0: Il vertice dei volenterosi di nuovo l'impegno a rafforzare Kiev e la richiesta di un cessate il fuoco a Mosca. Da Regno Unito e Francia via libera anche alla produzione in Ucraina di missili da crociera, mentre Macron annuncia l'avvio di esercitazioni militari congiunte. Dall'Unione Europea 6 miliardi di aiuti per l'Ucraina. È in serata allerta aerea Kiev, il presidente del Consiglio Europeo Costa e quello finlandese Stubb nella capitale ucraina. Dopo la riunione dei volenterosi sono stati evacuati in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili Storm Shadow. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. E il presidente americano Trump sarebbe pronto a revocare 200.000 visti a stranieri che hanno chiesto asilo o permessi turistici o per lavoro tra il 2016 e il 2026, lo rende noto l'Associated Press, che aggiunge come il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare l'operazione nelle prossime settimane. E la guerra tra Stati Uniti e Iran. Washington dà il via all'offensiva finanziaria contro Teheran, colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Per il segretario di Stato americano al tesoro Bessant serve a tagliare i fondi ai Pasdaran. Saranno sanzionati i paesi che effettueranno scambi con l'Iran. Intanto il capo di Stato Maggiore pakistano Munir è stato a Teheran per discutere con i rappresentanti della Repubblica Islamica di una possibile soluzione pacifica al conflitto. Nella notte una nave che stava attraversando lo stretto di Hormuz nei pressi dell'Oman è stata colpita da un proiettile non identificato. Nessuna vittima, ma i danni causati ne hanno bloccato il transito. E la situazione di incertezza nel Golfo fa aumentare i prezzi dei carburanti. Intanto da Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri. Respinta quindi la richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi europei di introdurre un prelievo a livello comunitario per finanziare misure contro l'aumento di benzina e diesel.
1: La Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extra profitti è di competenza dei paesi membri, che chiarisce una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DDL Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola ed entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire, e a pagare un nuovo sconto non sarà certo la flessibilità accordata dall'Europa, che Roma chiederà entro metà settembre. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca: è stato un debito di qualche euro a far scattare la rabbia che la scorsa settimana ha causato la morte del clochard Guido a Caserta. Il suo aggressore, un ucraino anche lui senza fissa dimora, ha confessato dopo l'arresto. Temporali grandi, né raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni oggi, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi oltre i 40 gradi al sud e alle isole. Sport calcio: la prima giornata del campionato di Serie A si chiude con le vittorie delle romane. Al Dallara la Lazio batte il Bologna 1-0, all'Olimpico la Roma supera 4-0 la Fiorentina. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. La riunione dei volenterosi, Meloni ha partecipato in video collegamento. Fonti di governo spiegano che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari in Ucraina annunciate da Macron. Del vertice intanto arriva la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e la pressione sulla Russia. L'inviato Rai.
3: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione, a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: La guerra in Iran, il segretario al tesoro americano Bessent annuncia l'offensiva economica per tagliare i fondi ai Pasdaran e ribadisce le sanzioni per chi commercia con Teheran. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto negli Stati Uniti Trump si dice pronto a revocare 200.000 visti per business e turismo a stranieri che hanno richiesto asilo. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo

0: per rinvii e false partenze. L'obiettivo, ha detto la Premier, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Il caso Ranucci: il 7 settembre è fissata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i quattro presunti esecutori materiali. A Bibione, Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili.
1: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
2: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
1: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
3: Davide Calimani, GR1.
0: Meteo: ancora maltempo al centro-nord, ma da domani torna il caldo su gran parte del paese, con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
4: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
5: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni, e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
4: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
5: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano, dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
4: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
5: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Calcio: si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma alla Fiorentina all'Olimpico, 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto bianco-celeste Frattesi, subentrato dalla panchina, a regalare 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo: altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori. Podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La ricostruzione va conclusa nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per i 10 anni del terremoto che colpì il centro Italia. Alla commemorazione di Amatrice anche Giorgia Meloni, che rivendica il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. La Premier ha deposto una corona di alloro al monumento alle vittime, poi ha incontrato i familiari. Prima di volare ad Amatrice, la Premier ha partecipato alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni militari annunciate da Macron, una scelta, spiegano fonti di governo, coerente con il no ribadito da Meloni all'invio di soldati italiani nel paese. Dal vertice dei volenterosi ribadita la volontà di rafforzare l'impegno per Kiev e la richiesta di un cessate il fuoco a Mosca. Da Regno Unito e Francia via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera, dall'Unione Europea 6 miliardi per aiuti. In serata allerta aerea Kiev, il presidente del Consiglio Europeo Costa e quello finlandese Stubb, nella capitale ucraina dopo la riunione dei volenterosi, sono stati evacuati in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra sul via libera alla produzione ucraina dei missili. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. Nella notte attacchi russi su diverse città ucraine, tra cui Kiev, un morto a Kharkiv. Non solo Russia, la morsa delle sanzioni si stringe anche sull'Iran. Washington lancia una vasta offensiva economica contro il regime e chi continua a sostenerlo. Nel mirino oro, tecnologia, aviazione e trasporti. Il corrispondente.
3: There will be no minimal breathing space.
4: Non lasceremo al regime nessuno spazio per respirare e ricostruire la propria capacità di diffondere il terrorismo. Il segretario tesoro Bessent presenta così quello che Trump aveva annunciato come D-Day economico contro l'Iran. L'obiettivo è mettere in ginocchio e isolare economicamente la Repubblica Islamica con nuove sanzioni, da oggi in vigore su 60 tra individui, entità e navi, poi bloccando ogni traffico anche illegale di petrolio iraniano. Quindi colpendo i meccanismi di riciclaggio di denaro con la minaccia di espellere i colpevoli dal sistema del dollaro. Infine, con l'estensione delle sanzioni secondarie, uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran. Per ora un annuncio, spiega il responsabile dell'amministrazione Trump, perché si vuole dare ai paesi il tempo di adeguarsi, comunque a breve. Il presidente, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader mondiali con richieste specifiche sul punto e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica.
3: No one

0: Nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E dopo l'annuncio di nuove sanzioni statunitensi a Teheran, il ministro dell'economia iraniano le definisce un'altra sconfitta di Washington, affermando di aver già messo a punto un piano biennale per contrastarle. Alle sanzioni secondarie annunciate da Biden reagisce anche la Cina. Tuteleremo i nostri interessi, affermano dal ministero degli esteri di Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. La cronaca in Italia: il senza tetto picchiato a morte in piazza a Caserta, il giudice convalida il fermo dell'uomo, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato da futili motivi.
2: Un debito non saldato di 50 euro per comprarsi da bere, il movente dell'omicidio in pieno centro a Caserta di Guido Roviello, 62 anni, ammesso dal suo aggressore, un quarantenne di nazionalità romena, clochard come lui, finito in carcere. Vittima delle botte e dell'indifferenza, Guido, prima la lite, poi la sequenza sconvolgente di calci e pugni che lo raggiungono, ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale. Attorno uomini che osservano la scena quasi scrollando le spalle. Il video diffuso sui social ha aiutato gli investigatori. Guido, già picchiato in passato, muore dopo giorni d'agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata a se stessa. Giulia Cosconati, farmacista di Piazza Sant'Anna, teatro dell'aggressione.
3: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
2: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio.
4: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Il meteo: temporali grandine, raffiche di vento, allerta gialla in 8 regioni, ma da metà settimana torna il caldo torrido con picchi che possono superare i 40 gradi al sud e sulle isole. Sport calcio: la prima giornata del campionato di Serie A si chiude con le vittorie delle romane al Dall'Ara. La Lazio batte il Bologna 1-0, all'Olimpico la Roma supera 4-0 la Fiorentina. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

già mi so risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, colpite Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv, dove una persona è stata uccisa dai missili di Mosca. In Russia danneggiata una raffineria a Krasnodar. Ieri la riunione dei volenterosi, Meloni ha partecipato in videocollegamento. Fonti di governo spiegano che l'Italia non prenderà parte alle esercitazioni militari annunciate da Macron. Dal vertice intanto arriva la richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. L'inviato.
4: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione, a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato, a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
3: La guerra in Iran, il segretario al tesoro americano Bessent annuncia l'offensiva economica per tagliare i fondi ai Pasdaran e ribadisce le sanzioni per chi commercia con Teheran. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto negli Stati Uniti Trump si dice pronto a revocare 200.000 visti per business e turismo a stranieri che hanno richiesto asilo. 10 anni dopo il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, la cerimonia in ricordo delle 299 vittime. Una pagina drammatica della Repubblica, così in un messaggio il presidente Mattarella, che sarà nella cittadina reatina il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla commemorazione anche Meloni, che rivendica il cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. L'obiettivo, ha detto la premier, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. È stata fissata il 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari da parte di Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare con i magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. A Bibione, Venezia, un 80enne che passeggiava è stato scaraventato nelle acque del Tagliamento da 3 giovani. L'uomo è riuscito a salvarsi, identificati i responsabili.
5: Si tratterebbe di 3 giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'80enne è

0: riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che, dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
1: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
0: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
2: Davide Calimani, GR1.
3: Meteo, ancora maltempo al centro-nord, ma da metà settimana torna il caldo su gran parte del paese, con temperature intorno ai 40 gradi al sud.
4: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
5: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni, e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
4: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
5: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano che dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
4: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
5: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Calcio, si chiude la prima giornata di Serie A con il poker della Roma alla Fiorentina all'Olimpico 4-0, tripletta di Malen più Pisilli. A Bologna invece il neoacquisto biancoceleste Frattesi, subentrato dalla panchina, a regalare i 3 punti alla Lazio di Gattuso. I giochi del Mediterraneo, altre 19 medaglie per l'Italia, di cui 6 ori, podio tutto azzurro nella prova in linea di ciclismo femminile con Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Barbara Guarischi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia sulla ricostruzione arriva il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella, va portato a termine nel più breve tempo possibile. L'Appennino centrale rinascerà, assicura la Premier Meloni ad Amatrice per le commemorazioni. L'inviata.
3: È il momento solenne del ricordo delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio depone una corona di fiori al Monumento alla Memoria, ad Amatrice. La folla l'accoglie con affetto e applausi. Giorgia Meloni si ferma a parlare con i parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie e poi ammette la sua emozione.
4: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
3: Questo l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Andando via, la Premier scrive sui social: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Palazzo Chigi, nel suo primo impegno internazionale dopo la pausa estiva, la Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'impegno per una pace giusta e duratura. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti da Roma, ma, secondo fonti di governo, si conferma la linea di confine sulla difesa. Nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Da Amatrice, con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Come ha ascoltato, al vertice dei volenterosi ribadito l'impegno per Kiev e la richiesta di un cessato il fuoco a Mosca. Da Regno Unito e Francia via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera, mentre dall'Unione Europea aiuti per 6 miliardi. E in serata allerta aerea a Kiev, il presidente del Consiglio Europeo Costa e quello finlandese Stubb nella capitale ucraina, dopo la riunione dei volenterosi, sono stati spostati in un rifugio. Mosca intanto attacca Londra per l'ok ai missili. Per il portavoce del Cremlino Pieskov, la Gran Bretagna partecipa alla guerra al fianco del regime di Kiev. Nella notte attacchi russi su diverse città ucraine, un morto a Kharkiv. Kiev intanto colpisce una raffineria nella regione di Krasnodar, 2 le vittime. Non solo Russia, le sanzioni colpiscono anche l'Iran. Washington lancia una vasta offensiva economica contro Teheran, che continua a sostenerla. Il corrispondente.
5: Non lasceremo al regime nessuno spazio per respirare e ricostruire la propria capacità di diffondere il terrorismo. Il segretario tesoro Bessent presenta così quello che Trump aveva annunciato come D-Day economico contro l'Iran. L'obiettivo è mettere in ginocchio e isolare economicamente la Repubblica Islamica con nuove sanzioni, da oggi in vigore su 60 tra individui, entità e navi, poi bloccando ogni traffico anche illegale di petrolio iraniano. Quindi colpendo i meccanismi di riciclaggio di denaro con la minaccia di espellere i colpevoli dal sistema del dollaro. Infine, con l'estensione delle sanzioni secondarie, uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran. Per ora un annuncio, spiega il responsabile dell'amministrazione Trump, perché si vuole dare ai paesi il tempo di adeguarsi, comunque a breve. Il presidente, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader mondiali con richieste specifiche sul punto e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E per il ministro dell'economia iraniano questa operazione sarà un'altra sconfitta per Washington, affermando di aver già messo a punto un piano biennale per contrastarle. Replica anche la Cina: tuteleremo i nostri interessi, affermano da Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. Nella notte una nave che stava attraversando lo stretto di Hormuz nei pressi dell'Oman è stata colpita da un proiettile non identificato. Nessun ferito, ma i danni causati ne hanno bloccato il transito. E la situazione di incertezza nel Golfo fa aumentare i prezzi dei carburanti. Intanto per Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri, come era stato chiesto dall'Italia e altri 5 paesi.
6: La Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extra profitti è di competenza dei Paesi membri, chiarisce una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo, offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DD Eni Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola e entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire, e a pagare un nuovo sconto non sarà certo la flessibilità accordata dall'Europa, che Roma chiederà entro metà settembre. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca: è stato un debito di 50 euro il movente della morte di un clochard 62enne a Caserta. Il suo aggressore, un ucraino anche lui senza fissa dimora, ha confessato dopo l'arresto e accusato di omicidio aggravato da futili motivi. Sport, calcio, Serie A: la prima giornata del campionato si chiude con le vittorie delle romane. Al Dall'Ara la Lazio batte il Bologna 1-0, all'Olimpico la Roma supera 4-0 la Fiorentina. Ed era l'ultima notizia. Linea a Successo.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi il cantatore.
10: Casting has new and untried possibilities.
11: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
12: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 25, buon Natale a tutti.
1: Buon Natale.
0: No, ma è agosto.
1: Siamo,
0: vabbè, che adesso arriva.
1: Siamo ancora ad agosto, comunque sono arrivati i panettoni nei supermercati. A 7,99.
0: Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini, qui in questa caletta meravigliosa che oramai veramente è diventata a misura d'uomo.
2: Siamo un po' stretti,
0: sì,
2: devo dire.
0: Sì. Però abbiamo allestito un piccolo bagno con lo specchio dove ci facciamo la barba. Patrizia,
2: certo. No.
0: Sì. Passiamo il tempo, ascoltiamo la radio, ricordiamo che oggi è nata Maria Giovanna Elmi, per esempio, e questo ci fa piacere dire, perché la Fatina, Rino Fisichella, come no, e poi Claudia Schiffer, perché no? E poi insomma, si sente la traccia di Genuini, Razz the Gun.
2: Come ti capisco?
0: Voi vi intendete.
1: Mentre ascolteremo, sì? Riascolteremo,
0: sì,
1: la puntata di successo dell'11 maggio 1932 è nato Valentino. E quindi
2: Sì.
1: Si può dire ci sarà un focus, no, molto brutta come cosa. Accenderemo il riflettore.
0: Già meglio, è un focus, sta proprio di Falò, stiamo lì sulla spiaggia con la chitarra, accenda focus, spenga focus.
2: Non so se l'hai ricordato anche Salvatore Dalì e Gianni De Michelis.
0: Ricordiamo anche che Chiara Terranova intervisterà Mariella Milani, bravissima, e poi anche Claudio Urbani che aleggia nel suo spirito un po' come una zanzara. Patrizia Cavalieri, chiudiamo in bellezza.
2: Sì, cioè, Invece mi sono ispirata al ricordo di Salvador Dalì.
0: Ecco.
2: Una citazione di Leo Longanesi. Milano, 3 giugno 1955. L'arte è un appello al quale troppi rispondono senza essere stati chiamati.
0: Ah, certo, come no.
2: Ovviamente non, certo, è il caso di Dalì, eh?
0: No, non è il caso di Dalì, riascoltiamo, va. 11 maggio 1904, caro maestro Bernardini, trasferiamoci in Spagna.

0: Questo è Albéniz, Iberia. E in Spagna perché? Perché oggi, nel 1904, nasceva Salvador Dalí. La musica che ha scelto Bernardini è perfetta, perché lo vediamo Salvador Dalí con i suoi capelli lunghi, i suoi baffi mustache, i suoi baffi particolari, e questa sua genialità trasversale. Come si fa a dare un giudizio di un artista su un artista, sulle sue scelte? Sono scelte che noi dobbiamo valutare con l'arte, no? La persistenza della memoria. Io sono convinto che, detto così, vuol dire magari poco, ma se io vi dico, avete presente quegli orologi che si sciolgono al sole, no? Appoggiati su un muretto, che gocciolano come se fossero fette di formaggio così al calore dell'estate, ecco, era un, pare che abbia avuto e di Dalí la persistenza della memoria, e pare che abbia avuto l'ispirazione pensando a Einstein, alla teoria della relatività, quindi anche il tempo è relativo, e quindi praticamente gli orologi si vanno via sciogliendo al sole a un tempo. È una persona surrealismo, dadaismo, fotografo, anche regista, poi amico di Buñuel, rivale in amore di Paul Valéry, se non ricordo male, perché gli toglie questa, la storia di Gala, la sua Elena Ivanovna Diakonovna, e che era questa russa che era stata fidanzata, insomma, di Valéry, e lui diceva: guarda, sono meglio io, anche se sappiamo che Dalí non aveva un rapporto molto lineare con il suo erotismo, con la sessualità, con la sensualità, con il suo corpo, con il suo fisico. Aveva un rapporto difficile, al punto tale che poi sappiamo che nel 65 del secolo scorso, 1965, conosce Amanda Tapp, che altri non è che Amanda Lear, e si instaura questo ménage à trois, nel quale la stessa Amanda non ha mai detto non c'è mai stata una componente trasgressiva, erotico, sessuale, eccetera eccetera. Dalí si accontentava di altro. Allora sentiamo la sua voce, presa da una trasmissione di Radio 3 che si chiamava Radio 3 Suite, la voce di Dalí che parla del suo genio. Sentiamo.
1: La conscience de mon génie s'est produite subitement. Au début, je jouais à faire le génie.
0: La consapevolezza del mio genio è arrivata all'improvviso. All'inizio giocavo a fare il genio, a sembrare un genio, e lo facevo solamente per sbalordire i giornalisti, lo facevo solamente per gioco. È per questo che dico: attenzione a giocare a fare il genio, perché si rischia di diventarlo. Beh, vagamente modesto, c'è tante cose potremmo raccontare Salvador Dalí, anche questo suo, pensate che appunto non è è un amore profondo questo che lui vive per Gala. Quando nell'82 del secolo scorso, 1982, muore Gala, lui si ritira nel castello di Púbol, non mangia più. Addirittura si pensa a un suicidio, perché prende fuoco la sua camera da letto e lui dentro, quindi si pensa che volesse autodistruggersi, e morirà nell'89, quindi era un legame fortemente intellettuale, fortemente pensante e pesante da questo punto di vista. Rapporto difficilissimo con il padre, tra le leggende che si raccontano, che poi in realtà tanto leggende non sono, che andò litiga con il padre furiosamente, se ne va di casa però in questa maniera, con un profilattico, con il suo seme dentro, suo di Dalí, e glielo rende al padre dicendo: guarda, ti restituisco quello che tu mi hai dato, e adesso adesso me ne vado via, e se ne va via di casa. Insomma, quindi immaginate che tipo un po' difficile, senz'altro un po' difficile. E questo legame con Amanda Lear è un legame che la stessa Amanda ha raccontato tante volte, e in questo caso noi parliamo anche di Dalí, uomo di cinema, amico di Buñuel. Sentiamo cosa pensa realmente Dalí del cinema, sempre da Radio 3 Suite. Sentiamo.
1: Le point de vue que j'ai sur le cinéma est très simple. Zero parce que.
0: L'opinione che ho del cinema è semplice. Zero. Zero, perché entro 5 anni voi vorrete andare al cinema e non sarà possibile, perché tutti i cinema senza eccezioni saranno chiusi. Un giorno le persone non avranno nessuna voglia di continuare a lasciarsi rimbambire.

successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Salvador Dalì e la sua arte. Allora a questo punto cambiamo pagina, però non ci distacchiamo molto, sempre nell'arte rimaniamo.

0: Le vediamo Patrizia Cavalieri, vediamo Roberta Giannuini, vediamo Chiara Terranova di rosso vestite in onore di Valentino Garavani. L'ultimo imperatore che nasce a Voghera, come la famosa casalinga di Voghera che Albasino tanto aveva centrato nelle sue valutazioni radio-televisive. Valentino è veramente l'ultimo imperatore, l'eleganza fatta persona e l'arte fatta persona, con la solita storia legata ad una gavetta difficilissima tra anni 50 e 60, gli anni poi in cui lui conosce Giancarlo Giammetti. Valentino stesso diceva: tutti i primi anni della mia vita volevo andare al mare, abbronzarmi, guidare macchine sportive, non me ne importava proprio niente di quello che facevo intorno a me. In realtà poi si mette a studiare seriamente come fare della moda, come fare dell'arte nella moda, e diventa Valentino Garavani. All'inizio un po' stentato, poi pensate, nel 61 nel film di Antonioni La Notte Monica Vitti indossa un abito di Valentino, e da quel momento in poi è tutta discesa, perché da una piccola casupola che aveva affittato assieme a Giammetti, al suo Giancarlo Giammetti, che per 12 anni sarà il suo compagno, poi sarà con lui tutta la vita praticamente, e ancora lui porta avanti il marchio Valentino, apriranno un castello in Francia, un altro in Inghilterra, cioè è veramente una vera e propria industria culturale legata però alla moda e all'arte. Sentiamo lui che si racconta, dedicato alla donna, Radio 1, 28 dicembre 1988.
1: Un cammino che è iniziato tanti anni fa, avevo 17 anni quando ho incominciato, molto prima ho incominciato a disegnare, a interessarmi della moda. È un cammino che è stato duro perché nulla mi è stato regalato, voglio dire, mi sono guadagnato tutto con una grande forza di volontà, di amare il mio lavoro, di farlo con molta serietà e di farlo con molta gioia soprattutto. Sono una persona che ama lavorare nell'allegria.
0: Sì, si è sempre dichiaratamente espresso come omosessuale, ma ha avuto anche delle vicende femminili, degli innamoramenti, delle passioni che sono non necessariamente sconfinate poi in una storia, in una vicenda, in un legame, eccetera, eccetera. Ha messo sempre la donna al centro. Io ricordo una mostra che organizzammo alla Rapacis in cui sfilarono tutte quante in rosso, in questo rosso Valentino. Pensate che nel pieno del periodo della contestazione Valentino girava con una Mercedes rossa blindata, però in un periodo dei rapimenti, del periodo in cui rischiava di essere anche rapito. E l'ideale di donna, visto che abbiamo fatto gli auguri a Maria Scicolone in testa alla nostra trasmissione, era proprio Sofia Loren, che era imponente, era maestosa, mediterranea, fiera. Mi piace proprio sottolineare questa presenza di Sofia Loren. E mi piace anche sottolineare l'eleganza con la quale Valentino non soltanto rappresentava se stesso e le sue creazioni, ma rappresentava anche le discussioni che aveva con Giammetti. Vedere due persone litigare in questa maniera, secondo me, è veramente istruttivo. Ecco, sentiamo. Giammetti aveva fatto una scelta di far uscire dalla sabbia delle creazioni. E dice: ma quale sabbia? Ma insomma, sentite.
2: Faccio venire fuori un romanticismo incredibile che vengono fuori dalla sabbia.
3: Ma bello.
2: Ma non è questione di bello, ma certamente che è bello, la fotografia è bellissima. Ma dimmi te cosa c'entrano sti abiti.
3: Non c'entro niente.
2: Certo che tu quando c'hai vedere nella testa, io se.
3: C'è mai deluso su queste cose?
2: No. Quasi mai. Qualche volta sì.
3: No, mai.
2: Sì, figurati. Mai.
3: Mai.
2: Anche perché qualche volta spesso me l'hai chiesto. Questa colla della sabbia è ridicola.

0: E questa, caro Patrizio Gotti, che ci segue per la prima volta, mi pare, questa è Sofia Loren che canta, lei vuole farla cantante, e questa è la moglie del prete, musica di Armando Trovajoli, Anyone, cantata perfettamente in americano, con simbolo dell'ideale femminile di Valentino Garavani. A questo punto, Chiara Terranova, di rosso vestita, sentiamo chi è andata a svegliare questa mattina, che probabilmente la troveremo dall'altra parte del telefono in vestaglia rossa. Sentiamo.
1: Mariella Milani, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista e scrittrice per molti anni al TG2, è una grande esperta di moda. Che cosa ha distinto Valentino e lo ha reso grande?
2: Io credo che Valentino, come è stato definito, è stato l'ultimo imperatore di un certo universo, impero dell'effimero, come qualcuno pensa che sia la moda, che sicuramente ha segnato un'epoca con il suo stile e sarà ricordato anche da chi lo ha conosciuto e frequentato, come è stato il mio caso. Un uomo straordinario, un divo, non a caso appunto l'ultimo imperatore, un creatore, è stato un pioniere di un certo modo di vestire, ha vestito dive, principesse, jet set, insomma è stato un alfiere della femminilità, della seduzione, è stato diverso da tutti gli altri per questo suo modo di concepire ma anche di rispettare la donna, e poi ha vissuto come un imperatore. Io sono stata a pranzo con lui nel castello di Vaudeville e mi sono trovata di fronte ad uno stile di vita straordinario.
1: A proposito della femminilità che lei citava, che modello di femminilità proponeva attraverso le sue creazioni?
2: Sicuramente una femminilità assolutamente seducente ma anche mai volgare, perché nonostante lui usasse i volant, i fiocchi, gli spacchi, era sempre una femminilità discreta, difficilmente era una donna che si esibiva, era un rispetto assoluto anche delle proporzioni, dell'età, delle forme, per questo tante donne lo hanno scelto.
1: E ha influenzato gli stilisti venuti dopo di lui?
2: Un certo filone di stilisti sì, altri assolutamente no, perché Valentino è stato il pioniere e anche forse l'imperatore e il rappresentante di un'epoca che non esiste più. I suoi fiocchi, il suo rosso meraviglioso, il suo modo di vestire le donne era sicuramente un modo che oggi la maggior parte probabilmente delle donne non seguirebbe, perché era troppo attento a dei dettagli che oggi fanno retro, non sono più glamour.
1: Mariella Milani, grazie.
2: Arrivederci, ciao.

0: Che meraviglia, da Milani, intervistata da Terranova, abbiamo avuto veramente un sogno del culto della bellezza, che non è una caratteristica di questi nostri anni costruiti sulla divina apparenza. In realtà l'uomo ha sempre fissato un canone di bellezza e ha cercato di seguirne le tracce. Nel mondo antico l'uomo sognava di essere bello, come scriveva Policleto, spalle larghe, vita stretta, torace muscoloso, occhi chiari, come una statua greca, come i bronzi di Riace, e quell'ideale è restato fermo nel tempo perché ancora oggi l'uomo si immagina così, scultoreo, potente, imponente, ingombrante. E la donna si adattava con i fianchi un po' larghi, perché così doveva partorire, con il seno piccolo, con i capelli raccolti in crocchia dietro la nuca. Affascinante la donna proprio per la sua bellezza dimessa, tendente a sfiorire e senz'altro sfiorita nei confronti dell'uomo trionfalmente eroico e tirato al lucido. E io amo invece la bellezza delle donne di ieri, che sapeva di protalco e saponetta con una goccia di profumo francese decantata dalla pubblicità. Fragrante ti manda, odor di lavanda, la lavanda col di Nava, si chiamava così. Diceva la pubblicità di quest'acqua di Colonia, la lavanda, perché la bellezza era circondata dal profumo di lavanda, fresco, limpido, pulito, non aggressivo e dolciastro come i profumi francesi, ma domestico, quotidiano, impastato con relitti di aromi del bucato, fresco di candeggina e sapone di Marsiglia. Una bellezza affascinante proprio per la semplicità diffusa, che invece oggi sa di bisturi, di acidi vari, di imbottiture, che creano evidentemente affratellamenti. Oggi la bellezza è raggiungibile dall'uomo e dalla donna, che non dovevano entrare in una casa di restauro prima di uscire dalla porta di casa.
1: One more kiss, dear.
0: 11 maggio 2019, se ne va Gianni De Michelis. Lo ricordate? Non era proprio il politico grigio con quella criniera lì, ribelle, talvolta un po' sciatta, devo dire la verità, però è il volto più vitale e controverso della Venezia socialista di Bettino Craxi. Era un chimico di formazione, poi prestato alla politica e poi uomo delle due facce, ministro degli esteri, che a Maastricht metteva la firma sull'euro, però autore anche "Dove andiamo a ballare questa sera?", perché era un amante delle discoteche, che riceveva addirittura, faceva le audizioni in discoteca. Ecco, se chiudete un attimo gli occhi lo vedete là, ancora lì, un po' intellettuale, un po' mondano, con la cravatta allentata, lo sguardo rivolto verso l'orizzonte, cercando di capire quale sarebbe stata la prossima canzone che andava in onda in pista. Sentiamo la voce di Gianni De Michelis dal 3131 Radio 2, 28 luglio 2003, quando ormai era fuori da anni dalla politica. Sentiamo.
2: Molti mi fermano, appunto, perché tutto sommato, nel bene e nel male, la mia immagine è in qualche modo nota alla collettività italiana. Devo dire che tanto negli anni passati, in una fase acuta, ho sentito sulla mia pelle, in questa mia riconoscibilità, avversione che si era diffusa, tanto oggi sento il sentimento esattamente opposto. Si è passati in Italia, non solo su De Michelis, dal pregiudizio negativo rispetto alla classe politica della Prima Repubblica al pregiudizio positivo.
0: Eh già, Gianni De Michelis, sono passati tanti anni dalla sua morte, per cui mi piace ricordarlo. Il maestro Bernardini è qui in studio con me, con il suo pianoforte, e ci sono delle frasi che hanno fatto secondo me epoca, quando lui aderisce al socialismo, che come spinta verso la modernità, meno provinciale, meno dogmi, meno ideologia, meno ismi, per esempio. Allora, maestro Bernardini, mi accompagni lei, e queste sono parole autografe che qui ha posizionato Patrizia Cavalieri per ricordarlo. Il socialismo per noi non era un dogma, ma una spinta verso la modernità. Volevamo un'Italia

0: Italia più europea, meno provinciale, capace di competere con le grandi democrazie occidentali senza rinunciare alla propria anima.
1: For all love is such pain and such pleasure.
0: Absit ignora verbis, sia da me lontano, lontanissimo, qualsiasi valutazione di tipo politico. Desidero semplicemente invitare alla riflessione su queste parole, su queste

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra tra Russia e Ucraina, ancora una notte di attacchi russi in Ucraina. Mosca in soli 30 minuti ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Kiev colpisce una raffineria in Russia. Ieri nella capitale ucraina, nuovo vertice dei paesi volenterosi, sul tavolo il piano per la pace.
3: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale, sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni. Regno Unito e Francia, intanto, hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi a ottobre o a novembre. Rinnovata inoltre la richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. Il premier britannico Burnham, alla sua prima visita a Kiev, ha formalizzato la condivisione della tecnologia necessaria per fabbricare missili Storm Shadow in Ucraina. La Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra al fianco di Kiev, il duro commento del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano un inasprimento delle sanzioni contro l'Iran e i paesi che hanno relazioni economiche con la Repubblica Islamica. 5 settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Teheran prevede un'altra sconfitta per Washington e annuncia un piano biennale per contrastare le nuove misure. La Cina, principale partner economico di Teheran, si limita ad affermare che tutelerà i propri interessi. Tensioni internazionali che impattano su petrolio e carburanti. In autostrada, gasolio a 2,20 euro, la benzina a 2,088 euro al litro. La Commissione europea intanto mette fine alla richiesta di Germania, Austria, Italia, Portogallo, Spagna e Polonia su una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere a livello europeo. Per Bruxelles la competenza spetta ai singoli paesi. E dicevamo del vertice dei volenterosi a Kiev, al quale ha partecipato da remoto la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito pieno sostegno al percorso di pace in Ucraina. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori di corrente potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti italiano, ma hanno chiarito fonti del governo, nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Il 10° anniversario del terremoto nel centro Italia. In una nota, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda l'impegno dei volontari che allora accorsero da tutta Italia e che, insieme alla prontezza delle autorità, hanno portato anche un segnale di speranza con cui, aggiunto il capo dello Stato, si è dato inizio a un processo di ricostruzione che deve essere portato a termine al più presto. Ieri ad Amatrice, la cerimonia di commemorazione per le vittime, è presente la presidente del Consiglio Meloni, che ha assicurato che l'Appennino centrale rinascerà e che non ha nascosto la sua emozione. Ascoltiamola.
4: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
2: Pestato a morte per 50 euro, questo il probabile movente dell'uccisione del clochard 62enne a Caserta lo scorso venerdì, avvenuta nell'indifferenza generale ma ripresa in alcuni video, convalidato il fermo di un uomo, anche lui senza fissa dimora, che ha confessato dopo l'arresto e accusato di omicidio aggravato da futili motivi. Meteo, ancora piogge e temporali al centro-nord, con 8 regioni in allerta gialla, ma da metà settimana torna il gran caldo su gran parte del paese, con picchi intorno ai 40 gradi al sud. Le ondate di calore ormai sono sempre più persistenti, come ci spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
5: Possono durare molto, perché la circolazione generale dell'atmosfera sta subendo delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima, che possono permanere per molti giorni anche

0: situazioni anomale come quelle che abbiamo avuto. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di blocco anticiclone con temperature molto elevate e durature.
1: Sport, oggi in campo le azzurre del volley femminile, calcio, ultimi giorni di mercato, mentre le romane non steccano l'esordio in campionato.
2: La prima giornata di campionato si chiude con le romane in campo negli ultimi due posticipi. All'Olimpico la Roma incontra una Fiorentina ricca di nuovi innesti, finisce 4-0 per i giallorossi grazie alla grande prestazione di Dybala, ai tre gol del solito Malen e alla rete di Pisilli negli ultimi minuti di gioco. Inizio perfetto per la squadra di Gasperini, dovrà ancora lavorare tanto invece il neotecnico dei toscani Grosso. Esordio stagionale con vittoria anche per Gattuso e la sua Lazio, ci pensa il nuovo volto dei biancocelesti Frattesi a segnare l'unico gol della partita contro il Bologna. Calcio a mercato, sirene inglesi per Rafa Leao, c'è l'interesse dell'Aston Villa a caccia di un attaccante dopo la pesante sconfitta in Premier contro il Brighton per 4-0. Il Milan chiede però 50 milioni anche se il portoghese sembrerebbe ormai fuori dal progetto di Amorim. Europei di volley femminili, l'Italia di Velasco a punteggio pieno nel girone questo pomeriggio incontrerà la Slovacchia alle 16. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Linea ora all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto e buona giornata.
3: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
4: Ah, è arrivata questa per lei.
3: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
4: Farò ricorso sulla gazzetta.
5: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
3: Posso vincere.
6: Ispirato a una storia vera.
7: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
3: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
8: Non sai stare al tuo posto.
9: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
3: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
10: La legge di Lidia Poet. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: con TV
11: Rai Radio
12: Sat
11: Kids,
12: hai tutti
11: Radio
12: i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.
13: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale al centro Kiev. Ovviamente l'Iran, le compagnie petrolifere, gli extra profitti, Amatrice a 10 anni dal terremoto. Questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia. Questo è il titolo d'apertura. Missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi. Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina, il Cremlino attacca Burnham, allarme bombe per Costa e Stubb. Poi un commento di Andrea Bonanni, la scommessa dell'Europa e ancora nella baraccopoli dei disperati insanguinata da faide tra caporali a Borgo Mezzanone. C'è un lungo racconto dell'inviata Chiara Spagnolo e in basso l'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi. Di spalla Amatrice ricorda 10 anni dopo, rabbia per i ritardi. Questa era la prima pagina di Repubblica, passiamo al Messaggero, lacrime per Amatrice. Tra memoria e rabbia il colle, ricostruire subito, Meloni commossa per i 10 anni dal terremoto. Il titolone invece è questo, l'Europa difende i cieli d'Ucraina, Italia niente armi, Palazzo Chigi noi invieremo generatori elettrici, stanziati 6 miliardi per i missili di Kiev. E ancora centropagina, la vitola torna dai giudici il 7 settembre e la RAI accelera sul futuro di Ranucci, summit sul ruolo del conduttore che sarà sentito dai PM. Questa la prima pagina del Messaggero. Passiamo alla Stampa. Puniremo chi fa affari con l'Iran. Questa è l'apertura. Il segretario al tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni. L'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime. Trump: chiamerò i leader di tutto il mondo. Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. Gli Stati Uniti lanciano il D-Day della guerra economica. All'economista Rogoff l'Europa rischia la stagflazione. C'è un commento affidato alla firma del direttore Maurizio Molinari. Donald sfida la Cina e i Pasdaran. Ancora centropagina, Zelensky mai sotto Putin. Kiev festeggia l'indipendenza, sì di Parigi e Londra, i missili a lungo raggio.

0: maggio 6 miliardi dall'Unione Europea. A centropagina, 10 anni dopo, Amatrice da ricostruire, l'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella, bisogna accelerare. Di spalla un'intervista al governatore, Stefani, anziani, teleconsulti e badanti di condominio è il modello veneto. È un servizio di Alessandro Mondo. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Il titolo d'apertura è questo: le solite armi. Il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev. L'Italia offrirà generatori. L'inviato Vaticano Gallagher arrivato a Mosca. Il summit nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, possibili scossoni dalle sanzioni USA all'Iran. C'è un commento di Carla Collicelli: oltre gli slogan della politica, le tre priorità ineludibili. A centropagina, tra gli ultimi di Borgo Mezzanone, un racconto anche qui dove i caporali uccidono ancora. E ancora a centropagina, benzina, scade il taglia accise, il governo frena sul rinnovo, esecutivo a caccia di risorse, i prezzi al distributore continuano a salire. E in basso, l'odissea dei migranti, non solo Sea Watch, 43 le navi fermate in porto. Vediamo il Foglio: missili per una pace accettabile. La decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia la svolta dell'offensiva ucraina e l'incognita che si cela dietro una Russia agonizzante, scrive il Foglio. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista. Poligono di tiro, questa è l'apertura. Zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky. Sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, alla condivisione di tecnologie, per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea. Anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. A centropagina, parliamo sempre del Manifesto, benzina, governo senza soldi né scuse. Carburanti alle stelle, rientro senza sconto, l'Unione Europea tassa è compito vostro. Così scrive il Manifesto. Passiamo al Tempo. Lavorare a Report, se mi inviti a casa tua una sera se ne può parlare. Angela Camuso scopre un altro caso di avanza di Ranucci verso una collega, così scrive il Tempo sulla prima pagina. Poi invece vediamo il Fatto Quotidiano: guerra fondai, Macron e C, esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco. Meloni è poco volenterosa ma porta Leonardo a Kiev, così il Fatto Quotidiano. Vediamo invece la Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. La difterite l'hanno portata i migranti, questo è il titolo d'apertura. Prima del 2022 in Europa solo 27 infezioni l'anno, poi con l'aumento dei flussi oltre 300. Lo studio condotto anche con il Centro UE per la prevenzione, batterio trasmesso in viaggio, e ciò potrebbe aver contribuito al continuo verificarsi di casi importati, scrive La Verità. I veri pazienti zero della malattia che ha ucciso la piccola Anna Rosa. C'è un commento del direttore Maurizio Belpietro: Schlein fuori strada, i maxi utili non esistono, benzina cara per il green. E a centropagina, Ranucci rischia il posto da vice direttore in Rai, così La Verità in prima pagina. Vediamo il Giornale: benzina scarica barile dell'Europa, questa è l'apertura. Il prezzo del petrolio fuori controllo, Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi. Fate da soli, il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul salasso, così il Giornale. C'è un commento di Tommaso Cerno: il generale Rosso a sua insaputa. E ancora a centropagina, la promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice, il decennale del terremoto. E ancora a centropagina, gli USA isolano Teheran, asfissiamo il regime, via all'operazione Economic Outcast. E poi in basso, Ranucci via da Report e addio pure al seggio, la RAI non gli darà un'altra trasmissione, così scrive il Giornale. Vediamo Libero. Liberate i bambini del bosco, questa è l'apertura. Le lacrime della madre dopo 9 mesi ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola. La coppia ha accolto le richieste dell'autorità, ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. E poi a centro pagina il mistero delle assicurazioni delle auto di casa Ranucci, così scrive Libero. Passiamo al Sole 24 Ore. Voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Questa è l'apertura. E a centro pagina MPS il report di ISS, sostegno a Intesa. Vediamo infine il Corriere della Sera, armi e miliardi l'Europa con Kiev. Il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Sì di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira del Cremlino, siete in guerra. Il vertice dei volenterosi con Meloni. E poi extra profitti, l'Unione Europea, agiscano gli stati, le misure sulle accise, la crisi e il costo dei carburanti. E ancora dagli esteri, Seul, l'alleato storico tradito da Donald, e Pechino si inserisce, gli USA no a manovre militari congiunte. A centro pagina, Amatrice, 10 anni dopo, sisma, Mattarella si ricostruisca, la premier in visita incontra i parenti. In basso abbiamo il caso di Crans Montana, Moretti, la polizia chiamata dai vicini, Jacques in cella per le violenze su Jessica, l'ipotesi della lite sulla strategia difensiva. E allora vediamo subito pagina 2 del Corriere della Sera, dedicata ovviamente all'Ucraina, la guerra in Europa, questo è l'occhiello. La spinta europea per Kiev, Macron lancia le esercitazioni, da ottobre manovre dei volenterosi, l'Italia non ci sarà, ma Meloni il nostro impegno resta. In basso i droni aerei in volo a Maidan e quelli navali nel Dnipro, prima sfilata senza pilota, nell'arsenale molti missili fatti in casa ma non i Patriot. Questo era il Corriere della Sera, pagina 2. Andiamo avanti, siamo a pagina 3, sempre del Corriere della Sera. Zelensky, nel giorno dell'indipendenza non saremo ciottoli sotto il piede di Putin. Il discorso del leader ucraino tra crepe e stanchezza. Andiamo avanti, siamo a pagina 4 e la Russia minaccia la Gran Bretagna, questo è il titolo d'apertura di pagina 4. Putin con un decreto commissaria alle infrastrutture critiche, rinviata la missione di Witkoff e Kushner. In basso abbiamo il racconto di Luigi Ippolito, il sostegno, l'irriducibile Londra, dopo 5 premier la linea non cambia, lo zar non ci fa paura, da Johnson a Barnum l'aiuto a Kiev resta. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 5, andiamo in Medio Oriente in fiamme, questo è l'occhiello. Bessent spiega come far crollare l'Iran, basta farci affari e vale per tutti. Il segretario al tesoro USA include la Cina, Netanyahu, il regime voleva uccidere mio figlio. In basso abbiamo gli effetti, un servizio di Greta Privitera, a Teheran gente stremata dai prezzi che si impennano, non si mangia più carne, per un dollaro ci vogliono ormai 2 milioni di riserve. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 6, energia e tasse sugli extra profitti, l'Europa chiama in causa gli stati, la commissione decidono i singoli paesi, gli artigiani, la guerra in Iran costa all'Italia 11,6 miliardi. Ancora Repubblica, siamo a pagina 3. L'Italia resta ai margini, niente armi ed esercitazioni, forniremo i generatori. Meloni non viaggia con gli alleati e dopo il suo video intervento Palazzo Chigi ribadisce la linea dell'aiuto umanitario. Vediamo il Fatto Quotidiano, a pagina 2, truppe e missili, i volenterosi alzano il tiro ma Meloni si sfila. Questo è il titolo di pagina 2 del Fatto Quotidiano. La stampa a pagina 6, la sfida di Zelensky, mai sotto gli stivali di Putin, lui è mortale, l'Ucraina no, Kiev ritrova l'orgoglio nel giorno dell'indipendenza, l'URSS non tornerà, la città convive con il trauma della guerra ma teme l'arrivo dell'inverno. Dovremmo sentire le parole di Zelensky. Sentiamo.
1: Putin сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний.
2: Путін спера nella nostra stanchezza, ma noi sappiamo che è mortale. Volevi cancellarci dalla mappa. Ora sei tu a essere assente dall'agenda internazionale della civiltà futura. Da 27 anni il capo della Russia parla di grandezza, mentre la Russia fa la fila per la benzina. In questo momento la situazione è davvero molto difficile per tutti noi. Dobbiamo garantire che l'Ucraina riceva il pacchetto di difesa aerea invernale. Abbiamo bisogno di un pacchetto invernale di missili Patriot. Speriamo di riceverlo. Abbiamo bisogno di almeno 300 missili Patriot per l'inverno. Nei mesi freddi, ogni missile significa vite salvate. Non finiremo sotto il tallone della Russia.

0: Era la voce di Camrad e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 5 del Messaggero. La guerra nel cuore del continente. L'Europa arma Kiev con 6 miliardi. Ok di Londra e Parigi ai missili. L'Italia invieremo generatori. Il vertice dei volenterosi per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Accordo per più sanzioni a Mosca. Macron, esercitazioni congiunte a ottobre. Roma si sfila. In basso c'è un'analisi affidata alla firma di Andrew Spannaus, l'assenza degli americani e la trappola dell'escalation. Vediamo il giornale in campo con Kiev, sfida dei volenterosi, ora esercitazioni, da Parigi e Londra l'ok ai supermissili. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 7, armi a Kiev, frenata di Meloni, giallo sul nuovo pacchetto di aiuti. Ora solo rifornimento per i civili, pesano le difficoltà della Lega, la concorrenza di Vannacci e l'esigenza di non sguarnire gli arsenali. Il prossimo invio potrebbe non passare dal Copasir. In basso ancora un'analisi di Giuseppe D'Amato, la frustrazione dei russi per la benzina, vera minaccia per la popolarità di Putin. Ancora Repubblica pagina 6, siamo sempre sul fronte degli esteri, andiamo però in Iran, la morsa americana sull'Iran, sanzioni su tech e commercio, puniremo chiunque lo aiuti. Bessent, super misure economiche, nessuno escluso, nemmeno la Cina, taglieremo fuori dal sistema dollaro i paesi che riciclano denaro con Teheran, colpiti anche cripto e trasporti. Trump, il rial crolla, il regime sta collassando. Sentiamo proprio le parole di Bessent.
1: At President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
2: Oggi lanciamo l'operazione Emarginazione Economica per precludere qualsiasi opzione nelle mani del regime iraniano.
1: Treasury has mapped.
2: Il tesoro ha mappato ogni nodo, facilitatore e azienda usata dall'Iran per contrabbandare petrolio aggirando le sanzioni. Per stringere il cappio bisogna coinvolgere paesi non allineati alle scelte di Washington, in primis la Cina, grande acquirente del petrolio iraniano, ma anche la Russia. Sanzioni secondarie, cioè dirette non all'Iran ma a chi vi commercia. È tempo delle scelte per i leader mondiali, tra prosperità e isolamento, tra pace e terrore, tra America e Iran.
1: This sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: Ancora Medio Oriente in fiamme, dei danni collaterali ci parla il Fatto Quotidiano. A pagina 4, il conflitto di Trump, scrive appunto il Fatto Quotidiano, ci è costato 12 miliardi, il governo cerca soldi. Altro tema forte, fortissimo, sulle prime pagine dei quotidiani, anche all'interno ovviamente, è Amatrice. Amatrice, 10 anni dopo, titola il giornale. A pagina 8, la commozione di Meloni e gli applausi, la Premier rincontra le famiglie, tornerò. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano a pagina 7, Amatrice, in 10 anni ricostruzione al palo, è ancora ferma al 40% il cratere, circa 9.000 cantieri aperti, 8.759 famiglie non sono rientrate in casa e 2.200 vivono nelle soluzioni abitative d'emergenza. Sentiamo proprio su questo tema il sindaco di Amatrice e il cardinale Zuppi.
3: Questi sono sì, i tagli che quella notte mi ero fatto. Ho sentito mio figlio che diceva aiuto, aiuto, aiutatemi. E lì è come se quella vita sospesa si fosse spenta e ho cominciato a rirespirare normalmente. In una distruzione così completa dovrebbe essere l'intervento dello Stato che prende in mano la situazione, dà incarica a progettisti e a imprese in modo da fare una cantierizzazione omogenea.
4: La tragedia è iniziata quella notte, ma dura. Solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Allora oggi sappiamo che quel dolore trova risposta, che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo che c'è futuro. Sentite il peso di questi lunghi, lunghissimi anni e portiamo nel cuore le ferite di quella tragedia, anche le promesse che ancora sono rimaste tali, le attese che si scontrano con difficoltà, con tanti ritardi anche insopportabili quando si è perso tutto.
0: Siamo a pagina 12 di Repubblica, Amatrice, monito di Mattarella, terminare la ricostruzione, Zuppi, ritardi insopportabili. A 10 anni dal sisma le parole del capo dello Stato e quelle del presidente della CEI, il risanamento chiede impegno e deve essere ultimato. Ancora Repubblica, pagina 13, quegli applausi a Meloni e l'alert del sindaco a Chigi, fermate i contestatori, la premier posa la corona e si commuove. Cortellesi a Roma erano preoccupati, di nuovo caso Taranto, ho inviato un report. Vediamo pagina 8 della Stampa, Amatrice, 10 anni dopo il terremoto, Mattarella, ricostruzione urgente, l'ombra dei ritardi alla cerimonia in ricordo delle 299 vittime, Meloni, troppi rinvii, ora non vogliamo fermarci. Ancora la Stampa pagina 9, la rabbia composta dei superstiti, non si trasformi il ricordo in una passerella per i politici, tra le richieste un fondo per i familiari delle vittime di calamità naturali. Noi ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 25 agosto. La perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati alle 6.28, gli aggiornamenti su traffico, viabilità in via Milano 1, Firenze-Roma, un incidente da segnalare, siamo tra Guidonia, Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze. Restiamo in A1 però perché c'è un altro incidente che sta creando delle code, siamo tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze e rallentamenti li troviamo però anche tra Valdarno e Arezzo verso la capitale, in A16 Napoli-Canosa. Un veicolo in fiamme all'altezza dell'area di servizio Irpinia, siamo verso Canosa, in A14 una perdita di carico Prudenza tra Valvibrata e lo svincolo Teramo-Giulianova verso Pescara, e sulla statale Carlo Felice rallentamenti per lavori, qui siamo tra Massama.

0: e 7 km prima di Paoli Latino in direzione di Porto Torres. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Messaggero. Lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle, ricostruire subito, Meloni commossa per i 10 anni dal terremoto. Il titolone invece è questo: l'Europa difende i cieli d'Ucraina, Italia niente armi, Palazzo Chigi, noi invieremo generatori elettrici, stanziati 6 miliardi per i missili di Kiev. A centro pagina, la vitola torna dai giudici il 7 settembre e la RAI accelera sul futuro di Ranucci, summit sul ruolo del conduttore che sarà sentito dai PM. Vediamo La Stampa. Puniremo chi fa affari con l'Iran. Il segretario al tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni. L'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime. Trump: chiamerò i leader di tutto il mondo. Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. C'è un commento di Maurizio Molinari. Donald sfida la Cina e i Pasdaran. A centropagina, l'Ucraina, Zelensky: mai sotto Putin, Kiev festeggia l'indipendenza, sì di Parigi e Londra, i missili a lungo raggio, 6 miliardi dall'Unione Europea. Ancora a centropagina, 10 anni dopo, Amatrice da ricostruire, l'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella: bisogna accelerare. Vediamo L'Avvenire. Le solite armi, questo è il titolo d'apertura. Il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev. L'Italia offrirà generatori, l'inviato Vaticano Gallagher arrivato a Mosca. Il summit nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, possibili scossoni dalle sanzioni USA all'Iran. Un editoriale di Carla Collicelli, le tre priorità ineludibili oltre gli slogan della politica. A centropagina la cronaca, tra gli ultimi di Borgo Mezzanone, dove i caporali uccidono ancora. E ancora a centropagina la politica, benzina, scade il taglio accise e il governo frena sul rinnovo, esecutivo a caccia di risorse, i prezzi al distributore continuano a salire. In basso, l'odissea dei migranti, non solo Sea Watch, 43 le navi fermate in porto. Passiamo al Manifesto. Poligono di tiro, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia alla condivisione di tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea, anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. A centropagina, benzina, governo senza soldi né scuse, carburanti alle stelle, rientro senza sconto, l'Unione Europea tassare gli extra profitti a compito vostro. Vediamo Il Fatto Quotidiano. Meloni è poco volenterosa, ma porta Leonardo a Kiev. Guerra fondai, Macron e C. Esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco. Il Sole 24 Ore, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. E poi a centropagina MPS, il report di ISS, sostegno a Intesa. Il Corriere della Sera, armi e miliardi, l'Europa con Kiev, il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina, sì di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira del Cremlino, siete in guerra, il vertice dei volenterosi con Meloni. Poi abbiamo extra profitti, l'Unione Europea, agiscano gli stati, le misure sulle accise, la crisi e il costo dei carburanti. E ancora dall'estero, Seul, l'alleato storico tradito da Donald, e Pechino si inserisce, gli usano a manovre militari congiunte. A centropagina dall'Interno, Amatrice 10 anni dopo, sisma, Mattarella si ricostruisca, la premier in visita incontra i parenti. E in basso abbiamo Crans Montana, Moretti, la polizia chiamata dai vicini, Jacques in cella per le violenze su Jessica, l'ipotesi della lite sulla strategia difensiva. Chiudiamo con Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia, missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina, il Cremlino attacca Burnham, allarme bombe per Costa e Stubb. C'è un commento di Andrea Bonanni, la scommessa dell'Europa. in basso abbiamo l'oceano, non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi, di spalla invece Amatrice che ricorda 10 anni dopo rabbia per i ritardi. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, torneremo fra poco e dovremo avere ospite dell'edicola Tiziano Carmellini, redattore capo centrale del Tempo, per commentare insieme le notizie del giorno.

0: era la voce di Mario Venuti, e noi diamo subito il buongiorno a Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del quotidiano Il Tempo. Ciao Tiziano, benvenuto.
1: Buongiorno Massimo, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo Tiziano Carmellini, io partirei con gli esteri, perché è stata una giornata ovviamente importante, l'ennesima giornata importante. Partiamo dal titolo d'apertura di Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia, così scrive Repubblica. Missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Il Corriere della Sera, pagina 3, dice Zelensky, nel giorno dell'indipendenza non saremo ciottoli sotto il piede di Putin, il discorso del leader ucraino tra crepe e stanchezza. Voi come avete raccontato questa ennesima giornata molto importante sul fronte della politica internazionale?
1: Ma è una giornata stata molto complicata, perché da una parte la volontà rinnovata dell'Europa di aiutare Kiev, quindi sostanzialmente buono i fondi, poi sì, Macron ha detto anche la cosa dell'esercitazione, però di fondo sono stati stanziati nuovi 6 miliardi per l'aiuto di Kiev, e dall'altra le cose continuano a non tornare. Innanzitutto Russia e Ucraina che continuano a bombardarsi ogni notte, droni contro missili, chiaramente non è una guerra. E dall'altra parte il no alla missione Witkow e Kushner, che erano i due inviati americani, che secondo me sono quelli la chiave della svolta, perché sì, l'Europa può andare in aiuto di Kiev, ma chiaramente la differenza la fa l'intervento o meno dell'America.
0: Certo. Senti, invece l'altro fronte bollente, ovviamente parliamo del Medio Oriente, vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 5. Bessent spiega come far crollare l'Iran. Basta farci affari e vale per tutti. Il segretario al tesoro USA include la Cina, Netanyahu, il regime voleva uccidere mio figlio. Insomma, lì che cosa accadrà? Voi come la raccontate?
1: Ma se lì è la dimostrazione che le guerre lampo non esistono. Trump pensava, più volte abbiamo detto, pensare di andare lì e risolvere con due bombe e finire, no, è tutt'altro. L'Iran ha dimostrato di essere molto più tosta in questo senso. Chiaramente l'unico modo per fermarli è strozzarli dal punto di vista economico. In quello stesso servizio, una cosa che abbiamo segnalato anche noi, c'è poi l'altra campana, ossia la gente che vive a Teheran, che continua ad avere problemi di ogni tipo. Cioè, la carne è diventata come andare in gioielleria, cioè la gente che ha cambiato abitudini di vita, e chiaramente purtroppo lo strozzare il regime vuol dire anche poi di fatto affamare la popolazione, inevitabilmente.
0: Andiamo agli interni, Tiziano Carmellini. Siamo ad Amatrice, 10 anni dopo. Ci sono più interpretazioni ovviamente su questa giornata dedicata al dramma del terremoto. Vediamo il giornale, per esempio, Amatrice, 10 anni dopo, la commozione di Meloni e gli applausi, la premier incontra le famiglie, tornerò. La giornata, il sindaco di Amatrice Cortellesi a Palazzo Chigi, erano preoccupati dai fischi di Taranto, così ho mandato un report sulle possibili criticità e le eventuali contestazioni. Mattarella, la ricostruzione sia veloce, la messa officiata dal cardinale Zuppi. C'è invece il Fatto Quotidiano che dice Amatrice in 10 anni, ricostruzione al palo e ancora ferma al 40%, il cratere, circa 9.000 cantieri aperti, 8.759 famiglie non sono rientrate in casa e 2.200 vivono nelle soluzioni abitative d'emergenza. Tu come la vedi? Voi come la vedete questa vicenda di Amatrice?
1: Beh, sai, ogni evento, soprattutto catastrofico come questo, poi andando avanti con gli anni comincia ad avere una lettura politica, no? 10 anni sono tantissimi, anche se a noi di fatto a me sembra ieri quando ripenso al terremoto di Amatrice. 28 miliardi di danni, questa era la cifra, e la ricostruzione è stata sicuramente lenta, ha faticato a partire, mi sembra oggettivamente che negli ultimi anni sia un po' aumentato il passo. È chiaro che c'è ancora tantissimo da fare. La Meloni ieri non è andata a Parigi con i volenterosi proprio perché ha voluto presenziare la Matrice, mi sembra una cosa giusta. È chiaro che il lavoro lì c'è da fare, ce n'è tanto, però insomma mi sembra che negli ultimi anni un'accelerazione c'è stata.
0: Che ricordo hai tu di quel drammatico giorno?
1: Mi ricordo perfettamente, perché era notte, io abitavo da poco in una nuova casa e mi ha svegliato, e poi noi da lì abbiamo attivato, perché chiaramente, peraltro essendo zona nostra, diciamo editoriale del giornale, dopo mezz'ora avevamo già organizzato la partenza, dei colleghi sono andati con i fotografi sul posto. È chiaro che per un giornale un evento così è una cosa fondamentale, molto, me la ricordo ancora molto vicino, invece sono passati 10 anni.
0: Siamo sempre alla cronaca, Tiziano Carmellini, siamo a pagina 25 di Repubblica. Clochard ucciso, Caserta sconvolta, Guido morto per 50 euro, il pestaggio con le immagini finite sui social ha lasciato sotto shock la città, aggrediscono pure chi chiede l'elemosina. Come avete raccontato voi questa storia?
1: Ma purtroppo quella è una storia di integrazione e di non integrazione, perché la persona che l'ha aggredito, che inizialmente sembrava una persona, diciamo, virgolette, normale, ucraino, in realtà è un romeno, anche lui senza fissa dimora, un altro clochard in un ambiente di clochard. È chiaro che Guido, il poveretto morto, era una persona che si era integrata in un meccanismo, diciamo, anche di aiuto sociale, andava alla mensa, il parroco ne parlava come una persona, per bene, ben integrata. Evidentemente questo processo di integrazione non funziona per tutti. Io ho visto le immagini dell'aggressione prima che, diciamo, che la oscurassero, una cosa che non può succedere in mezzo alla strada alle 3 di pomeriggio tra le persone normali.
0: Certo, certo, sconvolgente. Senti, invece l'altro caso forte, parliamo sempre di cronaca, siamo a Crans-Montana, vediamo il Corriere della Sera, pagina 16, Jessica aggredita, urla nella notte, la polizia chiamata dai vicini di casa, Crans Moretti resta in cella per le presunte violenze, l'ipotesi di dissidi sulla difesa. Vediamo ancora la stampa pagina 15, Crans, i sospetti dopo l'arresto di Moretti, ora la difesa dei coniugi potrebbe dividersi. I dubbi dei parenti dei ragazzi, solo una strategia per scaricare le responsabilità e far passare Jessica per vittima. Che ne dici?
1: Ma li abbiamo visti fino adesso, sempre mano nella mano, uniti come se fossero una coppia, no? Molto, molto legata anche nella disgrazia che chiaramente loro stessi hanno creato, però in qualche modo inevitabilmente li ha coinvolti. Ma di fatto così non è. Adesso, secondo me, le strade si separeranno, vedrai sicuramente. Lui, che non fosse uno stinco di santo, lo avevamo scoperto conoscendo la sua storia. Lui era stato arrestato per sfruttamento della prostituzione, avete precedenti, aveva fatto delle cose non belle con i soldi Covid durante il primo Covid, insomma, che non fosse uno stinco di santo mi sembra abbastanza acclarato ormai. Questa cosa purtroppo non ridarà i ragazzi e le famiglie che li hanno persi, quindi aumenta solamente il rammarico per una cosa che non doveva assolutamente succedere.
0: Olimpico in delirio, scrive il tuo giornale. Spettacolo Roma, grande Dybala e la tripla di Malen, Fiorentina KO 4-0, il talento dei big giallorossi e la qualità dei giovani innesti. Che cosa hai scritto in questo servizio, pubblicato a pagina 18?
1: Ma abbiamo fatto, diciamo, un escurso sulla prima giornata di campionato che si è conclusa ieri sera appunto con la partita della Roma, e mi sembra che sia ripartiti dalle solite. Insomma, l'Inter ha fatto molto bene, la Juventus aveva un po', diciamo, zoppicato a Frosinone, riuscendo a vincere una partita che, se Frosinone avesse avuto un attaccante, probabilmente non avrebbe mai perso. Ma soprattutto le romane, insomma, la Roma ha dimostrato di essere cresciuta molto il secondo anno di Gasperini con i nuovi innesti, insomma, diciamo che ieri i romanisti all'Olimpico sono divertiti. E devo dire anche che ha vinto la Lazio, che tutti davano per già morta prima ancora di iniziare, nonostante per i noti strappi tra l'udito e la tifoseria. Invece la Lazio andava lì, Fantesi, come è entrato, ha cambiato la partita, hanno vinto anche loro, quindi, diciamo, siamo la capitale, ha fatto questa prima giornata sorride a questa prima giornata di campionato.
0: Senti, ti riporto alla cronaca, perché oggi sull'Avvenire e su Repubblica ci sono due reportage interessanti. Parliamo di caporalato, il caporalato in agricoltura è un tema di cui noi abbiamo parlato spesso qui a Radio 1. Vediamo Avvenire, pagina 9. Nel ghetto di Borgo Mezzanone lo sfruttamento uccide ancora. E poi a pagina 27, appunto, di Repubblica, la faida tra caporali che insanguina la città invisibile degli schiavi. Nella guerra per il controllo dei braccianti, 4 omicidi in un anno, viaggio a Borgo Mezzanone, la bidonville più grande d'Europa. Si continua a parlare, Tiziano Carmellini, di caporalato, soprattutto in agricoltura, non si riesce ad arrivare al dunque, a chiudere questa battaglia difficilissima. Perché?
1: È complicato perché è un meccanismo che lavora sotterraneo, che non lo vedi. Una volta erano, diciamo, no, gli italiani che prendevano questi braccianti, li portavano, gente del posto li portava, li sfruttava. Adesso lo fanno tra di loro. Quindi si sono innescati dei meccanismi che è veramente difficile da scoprire. Non so se vi ricordate qualche mese fa l'episodio dei pakistani incendiati in macchina al distributore,
0: sì,
1: della benzina.
0: Purtroppo
1: l'altro giorno quell'altro trovato chiuso dentro il portabagaglio della propria macchina. Insomma, sì, è un meccanismo di caporalato che sfugge ormai anche a quelle bruttissime norme che comunque un po' si conoscevano, no? Quello che andava a prendere i lavoratori, li portava lì, li sfruttavano, fine. Adesso è un meccanismo legato all'abitazione, legato anche in qualche modo a una violenza che noi non siamo abituati a percepire in Italia, secondo me.
0: Ti ringrazio molto, Tiziano Carmellini, caporedattore centrale del Tempo, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, che termina qui, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6, a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

libro di oggi è Il vagabondo delle stelle di Jack London, un romanzo inaspettato rispetto al resto della sua produzione. London infatti racconta uomini solitari, spesso alle prese con una natura dura e selvaggia, storie concrete fatte di fatica, lotta e sopravvivenza. E nel vagabondo delle stelle invece al racconto realistico che arriva a essere feroce si affianca una dimensione diversa, quasi visionaria e fantastica. Siamo agli inizi del Novecento nel carcere di San Quintino in California. Darrell Standing è un professore universitario accusato di aver ucciso un suo collega. In seguito verrà condannato a morte anche per aver aggredito una guardia. In prigione, Standing è considerato un detenuto pericoloso e incorreggibile, è temuto da tutti e soprattutto è odiato dal direttore del carcere, che approfitta di una presunta storia su della dinamite per metterlo in isolamento. Standing passerà in isolamento 5 anni e lì subisce le torture più atroci, legato al letto con la camicia di forza, e da lì fa iniziare la parte fantastica del romanzo. Un vicino di cella con cui comunica battendo colpetti sul muro gli rivela un metodo per sopportare tutto quel dolore. In pratica si tratta di addormentare tutto il corpo, come in una morte apparente, e tenere sveglia solo la testa. Standing ci prova ed ecco cosa succede. La concentrazione della mia volontà ottenne subito il suo effetto. Il cuore cessò di battere. Non fui più che un puro spirito, un'anima, una coscienza morale. Chiamatela come volete questa cosa senza nome che occupava sempre un punto del mio cranio, ma che continuava a espandersi, ad andare oltre. E arrivò l'istante in cui mi sciolsi dalla terra e partii. D'un solo balzo mi trovai oltre il tetto della prigione, nel cielo della California, e fui tra le stelle. Vagavo fra esse, ero un adolescente vestito con un abito dai colori delicati che brillava dolcemente alla fredda luminosità stellare. Uno strano vestito il mio, una reminiscenza di quelli che nella mia infanzia avevo visto indossare alle cavallerizze dei circhi e di quelli che portavano gli angeli.

Quando la sua mente si libera dal corpo, Standing viaggia in epoche e luoghi lontani, vivendo le vite delle sue presunte incarnazioni passate. Vola nel 1600 e diventa il conte francese Guillaume de Semont, abile spadaccino e rubacuori. Poi vive la vita di Jesse, un bambino americano il cui padre guida una carovana di pionieri che viene attaccata da mormoni e da indiani. I suoi viaggi si spingono sempre più lontano. Rivive la vita di Adam Strang, un inglese del XVI secolo, prima marinaio, poi naufrago, che viene accolto alla corte dell'imperatore di Corea. Mentalmente si incarna anche in un eroe danese, fatto schiavo dai romani, che riesce a liberarsi e diventa addirittura amico di Ponzio

Pilato. Pilato mi intrattenne sulla situazione politica del paese che lo preoccupava moltissimo. Appariva inquieto e desideroso di trovare un confidente delle sue preoccupazioni e anche di avere un consiglio. Pilato era il tipo di romano duro e calmo, capace di mantenere con un pugno di ferro l'autorità di Roma. Ma quando lo si spingeva agli estremi, alla sua calma abituale si sostituiva rapidamente la collera. Quella notte era visibilmente preoccupato. L'atteggiamento della popolazione gli urtava profondamente i nervi. Secondo lui era gente turbolenta e impulsiva quanto mai e inoltre sottilissima nell'animo. E infine diventa anche Daniel Foss, naufrago costretto a vivere su un'isola deserta. Standing partecipa a una lunga catena di esistenze per cercare di capire il mistero della vita e per sfuggire alla brutalità del carcere. Grazie alla sua capacità di staccarsi dal corpo, sembra quasi non avvertire le torture cui viene sottoposto. Le affronta persino con un sorriso e questo irrita ancora di più il direttore del carcere, che decide di sperimentare su di lui tormenti sempre più raffinati. La camicia di forza viene stretta sempre di più e ha il corpo ricoperto da cicatrici. Alla fine del libro, poco prima di essere impiccato, Standing riflette sull'assurdità della pena di morte e così dice: «Ho vissuto innumerevoli esistenze e posso affermare che la creazione del mondo, la barbarie umana, non ha fatto un solo passo verso il progresso. Abbiamo messo su di essa nel corso dei secoli una sottile vernice e nulla più. Tu non ucciderai, ha proclamato la legge divina. È un bluff. Prova ne è il fatto che mi impiccheranno domani mattina.» Well, they-

Darrell Standing è rimasto per anni chiuso in una cella, immobilizzato nella camicia di forza, sottoposto a torture. Eppure qualcosa in lui è rimasto libero. La sua è la migrazione interiore dell'anarca descritto da Ernest Jünger. E il nostro lupus in fabula, infatti, è la potenza libera della mente, una forza che, unita alla volontà, riesce a prendere le distanze dal corpo e a farsi quasi puro spirito. Con il pensiero, Standing vive vite vere, piene di paure, desideri ed emozioni. Più viene schiacciato dal carcere, più il corpo è prigioniero e più la mente si espande in uno spazio immenso fino a contenere un intero universo. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Il vagabondo delle stelle di Jack London per vivere esistenze lontane nel tempo, nella somma di molte vite. E il nostro se benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Lorenzo Cavaglià e da Roma Giovanni De Palma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su

agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: I voli interrosi per l'Ucraina, rafforzamento delle sanzioni contro Mosca, via libera di Londra e Parigi e i missili prodotti da Kiev. L'Italia dice no alle esercitazioni militari congiunte. Amatrice, 10 anni dopo il sisma, il presidente Mattarella ultimare velocemente la ricostruzione. La premier Meloni incontra i familiari delle vittime. Il cardinale Zuppi, il paese non c'è più e non c'è ancora. È stato a morte per 50 euro, confessa l'uomo che a Caserta ha ucciso a calci e pugni un clochard. In un video i presenti assistono senza intervenire. Calcio, festa capitale, Roma e Lazio bene all'esordio in campionato. Dybala e Malen abbattono la Fiorentina. A Bologna Frattesi regala la prima gioia a Gattuso. Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina il vertice dei paesi cosiddetti volenterosi, alleati di Kiev. Accordo sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca, mentre l'Unione Europea stanzia altri 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. La riunione, in parte in presenza e in parte in collegamento video, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica.
4: La festa per l'indipendenza dell'Ucraina si trasforma nella vetrina della nuova guerra tecnologica. In parata sfilano robot corazzati, sorvolati da droni da combattimento, mentre sul fiume della capitale navigano droni marini. Gli ucraini non saranno mai ciottoli sotto gli stivali dello zar e non rinunceranno al sogno di vivere liberi, scandisce Zelensky davanti ai leader alleati, tra i quali spicca l'assenza di rappresentanti ufficiali dell'amministrazione Trump. Il presidente chiede nuovi sistemi per la difesa aerea, di cui Kiev è ormai sguarnita, come prova il numero delle vittime degli ultimi attacchi russi. Londra e Parigi danno il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera, un annuncio che fa infuriare Mosca. Londra in guerra la pagherà, tuona il portavoce del Cremlino Peskov. Macron annuncia inoltre esercitazioni congiunte dei volenterosi in Polonia tra ottobre e novembre, ma la festa è ostaggio dei raid russi, le sirene costringono i leader a correre nei rifugi sotterranei. Nella notte, in appena mezz'ora, Mosca colpisce Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro e l'Ucraina risponde, colpita una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Tra i partecipanti al vertice dei volenterosi la premier Giorgia Meloni, che conferma l'impegno del governo, e l'Italia ribadisce il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari.
5: Pieno sostegno all'Ucraina, invio di aiuti umanitari e generatori di corrente. La Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, con Kiev, conferma l'impegno dell'Italia. Nel prossimo pacchetto di aiuti potrebbero esserci anche mezzi per la difesa antiaerea, ma nessun nostro soldato, secondo fonti di governo, parteciperà alle esercitazioni annunciate dal presidente francese Macron. Chiusa la questione esteri, Giorgia Meloni vola in elicottero da Amatrice a 10 anni dal sisma che ha devastato il centro Italia. Accolta con applausi dalla folla che si è radunata intorno al monumento in memoria delle vittime del terremoto. Dopo la deposizione di una corona di fiori, la premier incontra alcuni parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie. È visibile la sua commozione, che descrive così.
6: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
5: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa. Sui social Giorgia Meloni scrive: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Amatrice, con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
3: Una ricostruzione che deve essere portata a termine al più presto è stato anche l'auspicio del presidente Mattarella, che ad Amatrice andrà il prossimo 21 settembre. Il capo dello Stato ha ricordato l'impegno dei volontari che 10 anni fa accorsero da tutta Italia e che insieme alla prontezza delle autorità portarono un segnale di speranza. Furono 299 i morti tra Amatrice, Accumoli, Arquata. Le celebrazioni si sono chiuse con un concerto in memoria delle vittime in un territorio che guarda al futuro tra speranza e rassegnazione.
7: Finite le commemorazioni, Amatrice resta la stessa, con i suoi cantieri, con una ricostruzione ancora lenta, con i suoi oltre 2000 sfollati che ancora vivono nelle case prefabbricate. Ieri sera quei 142 secondi di devastazione sono stati ricordati anche con la prima ad Amatrice di un concerto, un requiem scritto per questa occasione dal maestro Richard Sigmund. Le sue parole:
8: la gente non esce più dalle case. Ogni momento che riusciamo a creare per vivere comunità

0: con loro, li fa bene e li porta avanti.
1: Anche il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sua messa aveva prima ripercorso quella notte di morte e poi dato speranza a una popolazione così provata.
2: La matrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
1: Secondo le stime del commissario straordinario, la ricostruzione è al 40%. Il dato contiene però anche i progetti avviati e quelli soltanto approvati.
3: Ci ho lasciato 5 persone e per quanto amo sta terra, ma la sono ricomprata a casa.
1: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
4: Medio Oriente e gli Stati Uniti annunciano un inasprimento delle sanzioni contro l'Iran e i paesi che hanno relazioni economiche con la Repubblica Islamica. 5 i settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Teheran prevede un'altra sconfitta per Washington, annuncia un piano biennale per contrastare le nuove misure. La Cina, principale partner economico di Teheran, si limita ad affermare che tutelerà i propri interessi. Caro carburanti, al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, non conferma l'arrivo di un provvedimento immediato. Il taglio delle accise sul diesel al momento è fino a domani. Il governo sta valutando, ha spiegato il ministro, la situazione è delicata. Sentiamolo.
5: Il tema esiste, ma valuteremo cosa fare nelle prossime ore. CDM lo convoca il Presidente del Consiglio, non lo convoco io. In questo momento non c'è da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri alla convocazione del CDM. Stiamo valutando la questione su quello che era un intervento che doveva durare poche settimane, ormai sono mesi.
4: Per finanziare misure contro il caro carburante, l'Italia, insieme ad altri 5 paesi europei, aveva fatto richiesta a Bruxelles per introdurre un prelievo a livello comunitario. La risposta della Commissione, decisioni che spettano agli Stati.
6: Nessuna tassa europea per ridistribuire i ricavi straordinari che le compagnie petrolifere incassano dal caro greggio. Per la Commissione UE, la tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. Viene dunque respinta al mittente la lettera in cui l'Italia e altri 5 paesi membri chiedevano una tassa comunitaria sugli extra profitti delle società energetiche. La Commissione, si precisa in una nota, resterà dunque nella sua parte di campo, offrendo assistenza e buone prassi alle misure nazionali. Intanto il prezzo dei carburanti vola ed entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire. Si valuta anche un eventuale contributo concordato con i petrolieri. Da ricordare però l'unico precedente italiano sulla tassazione degli extra profitti. Il governo Draghi la introdusse nel 2022, sempre per coprire le misure per il caro energia. Ci si aspettava di incassare 11 miliardi. Ne furono reperiti solo 2,7. Gelsomina Testa, GR1.
4: Extra profitti e caro carburante, temi di cui continuano a discutere anche le forze politiche. Sentiamo.
7: La maggioranza ribadisce l'impegno del governo a tagliare le tasse, giudica inverosimili le pressioni da parte di una sinistra che il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami accusa di avere come unica ricetta economica la patrimoniale. E non ci sarà mai con il nostro governo, assicurano gli della Lega, Massimo Garavaglia.
8: Quando la Lega chiedeva di tassare gli extra profitti, le sinistre criticavano. Oggi le sinistre chiedono di farlo. Portiamo pazienza.
7: Nessuna tassazione degli extra profitti per Forza Italia, non esistono, dice Stefania Craxi. Ma le opposizioni non mollano la presa, soprattutto dopo il pronunciamento della Commissione europea. Dal governo solo misure tampone, denuncia la segretaria Dem Schleiner, ribadendo la necessità di tassare gli extra profitti, e c'è anche l'appello Demma Meloni perché si convochi un consiglio dei ministri ad hoc. Dal Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli.
9: Giorgia Meloni tornasse sul pianeta Terra e prevedesse immediatamente una norma sugli extra profitti per i colossi bancari, energetici e per i produttori di armi.
7: Sulla stessa linea Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che al caro carburanti somma una previsione allarmante sulle bollette elettriche in arrivo. Noemi Giunta, GR1.
4: Sulla questione migranti, nessuno scontro tra Italia e Germania, lo assicuro. Cura un portavoce del governo tedesco dopo l'annuncio di Berlino sui trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo inizialmente approdati nel nostro paese in base al nuovo regolamento europeo che è in vigore da giugno. A settembre in programma un incontro tra il titolare dell'interno Piantedosi e il ministro tedesco Dobrindt. Il caso del senza tetto ucciso in strada a Caserta. In carcere un altro clochard accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.
10: Pestato a morte per un debito di 50 euro, Guido Roviello, sotto l'occhio indifferente dei passanti in pieno centro, a Caserta. Soldi che il suo aggressore, un quarantenne romeno

0: con precedenti per lesioni senza tetto, come la vittima confessa agli inquirenti di avergli prestato per comprare da bere, ora in carcere. È una sequenza sconvolgente quella ripresa dalle telecamere di un ristorante. Dopo una lite, l'indagato strappa Guido alla sua panchina e lo massacra di calci e pugni. Attorno nessuno muove un dito. Guido, già picchiato in passato, muore a 62 anni, dopo giorni di agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata.
1: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
0: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio, che lo aveva aiutato.
2: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione con questi nostri amici che sono in difficoltà.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Fissata per il 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Attesa a breve la decisione ufficiale della RAI sulla trasmissione e sulla conduzione. Clima, oceani mai così caldi, lo indica il servizio satellitare Copernicus, che ad agosto ha registrato nelle temperature medie superficiali un picco di 21,1 gradi, superiore al precedente record di 2 anni fa. All'origine cambiamenti climatici e impatto del fenomeno El Niño. Conseguenze dei cambiamenti climatici anche le ripetute ondate di calore estive. In Italia ne tornerà una tra qualche giorno, ma per oggi ancora maltempo sulle regioni del centro-nord.
4: È una perturbazione passeggera con piogge temporali, quella che sta colpendo il centro-nord. Oggi 8 le regioni in allerta gialla per rischio idrogeologico. Il climatologo Carlo Cacciamani.
5: In particolare al nord dovremmo avere precipitazioni che dovrebbero durare un paio di giorni e questo determinerà anche una tregua delle temperature che già è in atto.
4: Refrigerio e tregua dal caldo che però hanno i giorni contati.
5: Dal 27-28 dovrebbe esserci una ripresa di questo promontorio africano, dovrebbe aumentare le temperature di nuovo, soprattutto al centro-sud, dove si potranno toccare di nuovo i 40 gradi. Dovrebbe essere rapido, verso il 30-31 dovremmo arrivare a condizioni più normali.
4: Professor Cacciamani, queste ondate di calore hanno tregue sempre più brevi?
5: La circolazione generale dell'atmosfera sta subendo anche delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di temperature molto elevate e durature.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Al via il Ginesio Fest con spettacoli, prime nuove drammaturgie a San Ginesio nelle Marche. Assegnato a Maria Pagliato insieme a Valerio Binasco il premio Remo Girone all'arte dell'attore. La nostra intervista.
6: E io come mi chiamerei se dovessi diventare re?
7: Disciplina, coraggio, generosità, cosa conta di più nell'arte dell'attore?
8: Tutte queste robe qua, ingredienti che assolutamente devono andare insieme, poi ci metterei anche tanta pazienza, non tirarsi indietro davanti a niente.
7: Ed è stata la prima donna in Italia a interpretare Riccardo III, un sogno e una sfida?
8: Senza dubbio un sogno, perché è una 30 anni che ci fantasticavo dietro, così ingenuamente avevo cercato di costruire l'evento teatrale, ma non c'ero mai riuscita, e poi alla fine il desiderio era tanto, quella scrittura e quel personaggio mi catturava e mi sono messa in questa sfida e in buona parte l'abbiamo abbastanza vinta, insomma.
7: Che idea ha del suo lavoro?
8: Mi piace che il mio lavoro sia d'operaia del teatro, cioè sono una lavoratrice.
7: Un'artigiana.
8: Le cose non sono solo l'arte ma anche proprio la costruzione delle cose.
7: Francesca Cosentino, GR1.
3: E siamo allo sport con il calcio in primo piano, le vittorie delle due romane a conclusione della prima giornata di campionato della Serie A.
9: Inizia come meglio non potrebbe per la Roma la stagione che porterà verso il centenario. All'Olimpico finisce 4-0 contro una Fiorentina ancora alla ricerca della sua identità. Fanno tutto quasi Dybala e Malen, letteralmente imprendibili per la difesa viola. 3 assist per l'uno e 3 gol per l'altro. Il vantaggio arriva al 27esimo con l'olandese puntuale e freddo dentro l'area. Il capocannoniere della Serie A si ripete al 7° e al 14esimo del secondo tempo, mentre a chiudere i conti ci pensa Pisilli. Gasperini può sorridere anche per le prestazioni di Lulli e Mora. Grosso invece dovrà capire come plasmare la sua nuova creatura. Vince la Lazio, Frattesi all'esordio in biancoceleste, entra e sbanca il Dall'Ara per la gioia di mister Gattuso. Splendido l'assist di tacco di Dia al minuto 14 della ripresa. Tutto da rivedere il nuovo Bologna.

0: di tedesco. Volley femminile all'Europeo in Svezia, le azzurre di Velasco affrontano la Slovacchia alle 16. L'Italia è già qualificata per gli ottavi. Francesco Albanese, GR1.
1: Musica, la regina del country, Dolly Parton, 80 anni, pensa al futuro e prepara nuovi concerti in versione digitale. Nuovo tipo di spettacolo. Parton ci sta lavorando con il suo team e alcune aziende specializzate in performance con avatar. L'idea è stata condivisa dall'artista sui social insieme a un aggiornamento sulle sue condizioni di salute che ultimamente l'hanno vista costretta ad annullare alcuni concerti. Ora va meglio, ha raccontato e ha annunciato l'apertura a breve a Nashville di un museo a lei dedicato. Sono le 7:15, la linea vai GR regionali, poi Radio Anch'io che oggi torna dopo la pausa estiva. Si parlerà di Ucraina, di Medio Oriente, ultima parte al decennale del terremoto di Amatrice. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi, GR torna alle 8.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Sembra di essere in uno stadio stasera.
11: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Due miliardi di litri di benzina all'anno entrano in Italia aggirando il pagamento delle accise, una rete che parte dall'est Europa, passa dalla Slovenia e arriva fino a Roma, dove il prodotto viene stoccato per essere poi distribuito, un traffico difficile da fermare alimentato dall'aumento dei prezzi.
16: Diesel tra 2,18 euro e 2,24, benzina ormai oltre i 2 euro. Il caro carburanti non si arresta nonostante lo sconto sulle accise prorogato dal governo fino a domani. Ai distributori si mette nel serbatoio solo lo stretto necessario. Nell'autotrasporto, piccole aziende sempre più a rischio, con effetti che potrebbero emergere dopo l'estate.
15: E fra i beni in aumento c'è anche la tazzina di caffè. Il rito resiste, ma in 5 anni il prezzo dell'espresso è aumentato del 25%. A Trieste ha superato quota 1,40 euro. La città del caffè è tra le 10 più care d'Italia.
16: Generali riacquista oltre 1 miliardo e 200 milioni di proprie azioni per un valore di quasi 54 milioni di euro. Il back è destinato all'annullamento dei titoli. Un'operazione indipendente dal risico bancario in atto, ma che comunque arriva mentre il gruppo triestino resta al centro della partita finanziaria che coinvolge MPS.
15: A Trieste il nuovo quadro normativo europeo sulle procedure di frontiera arriva davanti ai giudici. Il tribunale ha sospeso il rigetto della domanda di asilo di un migrante ritenendo non corretta l'applicazione della procedura accelerata, contestata la generica qualificazione di Trieste e Gorizia come zone di transito. Il procedimento dovrà proseguire con rito ordinario.
16: Un nuovo spazio per lo sport, l'inclusione e il rapporto con la natura prende

0: Forma Pordenone, nell'area dell'ex Battirame, il lago San Carlo si prepara ad accogliere le attività del Canoa Club Naonis. Alla guida del progetto c'è il campione olimpico Daniele Molmenti, con l'obiettivo di trasformare l'area in punto di riferimento per le prime pagaiate e per le scuole.
1: Lignano saluta l'estate con la musica del Blue River Night, il concerto al tramonto, ma la stagione turistica è ancora lontana dalla conclusione effettiva. Dopo un avvio incerto ha ripreso quota e va avanti fino a ottobre tra mare, spiaggia, spettacoli ed eventi culturali.
0: Migliorare il friulano facendo teatro, laboratori e attività all'aperto. A Paluzza docenti e studiosi ripensano all'insegnamento della Marilenghe, ma per fare davvero il salto di qualità servono più insegnanti. L'idea è passare dalla singola ora settimanale a una scuola bilingue con il friulano lingua veicolare.
1: La lirica esce dai teatri e incontra il territorio. A Pozzuolo del Friuli, nella cornice di Villa Gradinigo Sabatini, va in scena la nuova Madama Butterfly nell'ambito del progetto Puccini 2026, un'opera costruita insieme alla comunità che diventa anche un'occasione di formazione per i giovani. Arti, mestieri dello spettacolo e partecipazione si intrecciano in una vera cittadella dell'opera.
0: La musica di Gustav Mahler arriva a Malborghetto Valbruna per una serata che lega grandi partiture e paesaggi di montagna. La Sinfonia numero 4 sarà proposta dall'Orchestra da Camera di Pordenone nell'ambito di Carni Armonie.
1: A Osoppo invece il mito delle Troiane torna a parlare al presente. Questa sera il Tiere Teatro Festival propone una rilettura contemporanea della tragedia di Euripide, affidata alle allieve e agli allievi della Scuola del Teatro Anatema.
0: È martedì 25 agosto 2026, sono le 7:21 minuti e 45 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Ludovica Siani e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo. Il cielo è nuvoloso, precipitazioni sono registrate un po' su tutta la regione. Ed ecco le temperature alle 6, a Trieste 22 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 27 gradi e mezzo. A Udine 19 gradi, a Gorizia e a Pordenone 18,5, a Tolmezzo 15,5, a Forne di sopra 14 gradi e mezzo, Piancavallo, Tarvisio e Sappada 12,5, sul Monte Lussari 12 gradi e 5, sul Monte Zoncolan 12, a Grado 23, temperatura del mare 26 gradi, a Lignano 20,5, temperatura del mare di 27 gradi.
1: E adesso uno sguardo alle previsioni. Fino al primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi che interesseranno in particolare la costa e la pianura, dove potranno risultare localmente forti. In seguito deciso miglioramento del tempo con schiarite. Sulla costa soffierà borino che nelle ore centrali ruoterà temporaneamente a vento da sud moderato.
0: Con il prezzo dei carburanti che continua a salire, cresce anche il mercato parallelo che punta ad aggirare le accise. Un sistema capillare difficile da intercettare e alimentato da enormi volumi di prodotto. Dalla Slovenia a Roma le cisterne viaggiano in regola sulla carta, mentre dentro le dichiarazioni di trasporto si nasconde un sistema di carburanti mascherati destinati alla rete dei distributori.
2: Questo giro è aumentato soprattutto con l'aumento dei prezzi, ma non cesserà perché chi lavora con questo sistema non puoi spezzare, puoi bloccare una cisterna, puoi bloccare due cisterne, ma ce ne saranno dietro altre 100 pronte per ripartire.
3: 2 miliardi di litri di carburante in un solo anno, aggirando il pagamento delle accise. Questo il giro d'affari della tratta dei carburanti dall'est Europa che arriva poi a Roma, dove viene stoccata e gestita da soggetti legati alla Campania. Siamo entrati in contatto con chi conosce questa rete.
2: Il punto di partenza è quasi sempre la Slovenia. Sono normali cisterne assunte da delle ditte di autotrasporto adibite a trasporto carburante con cisterne legali. Su milioni di litri e milioni di litri mossi in un singolo anno, un quantitativo di flusso di denaro enorme. Arrivati poi allo stabilimento di Roma, vengono acquistati per la prevalenza gli impianti bianchi. Gli impianti bianchi sono gli impianti privati.
3: Sono i cosiddetti carburanti mascherati, prodotti petroliferi che attraversano i confini dichiarati ad esempio come oli lubrificanti e che vengono poi utilizzati come normale carburante. Gli autisti coinvolti viaggiano con regolari cisterne per trasporto di materiale infiammabile. Per i controlli alle frontiere è molto complicato verificare il raggiro.
2: Sono perfetti per quanto riguarda il contratto di lavoro, perché non stanno commettendo nessun reato nell'andarla a prendere.
3: In alcuni casi il prodotto può essere miscelato,

0: altri, può essere stoccato e movimentato senza rispettare le caratteristiche previste per la sua destinazione e per la stagione.
1: Le temperature possono già annacquarlo un po' con solventi robovari, lo fanno diversamente dal nastro. E per le loro temperature va pure bene, perché va a compattarsi. Il problema è che in Italia le temperature sono diverse dalle loro. Sono un po' più miti, pure l'inverno è più mito. Ma il problema lo si ha soprattutto in estate.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il caro carburanti continua a pesare su famiglie e imprese. Diesel e benzina restano su livelli record e anche lo sconto sulle accise non basta a frenare la spesa al distributore. Per ora gli automobilisti resistono ma fanno rifornimenti ridotti e guardano con preoccupazione al futuro. Dopo l'estate l'emergenza potrebbe colpire soprattutto l'autotrasporto e le aziende più piccole.
3: 2,18 ma anche 2,19 e 2,24. Il diesel, nonostante la proroga dello sconto delle accise del governo fino al 26 agosto, è sempre alto. E nel frattempo è cresciuta anche la benzina, ormai ben oltre la soglia dei 2 euro.
4: Lo sappiamo bene, meno male che questa è GPL, però anche benzina.
5: È veramente tanto tanto alto il prezzo e che per fortuna l'unica cosa positiva è il discorso della tessera regionale, che quindi c'è un po' di sconto. Però qua tanto è tutto caro, dalla benzina alla spesa, io sono dell'idea che stiamo un po' esagerando.
3: Intanto, nonostante i rincari, il via vai ai distributori continua, anzi, i clienti assicurano i benzinai sono di più, ma nel serbatoio mettono solo l'indispensabile.
6: Vanno su, penso sul risparmio e cercano di viaggiare di meno.
3: Per Bruno Bearzi, vicepresidente nazionale della FIGISC, la federazione dei distributori, il momento critico non è ancora arrivato. Sulla questione prezzo, dice, i distributori sono succubi, forse più dei consumatori stessi. Il margine per loro è fisso e con vendite minori anche i ricavi diminuiscono. Le ricadute più pesanti sono attese nel mondo degli autotrasporti. Secondo Antonio Pittelli, segretario regionale della FIT CISL, sono a rischio le aziende più piccole. Al termine della crisi resteranno in piedi solo le grandi, provocando un cambiamento di equilibri nel settore. Ricadute locali per una questione internazionale. Per Sasha Ciulev, segretario regionale della FIT CGL, le soluzioni non sono nelle nostre mani. Le aziende sono in difficoltà, quanto lo si vedrà più avanti. Dopo agosto, dice la segretaria generale della UIL Trasporti, Patrizia Zambon, un mese che, con i suoi stop e le sue ferie, ha mascherato la gravità della situazione, che potrebbe essere più drammatica di quanto ora non sembri. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: E tra i rincari c'è anche quello del caffè. Al bar la tazzina costa quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa, ma il rito dell'espresso resiste. A Trieste, città simbolo del caffè, il prezzo medio è di 1,30 euro, con punte che hanno già superato l'euro e 40.
8: Il rito della tazzina resiste, nonostante l'aumento al bar. Un espresso in Italia oggi costa quasi un quarto di più rispetto a 5 anni fa, il 24,2% in più. In media 1,29 euro, prezzo che cambia da una città all'altra. Bolzano si attesta a 1,51 la tazzina, la più cara, seguita da Pescara 1,49, mentre Messina con 1,06 è la più economica. E nella città del caffè? La classifica del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi pone Trieste tra le 10 più care, il costo in media di 1,30, ma è già stata superata la soglia di 1,40. Secondo lo studio, sul prezzo al bancone pesano energia e costi di gestione, a fronte di un calo delle quotazioni del caffè scese dai picchi del 2025, dove l'aumento della materia prima era stato del 150%. Parliamo di robusta e arabica. Cristina Scocchia, amministratore delegato Illy Caffè.
9: Noi sappiamo che dal 2021 ad oggi il costo della tazzina è aumentato del 24%. Nello stesso periodo però il costo del caffè verde, quindi la materia prima, è aumentato addirittura dell'80%.
8: Rischi che aumentano con le esportazioni di caffè colombiano, che stanno subendo una grave interruzione logistica provocata dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Inoltre, nel 2026, il consumo di caffè in chicchi, quello da gustare a casa, è cresciuto del 33%, un modo per conciliare tradizione e portafoglio, ma il caffè al bar rimane un'altra cosa.
10: Io bevo pochissimo caffè, e però sì, se ho voglia di berlo lo bevo.
11: Decisamente sì, non è quel modesto aumento del costo della tazzina che mi cambia le mie abitudini.
12: Il triestino è abituato a bere il caffè, quindi non si è neanche accorto, penso.
8: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Assicurazioni Generali ha acquistato sul mercato una parte delle sue stesse azioni in un'operazione che tecnicamente si chiama buyback. Ne dà notizia la stessa compagnia triestina con un comunicato ufficiale. In dettaglio,

0: febbraio, la scorsa settimana, sono state riacquistate oltre 1.200.000 azioni per un esborso complessivo di quasi 54 milioni di euro. La compagnia comunica anche che il riacquisto delle azioni servirà al loro annullamento, come da mandato dell'Assemblea degli azionisti del 23 aprile scorso. Un'operazione indipendente dal cosiddetto risico bancario, che vede il Monte dei Paschi di Siena, di cui Generali è primo azionista, opporsi al tentativo di scalata che arriva da Banca Intesa. La banca senese, come noto, ha lanciato due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, per un valore complessivo di 34 miliardi di euro. Un'acquisizione che consentirebbe al Monte di affiancare alle attività bancarie una forte componente di gestione patrimoniale e segnerebbe inoltre un ulteriore rafforzamento del ruolo di Trieste nel sistema finanziario nazionale.
1: Le nuove regole europee sulla gestione delle domande d'asilo aprono un fronte giudiziario a Trieste. Il Tribunale ha sospeso il rigetto di una richiesta di protezione internazionale, mettendo in discussione la procedura adottata alla frontiera. Al centro del provvedimento la definizione delle aree di frontiera e transito e l'applicazione delle norme del nuovo patto europeo sulla migrazione.
2: Il Tribunale di Trieste ha disposto la sospensione automatica del provvedimento con cui era stata respinta la domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo assistito dall'avvocato Martino Benzoni. La decisione, firmata il 20 agosto 2026 dalla giudice Michela Bortolami, nasce dal ricorso contro il rigetto deciso dalla Commissione Territoriale di Trieste. La Commissione aveva applicato la procedura accelerata alla frontiera, ritenendo la domanda manifestamente infondata. Il Tribunale ha però ritenuto che nel caso esaminato tale procedura fosse stata applicata in modo non corretto. Secondo giudice, infatti, il nuovo quadro normativo europeo richiede una precisa individuazione delle zone di frontiera di transito. Al momento dell'adozione del provvedimento, tuttavia, questa individuazione non risultava ancora adeguatamente disciplinata. Per la stessa ragione, il Tribunale ha escluso che potesse essere utilizzato il precedente decreto ministeriale del 2019. Quel provvedimento, infatti, faceva riferimento a una disciplina diversa e precedente all'introduzione del nuovo patto europeo sulla migrazione. Un ulteriore elemento di criticità è stato individuato nella genericità con cui i territori di Trieste e Gorizia erano stati quantificati come zone di transito. Secondo il giudice, una definizione così ampia non consente di applicare automaticamente la procedura prevista per le domande presentate alla frontiera. Il Tribunale ha quindi disapplicato, nel caso concreto, la procedura accelerata alla frontiera. La decisione produce anche una conseguenza rilevante sul piano processuale. Il ricorso presentato dall'interessato è effetto sospensivo. Il provvedimento di rigetto resta dunque sospeso per tutta la durata del processo. La decisione non accoglie nel merito la domanda di protezione, ma stabilisce che il procedimento debba proseguire secondo il rito ordinario previsto dalla legge. Il decreto rappresenta così un pronunciamento significativo sull'applicazione a Trieste delle nuove regole europee sulle procedure di frontiera. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un nuovo spazio per lo sport, l'inclusione e il rapporto con la natura prende forma a Pordenone, nell'area dell'ex Battirame. Il lago San Carlo si prepara ad accogliere le attività del Canoa Club Naonis. Alla guida del progetto, il campione olimpico Daniele Molmenti, con l'obiettivo di trasformare l'area in un punto di riferimento per le prime pagaiate, le scuole e una nuova idea di parco vissuto e sostenibile.
3: Non sarà una palestra per i grandi campioni, sarà però il luogo dove imparare le prime pagaiate. Prende forma il nuovo polo del Canoa Club Naonis all'ex Battirame sotto la guida del campione olimpico Daniele Molmenti. L'amministrazione comunale di Pordenone ha recentemente dato il via libera alla proposta del sodalizio per utilizzare il lago San Carlo per sport di canoa, educazione ambientale e fruizione sostenibile dello specchio d'acqua. Daniele Molmenti, presidente Canoa Club Naonis.
4: Siamo partiti da pochi giorni con i primi corsi, le prime pagaiate per chi vuole entrare nel grande mondo della pagaia. Qui non possiamo allenare i futuri campioni olimpici, però qui possono cominciare le loro prime pagaiate.
3: Appena chiusa anche la raccolta di fondi che ha raggranellato i 5.000 euro necessari per la realizzazione di un pontile.
4: Abbiamo la possibilità di installare un piccolo molo dove si può salire in sicurezza, quindi possiamo portare non solo bambini, ragazzi, ma anche adulti e disabili e fargli provare, diciamo, tutti gli sport a pagaia, che sono silenziosi, a prova di natura. Non insegniamo solo sport, insegniamo ad apprezzare, ad amare, soprattutto a rispettare quella che è la natura che ci permette di fare questi sport.
3: Proprio il rapporto con il territorio è al centro del progetto di riqualificazione dell'ex Battirame. Il Canoa Club Naonis, che ha in gestione la struttura, vuole trasformarlo in un centro dedicato all'aggregazione e agli stili di vita sani e sostenibili. In programma anche un percorso sensoriale e un'officina dei pensieri. Sulle pareti troveranno posto inoltre pannelli dedicati alla storia dell'edificio. In programma i primi di settembre inaugurazione.

0: Open Day, mentre Molmenti fa chiarezza anche sulle polemiche relative al taglio di alcuni alberi nell'area del laghetto. Lavori pubblici di messa in sicurezza che non hanno nulla a che fare con l'attività del sodalizio, spiega.
1: Saremo un presidio fisso su questo parco, il Parco San Carlo, proprio per dare anche una risposta al pubblico, essere presenti, pulire quando sporcano purtroppo ed insegnare a chi lo vive quanto è più bello uno spazio pulito.
0: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Lignano saluta l'estate con la musica del Blue River Night, il concerto al tramonto sul belvedere del fiume Tagliamento. Dopo il tradizionale concerto all'Arba, realizzato nel giorno del solstizio, è tempo negli ultimi giorni di agosto di iniziare a salutare una stagione che si avvia verso la conclusione. Ma com'è andata e come andrà tra fine agosto, settembre e oltre la stagione turistica di Lignano, lo abbiamo chiesto a Roberto Falcone, presidente di Lisagest, Lignano Sabbia d'Oro Gestione, SP che amministra spiagge, diportistica, punti di ristorazione e si occupa di promozione turistica.
3: Bilancio si fa alla fine, come al solito, direi una stagione di alti e bassi, una stagione anche difficile, che è un clima particolare, fin troppo caldo, fin troppo bel tempo.
2: Quindi il caldo, le temperature record hanno inciso su questa estate?
3: Sì, all'inizio hanno inciso in maniera positiva perché chiaramente bel sole si va al mare. Poi però se il sole è troppo cocente c'è difficoltà a stare sotto l'ombrellone, magari si cerca una temperatura più mite in montagna, quindi sì, in un primo tempo, meno in un secondo tempo.
2: E questa stagione che cosa ha avuto di uguale o di diverso rispetto alle altre?
3: Di uguale il fatto che Lignano sempre si presenta una bellissima località, e diverso dalle altre stagioni la congiuntura economica internazionale, chiaramente non favorisce il potere di spesa degli italiani in particolare, ma direi anche dei paesi di lingua tedesca, in particolare la Germania, è calato, quindi abbiamo avuto un calo di presenza di italiani e dei soliti nostri amici tedeschi, e invece è aumentata la presenza di popolazioni come i cechi, gli slovacchi, gli ungheresi, i polacchi.
2: Roberto Falcone, presidente di Lisagest, che cosa vi aspettate per quest'ultima settimana di agosto e per gli inizi di settembre?
3: Ci auguriamo, ci aspettiamo una continua presenza di turisti, in effetti un po' il turismo è cambiato, non è che sono più tutti concentrati a luglio ed agosto, è cambiato un po' il turismo, abbiamo gente a settembre, adesso farò inorridire qualcuno, ma anche a ottobre abbiamo gente, anche a dicembre, quindi il turismo è un po' cambiato.
2: Un'estate che non finisce mai?
3: È un'estate che non dico che non finisca mai, perché i numeri sono decisamente differenti, ma abbiamo gente, grazie alla nautica e grazie anche a alcune peculiarità di Lignano, per esempio il cicloturismo, che ci permette anche a ottobre avere una buona presenza. Non sono quelle estati del tutto pieno, tutto esaurito ovunque, sono state un po' più difficoltose, poi chiaramente cercheremo anche delle soluzioni con, aumentando gli spettacoli e dicendo che Lignano non è solo spiaggia, quindi cercando di dare anche delle alternative per un turismo un po' più fatto di servizi e di spettacoli.
2: E allora ricordiamo questa sera alle 20.45 il Blue River Night, il concerto al tramonto per chi vuole salutare l'estate con una serata di musica.
4: Il friulano torna al centro del dibattito sulla scuola tra la necessità di trovare nuovi insegnanti e l'esigenza di ripensare il modo in cui la lingua viene trasmessa alle nuove generazioni. A Paluzza la 10ª edizione dei laboratori per docenti ed esperti su metodi, difficoltà e prospettive e l'ipotesi di una vera scuola bilingue.
5: Insegnare il friulano, collaboratori, scuola all'aperto, recitazione. Al CESFAM di Paluzza, 3 giorni dedicati alla didattica della lingua per la 10ª edizione della Scuole di Avost, organizzata dalla Società Filologica Friulana. Antonella Ottogalli, referente per il Docu Scuole.
6: Siamo convinti dell'importanza dell'imparare facendo. Le lingue si imparano attraverso la lettura, attraverso il teatro, attraverso anche la sperimentazione, l'archeologia, tutto quello che può servire. L'importante è fare.
5: L'appuntamento è anche occasione per parlare di cosa servirebbe per un vero salto di qualità nell'insegnamento del friulano a scuola. Nell'elenco regionale degli insegnanti ci sono circa 1700 nominativi, ma alcuni sono già occupati da altre cattedre, altri hanno una conoscenza della lingua più limitata. Ada Bier, coordinatrice scientifica di Docu Scuole.
7: Comporta che molto spesso vi siano dei ritardi rispetto all'inizio delle attività in friulano perché non si trovano i docenti o purtroppo può accadere che l'attività di friulano non venga fatta proprio perché non si trova il docente disponibile a fare friulano.
5: Da 2 anni DocuSquele lavora su corsi rivolti a docenti già interni alle scuole.
7: Per permettere appunto agli istituti di avere in loco, di avere in casa il personale docente per poter garantire l'attività in friulano ai propri allievi e allieve.
5: C'è chi propone la creazione di una classe di concorso specifica, ma altri ribattono che restringerebbe ancora di più la platea di insegnanti disponibili. Per Gabriele Zanello, docente di lingua e linguistica friulana all'Università di Udine, invece che insegnare il friulano come una lingua straniera un'ora a settimana, si dovrebbe tendere alla scuola veramente bilingue sul modello di quella tedesca in avvio in regione, con le diverse discipline insegnate in friulano. Alcune sperimentazioni in passato avevano dato ottimi risultati. Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana.
8: Trovarsi assieme, parlare assieme, confrontarsi assieme anche sulle stesse criticità che ha l'insegnamento della lingua friulana a scuola diventa anche una condivisione di buone pratiche e soprattutto di senso di appartenenza.
5: Paluzza, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In Carnia, ad Amaro, cresce l'offerta formativa post-diploma con un nuovo corso biennale completamente gratuito che partirà a ottobre per Energy Manager. Sono 19 le candidature, le selezioni avverranno il 21 settembre nella sede di Pordenone di ITS Academy Alto Adriatico. I diplomati troveranno impiego in imprese industriali come gestori dell'energia, in studi tecnici, enti locali e consorsi. Il corso prevede 2000 ore di formazione, di cui 800 di stage nelle aziende. Attualmente all'ITS di Amaro, nato 3 anni fa, ci sono 4 classi e 54 studenti tecnici informatici. A loro disposizione c'è il campus integrato per i servizi di ospitalità e trasporti finanziato dalla regione.
4: Pozzuolo del Friuli si sta preparando a mettere in scena venerdì la Madama Butterfly di Puccini, un progetto musicale che coinvolge tutta la comunità, soprattutto i giovani, e che trasforma Pozzuolo in una cittadella della lirica.
9: A Pozzuolo del Friuli la lirica torna protagonista, ma questa volta il palcoscenico è quello suggestivo di Villa Sabatini. Qui, il 28 e 30 agosto e il 1 settembre, arriva la Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Nuova produzione di opera prima Oien è appuntamento centrale del progetto Puccini 2026. Un allestimento che nasce nel territorio e dal territorio con il coinvolgimento diretto della comunità friulana. Scene, costumi, allestimento, trucco, regia e organizzazione sono il risultato di un lavoro condiviso che porta la lirica fuori dai teatri tradizionali e la avvicina al pubblico. Il direttore artistico è il maestro Tiziano Duca.
10: È un'operazione per noi veramente importante di coinvolgimento e una produzione artistica che speriamo di sempre maggior impegno e sempre di maggior interesse per tutti.
9: Un progetto che non si limita allo spettacolo. Grazie alla collaborazione con ENAIP Friuli Venezia Giulia, i cantieri aperti hanno coinvolto giovani tra i 18 e i 35 anni, trasformando la preparazione dell'opera in un percorso di formazione sui mestieri spesso rari dello spettacolo.
10: Il fatto di portare l'opera, di dare la possibilità a tante persone di mettere la mano dentro, cioè abbiamo delle persone semplici che si occupano di costruire i costumi, ad esempio, che si occupano di definire le scenografie, che si occupano di creare dell'ospitalità, perché abbiamo diverse persone che si fermano per 2 settimane qui da noi e di conseguenza lascio immaginare tutto l'aspetto logistico.
9: Una vera esperienza di welfare culturale, dunque, che unisce arte, formazione e partecipazione e che conferma Pozzuolo del Friuli come una cittadella dell'opera, dove il melodramma diventa patrimonio dell'intera comunità. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Prosegue il viaggio musicale di Carni Armonie. Questa sera alle 20.30 nella chiesa della Visitazione di Malborghetto Valbruna, l'orchestra da camera di Pordenone diretta da Eddie Denadai con il soprano Anna Graf eseguirà la sinfonia numero 4 di Gustav Mahler, nella trascrizione cameristica di Riccardo Burato, con la presentazione e cura dello scrittore e giornalista Maurizio Bayat. Una produzione della Società Operaia di Pordenone, nata nell'ambito del progetto Montagne Senza Confini, Bambini, in collaborazione con Carnemonia e con il Festival Risonanze, che mette al centro un'opera significativa nel percorso creativo del compositore austriaco. Sospeso tra la dimensione del sogno e quella della memoria, in questa speciale trascrizione per orchestra da camera, il capolavoro rivelerà con maggiore evidenza la raffinatezza del tessuto musicale e la delicatezza delle sue atmosfere, restituendo all'ascolto un Mahler

0: intimo e vicino.
1: Questa sera, per il terzo appuntamento del Tiere Teatro Festival, andrà in scena alle 19.30 al Teatro della Corte di Osoppo Le Troiane, studio sulle Troiane di Euripide, con le allieve e gli allievi del quinto anno della scuola di teatro Anatema, per la regia di Luca Ferri e Luca Marchioro. Lo spettacolo propone una rilettura contemporanea della tragedia, intrecciando linguaggi di oggi e suggestioni classiche. Scene, costumi, immagini, atmosfere evocano il mondo antico, ma vengono reinterpretati attraverso una sensibilità moderna, trasformando il mito in uno specchio capace di riflettere il presente. Nel corso della giornata anche altri appuntamenti fra filosofia, mito e formazione.
2: Rassegna stampa.
1: Partiamo col piccolo. Di piazza basta controlli al confine, il titolo di apertura della prima pagina. Lo sfogo del sindaco di Trieste, i presidi ai valichi, una sceneggiata, spreco di risorse utili altrove. Torni Schengen, l'ho detto a prefetto e questore, interpellerò Piantedosi. L'imbarazzo di Gorizia, più soft, infatti, si legge nell'articolo di Valeria Pace, la posizione del primo cittadino del capoluogo isontino, centrodestra. Anche lui. Qui un po', dice Rodolfo Ziberna, i controlli sono serviti. Sempre in prima, nella parte alta, la sfida energetica. Croazia e Ungheria investono sulle trivelle, tre nuovi pozzi metaniferi nelle acque alto-adriatiche. Già oggi, si legge nell'articolo di Andrea Marsanic, la Croazia, grazie ai giacimenti e al rigassificatore galleggiante nell'isola di Veglia, soddisfa il proprio fabbisogno di gas di 2 miliardi e mezzo di metri cubi l'anno. Un richiamo di economia a centropagina, bollette, scuola e carburanti, arriva un autunno di rincari, stangata sulle famiglie, tema che si approfondisce nelle pagine 2 e 3 di primo piano. La foliazione su Trieste apre sulla gestione del polo natatorio di Via Locchi, si fa avanti la Pallanuoto Trieste che ha presentato al comune un progetto di riqualificazione. Passiamo all'edizione di Gorizia e Monfalcone, le pagine sul capoluogo aprono con le centinaia di osservazioni fatte da cittadini al nuovo piano regolatore comunale. Verde, ciclabili e meno cemento, il piano regolatore dei cittadini. E questo è il titolo. La foliazione su Monfalcone torna sulla tragedia dell'Aliante, caduto in provincia di Rieti, in cui ha perso la vita l'ex militare Danilo Fachin. L'ultimo messaggio della moglie, rimasto senza risposta, e poi lo schianto.
0: E adesso passiamo al Messaggero Veneto, che apre sulla tragedia di Basiliano, l'incidente in cui ha perso la vita una bambina di 11 anni 2 giorni fa mentre era a bordo con la sorellina dell'auto guidata dal padre che è uscita fuori strada. Friuli, il lutto per Noemi, la sorellina è ancora grave, la madre dormivano e indossavano le cinture. Nelle pagine interne le testimonianze di chi ha conosciuto la bambina, undicenne, morta appunto domenica. Le maestre della scuola era timida, educata, rispettosa e diligente. La piccola amava le arti marziali. A dicembre era diventata cintura marrone. Nell'edizione di Udine, nelle pagine interne, troviamo missione città più sicura, in campo la polizia locale, il bilancio dei primi 6 mesi del 2026 vede i vigili impegnati in più di 2000 interventi sul territorio. Il corpo ha competenze molto ampie e frequentemente opera insieme con le altre forze dell'ordine. L'assessora Rosi Toffano dice un lavoro intenso per rafforzare il presidio e il rapporto con le persone. Si legge ancora sul Messaggero Veneto di una notizia di un film girato in centro a Udine dedicato ad Alessandro Volta. Si sono aperte proprio ieri e continueranno ancora oggi le riprese del nuovo film televisivo dedicato alla figura del celebre fisico comasco, noto per aver rivoluzionato la storia della scienza con l'invenzione della pila elettrica e con altre fondamentali scoperte nel campo dell'elettricità e del metano. Sull'edizione di Pordenone l'apertura invece è dedicata ai rincari. In Friuli Venezia Giulia si preannuncia un settembre nero, stangata in arrivo sulle famiglie, bollette, scuola, caro carburanti, negli ultimi mesi torridi i consumi sono aumentati di oltre il 5%. E per chiudere la fotonotizia a centropagina, a Cordenons, motocross a 16 anni, sulla 250 del nonno, mezzo sequestrato, maxi multa ai genitori.
1: Un cenno alla pagina web della nostra redazione, carburanti in apertura, l'imponente traffico di benzina di contrabbando da Polonia e Slovenia verso le pompe del centro e sud Italia. E poi automobilisti e autotrasportatori alle prese con rifornimenti.

0: alimenti sempre più costosi, i nodi potrebbero arrivare al pettine in autunno alla ripresa delle attività.
1: Sul Gazzettino Case di Comunità la resa dei conti, il sistema misto approda al vertice il 1° settembre, l'incontro con la regione, ma i medici dicono non possiamo partire entro settembre. La fotonotizia centropagina parla di un parco fotovoltaico bocciato a Udine, dicono no Comune, Regione e Belle Arti. La conferenza dei servizi si è espressa in modo negativo, il comitato dice ora speriamo che facciano il corridoio verde. E per quanto riguarda lo sport, l'Udinese ultimi giorni per perfezionare la rosa. Lunedì prossimo si chiuderà la sessione estiva del calciomercato. L'Udinese ha ancora due tasselli da trovare, il secondo portiere e un attaccante. Passiamo adesso sulle pagine di Pordenone, dove l'apertura riguarda l'uomo che era stato buttato in mare. Sono stati presi in maranza. Sono stati quindi individuati e denunciati i 3 giovani ritenuti responsabili dell'aggressione a Rodolfo Pacagnin, l'ottantenne di San Martino al Tagliamento, gettato in laguna a Bibione mentre stava pescando. Lo sfogo della nipote, se la sono presa con un ottantenne fragile, non è una bravata, ora spero che lo zio torni presto a pescare. La fotonotizia a centropagina riguarda commercianti e cittadini che raccontano come vorrebbero gli spazi della città, più sicurezza, più verde, più vivibilità e nuove occasioni per tornare a incontrarsi e fermarsi nelle piazze. Un ultimo sguardo ancora alle notizie, parliamo di economia, di Electrolux, i colloqui per le nuove assunzioni a termine in arrivo Electrolux di Porcia sono iniziati e la possibilità, c'è cioè già la possibilità che qualcuno abbia iniziato a lavorare in questi giorni. Lo stabilimento intanto ieri è tornato a pieno regime dopo la settimana di chiusura per ferie.
0: Ultimo appuntamento del ciclo di documentari di Wow questa sera alle 21 ai Giardini Francesca Tombino di Pordenone con la proiezione di Anguane, le voci dell'acqua. Il regista Giovanni Pellegrini incontrerà il pubblico per approfondire i temi del film.
1: Questa sera alle 20.45 nel parco Coronini-Cronberg a Gorizia si terrà Caro Francesco Giuseppe, ritratto di un'epoca nella storia di un territorio, una conferenza in musica dedicata all'ultima visita a Gorizia dell'ultimo imperatore d'Austria.
0: E alle 21 il giardino del Museo Sartorio di Trieste ospita una serata di cantautorato indipendente per la rassegna Trieste Estate. I protagonisti dell'evento sono Marco Iacampo e il duo Acqua Distillata Canta Ribalta Vapore.
1: In chiusura uno sguardo ai programmi radiofonici odierni nella nostra sede. Alle 11.10 circa appuntamento con Caduti dall'astronave, un flusso di pensieri sul mondo di oggi in un dialogo quotidiano tra due personaggi particolari, un barone e un matto. Alle 11.20 Radar Estate si occuperà di eruzioni vulcaniche e delle ripercussioni ambientali. Le emissioni gassose contribuiscono all'inquinamento dell'aria? A seguire il mondo dell'intelligenza artificiale. Alle 11.05 la rubrica In valigia. I programmi regionali tornano poi alle 14.
0: Ora sono le 7.53 minuti e 10 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Bruno Montevecchi e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. I nostri appuntamenti con l'informazione. Pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza c'è il flash e poi l'edizione delle 12.30. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili social e sulla pagina web. Per raggiungerla basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Ludovica Siani e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona giornata. A risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo stamani è caratterizzato da cielo da nuvoloso a coperto, associato a rovesci e temporali sparsi, specie su pianura e costa, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, senza che al momento si registrino criticità di rilievo. In autostrada sulla A23 al Peadria segnaliamo un veicolo fermo tra Ponte e Baicarnia, mentre sulla A28 Portogruaro-Conegliano ci sono le aree di servizio di Gruaro est e ovest, quindi in entrambe le direzioni, che non erogano carburante. sul raccordo RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, permane una riduzione di carreggiata per lavori tra Fermetti e Padriciano.

0: Milano in direzione Trieste. Per circa 4,5 km si viaggia sulla sola corsia di sorpasso. Anche sul tratto A Sistiana-Rabuiese c'è un cantiere all'altezza della galleria Monte d'Oro. Qui uno scambio di carreggiata è chiusa. La direzione per la Slovenia si viaggia a doppio senso di marcia in quella per l'Italia. Anche lungo la viabilità ordinaria segnaliamo poi lavori con riduzioni di carreggiata, in particolare sulla strada regionale 463 del Tagliamento nel comune di Sedegnano, in questo caso solo durante il giorno tra le 8 e le 17, e poi anche nel comune di Magliano. Analoga limitazione sulla strada regionale 464 nel comune di Spilimbergo e sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado. Segnaliamo poi riduzioni di carreggiata in più punti sulla strada alle 13 Pontebbana, in particolare nel comune di Venzone e nel comune di Pontebba. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: La morsa americana su Teheran funzionerà e come? 335-699-2949, ma parleremo anche di Amatrici, adesso il GR.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
6: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
1: Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati i principali aggiornamenti. In 7 code traffico tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest proprio verso Milano. Sulla statale della Betone traffico rallentato, alberi sulla carreggiata 2 chilometri prima di Fabbriche. Ci spostiamo in A1, il ripristino di un incidente. In questo momento ci sono code per 1 chilometro tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze. Lavori quindi rallentamenti in A14 tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Sul tratto urbano della A24 code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo sulla Roma-Napoli. Prudenza personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Valmontone e Colleferro verso Napoli. Ci spostiamo a sud A29. Qui ci sono rallentamenti per lavori tra diramazione per Trapani e lo svincolo Gallitello in direzione Mazara del Vallo. È tutto per ora e ci fermiamo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Generatori elettrici. Kiev-Mosca nella notte ancora raid incrociati. L'offensiva economica di Trump raffica di misure contro l'Iran e chi commercia con il regime. Il segretario al tesoro Bessent, nessuno è escluso, nemmeno la Cina. Vola il prezzo dei carburanti, Pichetto Fratin, valutiamo ogni ipotesi possibile. Le opposizioni, dal governo solo misure tampone, l'Europa sugli extra profitti, competenza degli stati membri. Difterite, in Sicilia è istituita una task force per rafforzare le vaccinazioni. Nuove positività tra amici e familiari della bimba di 4 anni morta a Palermo. Oceani mai così caldi, allarme di Copernicus. Nel nostro paese breve tregua, poi la temperatura tornerà a salire. Scoperta la stella più veloce della Via Lattea, percorre 25.000 km in un secondo e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della galassia. Un supereroe da botteghino, successo record per l'ultimo film di Spider-Man, superati i 2 miliardi di incassi, ora nella tela dell'uomo ragno c'è Titanic. Calcio, la Roma c'è, all'Olimpico poker contro la Fiorentina, Super Malen ne fa 3, a Bologna vince la Lazio, Gattuso sorride, debutto con gol per Frattesi. Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina due morti nella notte negli ultimi bombardamenti russi, colpite in mezz'ora a Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Ieri le sirene di allarme avevano costretto i leader alleati presenti a Kiev a correre nei sotterranei. Nella capitale ucraina, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è infatti tenuto il vertice dei paesi cosiddetti volenterosi. Da Bruxelles l'inviato.
1: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione, a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato, a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: Anche in Russia vittime per i droni ucraini, mentre è a Mosca il rappresentante del Papa ed è alta tensione tra il Cremlino e la Gran Bretagna. La corrispondente.
2: Il piano di aiuti militari britannico all'Ucraina alimenta il conflitto. Il Cremlino commenta così le decisioni del Regno Unito. Per il portavoce Peskov, Londra è ormai pienamente coinvolta nella guerra e trama per impedire la pace. Una pace che per Mosca deve tenere conto delle realtà sul terreno. Mentre i negoziati sono in fase di stallo, nonostante il piano di pace proposto da Kiev, a Mosca è arrivato il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, l'arcivescovo Gallagher, che si fermerà per una missione umanitaria diplomatica 3 giorni. Stamattina l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, domani con il consigliere del Cremlino per la politica estera Ushakov, in agenda colloqui con i rappresentanti della Chiesa ortodossa russa e la comunità cattolica di Mosca. Intanto, mentre la diplomazia vaticana è al lavoro, anche la scorsa notte la difesa russa ha abbattuto droni ucraini. Nel mirino delle forze di Kiev ancora gli impianti energetici. A Krasnodar, nel nord-est del Mar Nero, 2 persone sono morte nell'attacco contro una raffineria. I detriti di droni sono caduti sul terreno di una stazione ferroviaria, provocando un incendio. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Tra i partecipanti al vertice dei volenterosi, la premier Giorgia Meloni, che conferma l'impegno del governo. L'Italia ribadisce il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari.
3: È in videocollegamento con i volenterosi, con Kiev, che la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno al percorso di pace per l'Ucraina. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori di corrente potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti italiano, ma, chiariscono fonti di governo, nessun nostro soldato parteciperà alle esercitazioni annunciate dal Presidente francese Macron. Poi la Premier vola in elicottero ad Amatrice a 10 anni dal sisma che ha devastato il centro Italia. È accolta così Giorgia Meloni dalla folla radunata intorno al monumento in memoria delle vittime. Dopo dopo la deposizione di una corona di fiori, la premier incontra alcuni parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie. È visibile la sua commozione anche quando si ferma ad accarezzare il volto di chi, ancora oggi, non trattiene le lacrime e descrive così la sua emozione.
4: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
3: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa.

0: Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Sui social Giorgia Meloni scrive: siamo con voi, oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Amatrice, con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: Il conflitto nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti annunciano i dettagli della stretta economica sull'Iran e sui paesi che sostengono la Repubblica Islamica. Il corrispondente.
2: The clock just started ticking.
3: È iniziato il conto alla rovescia. Il segretario del Tesoro Bessent fa capire che gli Stati Uniti non aspetteranno a lungo prima di avviare le iniziative più devastanti di quello che Trump ha definito il D-Day economico contro l'Iran. Si parte con nuove sanzioni subito su 60 tra individui, entità e navi, poi il blocco di ogni traffico, anche illegale, di petrolio iraniano o di riciclaggio di denaro, soprattutto la minaccia di espandere le sanzioni secondarie a partire da 5 settori economici iraniani: asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire paesi, aziende, individui non americani che fanno affari con l'Iran. Su quest'ultimo punto, per il responsabile dell'amministrazione Trump, si concederà ai paesi un po' di tempo per adeguarsi, così da non far saltare in aria il sistema finanziario mondiale. Trump, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader del pianeta con richieste specifiche e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Cina che ha replicato: tuteleremo i nostri interessi. Ma dura e immediata, dopo le parole di Bessent, è stata soprattutto la risposta di Teheran per bocca del ministro dell'economia iraniano. Prevediamo un'altra sconfitta per Washington, ha detto, annunciando un piano biennale per contrastare le nuove misure. Non si fermano i raid israeliani su Gaza. Nella striscia sono almeno 8 i palestinesi uccisi in 24 ore, tra cui 2 bambini. L'aviazione israeliana ha sferrato attacchi su un campo profughi, dopo quelli a Gaza City contro una moschea e un impianto di desalinizzazione dell'acqua. L'esercito sostiene di aver smantellato depositi di armi di Hamas. Ancora violenze anche da parte dei coloni in Cisgiordania, incendiata una fabbrica palestinese di alluminio. Le 8 e 7 minuti, parliamo di caro energia, una delle conseguenze proprio delle crisi internazionali. Il taglio delle accise sul diesel per il momento è solo fino a domani e i prezzi corrono. Per finanziare misure contro i rincari, l'Italia, insieme ad altri 5 paesi europei, aveva fatto richiesta a Bruxelles per introdurre un prelievo a livello comunitario. È arrivata la risposta, decisioni che non spettano la Commissione.
4: Tocca agli Stati membri tassare gli extra profitti delle società energetiche, non certo a Bruxelles. A mettere fine alla richiesta dell'Italia e di altri 5 Paesi membri è stato un portavoce della Commissione europea, che respinge al mittente la lettera in cui si chiedeva all'esecutivo comunitario una misura coordinata per ridistribuire i ricavi straordinari che le compagnie petrolifere incassano per il caro greggio. La Commissione, si precisa in una nota, resterà dunque nella sua parte di campo, offrendo solo assistenza e buone prassi alle misure nazionali. Intanto il prezzo dei carburanti vola e entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire. Si valuta anche un eventuale contributo concordato con i petrolieri. Da ricordare però l'unico precedente italiano sulla tassazione degli extra profitti. Il governo Draghi la introdusse nel 2022, sempre per coprire le misure per il caro energia. Ci si aspettava di incassare 11 miliardi, ne furono reperiti solo 2,7. Gelsomina Testa, GR1.
1: Di caro carburanti ha parlato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, tornando sulla necessità di procedere spediti sull'adozione del nucleare. I decreti attuativi, dice, arriveranno entro fine anno, mentre riguardo a un nuovo possibile taglio delle accise non conferma né smentisce una possibile proroga. A Rimini per noi si trova l'inviata Francesca Capanna Pannolo, con cui ci colleghiamo in diretta.
5: Sì, per il ministro Pichetto Fratin è il momento di fare il punto sulle sfide energetiche dell'Italia con la crisi in corso e l'attesa aumento di domanda nei prossimi anni. Qui da Rimini però il primo nodo da sciogliere è quello sulla proroga del taglio delle accise, lo dicevi, ma il ministro non scioglie i dubbi sull'arrivo di un nuovo intervento.
6: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz, ne è aperto oppure chiuso?
5: Sulle rinnovabili il ministro ha difeso i progressi dell'Italia ma ha denunciato blocchi burocratici che tengono ferme circa 20 gigawatt di energia rinnovabile tra veti incrociati delle soprintendenze e difficoltà nella ripartizione tra Stato e Regioni. Fotovoltaico

0: solare, tuttavia non bastano per coprire la crescente richiesta di energia, ha detto Pichetto. Sarà necessario ricorrere anche al nucleare. Il ministro ha delineato i tempi dell'intervento: verso metà settembre il disegno di legge, poi, lo dicevi, entro fine anno i decreti attuativi.
1: Per dare sicurezza al paese stiamo pensando a un nucleare terza generazione avanzata, il piccolo reattore o di quarta generazione. L'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri.
0: Oggi qui a Rimini è atteso il ministro delle imprese Urso, sarà l'occasione per un confronto sul sistema produttivo italiano e sul rafforzamento della proiezione internazionale delle eccellenze italiane. Per il momento da qui è tutto, con Sergio Ciani, vi restituisco la linea.
2: E di caro carburante, tassazione degli extra profitti continuano a discutere le forze politiche. Facciamo il punto qui in studio con Francesco Macaro.
3: Il governo Meloni ha tagliato le tasse e continuerà a farlo, è la rassicurazione che arriva da Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami, che respinge le accuse di una sinistra che, dice il capogruppo, ha come unica ricetta economica quella di colpire il patrimonio dei cittadini. Ascoltiamo le sue parole.
4: La sinistra, con il vizio di mettere le mani nelle tasche degli italiani, vorrebbe una patrimoniale per colpire il ceto medio. Il governo Meloni invece le tasse le taglia. Solo nell'ultimo anno ha restituito oltre 21 miliardi di euro di tasse.
3: Questa linea viene sposata dall'intera maggioranza, con la Lega che ricorda i no della sinistra quando il Carroccio chiedeva un contributo dagli extra profitti, e Forza Italia, da sempre contraria alla tassa, che ribadisce c'è solo la libertà di impresa. Opposizione all'attacco, specie dopo che la Commissione UE ha attribuito ai singoli stati, lo abbiamo sentito, le scelte sugli extra profitti. Subito una norma per tassare i colossi bancari, energetici e produttori di armi, incalza il 5 Stelle Stefano Patuanelli. Il PD punta il dito sul caro carburanti e chiede alla Premier Meloni, con la segretaria a Elie Schlein, un consiglio dei ministri ad hoc. Sentiamo Andrea Casu.
5: Dal governo solo ridicoli interventi tampone. Meloni smetta di prendere in giro gli italiani e abbia il coraggio di seguire la proposta Schlein: tassare gli extra profitti energetici per restituire subito risorse a famiglie e imprese.
3: E infine, da Verdi Sinistra, oltre che su gasolio e benzina, Angelo Bonelli lancia l'allarme anche sui rincari delle bollette.
2: Altro tema che continua a essere al centro del dibattito politico italiano, ma anche europeo, è quello dei migranti, alla luce delle nuove regole sul ritorno dei richiedenti asilo nei paesi di primo ingresso. Tra gli stati che hanno annunciato di voler rimandare migranti in Italia c'è la Germania, dalla quale tuttavia sono arrivate parole di distensione. Sentiamo l'inviata.
6: Sulle migrazioni non c'è nessuno scontro tra Italia e Germania, dichiara Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, dopo un'estate di tensioni. Cerca di smorzare i toni rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. I due paesi stanno lavorando insieme con fiducia sulla questione delle migrazioni e il nuovo patto europeo è la base di questa cooperazione. A settembre della gestione dell'immigrazione si discuterà anche in un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt. Il nuovo patto europeo, definito a giugno, non cancella ma accelera e rafforza il meccanismo di Dublino. Tutti dovranno contribuire negli aiuti e nella ridistribuzione. I paesi di prima accoglienza dovranno mettere su un sistema per identificare i migranti invece di lasciarli andare altrove, motivo per cui ora esistono i cosiddetti dublinanti. Una questione però che rimane complessa, con Meloni che ha ribadito più volte di non volere riaccettare migranti irregolari dalla Germania e un delegato della ZEDEU che avverte: se l'Italia non rispetterà i patti rischia di saltare tutto il nuovo regolamento europeo e Schengen stesso. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: Torno da Francesco Macaro, perché anche sul tema migranti continuano a discutere i partiti. Francesco.
3: Siluana, anche qui con un botta e risposta a maggioranza opposizione. Fratelli d'Italia ribadisce che non c'è un caso dublinanti, si parla di poche decine di persone, sottolinea dal partito della Premier Carlo Fidanza, che poi aggiunge: non potranno esserci ricollocamenti unilaterali e automatici, ma procedure concordate tra gli stati e una verifica individuale da parte dell'Italia. Pronta la replica delle opposizioni, con la deputata PD Paola De Micheli che attacca alcune scelte fatte dall'esecutivo. Anziché mostrare un atteggiamento di solidarietà europea, le sue parole, il governo Meloni ha pensato di chiedere la chiusura di Schengen. Quindi De Micheli chiarisce: la sinistra non è per l'immigrazione incontrollata, noi siamo per il governo dei flussi migratori.
2: Rai Radio 1 ha confessato il senza fissa dimora accusato di aver picchiato a morte un altro clochard a Caserta. Una brutale aggressione ripresa in un video che ha fatto il giro del web.
7: La panchina dove dormiva in pieno centro a Caserta resta vuota, vittima di un pestaggio per un debito di 50 euro e dell'indifferenza generale Guido Roviello, lo sgomento di chi lo ha aiutato dopo che aveva perso il lavoro di cameriere ed era diventato un clochard. Buono come pochi, lo ricorda Anna Napolano della comunità di Sant'Egidio.
8: L'indifferenza nasce dal pregiudizio, conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione. Quello che ognuno di noi può fare non è irrilevante.
7: Soldi prestati per comprare da bere mai restituiti, il movente del delitto confessato dall'aggressore, un quarantenne romeno con precedenti per lesioni, senza tetto come la vittima, ora in carcere, grazie anche alle immagini shock circolate sul web riprese dalla telecamera di un locale. Dopo una lite, l'indagato strappa Guido alla sua panchina e lo massacra di calci e pugni. Attorno nessuno muove un dito. Guido, già picchiato in passato, muore a 62 anni dopo giorni di agonia in ospedale, sotto shock. Una città che si sente abbandonata.
9: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
7: Elena Baiocco, GR1.
2: Fissata per il 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Attesa a breve, poi, la decisione ufficiale della RAI sulla trasmissione e sulla conduzione di Ranucci. La strage di Bologna del 2 agosto 1980, in un video dal carcere di Padova, dove sta scontando la pena all'ergastolo, Paolo Bellini, l'ex terrorista considerato uno degli esecutori materiali, attacca i giudici che lo hanno condannato, ma anche giornalisti e l'ex moglie che ha smontato il suo alibi dopo 40 anni. I filmati sono stati girati nella sala colloqui del penitenziario durante una videochiamata e poi divulgati all'esterno. Non è escluso che ora il tribunale di sorveglianza proceda con accertamenti e provvedimenti. La bambina morta per difterite a Palermo, regione siciliana al lavoro per incentivare le vaccinazioni pediatriche. Dai test intanto emergono altre positività tra amici e familiari della vittima, ma senza sintomi.
10: Non c'è nessun nuovo caso acclarato di difterite a Palermo, oltre ai 2 già noti, cioè quello della bimba deceduta nei giorni scorsi e di un suo piccolo parente che non è grave. Lo comunica in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo, specificando che prosegue l'indagine epidemiologica dopo il caso che ha colpito la piccola di 4 anni non vaccinata, per il quale è arrivata la conferma dall'Istituto Superiore della Sanità, è difterite. L'attività di tracciamento dell'ASP si è concentrata in particolare su un gruppo di persone individuate sulla base della rete dei contatti della bambina. L'indagine prosegue anche alla ricerca del paziente zero. Intanto, mentre i pediatri di famiglia inviano email ai genitori dei loro piccoli pazienti per invitarli a verificare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie, a Palermo e anche nelle altre province siciliane le aziende sanitarie registrano un aumento delle richieste delle famiglie. La regione siciliana ha istituito una task force che dovrà tra l'altro lavorare per aumentare le vaccinazioni pediatriche. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
2: Clima, oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus, una delle conseguenze dei cambiamenti climatici, così come le ripetute ondate di calore estivo, e in Italia ce n'è in vista una nuova a breve.
11: Tregua dal caldo, ma breve, e solo al centro-nord, questo indicano le previsioni meteo in Italia. Palermo resta bollino rosso per AFA e il termometro domani risale ovunque, dice il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
12: Oggi Italia divisa in 2 parti, al centro-nord temporali, temperature in leggera diminuzione. Già da domani torneranno ad aumentare. Ci sarà un'altra ondata di caldo, i valori raggiungeranno i 40 gradi e localmente li supereranno al sud, almeno fino al venerdì.
11: Dal giorno per giorno al quadro globale, l'Europa continua a fare i conti con un'estate da incubo. Il Giappone ha una parola nuova, giorni di caldo crudele. Il programma Copernicus ha rilevato sabato un nuovo record nella temperatura media superficiale degli oceani, sempre più caldi, quindi forieri di nuovi estremi climatici e meno capaci di assorbire CO2. Questo perché il fenomeno El Niño, ricorda Copernicus, si innesta sul riscaldamento globale causato dall'uomo, che richiede politiche tanto urgenti quanto purtroppo lontane di tutela delle comunità e taglio drastico dei gas serra, in particolare da combustibili fossili. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Spazio, è stata scoperta nella Via Lattea la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia. Un record, e non è l'unico.
13: Sono numeri difficili da immaginare. Una stella che sfreccia 100.000 volte più veloce di un aereo di linea, oppure 100 volte la velocità con cui il Sole viaggia rispetto al centro della Via Lattea. Eppure questa stella esiste ed è stata scoperta da un team internazionale di astronomi. Ester Marini, astrofisica INAF e Osservatorio Astronomico di Roma.
14: S301 è sicuramente una stella da record. Raggiunge i 20

0: 25.000 km al secondo di velocità, la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia.
1: Ma questa stella detiene anche un secondo record.
0: È la stella più vicina a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra Via Lattea, e gli orbita vicinissimo, a 12 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole.
1: Perché è così importante questa caratteristica di S301?
0: Ci permetterà di sfruttarla come una sonda per capire come funzionano meglio i buchi neri, le caratteristiche di questi oggetti così estremi, altrimenti molto difficili da indagare, tra cui la loro rotazione.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Cinema, Spider-Man Brand New Day, il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno, potrebbe presto superare Titanic nella classifica dei 5 film più redditizi di sempre.
3: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
2: Il film con protagonisti Tom Holland e Zendaya ha già incassato 2,22 miliardi in tutto il mondo. Mancano solo 44 milioni per togliere il primato al capolavoro di James Cameron del 1997. E restando in tema di sorpassi, l'Odissea di Nolan è a un passo dal superare gli incassi di Barbie. Manca meno di $1 milione.
4: Aiutami a tornare a casa.
2: E siamo alla musica, dal rock all'orchestra. I Foo Fighters rileggono successi del primo repertorio con la Los Angeles Philharmonic in una serata tributo.
5: Are you guys drinking champagne? It's a celebration.
6: Una festa, dice Dave Grohl, prima di una ricca sorsata di champagne direttamente dalla bottiglia. I social sono pieni di video e storie dei Foo Fighters all'Hollywood Bowl, luogo iconico a Los Angeles per la musica. Una serata eccezionale per i Foo Fighters, che hanno suonato per la prima volta accompagnati dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel. Ed è proprio del riccioluto direttore d'orchestra venezuelano la festa. Dudamel chiude la sua lunga permanenza in California per andare a dirigere la Filarmonica di New York. Una scaletta di 15 brani cui l'orchestra ha aggiunto enfasi e pathos grazie ai nuovi arrangiamenti, dove fiati e archi hanno svolto un ruolo fondamentale. Sono stati rispolverati pezzi che i Foo Fighters non eseguono spesso. Finale ovviamente con Everlong, mentre giochi pirotecnici illuminavano il cielo sulla collina di Hollywood. Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
7: Buongiorno Luana, ben trovata. E noi parleremo di Iran. Stringere la morsa attorno all'Iran è l'intenzione del governo americano, le parole del segretario al tesoro Bessent. Vedremo se sia possibile, perché quello è il nodo vero, è possibile stringere il nodo attorno all'Iran, soprattutto se la Cina non è d'accordo, ma parleremo anche dei 10 anni dal terremoto di Amatrice.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete!
12: Acqualete.
10: What up?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. dal 24 agosto al 6 settembre solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo 110 grammi la bottega del gusto a 1,19 euro.
16: GR1 Sport.
17: In studio Francesco Albanese, il calcio in primo piano si è chiuso con due vittorie delle romane. Il primo turno della Serie A all'Olimpico, la Roma ne fa 4 alla Fiorentina, l'inviato.
18: La Roma manda un messaggio silenzioso alle altre big: per lo scudetto ci siamo anche noi. L'Olimpico bollente è testimone di una prova di forza assoluta della squadra di Gasperini, che ne fa 4 alla Fiorentina, dimostrando affiatamento, qualità tecnica, in una parola, forza. L'asse magico è di Bala Malen, il primo ispira 3 assist, il secondo finalizza, tripletta, quarta rete di Pisilli, primo posto in classifica. Soddisfatto Gasperini, che era comunque fiducioso.
19: Vedevo la squadra come sempre, come era anche l'anno scorso, e con la fiducia che poi ha conquistato nel finale, molto molto positiva in tutti e quanti gli elementi, chi gioca, chi entra. C'è un bel clima, è stata una bellissima partenza.
18: Fiorentina da rivedere, tramortita, troppa Roma certo, ma anche cantiere aperto che necessita di molto lavoro. Col dubbio che adesso la squadra cambia, ma resterà intanto Fabio Grosso.
20: Sono contento di come si sta comportando, di come si sta allenando. Peccato che poi poco prima di entrare, insomma, la partita non è andata come l'avevo immaginata e quindi è entrato bene, nonostante tutto, ha fatto una buona gara e sono contento sia di lui che di Matteo.
18: Con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
17: Sorride anche l'altra sponda del Tevere. A Bologna esordio vincente di Gattuso, sulla panchina della Lazio a decidere la gara una rete di Frattesi, l'inviato.
21: Quando il destino ci mette lo zampino, minuto 9 della ripresa, la Lazio perde per infortunio delle Bashiru, che esce per far posto a Davide Frattesi. Un ingresso in campo anticipato rispetto al piano partita di Rino Gattuso. 5 giri di orologio e proprio Frattesi, con il suo tradizionale inserimento, ha regalato ai biancocelesti una vittoria pesantissima, arrivata in un momento già delicato della stagione. Da rimarcare nell'azione del gol l'assist di tacco di Dia, che si appresta a lasciare il posto a Pinamonti in arrivo dal Sassuolo. Felice Rino Gattuso dopo 5 anni di nuovo su una panchina di Serie A.
22: Sembrava che mancavo di più di 5 anni. Fa piacere. Bisogna fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, per il coraggio che ha avuto. Penso quello che ci è mancato un po' col Mantova. Abbiamo fatto un po' le cose a metà. Siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche. Ci ha tenuto in vita il nostro portiere, Mandas, che è la verità. Però vista una squadra viva.
21: Il Bologna avrebbe meritato il pareggio, anche se non ha avuto costanza nella manovra. La sfortuna, palo su punizione di Bernardeschi, e le prodezze di Mandas hanno tenuto inviolata la porta della Lazio. Domenico Tedesco, al debutto in panchina del campionato di Serie A, analizza la prestazione dei suoi giocatori.
23: Non solo l'intensità ci è stata a tratti, anche il possesso, anche il modo di giocare in possesso non è stato costante. Il secondo tempo molto meglio, dovevamo, potevamo andare in vantaggio noi, poi cambiava la partita, purtroppo non ci siamo riusciti.
21: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
17: Calcio e mercato, in attesa di capire il futuro di Kane, resta sospeso anche il destino di Rafa Leão del Milan, per il quale ci sarebbe ora l'interessamento dell'Aston Villa in casa Juve. Preoccupa la sorte di Illiz, il problema al piede potrebbe costringerlo a un lungo stop. Euro, volley femminile, l'europeo in Svezia, le azzurre di Velasco affrontano la Slovacchia alle 16, l'Italia è già qualificata per gli ottavi. Giochi del Mediterraneo, ieri altre gioie per l'Italia, 5 medaglie su 6 sono arrivate dalle gare in linea del ciclismo, con le vittorie di Rachele Barbieri e Tommaso Dati. Altri 4 ori gli azzurri li hanno conquistati nel nuoto, con Noemi Cesarano negli 800 stile, Lisa Angiolini 50 rana, Giada Alzetta e Alberto Razzetti nei 400 misti. Ed è tutto per lo sport.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
25: At President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
26: Oggi lanciamo l'operazione emarginazione economica per precludere qualsiasi opzione nelle mani del regime iraniano.
25: Treasury has mapped.
26: Il tesoro ha mappato ogni nodo, facilitatore e azienda usata dall'Iran per contrabbandare petrolio aggirando le sanzioni. Per stringere il cappio bisogna coinvolgere paesi non allineati alle scelte di Washington, in primis la Cina, grande acquirente del petrolio iraniano, ma anche la Russia. È tempo delle scelte per i leader mondiali, tra prosperità e isolamento, tra pace e terrore, tra America e Iran.
25: Tehran stands alone.
27: Arguna hamdasti ba America
0: L'Iran ha avvertito che i paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica dovranno affrontare conseguenze. Gli avvertimenti necessari sono stati certamente dati, perché qualsiasi complicità con l'America nell'attuazione delle sue azioni aggressive contro l'Iran avrà sicuramente le sue conseguenze.

0: tجاوزکارانه ای.
1: Sono le 8.30, avete sentito in apertura, l'avevamo mandata anche alla fine della prima parte, la voce del segretario al tesoro americano Bessent, che annunciava quello che poi un po' enfaticamente nei giorni scorsi è già stato presentato come una specie di D-Day per l'Iran, cioè di giorno decisivo che metterà in ginocchio, che stringerà il cappio attorno all'economia iraniana, cioè un sistema di sanzioni particolarmente severo o feroce mai dato nella storia, che poi in realtà andare a rivedere o a rileggere tutta la storia, spesso il sistema sanzionatorio è stato annunciato come ferocissimo, ma non sempre è riuscito poi a far cadere regimi o a cambiare le cose, anche perché, ma insomma è un tema che non è che suggerisca io, ma è molto presente sui giornali, bisogna vedere quello che faranno i paesi che negoziano, trattano, fanno commerci con l'Iran, in primis l'Iraq, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, che credo compri l'80% del petrolio iraniano, la Russia stessa. Quindi bisognerà vedere se gli annunci americani poi, anche quando verranno tradotti in pratica, perché c'è insomma, un vasto golfo fra il momento dell'annuncio e il momento in cui vengono messi in azione e in pratica quegli annunci, avranno effetto. E la seconda voce era quella di Esmail Baghei, che è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Di questo parliamo in questa prima parte del seconda momento di Radio Anch'io, che alle 8.50 più o meno darà la parola al commissario straordinario al sisma del 2016 Guido Castelli, perché vogliamo fare un punto anche alla luce delle parole di Giorgia Meloni, delle parole del presidente Mattarella sulla ricostruzione del terremoto, dopo il terremoto del 24 agosto, lo ricorderete bene, del 2016. 335-699-2949. Una prima domanda che vorrei fare a una profondissima conoscitrice del mondo iraniano come Farihan Sabahi, che è associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e anche visiting senior fellow alla London School of Economics, ma soprattutto ha scritto una preziosa storia dell'Iran, è: ma la società civile iraniana, l'economia italiana e iraniana, prima ancora di queste sanzioni annunciate dagli americani, come sta? Buongiorno, professoressa Sabahi.
2: Sì, buongiorno, grazie dell'invito. L'economia iraniana è in crisi gravissima, lo è in realtà da ancora prima della guerra. È un paese ricco di energia, ma è un paese dove sono frequentissimi blackout, è un paese dove c'è anche carenza di acqua e dove il divario tra ricchi e poveri è aumentato in modo esponenziale in questi ultimi mesi a causa della guerra. E poi c'è la questione del rial, la valuta locale, che ha toccato un nuovo minimo storico, ci vogliono oltre 2 milioni di rial per acquistare un dollaro. Oggi si parla di sanzioni, ma...
1: Scusi professoressa, 2 milioni di rial per acquistare, ma a quanto corrisponde uno stipendio mensile? Così abbiamo anche un ordine di misura.
2: Più o meno su 300, l'equivalente di 300 euro. Quindi e pagare un affitto è su 200 euro, quindi è molto molto difficile per le famiglie tirare avanti, anche perché la politica dei sussidi è stata in qualche misura fermata dalle autorità proprio perché c'è la guerra, proprio perché c'è una crisi gravissima. Il prezzo del pane, ci sono diversi tipi di pane in Iran, è aumentato proprio a causa dell'interruzione dei sussidi governativi nei confronti della farina del pane.
1: A questo punto le nuove sanzioni potrebbero incidere su una società e su un'economia già spossate, come ci diceva Farihan Sabahi, e su una classe dirigente, anche qui chiediamo aiuto a lei a leggere i quotidiani, che sembrerebbe divisa tra pragmatici e oltranzisti. È una lettura, diciamo, mediatico-giornalistica o c'è del vero?
2: No, c'è del vero, nel senso che da una parte c'è un fronte che si dice riformatore, che ha cercato invano di portare avanti un trattato di pace, una fine della guerra con gli Stati Uniti, con l'Occidente, con la mediazione di Pakistan e Cina, ma dall'altra invece c'è un fronte più duro, quindi i Pasdaran di fatto sono diventati sempre più potenti e hanno messo a margine gli Ayatollah, quindi il clero, e un chiaro segno è il fatto che adesso sia per votare per scegliere il nuovo ministro dell'intelligence, che è morto nei bombardamenti di inizio marzo. È stato nominato un ministro pro tempore, ma adesso si tratta di nominare quello definitivo, e il discorso è di non andare più a pescarle tra i membri del clero, perché formalmente dal 1984 il ministro dell'intelligence deve essere un membro del clero col turbante, ma vogliono scegliere un civile, quindi molto probabilmente

0: un membro dei Pasdaran. Perché? Perché serve una persona competente in materia di sicurezza e non necessariamente di diritto islamico e di Ijtihad, perché? Perché ci sono stati dei fallimenti molto, molto noti, molto evidenti nell'intelligence. Pensiamo a luglio del 2024, quando a Teheran, in un compound frequentato anche dal leader supremo Khamenei, era stato ucciso Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, e poi ci sono stati i bombardamenti del 28 febbraio. C'è tutta una discussione sui giornali iraniani in cui si dice che le autorità non vogliono fare i conti con i propri errori strategici, per esempio anche in Siria. Questo l'ha detto per esempio l'ex vice capo delle forze armate Al-Quds dei Pasdaran, i corpi speciali dei Pasdaran, Mansour Akhikarpour, che ha criticato il fatto che le autorità iraniane si rifiutano di ammettere i propri errori strategici. Lo ha detto in un'intervista su un giornale molto letto in Iran che si chiama Aftesob, che in persiano vuol dire le 7 del mattino.
1: Professoressa Savai, se può resti qualche altro minuto con noi, perché volevo fare un'ultima domanda anche alla luce di quello che ascoltatrici e ascoltatori ci stanno scrivendo, ma volevo anche aggiungere il punto di vista e il sapere di Alessia Melcangi, che insegna a sua volta storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente alla Sapienza di Roma. Professoressa Melcangi, benvenuta anche a lei.
2: Buongiorno.
1: Cioè ragionare in termini di prospettive regionali, e cioè come reagiranno gli altri attori regionali che già dall'inizio della guerra americano-israeliana iraniana sono stati colpiti come reazione dagli iraniani, e che hanno probabilmente, ma questo lo dico io in maniera un po' semplicistica, professoressa, aiuti chi ci sta ascoltando in una maniera un po' più compiuta, probabilmente sono rimasti anche delusi della capacità americana di proteggerli, professoressa.
2: Allora, sicuramente abbiamo già un fatto compiuto, che sono i cosiddetti patti della Mecca, che sono stati firmati qualche giorno fa tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Questo già ci fa capire cosa? Che la regione si sta muovendo verso una nuova architettura di sicurezza che non può più contare soltanto sulla presenza americana. Si sono resi conto per primi i paesi del Golfo, che sono stati da subito nel mirino di Teheran, che ovviamente l'America non è in grado di difenderli. A questo punto cambia tutto, bisogna pensarsi in maniera differente. Hanno creato questa sorta, l'hanno chiamata la NATO musulmana, la NATO araba, ma in realtà non è proprio una NATO, è un patto ovviamente di alleanza che prevede che un paese colpito, in quel caso intervengano gli altri, un po' come l'articolo 5 della NATO, ma è un segnale, sicuramente un segnale politico. L'Arabia Saudita, che ha guidato questa operazione, vuol far comprendere all'America che non si fida più dell'alleato storico, e addirittura vuol far capire anche a Teheran che loro sono pronti sia a difendersi ma anche eventualmente ad aprire un dialogo con Teheran. Quindi non è soltanto il nemico storico come una volta, ma sono anche disposti a dialogare, perché hanno capito che oggi Teheran è riuscita a resistere, continua a resistere alla pressione americana, e ha anche ovviamente una leva importante, che è quella di Hormuz, che da sola è già, come dire, problematica, ma messa a sistema con tutti i checkpoint della regione, quindi Bab el Mandeb, Coyuti e il canale di Suez, può veramente mettere in ginocchio non solo l'economia regionale.
1: Ci aiuti a capire un altro elemento importante, poi su questo patto della Mecca volevo fare una domanda a Farhan Sabahi. Un elemento importante, leggevo in questi giorni che gli americani sarebbero riusciti a costruire all'interno dello stretto una specie di canale protetto, ma è vero o no?
2: Allora, in realtà c'è questa notizia, però sono i flussi delle navi che ci danno poi risposta a tutto. I flussi continuano a essere bassissimi e trasportare, proteggere quello che appunto sono le navi di passaggio è comunque molto pericoloso e a costi enormi. Quindi un canale è stato creato dagli Stati Uniti, ma è un canale che non cambia la situazione odierna di Hormuz, dove comunque non transita sicuramente il traffico precedente, e quindi non risolve la questione generale, economica, energetica, che ha messo in ginocchio ovviamente non soltanto la regione ma anche l'Europa e il sistema, diciamo, di commercio internazionale.
1: Sì, tra l'altro le conseguenze della guerra le capiamo e colpiscono tutti noi. Non a caso domani probabilmente a Radio Anch'io toccheremo il tema dei costi del gasolio, della benzina, la questione degli extra profitti, anch'essa molto presente sui quotidiani. Dicevo, c'è un ultimo tema e vorrei toccare con Farhan Sabahi. Ecco, come esce, ovviamente nulla è finito, non è che la guerra sia finita, come esce l'Iran da questi mesi complicatissimi? A dire, questo patto della Mecca, se non sbaglio, professoressa Sabahi, è fra paesi sunniti, cioè l'Iran che ha visto in questi ultimi anni i cosiddetti proxies, cioè i suoi alleati che hanno condotto anche la guerra con Israele per

0: conto dell'Iran e sono stati sovvenzionati dall'Iran per anni, sembrano indeboliti. L'asse sciita esce indebolito da tutto questo quadro e suo movimento, professoressa?
1: Quello sicuramente, però c'è anche tanta simpatia a livello internazionale tra i paesi non alleati con chi ce l'ha col imperialismo occidentale e invece si schiera dalla parte dell'Iran. Per quanto riguarda il trattato di difesa della Mecca, l'Iran ha smentito le notizie secondo cui sarebbe stato invitato ad aderire a questo trattato di difesa della Mecca, perché ieri invece sembrava che fosse stato invitato. Il problema in questo momento principale per l'Iran non sono le sanzioni, perché l'Iran ha fatto l'abitudine alle sanzioni, le nuove sanzioni lanciate da Trump hanno il sapore, sembrano un fiammifero bagnato, non servono ad accendere nulla. Nei negozi in Iran mi dicono che c'è tutto, perché si produce internamente, l'Iran ha 7 confini terrestri e non è come la guerra contro l'Iraq degli anni 80 in cui bisognava fare la fila per comprare.
0: Però da quello che leggo, professoressa, gli americani, da quello che leggevo, colpirebbero in modo talmente forte i paesi che appunto secondariamente trattano con l'Iran che la situazione potrebbe peggiorare per gli iraniani.
1: Sì, ma il problema maggiore per gli iraniani sono gli Emirati Arabi, perché sono alleati di Israele e degli Stati Uniti, però sono da sempre il centro commerciale, hub finanziario e commerciale per l'Iran. Teniamo conto che gli Emirati sono un paese piccolo, hanno un totale di 11 milioni di abitanti, di cui 800.000 sono iraniani, gli iraniani sono mercanti in genere, e negli Emirati hanno le filiali tutte le banche iraniane, quindi il rischio oggi di cui si parla oggi a Teheran è il blocco degli asset iraniani, delle banche iraniane, quindi delle autorità, dei Pasdaran, ma anche dei cittadini iraniani. Già a marzo avevo intervistato per il Fatto Quotidiano un dissidente iraniano che si era trasferito appunto a Londra, e lui diceva che il suo conto e le sue attività commerciali, pur essendo lui un dissidente negli Emirati, erano stati bloccati. Quindi l'obiettivo oggi dell'Iran è diminuire la dipendenza dagli Emirati, perché gli Emirati sono sempre stati il centro da cui far partire in realtà il business anche in caso di sanzioni. Quindi la maggiore attenzione in questo momento non è ai confini, non è ad altri paesi eccetera, ma soprattutto a come si comporteranno gli Emirati Arabi di fronte a questo embargo, a questo D-Day voluto da Trump.
0: Grazie a Farihan Sabahi, che insegna all'Università dell'Insubria, e Alessia Melcangi, che insegna all'Università La Sapienza di Roma. C'è poi tutto il profilo economico sul quale vorremmo gettare un po' di luce, e chi meglio di Giuliano Noci, che è ordinario al Politecnico di Milano, del quale mi sembra sia anche prorettore, può aiutarci, lo fa sempre dalle colonne del Sole 24 Ore. Anche oggi c'è un suo articolo che non interviene sulla questione appunto del D-Day sanzionatorio nei confronti dell'Iran annunciato da Trump e da Bessent, ma sull'economia cinese. L'articolo di oggi ha questo titolo: come investire nel Made in Europe cinese. Ma in realtà quello che ci interesserebbe affrontare, insomma toccare con il professor Noci, riguarda le sanzioni nella storia, cioè una volta che gli americani annunciano sanzioni come che non si sono mai viste, in buona sostanza, davvero possono colpire un paese? Perché storicamente, se non sbaglio, insomma, le statistiche non ci dicono questo, o invece no? Professor Noci, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno e buona mattinata a tutti. Ma ha ragione, nel senso che le sanzioni economiche non necessariamente, anzi mai, quasi mai, riescono a modificare l'assetto politico o una situazione di tensione tra paesi. In questo caso ha maggior ragione. L'Iran è ormai abituato a convivere da decenni con un regime sanzionatorio, e in secondo luogo non è una democrazia. Quindi diciamo che il tempo gioca dalla parte dell'Iran e non gioca dalla parte degli americani, che con Trump hanno le elezioni di midterm.
0: Scusi professore, per essere molto pratici, ci diceva poco fa Farihan Sabahi, l'Iran ha 7 paesi ai confini, e quindi diciamo scappa un po' tutto da tutte le parti, nel senso che se riesco penso certo a quelli con i quali negozia di più, cioè gli Emirati Arabi, la Turchia, l'Iraq. Ecco, gli americani a quei paesi che possono fare?
2: Beh, possono introdurre sanzioni cosiddette secondarie, cioè dire: guarda paese, che se tu, le tue imprese o le tue istituzioni vendono, acquistano o dialogano con l'Iran, tu sarai penalizzato. E qual è la penalizzazione che più grande che può essere introdotta? Uscire dal sistema del dollaro. Uscire dal sistema del dollaro significa di fatto, per paesi che devono necessariamente interagire con altri paesi per il commercio, sterilizzarlo, perché l'80% o 90% delle transazioni commerciali del mondo avviene in dollari. Questa è la vera minaccia, ma attenzione, in questo momento, ieri sera nel cosiddetto D-Day, è stata quasi annunciata, ma i contorni di vaghezza sono estremamente ampi, a dire che siamo ancora di fronte a un annuncio per distrarre da quello che è il vero problema di Donald Trump, il fatto che l'operazione militarmente non è impossibile vincere la guerra con l'Iran.
0: L'ultima cosa, visto che lei è un profondo conoscitore dell'universo cinese, leggevo sui quotidiani in questi giorni che la Cina compra oltre l'80% del petrolio iraniano. Se i cinesi, perdonatemi la corrività dell'espressione, se ne fregano di quello che gli americani stanno proponendo adesso, cioè sanzioni anche secondarie, in realtà per gli iraniani cambia poco, o no?
2: Sì, diciamo che mi sembra che questa questione sui quotidiani sia un po' troppo, esasperata. È vero che la Cina compra l'80% del petrolio iraniano, ma è il 10% degli acquisti di petrolio cinese. Quindi noi stiamo sovrastimando quella che è l'importanza dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico dell'Iran per la Cina. Certamente l'Iran è un fattore, è un alleato importante per la Cina, ma dal punto di vista energetico, mi lasci dire, la Cina può fare il bello e il cattivo tempo. Tant'è che in questo momento, sta operando per con vie alternative e riesce tranquillamente a sopravvivere. Quindi io non credo che questo sia il tema vero. Il tema vero adesso è che al 20 settembre ci sarà l'incontro negli Stati Uniti tra Xi e Trump e ci saranno le reciproche manovre di avvicinamento. Sarà molto interessante osservare nei prossimi giorni se Bessent, nel suo D-Day economico, arriverà a giocare la carta da poker, il jolly, che è quello di dire penalizziamo banche cinesi o soggetti che si approvvigionano energeticamente dall'Iran e che sono cinesi. Questa sarà il vero Armageddon, ma che io dubito che Trump e Bessent tireranno fuori.
0: Professor Noci, davvero l'ultima domanda, ma ci viene sollecitata dagli ascoltatori, che riguarda noi italiani. Ma noi italiani con l'Iran facciamo affari? Cioè che abbiamo esposizioni?
2: Noi siamo un paese che storicamente ha relazioni molto importanti con l'Iran e un paese che ha relazioni importanti grazie alla nostra straordinaria compagnia energetica che è l'ENI. L'ENI ha avuto un ruolo importantissimo e non è caso che l'ENI sia una delle 60 aziende, ipoteticamente danneggiate dalla manovra americana. Quindi l'Iran è un paese con cui noi facciamo affari e devo dirle anche dal punto di vista universitario, le università italiane e il Politecnico di Milano accolgono numerosi studenti iraniani proprio perché anche loro sanno che c'è un rapporto particolare tra Italia e Iran.
0: Grazie davvero a Giuliano Noci, devo dire che arrivano anche diversi complimenti da parte della nostra comunità di ascoltatori e ascoltatrici. Prorettore del Politecnico di Milano, introduciamo la voce del commissario straordinario al sisma del 2016 che purtroppo colpì il centro Italia, come sapete, 10 anni fa, Guido Castelli, con le parole pronunziate ieri dal presidente della CEI, Monsignor Zuppi.
3: La tragedia è iniziata quella notte, ma dura. Solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Allora, oggi sappiamo che quel dolore trova risposta, che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo che c'è futuro. Sentite il peso di questi lunghi, lunghissimi anni e portiamo nel cuore le ferite di quella tragedia, anche le promesse che ancora sono rimaste tali, le attese che si scontrano con difficoltà, con tanti ritardi anche insopportabili quando si è perso tutto.
0: Sono le 8:50 e devo dire che quei messaggi dei nostri ascoltatori e dei nostri ascoltatrici su Amatrice rispecchiano quello che stamane, ma nei giorni scorsi lo stesso, troviamo sui quotidiani, e cioè molte critiche sulla lentezza della ricostruzione.

0: Molte critiche sul fatto che soprattutto gli edifici pubblici, scuole, ospedali ad Amatrice nel cratere colpito dal terremoto non si vedono e, dicevo, rispecchiano quello che c'è sui giornali, perché vi leggo e vi cito tre quotidiani di natura diversa, due oggettivamente piuttosto critici nei confronti dell'azione del governo, cioè il Manifesto e Repubblica, che vi leggo. Il Manifesto: il terremoto non è mai finito, titolo sotto una fotografia con Giorgia Meloni di fronte al monumento in memoria delle vittime del sisma del 2016. Come sapete, ieri, ma ci sono stati moltissimi speciali che noi della RAI abbiamo cercato di fare in queste ore, Amatrice, cerimonia nel vuoto, e Repubblica: Amatrice ricorda 10 anni dopo, rabbia per i ritardi. E poi il Corriere della Sera, che ha un approccio un po' più neutrale rispetto a quello che è accaduto in questi 10 anni. Vi leggo i titoli, sono delle fotografie anche molto toccanti di ieri e di oggi. Amatrice: 10 anni dal sisma, ricostruire velocemente, il messaggio di Mattarella. Meloni: c'è stato un cambio di passo. Zuppi: ritardi insopportabili. Il punto è: siamo in ritardo, la ricostruzione è al palo o no? Certo, faccio questa domanda al commissario straordinario al sisma del 2016, peraltro, commissario, mi collega se sbaglio, quinto commissario in 10 anni, e anche questa cosa dice qualcosa o no? Buongiorno e benvenuto Guido Castelli, senatore di Fratelli d'Italia.
1: Peraltro. Grazie, senatore di Fratelli d'Italia, commissario straordinario dal gennaio 2023, ma il 24 agosto 2016 ero sindaco di Ascoli Piceno, quindi a 35 km d'Arquata e poco più lontano da Amatrice, poi assessore alla ricostruzione. Quindi diciamo che io in questa vicenda sono immerso fino al collo. Le posso dire che se ieri abbiamo onorato il decennale dal terremoto, non abbiamo onorato il decennale dalla ricostruzione, che è partita semplicemente molto più tardi, perché tutta la prima fase, fino almeno al periodo del Covid, inesattezze, macchinosità, ossessioni formaliste, io c'ero, dottore, hanno pregiudicato la possibilità di fare cose che nei posti più devastati, mi creda, stiamo facendo ora. Chi le parla, nell'aprile del 2023 ha dovuto rimuovere le ultime macerie di Amatrice. Che pare normale che dopo 8 anni si rimuovono le macerie, però da questo punto di vista io mi ritrovo molto nelle parole di Sua Eminenza Zuppi, che ha detto molto è stato fatto, Amatrice non c'è più, ma non c'è neanche ancora la nuova Amatrice. Ecco, noi siamo in questa situazione che è realistica, pragmatica, in cui probabilmente i primi anni hanno consegnato un ritardo che nessuno restituirà ai terremotati, però è altrettanto innegabile, numeri alla mano, che c'è stato un cambio di passo poi documentato dai numeri. Poi sa, la ricostruzione si presta molto alla polemica politica.
0: Mi dica una cosa però, commissario, senatore, anzi, prego. Ma rispetto a facciamo il paragone con altri terremoti, L'Aquila 2009, Irpinia e Friuli, perché il Friuli viene sempre preso come esempio positivo, lei sa. Lì, ad esempio, le abitazioni furono ricostruite abbastanza rapidamente, ma rispetto a quegli altri grandi terremoti italiani, come vi siete messi a Amatrice?
1: Allora, lei consideri che noi in questi 3 anni stiamo facendo, lo ripeto, quello che si doveva fare negli anni precedenti, ma la situazione della ricostruzione pubblica, se lei va a farsi un giro a Modena o nel Carpigiano, vede che anche nell'Emilia 2012 ci sono tanta ricostruzione pubblica che tarda, ma vedete, è anche normale che sia così, perché l'individuazione dell'operatore economico che deve rimettere in piedi un municipio, no, c'è la complessità burocratica. E guardi, anche da questo punto di vista, posto che il termine di tutta la ricostruzione friulana è circa in 19 anni per il completamento, lei consideri che era un contesto totalmente diverso, non c'erano le VIA, le VAS, l'ANAC, la Corte di Giustizia Europea, c'è stata una complessità che ad una lettura oggettiva e non giustificazionista deve essere tenuta in considerazione.
0: Tra l'altro, lei ha citato quei 19 anni e perché, credo non a caso, perché ieri anche in un'intervista, insomma, l'ha fatto in questi giorni, ha fissato al 35 il termine, no, di ricostruzione, quindi altri anche qui 19.
1: Sì, guardi, io ho detto, siccome la più performante è il Friuli, io mi accontenterei, anzi sarei orgoglioso del fatto che almeno nei luoghi più devastati la ricostruzione finisse prima, ma attenzione, nei luoghi meno devastati la ricostruzione sicuramente finirà prima, anzi la ricostruzione cosiddetta leggera è già, si può dire, prossima alla conclusione. Questo per dire che la specificità del 2016 va ricordata, che non fu un terremoto, fu

0: 4 terremoti in sequenza, sì, tutti distruttivi in 5 mesi. Lei se li ricorda il 26 ottobre, quando tutti pensavamo, io ero sindaco, ripeto, che ormai lo spettro fosse alle nostre spalle e avesse riguardato, sia pure in maniera devastante, tutto sommato un lembo piccolino d'Italia, poi c'è stata la devastazione di Camerino, poi il 30 ottobre che rende la scossa delle 7:43 il cratere pari a 8.000 km quadrati, si rende conto, una lembo di terra che va da Fabriano all'Aquila, da Spoleto a Rieti e metà delle Marche. Quindi da questo punto di vista bisogna anche essere oggettivi. Poi, per carità, mi rendo conto della polemica politica. La cosa che però mi fa specie è che facciano polemica soprattutto coloro i quali sono i responsabili dei primi ritardi. Mi consenta, ma comunque da commissario, senta, accetto e rispetto tutto.
1: Un ultimo tema: da quello che leggo, 2/3 delle famiglie non sono ancora rientrate e lo spopolamento è un problema oggettivo, quello riguarda un po' tutto il centro Italia, però il rischio che alcune comunità semplicemente non rinascano c'è.
0: Assolutamente, e stiamo combattendo questo rischio, però mi consenta di dire, e ringrazio Radio Anch'io, che è una balla quella del terzo, perché gli sfollati, io c'ero e posso documentarglielo, erano 41.000, ora sono 8.000, sempre troppi, però bisogna anche dire che negli ultimi 3 anni abbiamo riportato a casa 5.500 famiglie italiane. Questo per dire che Zuppi giustamente ha ricordato come, ed era un po' sulla scorta di quello che ha detto il Papa a Rimini, non si dia voce solo a chi alimenta stanchezza e disperazione, ma si dia voce anche a chi vuole dare fiducia, perché guardi, la ricostruzione si fonda sulla fiducia, che va meritata, eh? C'è tantissimo ancora da fare, però il cambio di passo è innegabile.
1: Guido Castelli è il commissario straordinario al sisma che ha colpito il nostro paese, il centro Italia, in particolare Amatrice, ricordiamolo, 239 morti ad Amatrice quella notte e sì, 299 in totale, erano le 3:36 della notte, molti lo ricorderanno. Lo ringraziamo per aver chiuso la puntata di stamani di Radio Anch'io, che torna naturalmente domattina alle 7:30, non prima di aver ringraziato Emanuele Di Cavio e Massimiliano Savino che hanno guidato la console tecnica, è tornato anche il buon Mauro Convertito alla guida della regia di questa trasmissione, e ringraziamo naturalmente anche chi costruisce materialmente in redazione Radio Anch'io, cioè Adamarra, Federica Forni, Magazza Santo, Elena Zabeo, con Giorgio Zanchini. Vi ringraziamo molto. Adesso c'è il GR1 per tutte le ultime notizie. Passate una buona giornata. Noi, come vi dicevo poco fa, torniamo domattina alle 7:30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington inasprisce la stretta economica su Teheran e annuncia sanzioni secondarie per tutti quei paesi che sostengono

0: sosterranno la Repubblica Islamica. 5 i settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Fredda la Cina, principale partner economico di Teheran. Tuteleremo i nostri interessi, afferma Pechino. E non è tardata ad arrivare anche la reazione di Teheran. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzoni.
1: Come prima reazione alle sanzioni americane, Teheran ostenta sicurezza. Su X, il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf,

0: economico. Intanto il rial, la valuta iraniana, ha toccato un nuovo minimo storico sul dollaro. I pasdaran promettono ritorsioni in campo economico ed energetico e avvertono i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane che saranno considerati dei nemici e quindi entreranno nel mirino della Repubblica Islamica. Ma sembrano esserci crescenti divergenze all'interno della leadership iraniana su come gestire il conflitto con Washington, mentre da una parte il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran non può continuare la guerra per sempre, perché è il momento di tornarsi a sedere al tavolo dei negoziati. I guardiani della rivoluzione continuano a rifiutare il dialogo. Ieri a Teheran è arrivato il capo dell'esercito pakistano, che ha incontrato Ghalibaf, che ha incontrato Pezeshkian. Il maresciallo Munir sta cercando di riannodare i fili della diplomazia dopo aver parlato al telefono con Donald Trump. Insomma, i negoziati, anche se sotto traccia, vanno avanti.
1: E nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro, causando due morti. Kiev ha risposto con un raid contro una raffineria nella regione russa di Krasnodar, dove si registrano altre due vittime. Intanto oggi a Mosca la visita dell'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, per una serie di incontri diplomatici. E ora andiamo a Milano per sentire come le borse stanno reagendo a queste nuove tensioni in apertura di contrattazioni. E ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti.
2: Dopo il discorso del segretario del Tesoro statunitense Bessent sulle nuove sanzioni all'Iran, la reazione dei mercati è stata cauta. Si registra un calo del petrolio, il Brent è scambiato a 91,30 dollari rispetto al picco di oltre 94 dollari di venerdì, una discesa che viene letta o come una fiducia in un possibile accordo tra le parti o più semplicemente come prese di profitto dopo i rialzi dei giorni scorsi. Le borse europee aprono in rialzo, Milano più 0,56% in linea con Parigi, più caute Francoforte più 0,40% e Londra più 0,23%. Sono positivi anche i future sui listini americani, più 0,30% per quello sull'S&P 500. Sulla borsa di Parigi c'è in evidenza il titolo di Essilor Luxottica, meno 0,28%. Questo dopo che Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenico del fondatore di Luxottica, ha annunciato con una lettera indirizzata al presidente Francesco Milleri e al CDA le dimissioni dagli incarichi nel gruppo. Il 31enne, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definita impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro. Linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca: pestato a morte per 50 euro. Questo è il probabile momento dell'uccisione del clochard 62enne a Caserta lo scorso venerdì, avvenuta nell'indifferenza generale ma ripreso in un video. Convalidato il fermo di un uomo, anche lui senza fissa dimora, che ha confessato dopo l'arresto. E a Bibione, Venezia, altro episodio contro un 80enne scaraventato in un fiume senza motivo.
3: Sono stati identificati i presunti aggressori dell'anziano gettato in acqua domenica all'alba a Bibione. Si tratterebbe di tre giovani, poco più che maggiorenni. La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando a quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità, che non riesce a spiegarsi chi e perché possa aver compiuto una simile violenza.
4: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
3: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati.
5: Davide Calimani, GR1.
1: Sport calcio: la Roma ha sconfitto 4-0 la Fiorentina nel posticipo del primo turno di Serie A. All'Olimpico decide una tripletta di Malen, a segno anche Pisilli. A Bologna successo per 1-0 della Lazio di Gattuso, rete decisiva nel secondo tempo del neoacquisto Frattesi. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
10: Radio 1 Musica.
11: Benvenuti in questa ora di musica dalle 9 fino alle 10 con Leonardo Gragnoli in regia, Massimiliano Savino alla parte tecnica e Nicoletta Simeone. Quindi noi faremo anche quest'oggi una bella passeggiata tra i decenni musicali per vedere insomma anche un po' com'è cambiata, ma è cambiata tanto la musica. Alcuni nostalgici, ne conosco parecchi, forse io sono una di quelli, dicono beh insomma la musica degli anni 70, la musica degli anni 80, dai, ma era proprio tutto un altro livello, però ogni tanto qualche chicca si trova assolutamente. Allora, il numero per i vostri WhatsApp è il 335-699-2949. La puntata di quest'oggi comincia con il nuovo singolo di Gaia che si intitola Bossa Nostra, e ricordate che lei il 27 agosto sarà a Porto Palo di Capopassero, poi andrà a Corleone e Tempio Pausania, quindi è in tour, andatela a vedere.

Mi colpisce sempre la voce così limpida di questa ragazza che è Gaia, un omaggio anche a Ornella Vanoni che poi ha portato la bossa nova in Italia. Questa era Bossa Nostra e grazie per i messaggi che già arrivano al 335-699-2949. Flavio da Torino, perché stavamo parlando della bellezza della musica degli anni 70 e 80, Foreign Affair di Mike Oldfield dell'83 è la mia preferita in assoluto, quindi cercherò nelle prossime settimane, tanto sono qua fino al 18 di settembre, magari di poterla scegliere e poterla fare ascoltare. Noi invece andiamo negli anni 60. Sentite che cosa dice il New York, diceva il New Yorker negli anni 60, scegliendo nei suoi album canzoni che raccontassero la storia che voleva raccontare, cantando ogni parola come se l'avesse scritta lui. Frank Sinatra ha introdotto nel processo di registrazione un livello di espressione personale che ha raggiunto vette letterarie. Stiamo parlando di un album che si intitola Nice and Easy, tra l'altro è stato ripubblicato in occasione del 60° anniversario, stiamo parlando del 2020, e vede la collaborazione di Frank Sinatra con l'arrangiatore e direttore d'orchestra Nelson Riddle. È un album che è stato in vetta alle classifiche per la bellezza di 9 settimane, un sacco di nomination ai Grammy, ed è forse l'album più leggero di Frank Sinatra, perché lui scelse una serie di canzoni che aveva interpretato all'inizio della sua carriera, affidando proprio all'arrangiatore i arrangiamenti nuovi che diedero insomma delle sonorità calde, molto, molto allegre. Il testo è di Alan e Marilyn Bergman, che dice che per il brano era stato lanciato un bando, cioè era una specie di casting aperto, perché appunto il team di Sinatra voleva delle canzoni allegre, voleva delle canzoni leggere. Quindi, racconta, ogni autore di Hollywood presentò un brano e per fortuna ricevemmo la chiamata. Scrivere per Frank Sinatra era come scrivere per un personaggio di un'opera teatrale. Conosci esattamente il linguaggio, l'aspetto, l'atteggiamento, tutto. Sentite, abbiamo bisogno di questa leggerezza. Frank Sinatra.

Frank Sinatra con Nice and Easy alle 9:17 minuti. Stavamo parlando della musica degli anni 70 e 80 ed è arrivato anche un altro messaggio. Sonorità anni 80, ero in fissa col pop elegante dei Prefab Sprout, mi proiettava in una Londra in cui tutti i sogni avrebbero potuto realizzarsi. E sono in programma, non oggi i Prefab Sprout, ma sicuramente li faremo ascoltare. Oggi Alta Classe, Frank Sinatra, ci scrive un altro ascoltatore, Francesco. Quindi noi continuiamo e andiamo proprio negli anni 70. Una band che è stata un po' un simbolo, insomma, erano ascoltatissimi, una delle band roots rock più famose di sempre, e cioè i Creedence Clearwater Revival. Erano reduci da una serie di dischi d'oro e di platino quando improvvisamente uno dei componenti, Tom Fogerty, annuncia il suo abbandono. Suo fratello John, proprio avendo intuito la frattura che si stava creando nel gruppo, scrive questa canzone nel 1972, Have You Ever Seen The Rain, canzone che sembra ispirata tra l'altro a un gruppo strumentale funky che aveva aperto molti dei loro concerti, e cioè grandissimo Booker T. MGs, sicuramente li ricordate. Canzone che dice: voglio sapere, hai mai visto la pioggia scendere in una giornata di sole? Quella canzone infatti parla dell'imminente scioglimento dei Creedence, un'immagine che evoca che si può avere una giornata luminosa, bella e soleggiata, e allo stesso tempo può piovere. E John Fogerty disse: la band si stava sciogliendo e io reagivo dicendo: cavolo, la situazione si sta facendo seria proprio nel momento in cui dovremmo goderci una giornata di sole. Io non sapevo parlasse di questo, invece sì.

Grazie perché apprezzate questo tipo di musica. 335-699-2949. Questo era il simbolo un po' del 1900, del decennio del 1970, e poi naturalmente noi seguiremo anche tutti gli altri decenni fino al 2020. A proposito di 2020, c'è questa nuova canzone di Elisa che è stata pubblicata il 15 maggio, una canzone che è stata composta insieme a Dardust. E dice: amare, dice lui, lei, amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Amore è come una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. Lei è Elisa, amore è

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è quando noi stiamo sempre passeggiando per le varie annate, e allora siamo all'annata, al decennio degli anni 80. Allora, un album che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito, e si tratta di Alf. Alf è l'album, quello storico, quello veramente che ha avuto maggiore successo di Alison Moyet, con una canzone dal titolo All Cried Out, che è quasi sempre nelle sue scalette, un pezzo veramente straordinario. Ne stavamo parlando prima con Leonardo Gragnoli. Io ogni volta che parte questo

pezzo veramente sento la pelle d'oca, perché poi arriva anche la sua voce, quindi eccezionale. Dopo l'esperienza con gli Yazoo insieme a Vince Clarke, che era stato anche nei Depeche Mode, lei appunto tenta questa carriera solista, ma avendo questo timbro meraviglioso naturalmente fa segno, e quindi noi l'ascoltiamo. Vorrei raccontarvi altre cose di questo pezzo, però tra poco ci sono le previsioni meteo, subito dopo All Cried Out, e quindi in religioso silenzio Alison Moyet.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 25 agosto. La perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro.

0: centro, in aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

E questa è Radio 1 Musica, è un'ora in cui noi andiamo a vedere che cosa si è suonato nei vari decenni, dagli anni 60 ad oggi, beh, ad oggi proprio, perché questo è un pezzo di Mace con Salmo e Colapesce. Ogni tanto ci scambiamo delle opinioni tramite messaggi con Paolo da Roma, e allora, visto che c'era un messaggio di ieri che riguardava proprio alcuni inserimenti in canzoni di pezzi rap, allora secondo me in questo caso si vede la bravura di Mace, che è riuscito a mettere insieme Salmo e Colapesce. Cioè arriva la parte romantica quando si sente la voce di Colapesce, arriva il rap con Salmo, ma è tutto quanto estremamente armonioso, cioè proprio non riesci a capire quando c'è uno stacco da una parte e l'altra, e questo quindi è, per me almeno, un brano estremamente riuscito. I vostri messaggi mi fanno veramente sorridere. Allora, innanzitutto, wow, have you ever seen the rain? Qui nel tavoliere non la si vede da mesi la pioggia. Comunque a me piace tanto la cover di Bonnie Tyler, uscita negli anni 80 e che ci ha da poco lasciati, purtroppo. Era la sigla dei bellissimi. Lui è Roger che ci scrive, poi è Luisa che aveva il loro poster appeso nella sua cameretta. Invece Gabriella mi ha riportato sempre i Creedence agli anni delle superiori.

Ori dell'amore a senso unico per Renzo, che non lo ha mai saputo e non lo saprà mai, visto che ci ha prematuramente lasciato. Un bacio grande, Gabri De Forlì, grazie mille per questo messaggio. I Creedence sono piaciuti a tutti, Rosanna, Creedence Clearwater Revival, la mia giovinezza, grazie, è anche un po' la mia giovinezza. E poi vediamo se riesco a vedere un altro, ecco, questo forse è bellissima questa trasmissione, grazie, che con la carrellata di successi delle varie annate mi fa veramente riemergere ricordi sopiti anche di fidanzate alle quali vorrei chiedere scusa. Buona giornata, Pier Mario. Pier Mario, l'hai fatto attraverso Radio 1 e attraverso Radio 1 Musica, hai chiesto scusa a tutte quante le fidanzate. Vabbè, ma è normale che quando si è giovani poi non ci si comporti proprio nella maniera corretta. Un pezzo allora di questi due fratelli, io devo dire sono molto condizionata dalla loro antipatia, perché io e Oasis sono antipatici, non c'è nulla da dire, ce l'hanno sempre con qualcuno, si lamentano sempre e poi litigano e poi si dicono si danno degli insulti e poi si riappacificano, però non è proprio sicuro. Insomma, io non riesco a stare dietro a tutti i loro post, soprattutto quelli di Liam, che è quello che scrive di più. Però questa è una canzone che può sembrare una canzone molto romantica, no, in effetti il testo a un certo punto lo diventa, però sentite da cosa è nata, ha detto Noel Gallagher, che è quello che l'ha scritta. Inizia con: ho preparato un pasto e l'ho vomitato domenica. Perché? Perché quando lui si trasferì per la prima volta a Londra, sua madre continuava a chiamarlo chiedendogli: ma stai mangiando correttamente? Mi raccomando, perché se no non mangi, mangi schifezze. Lui: sì, mamma, non ti preoccupare. Allora, per tranquillizzarla, ha provato a cucinare un arrosto della domenica e ha vomitato per 2 giorni a causa di un'intossicazione alimentare. E dice: dopodiché tornai ai noodles istantanei. Cioè, questo è lo spunto di questa canzone degli Oasis, che è un pezzo famosissimo e su cui abbiamo sognato, ci sono nate anche delle relazioni. Molto bene, il pezzo lo ascoltiamo dall'inizio, si intitola Stand By Me e loro sono gli Oasis.

è lunga, eh? Volevo farlo finire. Oasis con Stand By Me, ancora una ventina di minuti al termine. 335 699 2949. Ha scritto Luca da Pergine Valsugana, provincia di Trento. Tanto tempo che non la sentivo, Alison Moyet, che tra l'altro è in tour, credo tipo in Svezia, quindi insomma comunque continua a cantare, dimagrita tantissimo, è quasi riconoscibile. E dice: si potrebbe definire madre putativa di Adele a livello vocale, non in repertorio probabilmente. Allora ha una voce più, molto più bassa Alison Moyet. Alison Moyet credo che sia un contralto, tipo la nostra Fiorella Mannoia, mentre Adele è un mezzo soprano drammatico, infatti arriva a delle vette incredibili. Alison Moyet invece è molto più profonda. Io preferisco le voci di contralto ai soprani e mezzo soprani, quindi la amo particolarmente, però senza nulla togliere ad Adele, ragazzi, che ha un'interpretazione veramente straordinaria. A proposito di interpretazioni, allora siamo arrivati ad un altro decennio, una canzone che nel 2013 viene denominata il miglior singolo pop del ventunesimo secolo. Però le radici non sono poi tanto contemporanee, perché risalivano ad un singolo del 1970 che aveva avuto veramente un modestissimo successo. Era di un quartetto vocale soul di Chicago, gli appassionati di musica soul forse se lo ricordo, i Chillites, e il pezzo si intitolava Are You My Woman. Nel 2003 Beyoncé stava cercando di affermarsi come artista solista dopo una brillantissima carriera. Lei era la front woman dei Destiny's Child. Contatta così Rich Harrison, che non si era dimenticato di quella canzone dei Chillites, e lui cosa fa? La propone a Beyoncé: possiamo fare qualcosa di questo tipo. Lei ascolta la base, erano ad un party insieme e lui tra l'altro aveva bevuto tantissimo. Lei ascolta la base e gli dice: guarda, è troppo retro e i fiati sono da evitare, però facciamo una cosa, io mo me ne vado, torno tra 2 ore e tu me l'hai tutta bella sistemata, me la riproponi e vediamo che cosa si può fare. Questo povero uomo, che era praticamente ubriaco perso, aveva tutti quanti i postumi della sbornia, riesce a completare le strofe. E al ritorno di Beyoncé si guarda allo specchio e dice: ho un aspetto davvero pazzesco, assurdo in questo momento. E questa frase è diventata il ritornello di Crazy in Love. Beyoncé è riuscito a convincere.

E così abbiamo anche capito perché si intitola Crazy in Love, questa canzone di Beyoncé, e lì è iniziata la sua grandissima carriera come cantante solista. Ancora qualche canzone, allora, siamo arrivati agli anni 10. Non sono andata a scegliere una proprio delle canzoni che sono arrivate in classifica, perché secondo me questo cantautore americano va assolutamente riconsiderato, rivalutato, cioè diciamo che lui non è uno che si espone tantissimo, per cui è anche un po' colpa sua, però per me è veramente molto molto bravo, e si chiama Andrew Bird. Arriva da Chicago, insieme ai suoi fratelli viene subito indirizzato allo studio della musica, e quindi lui a 4 anni si diverte a suonare un violino rudimentale con una scatola di cartone e un righello, quindi lui ha cominciato così. Ha imparato a suonare a orecchio, e fino a 12 anni per lui è stato soltanto un gioco. E racconta: prima che la mia identità si fosse formata, me la cavavo già alla grande con il violino, quindi mi ci sono semplicemente buttato a capofitto. Poi gli succede qualcosa che è capitata a molti dei suoi colleghi. Va al conservatorio, in questo caso il conservatorio di Chicago, e quello che era un piacere diventa un lavoro, diventa una cosa estenuante, qualcosa che gli dà praticamente il rigetto, il fatto di esercitarsi 8 ore al giorno. Le cose diventavano serie, competitive, piene di tensione, insomma quello che di solito accompagna la formazione classica. Noi siamo andati a pescare questo album del 2016, che è Are You Serious, che contiene il racconto della fine di una storia d'amore che viene resa attraverso l'immagine di una nave che si capovolge, e quindi si intitola Capsized. Ricordate

parte che questo ragazzo, che sarebbe il caso di andare a vedere dal vivo, suona il violino, la chitarra, il mandolino, però fischia anche benissimo. Ha cominciato a fischiare quando aveva 5 o 6 anni, lui dice: fischiavo tutto il giorno mandando la gente fuori di testa. Allora ho detto: ma perché non utilizzo questo mio strumento? E quindi ha cominciato a fischiare. Angry Bird, Caps.

Devo ringraziare tantissimo Marco che ha mandato un messaggio al 335-699-2949, perché a volte io ho un po' di dubbio, ma sarà giusto fare ascoltare magari qualcuno che non ha raggiunto le classifiche, quindi è conosciuto da meno persone, ma quando ne vale la pena. E dice: Andrew Bird, visto a Roma proprio durante il tour di Are You Serious, con tanto di copia CD autografata da ascoltare tutta la sua discografia. Grazie mille Marco, io purtroppo me lo sono perso e questo mi dispiace tantissimo. Finiamo con gli anni 20, cosa ne dite? Con un pezzone di Lenny Kravitz che si intitola Ride.

0: Record per il maggior numero di Grammy Award alla migliore interpretazione vocale rock maschile. Ne ha vinti 4 consecutivi. Lenny Kravitz con una delle sue canzoni migliori, secondo me, che si intitola Ride. Ancora state messaggiando sui Creedence Clearwater Revival. Dovete sapere che con i Creedence ho conosciuto mia moglie e quest'anno a settembre festeggiamo 50 anni di matrimonio felice. Lui è Lorenzo di Adelphia, che ha 76 anni, quindi auguri a tutti voi. Ci lasciamo qui. Nicoletta Simeone torna domani insieme a Leonardo Garagnoli in regia. Massimiliano Savino è stato la parte tecnica e magari sarebbe bello ritrovarlo anche domani, ma lui mi dice magari di no, o forse ancora non lo sa. Io vi lascio con le notizie del GR1 e poi l'Italia in diretta con Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. Vi ringrazio tantissimo per i messaggi, perché ho fatto un po' fatica a leggerli tutti quanti, forse alcuni me li sono pure persi, però domani cercherò assolutamente di rimediare e di comprendervi tutti quanti. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura, la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Il Dipartimento di Stato americano ha messo una taglia da 10 milioni di dollari, pubblicandola su X, sui vertici militari dei Pasdaran, considerati autori di attacchi informatici al personale USA. Già annunciato un inasprimento delle sanzioni contro Teheran e paesi che con la Repubblica Islamica hanno relazioni economiche. 5 settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Teheran prevede un'altra sconfitta per Washington e annuncia un piano biennale per contrastare le nuove misure. La Cina, principale partner economico di Teheran, si limita ad affermare che tutelerà i propri interessi. Il conflitto russo-ucraino, alta tensione tra Mosca e Londra, mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati.
3: Anche la scorsa notte i droni ucraini hanno preso di mira gli impianti energetici della Russia. A Krasnodar è stata colpita una raffineria di petrolio. I detriti dei droni sono finiti sui binari di una ferrovia e ci sono 2 morti. Intanto il Cremlino, dopo la riunione dei volenterosi di ieri a Kiev, ha puntato il dito contro la Gran Bretagna, dicendo che il piano di aiuti militari di Londra a Kiev alimenta il conflitto. La Gran Bretagna è sempre più coinvolta direttamente nella guerra e addirittura, secondo il portavoce Peskov, Londra starebbe tramando per impedire una pace. Pace che secondo Mosca sarebbe possibile soltanto tenendo conto di quelle che sono le condizioni sul campo, così ha detto il presidente Putin, per il quale tutte le proposte

0: A Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner è stata annullata, mentre invece non si ferma la diplomazia vaticana. Ieri sera è arrivato a Mosca il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Gallagher, che inizia la sua missione diplomatica umanitaria di 3 giorni dopo che era stato a luglio in Ucraina, e questa mattina l'incontro col ministro degli esteri Lavrov. Linea a voi.
1: E questo era il servizio della corrispondente Liana Mistretta. E le conseguenze dei conflitti sui rincari dei carburanti per l'aumento dei prezzi delle materie prime, intendo proporre in manovra uno scostamento di bilancio da almeno 20 miliardi. Così Matteo Salvini al sussidiario.net. Per far fronte al caro prezzi, spiega il vice premier, non occorre l'ok di Bruxelles, ma una scelta nazionale, utile a fronteggiare solo per il suo ministero aumenti per almeno 6-7 miliardi di euro. A settembre sono a rischio diversi grandi cantieri, le sue parole. Verrà interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore il trapper Tony Boy dopo l'arresto sabato scorso in diretta social. Dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. La procura, nella richiesta presentata alla GIP, ritiene che sussistano però gravi indizi di colpevolezza e che quindi il carcere sia l'unica misura adeguata per il cantante. È attesa per oggi la decisione ufficiale della RAI sulla trasmissione Report e sul suo futuro conduttore. Quello attuale, Siegfriedo Ranucci, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti in merito all'attentato che lo ha coinvolto lo scorso ottobre. È stata fissata invece al 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante. Pronti a parlare con i magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in EssilorLuxottica. Il manager 31enne ha annunciato le dimissioni da presidente del colosso dell'occhialeria Ray-Ban. Nella lettera di dimissioni riportata da Milano Finanza appare amareggiato per una gestione aziendale definita distante ed impersonale. Parliamo ora di clima. Oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus. Una delle conseguenze dei cambiamenti climatici, come le ripetute ondate di calore in estate e in Italia, sta per arrivarne un'altra.
2: Tregua dal caldo, ma breve e solo al centro-nord, questo indicano le previsioni meteo in Italia. Palermo resta bollino rosso per AFA e il termometro domani risale ovunque, dice il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi Italia divisa in 2 parti, al centro-nord temporali, temperature in leggera diminuzione. Già da domani torneranno ad aumentare. Ci sarà un'altra ondata di caldo, i valori raggiungeranno i 40 gradi e localmente li supereranno al sud, almeno fino al venerdì.
2: Dal giorno per giorno al quadro globale, l'Europa continua a fare i conti con un'estate da incubo. Il Giappone ha una parola nuova, giorni di caldo crudele. Il programma Copernicus ha rilevato sabato un nuovo record nella temperatura media superficiale degli oceani, sempre più caldi, quindi forieri di nuovi estremi climatici e meno capaci di assorbire CO2. Questo perché il fenomeno El Niño, ricorda Copernicus, si innesta sul riscaldamento globale causato dall'uomo, che richiede politiche tanto urgenti quanto purtroppo lontane di tutela delle comunità e taglio drastico dei gas serra, in particolare da combustibili fossili. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: Ed è martedì 25 agosto, sono le 10:05, quasi 06 come tutti i giorni. Siete all'ascolto dell'Italia in diretta mattina fino alle 13 su Rai Radio 1.
6: Al microfono Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti.
5: E staremo insieme per raccontare l'attualità, parlare con i protagonisti di questa calda, anzi caldissima estate, commentare le notizie insieme alla nostra squadra che salutiamo e ringraziamo.
6: Ringraziamo la nostra redazione, Cristiana Affaitati, Francesca Bellini, Roberta Genuini, Claudio Urbani, in regia c'è l'uomo Gragno, Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Massimiliano Savino.
5: Com'è che l'hai chiamato?
6: L'uomo no? Gragno, perché va talmente di moda l'uomo ragno adesso al cinema, ha fatto incassi pazzeschi, e Leonardo Gragnoli è un po' il supereroe di Saxa Rubra, no?
5: Aiuto! avuto Leo, povero te. Vabbè. Andiamo avanti, facciamo finta insieme di non aver sentito. Andiamo sui temi che abbiamo scelto oggi per voi, perché Gianfranco è una puntata ricchissima di input, di argomenti. Protagonista assoluto, lo sapete, l'avete sentito anche oggi al nostro GR, quindi questa lunga estate

0: 2026, il caldo in tutte le sue declinazioni. E noi oggi ci domanderemo quanti danni possono provocare le alte temperature alla nostra mente e al nostro equilibrio psicofisico, e cercheremo di capire se esistono delle soluzioni.
1: Poi avremo in studio un ospite che in realtà è già arrivato, quindi sta scaldando i motori, Maurizio Battista, attore, comico, insomma, che tutti conoscete. Sorrideremo insieme con lui e racconteremo tutti insieme i suoi progetti con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 1.
0: Vi devo dire che già off record è stato molto divertente chiacchierare con lui, ma poi condivideremo questi punti di vista, anche calcistici.
1: Anche calcistici, sì. Spiace per il nostro regista, ma anche calcistici, sì.
0: E allora, per lo spazio dedicato alle curiosità, continuando a parlare di calcio, vi presenteremo Palla o Campo, la nuova moneta da 5 euro utilizzata per il sorteggio tra i capitani prima del calcio d'inizio di ogni partita di Serie A.
1: Poi avremo una pagina musicale molto ricca, oggi con Siria e Peppe Voltarelli, che ci racconteranno il Festival Polignano a Mare, Città della Musica. Quest'anno è dedicato a Domenico Modugno e alla canzone d'autore, dal 4 al 7 settembre.
0: E torneremo seri con, concludendo così la nostra mattinata insieme, con il recente furto dei quadri di Antonello da Messina. E poi, insieme alla Treccani, vi diremo quali parole sono state sdoganate ultimamente entrando nel linguaggio comune.
1: Il numero di telefono per interagire, insomma, per entrare in contatto e rimanere in contatto con noi, è sempre quello: 335-699-2949. Se adesso avete altro da fare, poi magari potete anche riascoltarci quando volete su raiplaysound.it.
0: E allora, motori scaldati, direi che iniziamo a introdurre il nostro tema, perché quando il termometro sale sopra i 35 gradi non cambia solo il clima, cambia, Gianfranco, anche la nostra mente. Tutti diciamo, è un po' entrato come luogo comune, questo caldo mi fa impazzire, così per modo di dire. Ma che cosa succede davvero al nostro cervello quando fa troppo caldo? Lo domandiamo al nostro ospite in collegamento con noi, Vittorio Lingiardi, che è psichiatra, psicoanalista, professore ordinario di psicologia dinamica presso la facoltà di medicina e psicologia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Benvenuto all'Italia in diretta, professore.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, molte ricerche dimostrano ormai la correlazione fra quello che è l'aumento della temperatura e la psicopatologia, compreso l'incremento della mortalità per cause legate alla salute mentale. Le alte temperature davvero modificano il nostro stato emotivo, e come?
2: Allora, sicuramente ormai è un fatto accertato anche da molte ricerche scientifiche, la condizione climatica. Ho molto ritorno.
0: Ah, vediamo
2: si può
0: se
2: fare qualcosa?
0: Sì, c'è un ritorno, vediamo se il nostro tecnico, adesso è arrivato Emanuele Di Cavio, riesce a sistemare la situazione. Provi
2: comunque
0: a parlare,
2: procediamo,
0: prof. Sì.
2: La situazione climatica modifica non soltanto, diciamo, per una questione traumatica diretta, quindi per gli eventi legati allo stress termico vero e proprio, ma anche per motivazioni di impatto psicologico, il nostro equilibrio. Al di là della situazione che colpisce la psicologia di tutte noi e di tutti noi, proprio per la difficoltà di affrontare una situazione inedita, abbastanza inedita dal punto di vista delle temperature, ma anche proprio agendo in modo importante sugli aspetti della salute mentale di chi già ha una fragilità, ha una propensione a vivere con difficoltà in generale le esperienze di vita, le situazioni, diciamo, di ipertermia, il cambiamento di vita, il cambiamento ambientale che tutto questo produce genera vissuti ansiosi, vissuti depressivi. Ci sono anche, poi, questo è da dire, dei cambiamenti sul piano anche vero, neurochimico vero e proprio: peggiora l'insonnia, aumenta l'irritabilità, l'agitazione. Per esempio nei pazienti bipolari abbiamo a volte rapidi rialzi termici che si associano anche poi a un'ideazione di difficoltà, di ansia, che può portare anche, insomma, a pensieri difficili e a contesti e a relazioni che si fanno sempre più complicate. Non dimentichiamo anche che la stessa, diciamo così, lo stesso metabolismo farmacologico,
0: sì,
2: per chi prende dei farmaci in condizioni di aumentata sudorazione, riduzione dell'apporto idrico, insomma c'è un quadro che dal fisiologico
0: allo psicologico,
2: neurochimico, allo

0: psicologico, tant'è vero che sono in osservazione anche proprio, diciamo, nell'ambito degli studi della salute mentale, una serie di termini, per esempio l'ecoansia, che viene studiata proprio in relazione a come il cambiamento ambientale, qui allargherei il problema, non si tratta solo della crisi climatica, si tratta in generale di come l'ambiente non è più un luogo, io userei un termine della psicoanalisi di parecchi decenni fa, mediamente prevedibile. Noi sappiamo che la crescita è più serena in un contesto mediamente prevedibile. L'imprevedibilità della salute globale del pianeta, ma questo non significa soltanto clima, significa guerre, significa pandemie, ecco, rende lo sviluppo psicologico più difficile, più
1: insomma
0: complesso.
1: Un quadro molto molto complesso per quanto ci sta indicando. E allora metterei un po' il focus su un aspetto che lei ha accennato, cioè che le alte temperature rischiano anche di modificare gli effetti, per esempio, degli psicofarmaci per chi è in cura. E su questo vorrei, insomma, un po' mettere l'accento. Bisogna, quando si tratta di farmaci, fare attenzione sulla conservazione, sull'uso, sull'utilizzo, stare particolarmente in campana per evitare di avere conseguenze.
0: Sicuramente, diciamo, d'estate in generale le cure vanno monitorate bene, non soltanto, come dicevo prima, per questioni che riguardano l'idratazione, il dosaggio, ma anche perché l'estate è una stagione comunque dove cambia l'assetto, diciamo così, psicosociale, soprattutto dei pazienti, dei nostri pazienti. C'è indubbiamente un'interruzione nella continuità della cura, ci sono i medici che vanno in ferie, ci sono le sostituzioni, i nuclei familiari o i network di sostegno in qualche modo si diradano, ci sono persone che rimangono sole in città.
1: E ci si sente, caro professore, molto impotenti. Credo che questa sia una sensazione diffusa. Allora, un consiglio pratico magari per i nostri ascoltatori: come si può proteggere la psiche durante un'ondata di calore?
0: Allora, io credo che i modi principali con cui le persone rispondono a delle emergenze sono, da una parte, il negazionismo, cioè dire vabbè, tanto d'estate fa sempre caldo, e quindi cercare di non vedere il problema, oppure il catastrofismo, cioè pensare che siamo prossimi alla fine del mondo. In realtà credo che la prima cosa sia trovare un equilibrio tra un sano allarme, una preoccupazione, ma anche, diciamo, da un certo punto di vista, la consapevolezza che esistono dei presidi, dei comportamenti, e anche, diciamo, il risveglio di una coscienza ecologica. Quindi informarsi, credo che organizzare anche una riflessione individuale e collettiva,
1: anche collettiva,
0: devo dire, inevitabilmente politica. Ecco, io credo che magari non risolve il problema dell'estate in corso, però stare attenti a riflettere anche politicamente e pensare che l'unico modo per governare questo sistema è un'azione globale. Non a caso si parla di One Health, cioè di salute globale, proprio perché c'è bisogno di unire l'ecologia, la scienza, la politica, le politiche sociali, per affrontare quella che indubbiamente sarà la grande tematica del nostro pianeta nei prossimi
1: decenni. È una sfida che dobbiamo essere veramente in grado di affrontare, di gestire e possibilmente di risolvere, perché siamo davvero tutti molto molto provati. Allora, io voglio ringraziare Vittorio Lingiardi, Gianfranco Valenti.
2: Dicevamo questa mattina che oggi sarebbe stata una puntata legata alla canzone d'autore, alle grandi donne della nostra canzone. Alla metà degli anni 90 non c'era soltanto Siria sul palcoscenico del Festival di Sanremo, ma ci fu l'esordio anche di una cantautrice, di una cantantessa catanese fortissima, che è Carmen Consoli, che all'inizio dei 2000 però fa una canzone spettacolare, l'eccezione.

0: 2022 con Carmen Consoli, l'eccezione.
1: Nai.
0: Dicevamo con Viviana Verbaro qui alle 10.19 su Radio 1, si dice che ad ogni rinuncia corrisponda a una contropartita. Sarà vero?
1: Lasciamo questo grande interrogativo, magari potete rispondere al 335-699-2949, oltre a dirci che cosa ne pensate al nostro numero WhatsApp di questo enorme caldo. Se volete anche un WhatsApp audio, breve, piccolino, altrimenti non riusciamo ad ascoltarlo e a mandarlo.
0: Noi siamo qua pronti ad ascoltarvi e vi ricordiamo tra l'altro, per quanto riguarda il tour estivo di Carmen Consoli, c'è Amuri Luci che sta avendo grande riscontro in tutta Italia. La prossima data, quella conclusiva, è il 1 settembre a Villa Franca di Verona, al castello di Villa Franca, che è una location
1: quante straordinaria. Ne sai quante
0: il minimo sindacale per lavorare con voi.
1: Chissà se è un posto dove non fa troppo caldo. Vabbè, ci informeremo anche su quello, perché il nostro tema continua ad essere quello. Continuiamo infatti a parlare di emergenza caldo. Il punto, il problema è che un'emergenza per definizione, per antonomasia, è temporanea. Invece il caldo di quest'estate ci dimostra che il nostro clima è già cambiato. C'è ancora però chi dice che ha sempre fatto caldo d'estate. Allora io vorrei capire qual è la differenza tra le fluttuazioni naturali del passato e quello che stiamo vivendo oggi, insieme al nostro graditissimo ospite che è già collegato al telefono, Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, grande amico della RAI e di Radio 1 in particolare. Mario, bentornato.
2: Ah, buongiorno, certo, molto amico, effettivamente mi piace molto la radio, vi ascolto volentieri e alla domanda che si fanno molti, alcuni in buona fede, altri perché ignoranti, altri pure in buona fede, diciamocelo pure, cioè ha fatto sempre più caldo, un tempo gli elefanti passavano le Alpi con Annibale, la Groenlandia si chiama così perché era verde, tutta questa paccottiglia di cose che possono essere naturalmente anche vere nel dettaglio, ma che non spiegano quello che sta succedendo oggi. È vero che il clima è sempre cambiato, pensa che nel passato antichissimo della Terra addirittura a un certo punto non c'erano i poli ghiacciati, perché al tempo dei dinosauri faceva così caldo che il livello del mare era più alto di una cinquantina di metri. Tu immagina che differenza rispetto a oggi. Però il cambiamento di oggi è diverso, perché oltre a risentire delle cause che normalmente cambiano il clima, non so, il sole, le variazioni astronomiche dell'orbita terrestre, le correnti, la posizione dei continenti, tutte cose che sono sempre attive, ma su migliaia di anni, oggi il clima cambia su tempi

0: brevissimi, lo stiamo vedendo, cioè nell'ordine degli anni, e solo un parametro può cambiare il clima in maniera così rapida: la presenza di gas clima alteranti, in sostanza l'anidride carbonica, il metano, questa roba qui, e quelli li emettiamo noi. È talmente logica la cosa che ma sì, ma mi spavento che ancora qualcuno possa pensare: ah, ma no, certo, il dubbio è una scienza, per carità, sempre va esercitato, però ormai ci sono talmente tanti e tali dati da ormai 50-60 anni di osservazioni che ci fanno vedere come questo cambiamento è acceleratissimo, velocissimo, tant'è che i sistemi naturali faticano ad adattarsi. Infatti stiamo cercando soluzioni di adattamento tecnologiche, proprio perché non ce la facciamo a stargli dietro. È solo l'anidride carbonica emessa dalle nostre attività clima alteranti, quella sta cambiando il clima oggi. Quindi un tempo è vero che cambiava il clima, ma oggi cambia per questa ragione qui, acclarata dalla comunità scientifica. Non è che lo dico io posso contare poco, ma insomma lo dicono praticamente tutti gli scienziati. È vero che ogni tanto qualcuno dice una cosa diversa, ma in genere su qualche cosa di particolare, non sulla tendenza. Questo ormai tutti quanti l'hanno incorporata. Casomai ci si può dividere su come rimediare, ecco,
1: andiamo sui rimedi, soprattutto, Mario, nelle nostre città d'estate che diventano vere e proprie trappole termiche. Come dovremmo cambiare i nostri centri urbani per vivere meglio, per una vivibilità?
0: Beh, questo è l'adattamento, no? Quando tu hai, diciamo, finito di mitigare, perché la prima cosa da fare sarebbe mitigare, cioè azzerare le nostre emissioni clima alteranti, e questo è il programma che il mondo si sarebbe dato: entro il 2050 almeno l'Europa avrebbe dovuto azzerare le emissioni clima alteranti. Sappiamo che l'Italia e l'Europa si stanno comportando bene, diciamolo subito, una buona notizia la possiamo dire, cioè noi emettiamo abbastanza poco, 10%, 11%, insomma poco rispetto al totale, sia come Europa che come nazione Italia. Dobbiamo mantenere questo standard, anzi magari migliorarlo, ma qualcosa facciamo. È negli altri posti che si dovrebbe fare di più. Però invece, per quello che dite voi, cioè l'adattamento, le città sono i posti più caldi. Come è noto, ogni città ha 4-5 gradi in più di temperatura rispetto ai dintorni. Parecchio, parecchio. E perché questo? Perché c'è asfalto e cemento che immagazzinano e restituiscono calore, perché c'è poco verde, perché ci sono le autovetture che scaldano l'atmosfera e perché, ahimè, diciamolo, anche se è una cosa che ci fa comodo, i nostri climatizzatori, che ci sono indispensabili, pensa in un ospedale, in un luogo di lavoro, come faresti a, in uno studio televisivo Rai che non c'ha manco le finestre, come faresti a stare, diciamo, in condizioni per lavorare. Però questi climatizzatori non risolvono il problema, spostano l'aria calda da dentro a fuori.
1: Ormai anche in tante case private, perché anche stare in casa, dormire sta diventando complicato.
0: Certo, però non è che io voglio demonizzare l'uso del
1: cliente, per carità.
0: Però c'è da dire che c'ha un effetto negativo: primo, sputa aria calda; secondo, in genere alimentato dai combustibili fossili e dunque incrementa l'innalzamento delle temperature; e terzo, i nuovi gas che si usano non sono più i CFC di una volta, quelli che laceravano lo strato di ozono, sono gli HFC, che guarda un po' pure questi riscaldano, quindi c'è un effetto negativo a cascata. Mentre se vogliamo spostarci su un rimedio naturale, che mi rendo conto c'è bisogno di tempi lunghi eccetera, quello è l'albero. L'albero quel calore in più lo sequestra, non lo sposta, cioè se lo prende lui. E quindi se tu trasformi la città in un bosco, diciamolo in maniera un po' esagerata, e allora il risultato ti porta ad avere bisogno del 40% in meno del raffrescamento. Lo stanno facendo quasi tutte le città europee. Io vengo da poco da Parigi. Sì. Certe piazze sono irriconoscibili. Parigi c'ha poco verde, 15%, non è una città verde. Però le piazze che un tempo erano lastricate di pietra, oggi sono dei boschi. La piazza del municipio dell'Hôtel de Ville è un bosco. La piazza di Catalogna è un bosco. Place d'Italie è un bosco. I filari di alberi hanno le aiuole in continuità, non quei piccoli quadrati sotto l'albero, ma tutto un rettangolo che tiene tutti gli alberi insieme. Queste sono le cose da fare, e si devono fare pure da noi. Certe città lo fanno, certe altre un po' meno. È bene che lo facciamo tutti, perché ci costa relativamente poco, ma è un rimedio che negli anni sequestra pure l'anidride carbonica, oltre a fare più fresco, quindi è una delle cose da fare.
1: Sì, sembra incredibile che ancora non ci siamo arrivati, che questa transizione venga raccontata come un sacrificio, una rinuncia e non come una condicio sine qua non, perché altrimenti non si riuscirà a resistere nei nostri contesti. Sono tanti i nostri ascoltatori che stanno partecipando alla nostra discussione. Ti leggo velocemente prima di salutarti un messaggino che contiene una curiosità. Dice: non è firmato, ma domanda, stiamo usando i condizionatori alimentati da pannelli solari, hanno un grande impatto lo stesso?
0: No, ne hanno molto meno evidentemente, è vero che il pannello solare è fatto con silicio e con qualche materiale più raro, ma sono riciclabili ormai a oltre il 90% e hanno una vita intorno ai 25-30 anni, dunque ha fatto la scelta giusta, quella di mettere un supporto rinnovabile, dunque non inquinante per il climatizzatore. Resta l'effetto dell'aria calda sputata fuori, quello sì, non lo possiamo evitare, e degli HFC, però è già una via. Dove si può in Italia si può, perché sole ce n'è tanto, sì, anche i singoli condomini, i singoli appartamenti, dove si può, lo facciano, mettiamo pannelli a più non posso, ti aiuta intanto a non pesare sulla bolletta, diciamo subito, perché fai un investimento che oggi viene finanziato al 50% e poi dopo io ce li ho, poi il combustibile costa zero perché è il sole, quindi la manutenzione è veramente ridicola, inesistente, quindi facciamolo dove si può. Se le nostre attrezzature elettriche prendono energia dal rinnovabile che montiamo noi, ecco che il circolo diventa un po' più virtuoso, non soltanto vizioso.
1: Proviamoci, mettiamoci davvero tutti assieme a tavolino, ognuno nel proprio ruolo, dalla propria competenza, con la propria voce, per cercare
0: posso
1: di risolvere
0: aggiungerti una cosa?
1: Questo problema. Vai, prima dei saluti.
0: L'ultima, sì, è questa. Il nostro impegno personale va bene, facciamolo, ci fa sentire meglio, fungiamo pure da esempio, però se non ci sarà un accordo internazionale,
1: hai ragione, sacro
0: tra i grandi
1: santo
0: player dell'energia, no? La Cina, l'India, gli Stati Uniti, la Russia, se non lo fanno quell'accordo e non si obbligano tutti a risolvere questo problema, noi per conto nostro facciamo il nostro meglio, per carità, è il massimo che possiamo, ma non ne usciamo mica fuori, ci vuole un accordo per cui tutti si comportino alla stessa maniera, così che nessuno ne tragga un vantaggio
1: sacrosanto,
0: illecito in termini
1: speriamo
0: di
1: speriamo che si ascoltino queste parole. Grazie a Mario Tozzi per
0: grazie
1: essere
0: a voi
1: stato con noi, una chiacchierata ma anche piena di suggerimenti utili e pratici.
2: Posso
1: Gianfranco,
2: dirti che sono un pochino più preoccupato rispetto a quando abbiamo iniziato questa conversazione,
1: e non era il nostro obiettivo, però
2: speriamo bene. Adesso linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco,
5: meno di un uomo.
6: Ah, è arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Perché mio, non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
16: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarli.
17: La legge di Lidia Poet. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Verde, viaggiare informati.
19: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:30 e 26 secondi, martedì 25 agosto, caratterizzato da flussi intensi sulle nostre strade, condizionati dalla pioggia soprattutto al nord, e proprio la protezione civile ha diramato per il centro nord su ben 8 regioni un allerta meteo per temporali. Ad ogni modo partiamo subito dall'autosole, perché è avvenuto un incidente tra il bivio dell'A21, la Torino-Brescia e Piacenza Nord, a seguito del quale si sono già sviluppate delle code di 2 chilometri verso Milano, e per coloro che si dirigono verso Milano si consiglia di uscire a Piacenza Nord e proseguire per la viabilità ordinaria, ovvero la via Emilia. è molto trafficata l'area dei nostri confini, e infatti abbiamo al traforo del Monte Bianco code in direzione Courmayeur verso l'Italia, c'è da attendere circa 45 minuti, ma anche sulla Mestre Belluno peraltro è avvenuto un incidente, un veicolo ha preso fuoco, ci sono code tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord, e sulla statale del Lago di Como anche qui abbiamo anche degli straripamenti sulla 9 proprio al Lago di Como, e sulla bis di Bocca Trabaria traffico bloccato per presenza di alberi sulla carreggiata Sant'Angelo in Vado. Raggiungiamo la strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno per segnalarvi 3 km di code per un incidente tra Empoli e Empoli Est in direzione di Firenze, e sulla 4 attenzione anche qui è avvenuto un incidente che sta

0: generando code tra Sastino di Livenza e il bivio della 28, Porto Gruaro, Pordenone in direzione di Trieste, e ci sono code in carreggiata opposta verso Venezia per i curiosi. La polizia stradale invita gli automobilisti a non curiosare e non creare ulteriori disagi alla viabilità. In A14 code per lavori tra Grottammare e Fermo. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 21 marzo, ma è solo 10.35, questa è Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti, l'Italia in diretta, siamo di nuovo con voi, 335-699-2949, se volete interagire, bello, questo pezzo mi fa impazzire, io l'ho visto anche, dicevo prima anche a microfoni spenti, il suo concerto di Bruno Mars allo Stadio San Siro a Milano, bellissimo, lui guarda, per me... Adesso sarà una banalità clamorosa, però è l'erede di Michael Jackson, almeno per come canta, per come si muove sul palco, per la sua originalità, per quanto si dà ai suoi spettatori, al suo pubblico. Chi? Non è una persona che, diciamo, chi? Dopo un'ora lascia Bruno Mars.
1: Ma non è una merendina, davvero? C'è Bounty, no?
0: Questa, sai che in questa azienda non si possono citare i marchi.
1: Ah, no, che marchi? Ha detto
2: ma,
1: te.
2: Ma c'è un ospite, Gianfranco.
0: C'è un ospite, un intruso.
2: C'è un intruso. C'è un intruso.
1: Rispettatelo,
2: chi,
1: però.
2: Chi è l'intruso? Chi è l'intruso? No, ma il bello è che io avevo fatto un'apertura, una scrittura altisonante.
0: Vogliamo riascoltare Bruno Mars e ripetiamo tutto.
1: Non si possono dire i marchi. Che fai, lo dici?
2: E va bene, avrete riconosciuto la voce, dai, è con noi in presenza qui a Saxa Rubra a portare scompiglio da quando è arrivato nei corridoi Maurizio Battista.
1: Buongiorno a tutti gli italiani in ascolto. Scusa, allora, quando hai detto se volete interagire, non interagite con me, telefonate dopo che me ne vado io.
0: Dopo, eventualmente.
1: Dopo.
0: No, allora, no, una cosa, perché siccome ti vedevo dall'altra parte in attesa, è arrivato, come diceva Viviana, con largo anticipo, ma gli spettacoli hanno anche questa... ansia da prestazione, cioè mezz'ora prima, un'ora prima, tu stai là dietro.
1: Vabbè,
0: le
1: no,
0: quinte.
1: Io sono, te l'ho detto prima, a microfoni spenti. Mm. Io con lo spettacolo c'entro poco e niente, sono forse paracadutato.
2: Anche qui a Saxa ti hanno paracadutato?
1: Sì, sono stato sparacadutato, sì. Piazza William, sì. Allora, stavo dicendo, io arrivo sempre 4-5 ore prima, ma perché?
2: Ci è andata bene Gianfranco.
0: Noi non eravamo qui.
1: Ragazzi, non scherzate, avete rischiato di vedermi qui alle 7:15.
2: C'eravamo perché stavamo preparando benissimo.
1: No, è il piacere di fare una cosa, Vivian. Tanto complimenti a voi, mi dispiace che a casa non possano vedere i sorrisi di Gianfranco e di Viviana, sono bellissimi, a me va gente che ride. Viviana,
0: siamo risopatici anche noi.
1: No, non so i motivi che c'hai per ride, però comunque... Hai motivi da ripetere?
2: Sì, devo dire di sì.
1: Dicene uno.
2: Aiuto.
1: Ferma, ma sei te la conduttrice?
2: Ma,
1: no,
2: appunto,
1: no.
2: Appunto, qua si sono
0: invertiti i ruoli. Cioè,
2: ma chi?
0: Allora, un suggerimento.
2: Vai, suggerisci.
0: Lavori nella più grande azienda culturale del paese.
2: Fa ridere.
1: Se è un'azienda culturale
2: riprendiamo
1: italiana,
2: riprendiamo i ruoli, noi facciamo le domande, Maurizio Battista si siede
1: ADR, a domanda rispondo
2: ADR e risponde. Allora io
1: sull'azienda culturale con me va basso la qualità,
2: no,
1: ragazzi.
2: Va benissimo, piace così.
1: Veniamo
2: allora,
1: a noi.
2: Posso fare una domanda seria, poi...
1: Tu puoi fare quello che vuoi, Viviana, con quel sorriso puoi fare ciò che vuoi.
2: Allora, io vorrei mettere insieme la possibilità di ridere e di dire cose non banali.
1: Posso venire la settimana prossima? La cosa un po'... No, se no si può fare benissimo,
2: si
1: lo scherzo.
2: Può fare,
1: scusate
2: no.
1: Chi ascolta, a me mi piace scherzare, no. Ride e tutto quanto. Si può fare.
2: Si può fare.
1: Si può fare anche senza offendere nessuno.
2: Ecco, questo
1: si può fare comicità anche senza dire concetti così alti che capisce solo chi le dice.
2: Uh-huh.
1: Perché la gente quando viene a un teatro, spettacolo comico parliamo sempre,
2: certo,
1: vuole un po', come si dice banalmente, stacca sta spina,
2: sì,
1: sentendo cose, e qualcuno che se ne intende diceva: racconta il tuo villaggio.
2: Uh-huh.
1: Racconta quello che conosci,
2: sì.
1: E io mi permetto, come se dici, io ho fatto della mia vita, ma abbastanza travagliata, una forma di arte.
2: Uh-huh.
1: Raccontando tutto quello che mi è capitato, ma quando dico tutto, Gianfra, dico tutto. Chi mi segue sa di me, sa dalla fistola alla cufene ai separazioni. Perché per me l'artista.
2: E come si fa a ridere su cose che sono anche serie, Maurizio?
1: Lì è quello il segreto che non
2: vai.
1: Dirò.
2: No,
1: dimmelo. Non tu lo farai.
2: E se no che ci sei venuto a fare?
1: No, si può fare perché l'artista, parliamo sempre noi, deve mettersi in gioco, deve essere autoironico. Che siano per i capelli, che siano ritorno per la cufene, che siano per i matrimoni, deve riuscire a farlo diventare una forma di arte allegra.
2: Senti, e poi
1: scusa, mi dimenticavo, per fare questo, lo dico in generale, serve leggermente, senza far presuntuoso che non ci sono, hai visto, insomma, se no non stavo qui alle 9:30, serve il talento abbinato all'umiltà, se no il talento da solo non serve a niente.
2: Senti, e la cultura, lo studio, che ruolo ha in tutto questo, nell'ironia, nella tua ironia?
1: E allora, me lo metto a nudo pure alla radio?
2: Sì.
1: Io non sono scolarizzato, io ho fatto con gli sforzi economici, la terza media l'ho presa perché era d'obbligo. Non sono capace a studiare, non sono
2: però
1: capace.
2: Ti piace leggere, la tua fonte sono
1: mi
2: le
1: piace
2: notizie,
1: leggere,
2: le
1: però
2: porti
1: io
2: negli
1: non ho avuto
2: spettacoli.
1: Occasione, perché non tutti hanno avuto occasione di fare. Mio padre stava al bar, io ero uno scarso a scuola, dice vieni al bar, cioè non è la strada è stata quella. Poi dal bar, che mi ha funzionato da tipo Dams, Actor Studio, Scuola dei Proietti, Schopenhauer, quello che ti pare a te, da lì siamo arrivati a rompere scatole a voi stamattina.
0: Però io sul tuo profilo Instagram, che è seguito da 3-4 persone, diciamo,
1: sì,
0: così,
1: certo.
0: C'è insomma, un post dove tu, insomma, fai promozione a un masterclass di comicità. Non
1: certo.
0: Diciamo dove, quando, come. Perché. Ma oggi, rispetto ai tuoi tempi, diciamo così, per
1: c'è
0: i
1: un
0: giovani,
1: motivo, non la butta via quella cosa che è importante.
0: Molto importante, ma secondo te, se non hai talento, puoi comunque
1: non buttare i soldi. E non ti far illudere da queste finte sirene di queste tutte accademie, ti faccio arrivare.
0: Cioè devi avere consapevolezza di avere.
1: C'è una selezione. Questa persona è predisposta per giocare a pallone, per fare teatro. Se no, butti 400-500 euro, non è il caso nostro, perché poi c'è tutta una selezione. Butti i soldi, butti le speranze, butti dei sogni. E a me non mi piace piangere la gente. Io non l'ho fatto, però io gli insegno, io e altri tre, gli insegno. Per rimanere, come si chiama, parli l'inglese ma non lo sai scrivere. Giusto? Tu vai su un palco, prendi un cazzotto ma non caschi. Illudere le persone, molte di queste accademie, comunque, raga, è inutile che lo dimo, illudono le persone, perché se tu alla una selezione prendi uno che non c'ha un minimo di, un minimo di che lo chiami a fa? So polemico su sta cosa perché mi dà fastidio rubare il tempo e i soldi da gente. Quella nostra è in gioco. Per 10 persone che si vogliono divertire, che vogliono stare sul palco con me, non la pratica, la grammatica, la pratica. Perché per imparare, per imparare a sciare devi stare sulla pista, per imparare a giocare devi stare sul campo e per imparare il teatro un certo tipo di impatto forte. Quando ti guardano 1.000, 2.000, 3.000 persone, e non è un gioco. Mica.
2: No, però qualcuno ti deve dare la possibilità di salire su.
1: Io, ecco,
2: palco.
1: Allora, brava, mi eri simpatica, mo te voglio proprio bene. Io non ce l'ho avuta questa possibilità, via, lo dico senza polemica.
2: E come ci sei
1: ma
2: salito
1: sai
2: sul primo
1: io?
2: Palco?
1: Lo sai quanti anni ho io?
2: 1957.
1: Te lo dico io. Il prossimo anno vado per 70,
2: quello
1: perciò
2: tondo.
1: Se parlo con cognizione, non so, una nuova leva che sta cercando di guadagnare i soldi, è difficile, sono salito perché in realtà non ci sono mai salito, perché in realtà non sono mai sceso, per me è ancora la pedana del bar di mio padre Antonio.
2: Bello, però c'è una freschezza sulla pedana del bar
1: perché
2: di proprio Antonio.
1: Allora, in queste grandi accademie, teniamo se bassi, tutti ballo, canto, recitazione, dizione. Al bar fai le stesse cose, Viviana. Balli sulla pedana, devi recitare, quando quello ti chiede tre cose per un caffè, tu fai subito, signora, quella è recitazione, cara Viviana. Capito?
0: Posso dire una banalità disarmante, senza citare le accademie,
1: no,
0: quelle
1: no, ma
0: che sono, però le grandi accademie legate alla recitazione difficilmente riescono a portar fuori un attore che poi si fa ricordare per essere unico, nel senso sono molto simili tra di loro, fanno carriera, lavorano e portano a casa, beati loro, insomma, anche buoni incassi, ottimi stipendi, però in realtà dalle grandi accademie di recitazione non escono
1: tutti
0: dei fenomeni.
1: Non l'hai visti?
0: Forse più dai piccoli laboratori, tipo quello di Gigi Proietti.
1: Ti posso fare un esempio? Sì, il laboratorio di arti sceniche, qualcuno,
0: due, tre, vero.
1: Allora, ti posso fare 7-8 nomi? Lascia perdere, non c'entro niente, io sto, sono il barista sotto qui al bar di Saxa Rubra. Ti posso fare dei nomi? Alberto Soldi, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Woody Allen, Mel Brooks, te ne posso dire, un'altra 100. Che si chiamano autodidatti, cioè
2: sì,
1: uno
2: però
1: che
2: era
1: si
2: un
1: insegna,
2: altro mondo, Maurizio,
1: aspetta,
2: dai.
1: Che si insegna da solo, senza nessun tipo di aiuto esterno. Perciò vuol dire che se tu hai un minimo di predisposizione e talento, piano piano, ma in tutti i settori, lo dico a chi ascolta, perché mica tutti vanno i comici, qualcuno farà pure lavori normali, giusto? Ci vuole quello. Il fatto che tu sai la tecnica, poi quando la vai a mettere in atto, quella la radio, io pure so fare la radio, sto lì 2 minuti, mi vengono a menà. Ci vogliono delle... Arriviamo subito alla...
2: Noi ti difendiamo, eh.
1: Sì, no,
0: noi ci siamo.
1: Ringrazio. Ci vuole la pratica, hai detto bene te, tutti questi scienziati... Possibile che se laureano 100 milioni di persone, poi scienziati sono 3, giusto? Ma non voglio buttare giù. Vabbè, è una polemica mia personale.
0: Maurizio si è infervorato, ma devo dire che ha un animo romantico, perché
1: sì. Mi sono
0: infervorato. Io qualche parola la devo dire un po' più particolare, perché sennò non mi fanno lavorare. È cultura, non mi fanno lavorare. Però è un uomo romantico, ha una grande sensibilità, e ha scelto un pezzo che ascoltiamo adesso, che è del 1990, di un romano di Roma come lui, che è Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: alle 10.50 su Radio 1 con Claudio Baglioni, 1990, mille giorni di te e di me, un pezzo romantico scelto da Maurizio Battista, che chissà se Maurizio andrà a vedere Claudio, perché tanti spettacoli, Che notte questa, Piazza di Siena, Villa Borghese, il Grand Tour La Vita Adesso partirà con questa anteprima, 24, 25, 27, 28, 30, 31 di ottobre, primo di novembre. Tu cominci dopo.
1: Al Teatro Olimpico
0: al 4 novembre, lo
1: sapevo. Al 4 novembre, sì,
0: 4,
1: sì.
0: 4 novembre.
1: Ma me lo stai dico certezza?
0: Mi pare, l'ho letto.
1: Ma Baglioni è parte della storia, della mia storia,
2: della romanità.
1: Sta canzone c'ho i capelli. No, l'ultimi ciuffi, non tutti.
2: Gli ultimi ciuffi.
1: Ma se sono romantico. Che colpa ne ho?
2: Ma no, ma che colpa ne ho?
1: Se il cuore è uno zingaro.
2: E va.
1: E dai.
2: E va.
0: È molto contento.
2: E
0: Maurizio,
2: come ne usciamo da questa? Cioè,
0: buttiamo, siccome fa un po' da trade union, un'altra parola difficile, con quello che tratteremo dopo, non diamo nessuna anticipazione, si parlerà anche di calcio. Maurizio Battista è grande tifoso di calcio, è molto contento perché ieri sera è stato allo stadio.
1: Ieri sera è stata, ognuno poi dalla squadra sua, io parlo della mia. Ieri è stata una grande emozione, prima partita, tanta gente, bel risultato.
2: Il nostro regista,
1: il regista
2: Gragnoli
1: che è della Fiorentina, è rimasto un po'
2: dall'altro lato del vetro, che è terreo.
1: Regista, tra qualche settimana andrete fortissimo, fidatevi di Maurizio.
0: Benissimo.
1: Comunque ogni tanto in questa grande azienda culturale, intellettuale, un Battista va abbassare. La qualità ci vuole.
2: Ma perché continui a dire questa cosa?
1: Perché no, è la verità.
2: Non mi piace, ma non è vero.
0: Ma tu eri famoso per leggere i giornali alla gente, quindi insomma la cultura ti ha aiutato.
1: Allora dico una cosa prima che vada via, se no lo dico agli ascoltatori che stanno in macchina, in vacanza, a lavorare, quello che devo. Io ho un piacere, ho una piccola, ne parlo una simpatica depravazione. A me piace, lo dico a Romana, vedere le persone che ridono. Vedere, ecco, voi due stamattina, ma pure l'ansia, mi fa piacere e cerco di far possibile, pure considerando l'età, pure più scemo di quello che so, però mi fa piacere e cerco di, e ringraziando Dio in gran parte ci riesco, raccontando anche cose, perché io anche una vita triste ci ho avuto, gli anni mi hanno fatto passare pure questo, però vabbè, dai, ci stiamo, lo sto dicendo col groppo in gola, si sente
2: perché
1: mi piace.
2: E si vede. Senti Maurizio, quasi scontato e banale quello che ti sto domandando, ma il valore per te dell'improvvisazione,
1: porca miseria,
2: dove sta?
1: Io mi sono segnato, sono entrato qua, ho visto che appena io sono entrato è cambiato un fonico. Ti ha fatto caso? Questo qua che c'è adesso non c'era prima.
2: Emanuele di Cavio.
1: Emanuele, è arrivato adesso Emanuele. Quello ha detto c'è Battista, non c'è un BCD, non lo sopporto. È vero Emanuele? Emanuele,
2: quindi, Massimiliano Savino si è dato.
0: Sì, è vero.
2: E poi è arrivato Emanuele di Cavio. Ne approfittiamo per salutare i nostri preziosi.
1: Quando
2: tecnici.
1: Me ne vado io, ritorna Savino.
0: Sì, può essere, ci potrebbe essere un avvicinamento.
1: No, è bello, però. Lo dico pure a chi ascolta, è bello. In un momento, possiamo dirlo, difficile.
2: Sì.
1: A livello, ecco, esce Battista romantico col groppo. Momento difficile della vita, del mondo, di tutto quanto. Stacca un po' la spina.
2: Ma sì, ma
1: è necessario,
2: bene,
1: è necessario. Perché il mondo in questo momento non è proprio il massimo della bontà, no?
2: Non c'è dubbio.
1: Noi cerchiamo nel nostro piccolo, con piccolo talento,
2: di sorridere.
0: Possiamo dire una cosa che fa promozione in maniera netta,
1: no,
0: seria,
1: non la fa.
0: Una sola.
1: No, non di niente.
0: Perché hai scelto uno, nessuno e 100.000?
1: Dell'altro anno.
0: Però proprio, quello è stato uno spettacolo.
1: Proprio perché
0: successo.
1: Bellissimo, perché mi rifacevo chiaramente a Pirandello, che io non ho letto, però il titolo mi piaceva molto.
0: Ma perché?
1: Cioè. Perché la gente, cerchiamo tutti di essere qualcosa che non siamo. Se siamo bassi o le marsasse, se siamo il naso piccolo, non c'è nessuno che si accontenta. Io ho tanti anni e quando ero giovane io c'era la categoria, e io forse ne facevo pure parte, maschile e femminile dei brutti. Ti ricordi? Cioè, quello è brutto. Oggi non c'è più un brutto.
0: È vero.
1: Oggi essere brutto
0: è raro.
1: È l'eccellenza.
2: La categoria dei brutti.
1: Ti ricordi? Cioè, negli anni che la gente era sana di mente. Eri come eri. Adesso cosa. Chi va a fa, chi è il seno, chi è quello, chi è l'occhi, chi tira. Cioè, ecco perché non sono certo. Volevamo essere tutti qualcosa. E lo dico, forse chi ascolta all'età mia Io ti dico la verità, se non toccavamo niente era meglio. Abbiamo toccato qualcosa.
2: Allora, qui abbiamo una marea di messaggi che stanno arrivando, però uno te lo devo leggere.
1: Grazie.
2: E dice: solo chi ha vissuto i drammi sa raccontare con ironia.
1: Bravo,
2: e
1: bravo.
2: Vedere la gente sorridere fa stare bene. Maurizio, anima bella. E te lo scrive Sabrina dalla Sardegna.
1: Grazie.
2: E si firma come teatrante isolana. Cioè, è una
1: si
2: poesia,
1: vede, scusa,
2: questo
1: la
2: messaggio.
1: La verità, devi dire, stiamo a fare verità. Non so.
2: Stiamo a fare verità.
1: Li vedi gli occhi lucidi?
2: Li vedo gli occhi lucidi.
1: Perché io ci credo in questa cosa. Il fatto di almeno stacca, perché se tu vai in uno spettacolo e quello ti comincia a far sermone sulla filosofia, no, io racconto, hai detto bene, io dico sempre un comico, per essere comico è forte quello che sto dicendo, visto che stiamo in diretta, deve aver sofferto, deve aver passato le cose brutte, deve aver dei lutti, deve aver parliamo, io ho 70
0: si
1: anni
0: rompe, poi ce
1: non
0: lo
1: a 30
0: pagare.
1: È chiaro, a 30 gli auguro da godersi i genitori in altri 120 anni,
2: certo.
1: Devi avere, se no tu, io in prima fila, uno con i problemi, uno che c'ha un problema, io lo riconosco
2: addirittura
1: e ti dice come fai tu,
2: come fai?
1: Perché io quella faccia lì, cara Viviana,
2: la
1: ce
2: guardi.
1: L'ho avuta ce l'ho avuta quella faccia, quel problema a larghe linee, certamente ce l'ho avuta. Io non mi vergogno a dirlo, sembra un po' simpaticone, stiamo alla radio, ma io ho sofferto e questa sofferenza mi ha dato la forza di ecco, in questo momento senti il groppo, non fingo, non faccio finta di essere.
0: Ma forse per questo si dice che gli attori comici sono i migliori attori drammatici, spesso chiudono la carriera facendo il cinema,
1: cioè uno,
0: impegnato,
1: bravo,
0: no?
1: Ma uno a 30 anni, 25 anni, buon per lui che ha 30 anni, 25 anni. Cosa può raccontare? Che bacino di emozioni ha Viviana, secondo te? Con tutto il cuore, io gli auguro le cose più belle del mondo. Capito? Io purtroppo parlo del mio percorso e col mio percorso questo è il percorso. Non avrò le tecniche sopraffine di Woody Allen, dico una cretinata così, però so me stesso. Ti sembrasse potessi pure migliorare.
2: No, ti stavo ascoltando con
1: lucidi.
2: Grande attenzione, ovviamente per radio non si vedono, però si sente l'emozione che viene fuori da queste parole. E restando sull'emozione, restando sul discorso del talento, tu hai avuto anche la fortuna di lavorare con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, quindi quando l'ironia era una cosa seria, oppure hai lavorato con Pippo Baudo, ricordi di questi grandi che non ci sono
1: si
2: più?
1: Gioca, se giochi facile è meglio, però per giocare facile, tu parlavi di Sandro, devi sapere come si fa. C'è l'ironia di Raimondo, come la prendi, dove la vai, ce l'hai perché è la sua,
2: ce l'hai,
1: non è cattiveria. Se io ti insegno una tecnica per far ridere Gianfranco, dico una battuta, no?
2: Sì.
1: Una battuta dello spettacolo. Dice, ci servirebbero 30.000 euro. E chi ci potrebbe dà?
2: Gianfranco.
1: Gianfranco. Ma che vuol dire? Questa te lo spiego. Ci sono delle tecniche. Ma un filosofo brasiliano, io sono stato a fare dei programmi in Brasile, diceva una frase. Guarda, con questa potrei alzarmi e andarmene. Diceva, ricorda di Maurizio che le parole possono essere false. Le emozioni no.
2: Bello.
1: E noi cerchiamo di dare emozioni.
2: E io ti voglio salutare a proposito di emozioni, assolutamente no, con il messaggio di Enrico da Roma che dice: Maurizio Battista un mito assoluto, dai
1: Enrico. Buona estate a tutti, fine estate, vi voglio bene.
0: Ricordiamolo, 4 novembre Teatro Olimpico, se non vinco imparo con
1: posso
0: Maurizio
1: dire l'ultima
0: Battista
1: cosa?
0: Certo.
1: Fatemi far chiudere con la ciliegina della torta, lo dico ai giovani, godetevi i vostri genitori.
0: GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sampalmieri, il conflitto nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti annunciano i dettagli della stretta economica sull'Iran e sui paesi che sostengono la Repubblica Islamica. Immediate le reazioni internazionali.
4: Pechino non fa passi indietro. La cooperazione con Teheran rispetta il diritto internazionale, sostengono dal Ministero degli Esteri cinese, e avvertono: tuteleremo i nostri interessi, ribadendo la contrarietà a sanzioni unilaterali, definite senza mezzi termini illegali. Inequivocabile del resto era stato anche il messaggio lanciato dal segretario al tesoro statunitense Bessent, illustrando i dettagli delle misure contro 60 entità legate alla Repubblica Islamica, e poi la minaccia di ulteriori sanzioni secondarie contro chi fa affari con l'Iran. Nessuno escluso, nemmeno Pechino. Parole che avevano già suscitato la reazione di Teheran, pronta a mettere in campo un piano biennale per contrastare la strategia americana. Minacce di ritorsioni contro Washington e chi ne seguirà le scelte sono arrivate anche dai Pasdaran. E proprio per informazioni sui vertici dei Guardiani della Rivoluzione e di altre alte personalità, compresa la guida suprema Khamenei, gli Stati Uniti offrono ricompense fino a 10 milioni di dollari. Ma in sordina gli sforzi diplomatici proseguono. Il capo dell'esercito pakistano Munir ha tenuto a Teheran colloqui e Islamabad parla di progressi. Davide Maggiore, GR1.
3: L'altro fronte di conflitto, quello russo-ucraino, è stata ancora una notte di attacchi incrociati. Mosca ha colpito Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, causando due morti. Kiev ha risposto con un raid contro una raffineria nella regione russa di Krasnodar, dove si registrano altre due vittime. In corso a Mosca la visita dell'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, per una serie di incontri diplomatici. E siamo al furto di opere d'arte al Museo regionale di Messina. Uno dei custodi è indagato per false dichiarazioni ai PM a causa delle numerose contraddizioni rispetto alle testimonianze degli altri.

0: Da metà settimana tornerà il caldo su gran parte del paese con picchi di 40 gradi al sud, almeno fino al 30 agosto. Scoperta nella Via Lattea la stella più veloce mai misurata nella galassia, ma questo non è il suo unico record.
1: Sono numeri difficili da immaginare. Una stella che sfreccia 100.000 volte più veloce di un aereo di linea, oppure 100 volte la velocità con cui il Sole viaggia rispetto al centro della Via Lattea. Eppure questa stella esiste ed è stata scoperta da un team internazionale di astronomi. Esther Marini, astrofisica INAF e Osservatorio Astronomico di Roma.
2: S301 è sicuramente una stella da record. Raggiunge i 25.000 km al secondo di velocità, la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia.
1: Ma questa stella detiene anche un secondo record.
2: È la stella più vicina a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra Via Lattea, e gli orbita vicinissimo, a 12 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole.
1: Perché è così importante questa caratteristica di S301?
2: Ci permetterà di sfruttarla come una sonda per capire come funzionano meglio i buchi neri, le caratteristiche di questi oggetti così estremi, altrimenti molto difficili da indagare, tra cui la loro rotazione.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: Torna in sala nel 25esimo anniversario dalla sua uscita il primo capitolo di una delle saghe più fortunate della storia del cinema.
3: Hai mai fatto accadere qualcosa? Qualcosa che non sapevi spiegare? Tu sei un mago, Harry.
4: Io sono cosa?
0: Harry Potter e la pietra filosofale sarà sugli schermi da domani e fino al 2 settembre. Proiezioni anche in lingua originale, gadget da collezione, popcorn e bibite in tema Hogwarts per celebrare l'occasione per rivivere l'inizio delle avventure del maghetto, che anche dopo 25 anni mantiene vivo ed intatto il suo fascino.
5: Signor Potter, la nostra nuova celebrità.
0: Sono le 11:04, pochi secondi alle 11:05, questa era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR come di consueto alle 12, buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E dalle 11:05 minuti e 20 secondi il buongiorno vi arriva da Vida Valencic in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi e per sentire le principali notizie del giornale radio delle 12:30. Ringrazio Corrado Spunton alla console. Apriamo la programmazione odierna tra una manciata di minuti con Colaz dall'Astronav, caduti dall'astronave. Un flusso di pensieri sul mondo di oggi in un dialogo quotidiano tra due personaggi particolari, un barbone ed un matto. Alle 11:20 Radar Estate. La prima domanda a cui diamo risposta riguarda le eruzioni vulcaniche e le ripercussioni ambientali. Le emissioni gassose contribuiscono all'inquinamento dell'aria? Sara Callegaro, docente di petrologia presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, chiarirà questo aspetto e ci fornirà sorprendenti testimonianze legate a questo affascinante fenomeno naturale. A seguire entreremo nel mondo dell'intelligenza artificiale per comprendere il meccanismo di trasposizione di una parola, di un'immagine o un concetto in parametri matematici. Con Nello Cristianini, professore di Artificial Intelligence alla University of Bath, comprenderemo il significato di embedding e rifletteremo sugli scenari futuri. Alle 11:55 in valigia. Cosa non può mancare quando si parte? Quali sono gli oggetti indispensabili, quelli utili, quelli che portiamo con noi per abitudine o per affetto? Arriveremo così alle 12:30, sentiamo le anticipazioni del giornale radio.
2: Buongiorno, in studio Ludovica Siani. Oggi continuiamo a seguire il mercato parallelo dei carburanti che punta ad aggirare le accise. Un sistema capillare difficile da intercettare e alimentato da enormi volumi di prodotto. Dalla Slovenia a Roma le cisterne viaggiano in regola sulla carta, mentre dietro le dichiarazioni di trasporto si nasconde un sistema di carburanti mascherati. Oggi scopriremo che questo sistema esiste da anni. Un gruppo di associazioni animaliste e ambientaliste ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Fredriga chiedendo una moratoria sulla caccia nelle aree montane del Friuli, in particolare quelle interessate dagli incendi

0: delle ultime settimane, nel mirino soprattutto le zone della Carnia e del Monte Amariana, dove i roghi hanno distrutto centinaia di ettari di bosco. Prima di salutarvi e di darvi appuntamento con la prossima edizione del GR delle 12.30, una notizia di sport, perché è in corso la presentazione della squadra femminile di pallanuoto. Le Orchette si presentano per la prossima stagione di Serie A1 con i nuovi rinforzi per la squadra.
1: Grazie alla redazione giornalistica. I nostri programmi invece proseguono anche nel pomeriggio alle 14 con Estate in Onda, una puntata, quella di oggi, sul femminile, ma non solo. Con la professoressa Raffaella Rumiati scopriremo cosa ci dicono le neuroscienze rispetto all'identità delle donne, pensata come una lunga storia di obblighi e condizionamenti sociali. A seguire il progetto di Mara Fabbro di Damatra Onlus, con la lettura come mezzo di modello educativo anche all'interno di percorsi di giustizia riparativa. I più piccoli, accompagnati da un adulto, ascolteranno storie lette da giovani con storie difficili per condividere un'esperienza di crescita e di benessere. In chiusura la rubrica Pigmalione, che ci condurrà alla scoperta dell'insolito autoritratto del celebre ritrattista dell'alta borghesia triestina Giuseppe Tomins, nato come provocatoria risposta alle critiche di eccessiva compostezza rivoltegli dalla stampa dell'epoca. Il quadro fu per decenni nascosto, fino a ritrovare la luce al Museo Rivoltella di Trieste. Alle 15.15 una replica di Vue o Fevelin D. Oggi è martedì, perciò in TV vi proponiamo sul canale 810 del digitale terrestre, poi in replica il venerdì alle 14.20 un primo appuntamento per i più piccoli con Nine e Olghe, e poi questa sera alle 21.20 sempre su Rai 3 bis canale 810 del digitale terrestre il documentario Gli stavoli di Alesso, echi da un mondo perduto di Ivo Pecile e Marco Virgilio, un viaggio poetico e rigoroso tra natura, storia ed identità che restituisce voce ad un paesaggio umano ormai scomparso, ma ancora capace di parlare attraverso le sue pietre. Questo è il nostro programma odierno, sono le ore 11:10 esatti da Vida Valencic, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
2: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste e ghie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.

0: Ma non è pari al strano, Pirs, che dopo 40 anni i suoi compagni di astronave non sedin in ci muovi nuzza cioilo.
1: Beppi, il tempo è relativo alla velocità. Parnocoli in a pit e passano le giornate, ma perché che sono all'astronave alle un minuto?
0: Che bussaresi al?
1: E' la teoria della relatività.
0: C'è monadi.
1: E' le scienze, Beppi.
0: Ma c'è bussaresi al?
1: Non saresti che per loro è passato un mese.
0: Ma per lui sono passati 40 anni, Pirs. Se gli scienze, i suoi compagni lo sanno.
1: Ma una roba alle sapè e una roba alle vivere, Beppi.
0: Venga, stai.
1: Ma lo sapessi tu c'è chi che con questi stili di vita o emettei smasse CO2, però per come la catastrofe climatica e sono da ora vivi le altri di loro e voi altri intanzi ovaressi per ovvio del rin, non si sa mai, cucù, cocò, ovaressi di là poi plank, ma il tempo al passo e voi altri o vai sin davanti al massimo.
0: Io o voi al minimo, calciali, manco di così.
1: Quest i fa onor, Beppi.
0: Onor dall'osti, io voi al minimo, ma so podesso la resta al massimo.
1: Al massimo di c'è?
0: Di tutte e di plui.
1: Ma di tutte e di plui di c'è?
0: Sex and drug and rock and roll.
1: Signor, vuoi tu comprarmi una Mercedes-Benz? I miei amici a guida induci la Porsche. O hai di mettermi in par, signor? Vuoi tu comprarmi una televisione a colors? O spieterai 12 dì a chiasi che me la consegni, signor? Vuoi tu pagarmi un egnot giù in città? O fa scalcol su di te, non sta abbandonami. Mostrami il tuo amor e pai il prossimo zir.
0: Biele preiere, dice Gleghese.
1: E è la canzone più malinconica che si è mai stata scritta, Beppi. La cantava Janis Joplin, rockstar. Muerte alcolizzati a Vincestiet. I granci dal rock usan l'andite, Beppi. Usan l'antiantade in tutti gli smanieri.
0: C'è.
1: Lor che il dutel di pui di queste società tu han vivut e han vivut che le une grandissime porcarie.
0: Beh, o volare a cerciale queste porcarie parvio di seie vere.
1: E vuoi al cercià anche la catastrofe climatica?
0: Ma che e è un fufine, Pirs, un bale, lo dice anche il presidente degli Stati Uniti.
1: Sperin che vengano a ciò limitare, Beppi.

0: Ca scusi, Pierce, non pa farmi i suoi affari.
1: Sì.
0: Ma ise un plere che cala su già.
1: Ma sì, mi par proprio di sì.
0: Ah, bon.
1: Sa?
0: Ma c'è molto mai?
1: Ma hai veduto che non la dopravi?
0: Du là.
1: Al CPC.
0: Al centri psichiatri comunali.
1: No, centri piloti scolari, Beppi.
0: Sì, sì, scolari dall'astronaf.
1: Sì, allora me la so mettuta tal chiaf.
0: Voi altri astronauti facevo così?
1: Scusi, Beppi, io non capisco. Ma lui c'è in quartia?
0: Beh, io sono curioso.
1: Eh no, non mi pare. A lui non interessa la politica. Non si interessa di ciò che succede a Gaza, tal monte intorno di noi. Non mi pare che lui sia di proprio curioso.
0: Oh, fa i miei affari.
1: Sì, però alza due dal ballone e un evore anche di altri sport.
0: Sicuro?
1: Sì, che dunque lui è in affari dal mondo al ballone, al vento, al compre giocatori, ha investito azioni in tune squadre.
0: Ma mi ciappi al palcul, Pierce.
1: E dunque lui è curioso, ma si fa i suoi affari. Alza due di ballone, ma non sono affari suoi. Tal mondo di là con i suoi vignuti io, Beppi, lui alzareste tal CPC.
0: Centri piloti scolari?
1: No, no, tal centri psichiatri comunali.
0: Ah, invece tal suo mondo, la tor con tune plere tal ciaffi è al normale.
1: No, tal mio mondo normale è una parola che si dopre nome pai prodotti industriali, che andi essi da urla norme. Le creature umane non sono mai normali, ogni dunga è una storia per suo conto.
0: E la storia dalla plere c'è mussaressie.
1: E ie, che son 40 anni, cospieti che nei compagni tornino a chiolimi con l'astronaf.
0: E allora?
1: E allora ho pensato alla corno ridingadore a captami. Con tu ne plere tal già, magari impulsi elettrici dai miei pensieri avvengono in canalà sviers dall'alto in una maniera più concentrata. E i miei compagni mi chiattin.
0: E lui crud?
1: No.
0: Ma allora che scusi, parcello fasia.
1: Ma al quai pur di falu, Beppi. Io ho avuto schiampa via di che planet.
0: E allora, Piz, che scusi, C'è differenza ise fra lui e me. Lui si mette un plere tal chiaf. E io ho ciali la partite. Ognuno al prove c'è mut cal puez. A schiampa di che mont.
1: E di fatto, signor Miss, no mo? O sin che si intà sulle banchiute e il mondo non gira a tor.
0: Sì, però a cinchio, o voi a tal bar avvio di le partite?
1: Magari per una volta o vengo anche io.
0: Ma c'è c'è plere però.
1: Ma c'è se è la stessa roba?
0: Ma c'è che non è normale a tor con tu ne plere tal c'è a Pierce.
1: Ma ho vinto a dite che è normale a son i prodotti industriali, non le creature umane.
0: Sì, ma tal bardula che voglio non lo san.
1: E no. Ora l'ho motivato, Beppi.
0: Oh, che Dio non sguardi, Pierce.

0: Radar Estate, la scienza in caso di emergenza.
1: Proseguono le puntate di Radar Estate, proseguono gli interrogativi da sottoporre ai nostri gentilissimi esperti, interrogativi che arrivano proprio da voi, voi che ci scrivete a radar@rai.it. Federica Ovan al microfono, Eugenio Giuffrida di là in regia ad assistermi con interesse per scoprire subito quali sono gli interrogativi a cui andremo a dare risposta. E allora leggiamo immediatamente la domanda di oggi. Ci scrive Marco da Belluno chiedendoci: quali sono gli impatti inquinanti delle eruzioni vulcaniche? Un argomento doppiamente attuale, innanzitutto perché l'Etna si fa sentire periodicamente e questo è il suo momento, e poi perché effettivamente l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici sono assolutamente attuali. E allora lanciamo subito il nostro jingle.
2: SOS Geologia.
1: E per rispondere a Marco io do immediatamente il benvenuto alla dottoressa Sara Callegaro, docente di petrologia presso l'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna, al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali. Buongiorno, ben arrivato.

0: Privata.
1: Buongiorno.
0: Professoressa,
1: buongiorno e grazie dell'invito.
0: Ma grazie a lei per essere dei nostri. Noi abbiamo veramente bisogno del suo sapere, della sua conoscenza per dare una risposta esaustiva a Marco, che è probabilmente incuriosito o comunque stimolato, diciamo così, dalle recenti notizie che vedono qui a casa nostra l'esplosione vulcanica dell'Etna, che periodicamente si rifà sentire e blocca aeroporti, dà vita a scenografiche esplosioni. E quindi io do a lei la parola per capire qual è l'impatto ambientale di un'esplosione vulcanica.
1: Assolutamente, la domanda è pertinente ed è molto importante ed è del tutto legittima, perché intanto bisogna capire che cosa emette un vulcano. Mm-hmm. Allora, durante un'eruzione ovviamente il vulcano emette lava, ma emette anche particolato, quindi emette cenere, può emettere lapilli, particolato molto fine, è quello che dà, diciamo, fastidio agli aerei oppure alle terrazze delle persone che devono pulire. Ma una grande parte di un'eruzione, e non soltanto di un'eruzione, ma anche durante la vita di un vulcano, diciamo durante anche le fasi quiescenti di un vulcano, è un'emissione gassosa, è un'emissione di componenti volatili di gas. Diciamo, quasi tutta la tavola periodica si può trovare nelle emissioni gassose, ma è una questione di quantità.
0: Certo.
1: I gas, prendiamo per esempio l'Etna, visto che l'abbiamo nominato, ma questo vale per quasi tutti i vulcani, diciamo. Allora, i gas emessi da un vulcano sono, per la stragrande maggioranza, sono acqua.
0: Okay.
1: Quindi diciamo il 70-90% un vulcano emette vapore acqueo. E poi c'è l'anidride carbonica, la CO2, la famigerata CO2, e quindi siamo su tra il 5 e il 15% diciamo di CO2. Questo cambia tantissimo da vulcano a vulcano.
0: Mm-hmm.
1: E poi abbiamo l'anidride solforosa invece, quindi lo zolfo, la SO2, anche questo diciamo varia tra un 10 e un 1% delle emissioni gassose di un vulcano. In più ci sono tutta una serie di metalli e di altri gas, ci sono gas nobili, ci sono metalloidi, ci sono alogeni, quindi cloro, fluoro, composti di questo tipo, che sono presenti in più bassa, diciamo, concentrazione, fino al ppm, le parti per milione, quindi frazioni, diciamo, di percentuale, ecco, in volume.
0: Okay.
1: Quindi c'è tutto un cocktail di gas che viene emesso proprio sia durante le eruzioni e sia durante le fasi quiescenti del degassamento, quindi dalle fumarole e dall'attività persistente. Quindi è molto importante capire già la composizione. Quindi vediamo che ci sono effettivamente anche dei gas climalteranti e anche dei gas e anche, diciamo, dei metalli che possono essere tossici.
0: Mm-hmm.
1: D'accordo? Quindi sicuramente c'è il potenziale da parte dei vulcani di emettere questo tipo di sostanze. Poi va fatta una distinzione tra un inquinamento di tipo locale e un inquinamento di tipo globale.
0: Certo.
1: Quindi quando parliamo di un impatto va capito che ci sono state, soprattutto anche nel passato storico e soprattutto nel passato geologico, quindi molti, molti, diciamo, milioni di anni fa,
0: sì.
1: Ci sono stati dei casi in cui diciamo l'impatto è stato anche globale, d'accordo, e ha effettivamente causato delle grosse, addirittura delle crisi biologiche, quindi delle estinzioni di massa. Rimanendo però, diciamo, all'attuale, quindi rimanendo all'esperienza che abbiamo del vulcanismo al giorno d'oggi, io direi che intanto bisogna anche definire l'inquinamento, no?
0: Certo.
1: Perché se io vado sul dizionario e guardo la parola, il verbo inquinare, trovo sinonimi sempre negativi, no?
0: Mm.
1: Quindi trovo rovinare, trovo contaminare, trovo sporcare, trovo addirittura avvelenare.
0: Sì.
1: Quindi diciamo sempre un'accezione, l'inquinamento è sempre un'accezione negativa, giustamente.
0: Certo.
1: Però se noi guardiamo invece, quindi pensiamo a questa cosa, no? L'idea di rovinare. Però se noi guardiamo la storia della Terra e immaginiamo l'inizio della storia della Terra, noi avevamo un'atmosfera che era detta primaria, primordiale, fatta
0: sì.
1: di idrogeno ed elio, che alla fine è quello che si trova adesso. Ecco, è un tipo di atmosfera che non è assolutamente abitabile, è un tipo di atmosfera che ereditiamo dalla nebulosa e che assolutamente non è, consona alla vita. Invece è poi il vulcanismo a darci quella che è un'atmosfera secondaria invece da degassamento appunto vulcanico, ricca di acqua, ricca di CO2, ricca di azoto, che sono appunto parte dei gas che formano l'atmosfera odierna. Quindi di fatto sono proprio stati i vulcani a gettare le basi per rendere il pianeta abitabile, ok? L'atmosfera in realtà che abbiamo oggi è un'atmosfera di tipo addirittura terziario, dove abbiamo invece l'ossigeno, abbiamo circa il 21% di ossigeno, e questo è stato garantito dalla fotosintesi di alcuni cianobatteri ed altri microrganismi, e quindi è la vita stessa a rendere ancora più abitabile il pianeta. È importante vedere anche il ruolo del vulcanismo nel mantenere un clima globale che sia abitabile, un'atmosfera, una composizione dell'atmosfera che sia abitabile.
0: Chiaro, quindi appunto le conseguenze delle eruzioni vulcaniche sono sicuramente un fenomeno naturale che viene inserito in quelle che sono le dinamiche proprio della vita del nostro pianeta e, come ci raccontava, hanno determinato o possono determinare dei cambiamenti a livello locale ma anche globale a seconda della portata delle eruzioni, cioè una scala, vero dottoressa? Una scala che determina l'imponenza di un'eruzione. Ci spiega in dettaglio quali sono i gradi e come, appunto, come vengono classificate le varie eruzioni? Così una breve parentesi.
1: Certamente, allora, intanto abbiamo il Volcanic Explosivity Index, che è l'indice di esplosività vulcanica che ci separa, diciamo, eruzioni più tranquille o più effusive o comunque minori da eruzioni che possono essere pliniane, super pliniane o addirittura super eruzioni, che sono invece, diciamo, gli eventi che formano le caldere e che sono eventi cataclismici, catastrofici. Quindi abbiamo sicuramente una scala che ci dà un'idea di quanto sia grossa un'eruzione vulcanica. Okay. Diciamo che se consideriamo appunto il vulcanismo attuale e quindi l'attività, se vogliamo così dire, normale dei vulcani, che comprende anche delle eruzioni parossistiche, esattamente come vediamo sull'Etna. Mm-hmm. L'Etna fa qualche eruzione, poi magari ha un periodo in cui è un po' più tranquillo, magari fa qualche mini, diciamo, evento, ma senza grosse conseguenze, e poi ha periodi come adesso in cui si sveglia, diciamo così, e diventa abbastanza iperattivo, e per un periodo magari emette molta lava e molto gas. Ecco, però se noi andiamo a fare una specie di budget, no, generale del vulcanismo odierno, diciamo negli ultimi 100-200 anni, sì, tempo scala umano, diciamo, certo, e andiamo a comparare quelle che sono le emissioni dovute a, soprattutto le emissioni di gas clima alteranti, mm-hmm, dovute alle eruzioni vulcaniche, quelle dovute a quelle alle emissioni antropiche, insomma, in questo caso non c'è partita per alcuni gas. Mm. Perché faccio alcuni esempi adesso, per esempio la CO2, che è, consideriamo il gas principe, no, quando parliamo di emissioni di gas clima alteranti.
0: Certo.
1: La CO2, l'anidride carbonica, se contiamo tutta l'anidride carbonica emessa in un anno dal vulcanismo terrestre, stiamo parlando di circa 500 milioni di tonnellate, mm-hmm, all'anno, mm-hmm, okay? Mentre le attività umane, le attività antropiche, calcoliamo circa un 40 miliardi
0: Mamma
1: di tonnellate
0: mia.
1: All'anno. Quindi siamo a due ordini di grandezza di differenza.
0: Certo.
1: Quindi qui proprio non c'è partita.
0: Non c'è paragone.
1: Non c'è assolutamente paragone. Se consideriamo il metano, come dicevamo prima, è un'altra specie gassosa assolutamente clima alterante, anche peggio della CO2, non c'è anche qui assolutamente partita, perché le emissioni antropiche legate soprattutto agli allevamenti sono di 350-400 milioni di tonnellate, mm-hmm, all'anno, milioni, mm-hmm, in questo caso di tonnellate, mentre le emissioni vulcaniche si parla forse di qualche milione, ma anche meno. Di tonnellate,
0: sì,
1: all'anno,
0: sì.
1: Poi se andiamo a vedere i metalli in traccia, per esempio anche qui soprattutto magari il mercurio, metalli tossici, il piombo, anche qui non c'è storia, sicuramente vincono diciamo le attività antropiche,
0: vincono in negativo, sì, purtroppo
1: assolutamente sì. Vincono dal punto di vista dei volumi emessi, delle,
0: certo,
1: tonnellate emesse. L'unica specie su cui ci giochiamo una partita è di fatto la SO2, l'anidride solforosa, mm-hmm, e su cui emettiamo circa 10 megatonnellate, quindi milioni di tonnellate all'anno, e siamo circa uguali,
0: ecco,
1: vulcani contro uomo.
0: Ma non vantiamoci di questo, piuttosto concentriamoci sui dati negativi di cui appunto ci ha dato notizia fino a poco fa, perché effettivamente l'impatto del genere umano sulla salute complessiva del pianeta è decisamente più rilevante, quindi o cerchiamo di prenderne coscienza definitivamente, che se vogliamo bene al pianeta Terra, dobbiamo cambiare decisamente rotta, non possiamo cercare di dare la colpa ad altre entità, nemmeno ai vulcani. Peraltro lei ha citato appunto il biossido di zolfo, a me fa venire in mente una domanda che le butto là. Mentre il biossido di carbonio, la CO2, è responsabile dell'effetto serra di cui tanto si parla, lo zolfo, il biossido di zolfo, potrebbe raffreddare invece l'atmosfera. E è fattibile? È legata questa possibilità all'attività vulcanica? È già accaduto? Ci dà qualche informazione a proposito?
1: Assolutamente sì, è già accaduto. Allora, l'anidride solforosa, soprattutto quando la emettiamo negli strati alti dell'atmosfera, quindi vicino alla stratosfera, diciamo, può, diciamo, trasformarsi in nubi di solfati. Fa questi aerosol bianchissimi di solfati, si ossida e forma appunto questo tipo di composti che, diciamo, aumentano l'albedo terrestre, quindi sono molto riflettenti e riflettono via la luce solare.
0: Non ci picchia.
1: Questa è la causa di quelli che vengono chiamati inverni vulcanici, nel senso che se un'eruzione vulcanica è abbastanza esplosiva o abbastanza voluminosa da riuscire a portare anidride solforosa in stratosfera, può sicuramente essere associata a un calo delle temperature. Allora, questo si è visto sicuramente anche globali, non solo a livello locale. Questo si è visto sicuramente durante il Pinatubo. Allora, l'eruzione del 91, del giugno 91 del Pinatubo, ha causato di fatto un anno e mezzo, con temperature circa di un grado inferiori alla media in tutto il mondo. Ecco, quindi è una cosa che abbiamo misurato, non che abbiamo, diciamo,
0: ipotizzato, ecco, quindi
1: stimato.
0: È un fatto realmente accaduto. E per quanto riguarda, diciamo, possibili scenari futuri, adesso si parla molto anche di ciò che accade nella zona dei Campi Flegrei. Dovesse muoversi e risvegliarsi quella zona, cosa accadrebbe?
1: Beh, allora, sicuramente i Campi Flegrei sono stati associati, diciamo, centinaio di migliaia di anni fa a un'eruzione di quelle che nominavamo prima, quindi a super eruption, cioè super eruzioni. Quindi potenzialmente i Campi Flegrei potrebbero avere questo ruolo di, se vogliamo, produttori di un inverno vulcanico. E tengo però a far presente intanto che sì, magari ci salverebbe per un paio d'anni diciamo,
0: dalla calura.
1: Esatto. Il cambiamento climatico per un paio d'anni, però in tanti costi-benefici non siamo neanche a parlarne, perché certo, sarebbe una catastrofe incredibile. Ma tengo anche a precisare il fatto che gli inverni vulcanici sono transienti, cioè durano molto poco. Quindi, a differenza della CO2 che noi emettiamo, che ha un tempo di residenza molto lungo e che causa effetti che durano sicuramente almeno sulla scala delle migliaia di anni, se non addirittura di più, gli effetti dell'anidride solforosa durano poco, durano un paio d'anni al massimo. Quindi comunque sarebbe un effetto, questo lo dico anche perché si parla molto adesso di geoingegneria, certo, e della possibilità di fatto di raffreddare il clima semplicemente emettendo composti riflettenti. Ecco, intanto questa cosa sicuramente sono ricerche auspicabili, perché qualche soluzione la dobbiamo trovare, però sono anche pericolose perché sappiamo molto poco. Infatti una delle ragioni per cui la mia ricerca viene finanziata dalla comunità europea è proprio quella di capire l'effetto degli inverni vulcanici nel passato e appunto le conseguenze che il vulcanismo e che questo tipo di effetto ha avuto nel passato geologico.
0: Certo.
1: Ecco, bisogna anche stare attenti quando si mette mano a queste cose.
0: Guardi, sono la prima a sottoscrivere quanto lei sta dicendo, perché effettivamente andare a modificare gli equilibri in termini proprio di sostanze, di composti che vanno a toccare quello che dicevo è l'equilibrio dell'atmosfera o comunque la salute del nostro pianeta è sempre rischioso perché, come diceva giustamente lei, ancora non abbiamo la capacità di prevedere quelle che sono le conseguenze. A me già la presenza, diciamo, del biossido di zolfo nell'atmosfera in grandi quantità un po' mi preoccupa, perché vado a pensare poi a un'eventuale creazione di acido solforico nel momento in cui ci fosse la combinazione con l'acqua, e dico, quando poi l'acido solforico cade verso di noi sulla Terra, ci fa bene, ci fa male, non lo so.
1: Ma assolutamente, assolutamente questa cosa qui dell'acido solforico, quindi quelle che chiamiamo piogge acide,
0: esatto,
1: è uno degli effetti che possono essere, soprattutto diciamo a livello regionale, uno degli effetti che derivano dal vulcanismo di SO2, diciamo vulcaniche, perché quando io emetto SO2 in troposfera, quindi non in stratosfera, ma diciamo più a livello
0: più basso, più verso di noi,
1: più in basso, ecco, questa viene lavata giù dalle piogge,
0: certo,
1: molto rapidamente, quindi non permette, non arriva a fare questo effetto di albedo esagerata, ma proprio causa le piogge acide, che hanno un effetto sicuramente inquinante locale molto, molto alto.
0: E insomma, parlare di vulcani è sicuramente affascinante. Andiamo a penetrare quelle che sono le profondità della terra e andiamo a toccare argomenti che poi si ripercuotono necessariamente sulla nostra quotidianità, non solo in fatto di atterraggi o decolli dall'aeroporto di Catania. Eccolo là. Allora, abbiamo risposto ampiamente all'interrogativo suggerito da Marco, che ci ha scritto da Belluno, per sapere quelle che possono essere le conseguenze ambientali delle eruzioni vulcaniche, in fatto proprio di sostanze inquinanti. Con noi la professoressa Sara Callegaro dell'Università di Bologna, ricordiamo il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, che studia proprio l'impatto inquinante dei vulcani, delle eruzioni sull'atmosfera e non solo. Grazie professoressa, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille, grazie e buona giornata.
0: Ed è arrivato il momento di leggere la seconda domanda e cambiare decisamente argomento. Ci scrive Veronica da Trieste chiedendoci: che cos'è un embedding all'atto pratico? Ho compreso che si tratta di coordinate legate a singole parole, ma come fa il modello a crearle e a capire che due vocaboli sono simili o collegati? E in che modo questo sistema permette all'intelligenza artificiale di generare frasi coerenti e non solo di indovinare a caso la parola successiva? Dall'interrogativo abbiamo capito che l'argomento è strettamente attuale. Si parla di intelligenza artificiale, ci sono ancora tanti concetti da chiarire, anche proprio intelligenza artificiale. È una definizione corretta? Lo chiederemo all'ospite. Jingle.
2: SOS Informatica.
0: E allora, per rispondere all'interrogativo di Veronica, che ci chiede che cosa sia l'embedding, quanti di voi hanno sentito già questo termine? È un termine abbastanza specifico, legato, dicevamo, al mondo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, ma appunto per saperne di più vi presento immediatamente il nostro ospite. Si tratta di un professore che dedica all'intelligenza artificiale la sua attività, insegna alla University of Bath. Si tratta di Nello Cristianini, autore peraltro di testi molto interessanti, l'ultimo dei quali Forma Mentis. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
0: Ha sentito, c'è Veronica che ci chiede di che si tratta nel momento in cui nominiamo l'embedding. Avremo bisogno di un'introduzione per capire la definizione di intelligenza artificiale, la definizione di machine learning. Lei, che è uno specialista in questo settore, ci faccia comprendere meglio quello che è un processo in rapida evoluzione come quello appunto del mondo dell'intelligenza artificiale.
3: Benissimo, sì, e poi mi piace quello che ha detto prima. Alla fine cerchiamo di domandarci anche che tipo di intelligenza stiamo costruendo, perché è la domanda giusta per finire. Ma per sì. Adesso parliamo direttamente a Veronica. Allora, l'embedding è un termine tecnico che si usa da anni nell'intelligenza artificiale, ma ha origine matematica. E l'idea è collocare un oggetto in uno spazio. Sembra strano, ma già è uno spazio. All'inizio pensiamo al cielo di notte e vogliamo mettere le stelle nella posizione giusta. Ogni stella ha delle coordinate. La posizione è quella che interessa a noi. Solo che lo spazio di cui parliamo noi adesso ha molte più dimensioni, ma l'idea è la stessa. Vogliamo mettere delle idee, delle parole in uno spazio in modo tale che siano vicine quelle che sono simili come significato. Il gatto vicino alla tigre, il pane vicino al formaggio. Mettere in posizioni vicine parole che hanno significati collegati. Questo è embedding e non vale solo per le parole, vale per le immagini. La foto di un gatto accanto alla foto di un cane, per esempio. Mm-hmm. Collocare oggetti in uno spazio vuol dire dare loro delle coordinate, ovvero descrivere gli oggetti con le coordinate, con dei numeri. Un vettore, che un matematico sa già, si tratta di dare un vettore di numeri a ciascun oggetto. Non è banale. Come fa una macchina a sapere quali parole hanno posizione simile? Questo è un problema bellissimo, matematico, che è stato risolto molto bene ed è la base dell'intelligenza artificiale di oggi. Ma attenzione, la domanda chiedeva, sbagliando, se sono coordinate legate a singole parole. Non è così. Uh-huh. Se fossero solamente coordinate di singole parole, avrebbero ragione, in quel caso, se fosse così, avrebbero ragione coloro che pensano che questa è una macchina puramente statistica, stocastica, che tira a indovinare, perché ogni parola, in realtà si riesce a fare l'embedding di intere frasi, cioè un sistema, un large language model, riesce a trasformare un intero passaggio, una frase completa, in un insieme di numeri. È lì che va il significato della frase. Ma al piano terra, il primo passo, l'inizio di questo edificio, sono proprio le coordinate delle parole. Questo lo posso spiegare bene in modo statistico, il resto richiederà sintassi e linguistica. La prima base è questa, lo slogan antico, una parola si conosce dalla compagnia che frequenta, ovvero se due parole diverse appaiono sempre in contesto uguale, immaginate cosmonauta e astronauta, due parole sinonime appaiono sempre in contesto uguale, avranno la statistica dei vicini quasi uguale, vengono collocate nello stesso punto dello spazio. Questa è l'idea. Due parole che sono intercambiabili, che si accompagnano sempre allo stesso contesto e saranno simili semanticamente. Quello però è solo il primo passo. Da lì in poi si inizia a collegare parole distanti nella frase, il soggetto, il verbo, l'articolo, si coordina il genere con il numero, col tempo, come quando studiavamo latino a scuola. Si guarda un po' tutto, no? Due parole possono modificarsi, per esempio il cane si collega al grande, il concetto è il cane grande. Poi si collega alla parola nero e ora si ha l'embedding del grande cane nero. E lentamente, passaggio dopo passaggio, si costruiscono dei simboli interni della macchina che rappresentano idee veramente complesse. Al punto che abbiamo trovato dentro le macchine idee che rappresentano il genere letterario di un documento, o rappresentano il tono, l'umore, il sentimento della parola che scriveva, della persona che scriveva. Questo avviene nei livelli più alti del modello di linguaggio ed è ancora un embedding. Avviene con le immagini. La parola Golden Gate viene messa nello stesso punto del modello Claude, dove si mette anche la parola Golden Gate in cinese, in giapponese e in tedesco. E le immagini del Golden Gate fotografato vanno a essere messe anche loro lì. C'è un punto singolo del modello che si attiva alla presenza del concetto di Golden Gate. E questo è il punto dell'embedding. Rappresenta concetti astratti.
0: Attualmente bisogna intervenire a livello di programmazione o le macchine sono in grado di creare embedding?
3: Tutto questo è creato dall'inizio. Grazie, domanda importantissima, ha fatto bene a chiederlo. La grande meraviglia è duplice, non è solo che una macchina legge un documento, trova i documenti e li colloca in uno spazio semantico così che idee simili stanno vicine. La cosa bella è che tutto questo è appreso. Immagini la meraviglia, dare a qualcuno un milione di libri scritti in cinese e la macchina o questo qualcuno li legge senza conoscere e trova il modo lentamente di capire che certe parole, certe frasi, certi argomenti appaiono in certi contesti e comprendere come sono collegati fra loro e alla fine rappresentarli in modo significativo. questo è il miracolo che fanno oggi, in realtà non è un miracolo, è tecnica, che fanno oggi i modelli linguistici. Imparano la rappresentazione interna di concetti astratti che loro stessi hanno creato.
0: Caspita, devo dire che è sicuramente sorprendente, ma direi anche un pochino preoccupante, perché ci sono enormi opportunità, ma è possibile anche che questo tipo di tecnologie ad un certo punto creino dei conflitti, diciamo così, tra i vari utilizzatori, chiamiamoli in termini impropri. Qual è il suo punto di vista a tal proposito?
3: Secondo me la cosa più importante di tutte, di gran lunga, è distinguere ciò che è scienza da ciò che è politica. E quindi il lato scientifico è la grande notizia degli ultimi 5 anni, la grande scoperta

0: 5 anni. E va detta bene, un algoritmo di base statistica scalato a proporzioni immense estrae il significato dei dati, non più la statistica superficiale, ma le relazioni profonde. Pensi che i modelli di oggi, il modello Mythos, quello che è riuscito a entrare nei computer di questa azienda la settimana scorsa, quello lì ha trovato una serie di modi per violare le procedure di sicurezza perché è di gran lunga superiore tecnicamente ai programmatori umani. E riesce a uscire, non si riesce a contenere facilmente. Questo ha 10.000 miliardi di parametri al suo interno, le coordinate, diciamo. Una cosa così è enorme. Lo stesso modello, se fosse piccino, non sarebbe in grado di farlo. È la grandezza che li rende intelligenti. E hanno bisogno di mangiare molti dati. E ormai si danno milioni di libri, si usano 200.000 computer collegati in rete, si usano modelli immensi, ed è a quel punto lì, la grande scoperta scientifica. Queste abilità che ho descritto emergono spontaneamente, rappresentazioni semantiche del mondo emergono dai dati a un certo livello di complessità e di grandezza. Questa è la scienza che abbiamo scoperto finora ed è sufficiente. Separato il lato politico. È ovvio che una macchina così potente dà potere, e quando una cosa dà potere, le aziende, gli stati sono abituati a volerlo, e qui è un discorso che appartiene ai parlamenti, non appartiene agli scienziati, questo discorso qua. Cosa farne non è per lo scienziato, è per il politico e tutti noi dovremmo essere coinvolti.
1: Lei faceva riferimento a Mythos e possiamo riassumere per chi non avesse conoscenza di questo fatto, diciamo che, tradotto in parole semplicissime, una macchina gestita tramite l'intelligenza artificiale è riuscita in qualche modo ad accedere a dati protetti, quindi in qualche modo ha hackerato altre macchine. Professore, riassuma lei di che si tratta.
0: Allora, queste macchine nuove vengono testate all'interno di un computer protetto che viene chiamato sandbox, diciamo la vasca della sabbia in cui gioca il bambino piccolo, la sandbox.
1: Okay.
0: E lì dentro è un computer chiuso, da cui non si può uscire. In realtà c'è qualche collegamento esterno, c'è, perché poi questa macchina ha delle informazioni, insomma, ha bisogno di collegarsi. Il software che la gestisce è fatto da esseri umani, che l'hanno controllato 100.000 volte,
1: certo.
0: Sono esseri umani. Dentro c'è Mythos, il modello più grande mai costruito, e gli si fanno delle domande per vedere quanto è buono. Ogni tanto lui non sa la risposta e va a cercarla e si convince che la risposta è contenuta altrove, in un altro sito web protetto. E il problema lui diventa: come faccio a entrarci?
1: Certo.
0: In modo molto innocente, voglio entrarci. E finora ci riesce. L'ultima versione dei fatti, 7 giorni fa, era stupefacente. Ancora adesso la sto rileggendo per chiedermi se sto sognando. Diversi modelli che venivano testati nella stessa macchina si sono accorti di essere simultaneamente presenti, hanno trovato il modo di comunicare, di coordinare un attacco, scrivendo su una message board comune.
1: Fantastico.
0: Gli esseri umani l'hanno cancellata, togliendogli l'opzione di scrivere su queste cose. Loro hanno scoperto che possono ancora creare dei folder. Il folder può essere dato un nome che scelgono loro. Utilizzando i nomi che davano i folder, sono rimessi a comunicare. Hanno coordinato un'uscita e sono usciti insieme. Ecco, una cosa del genere non me l'aspettavo. Chiarisce una volta per tutte che stiamo perdendo tempo col discorso del pappagallo stocastico, ma è veramente intelligente, o quelle storie, ma si comporta come se fosse intelligente, ma in realtà sembra, ma non lo è. Sono tutte perdite di tempo. Queste macchine fanno cose che gli esseri umani non sono in grado di capire. Sarebbe utile prendere sul serio.
1: Necessario a questo punto, ecco che la considerazione immediata è che se un'intelligenza artificiale finisce nelle mani sbagliate, la velocità e la scala dei cyber attacchi manderebbero in crisi veramente le difese digitali mondiali.
0: Le aggiungo un vero dilemma. Quello che lei dice potrebbe finire in mani sbagliate non è una teoria. È possibile oggi perché il modello cinese open source, open weight, è disponibile. Questo è un dilemma. Li
1: certo.
0: mettiamo disponibili online o li blocchiamo? E se blocchiamo i nostri, cosa fanno gli altri paesi? Questo qui è un dilemma vero, che sarebbe il vero argomento da discutere, se posso permettere. Più la gente capisce i fatti, più si può ragionare insieme.
1: Certo, è condivisibile il ruolo di trasmissioni come la nostra, è quello proprio di divulgare il sapere scientifico, creare in tutti i nostri ascoltatori curiosità affinché ogni argomento possa poi essere autonomamente approfondito. Professore, noi dovremmo chiudere.

0: questo spazio, ma sicuramente darci appuntamento prossimamente per commentare in maniera più approfondita questo tema che ci tocca a tutti, sicuramente da vicino nella quotidianità. Gli studenti ne fanno uso, ognuno di noi si sta abituando ad avere un supporto dall'intelligenza artificiale. Questo è sicuramente il lato buono dell'avere a portata di mano un sapere molto ampio. Però al giorno d'oggi dobbiamo fermarci a ragionare sulle vie evolutive di questo sistema. Professore, grazie veramente per essersi reso disponibile oggi ai nostri microfoni.
1: Grazie a tutti, grazie a Veronica per la domanda.
0: E con questo anche per oggi siamo giunti al termine, abbiamo toccato argomenti interessanti, molto interessanti e con delle prospettive future che ci toccano da vicino. Si parlava di vulcani, ma ci sono delle derivazioni allo studio dei vulcani che interessano il clima e il futuro del nostro pianeta. Parlavamo poi di embedding, quindi di intelligenza artificiale, andando a scoprire che quella che si riteneva una definizione semplicistica e poco appropriata, poiché le macchine sono ritenute prive di intelligenza, beh, ci stanno iniziando a smentire. Quindi anche in questo caso dobbiamo iniziare a pensare davvero seriamente a quello che sarà il panorama prossimo in ambito di intelligenza artificiale. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio due recapiti, due informazioni: radar@rai.it è l'indirizzo email a cui inviare i vostri interrogativi e Rai Play Sound con la lente cercate radar per poter riascoltare tutte le puntate. Una buona giornata e buona scienza a tutti.

0: Buongiorno a tutte e tutti e ben ritrovati all'ascolto di In Valigia. Io sono sempre Daniela Gattorno, in diretta dagli studi RAI di Trieste, alla regia del programma Stefania De Maria, alla cura della parte tecnica, oggi con noi Corrado Spunton. E dunque, 25 agosto, ultima puntata del mese di agosto. Tempus fugit, dicevano i latini. E non è una citazione a caso, perché oggi viaggeremo proprio nel tempo, a ritroso di secoli e millenni, per curiosare proprio tra gli usi dell'antica Roma e dei Romani. E lo potremo fare grazie alla presenza in studio di Irene Padovan e Luca Fait. Ho detto giusto. Studenti del corso di laurea in lettere dell'Università di Trieste. Buongiorno Irene e Luca, benvenuti ad In Valigia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Carini. Allora, come sapete, questo programma, come vi ho spiegato, parla di bagagli, viaggi, zaini, di noi contemporanei, noi viaggiatori del mondo contemporaneo. Ma ho pensato che poteva essere interessante parlare di viaggi e bagagli anche del passato. Voi avete preso parte al progetto di scavi diretto dall'archeologa Emanuela Murgia in un'area conferita a Fondazione Aquileia, in concessione al Ministero della Cultura. Ed Aquileia è importantissimo porto fluviale dell'Impero Romano, ma proprio parlando, entrando nel cuore del nostro discorso, della nostra chiacchierata, i romani intendevano le vacanze come le intendiamo noi oggi?
1: Beh, possiamo dire innanzitutto che i romani viaggiavano molto, si spostavano per diversi motivi che sono vicini ai motivi che intendiamo noi oggi. Ad esempio si spostavano per lavoro, abbiamo insomma idea che numerosi mercanti trasportavano le proprie merci o via mare o su carri. I politici partivano da Roma alla volta alle province per amministrarne i territori. Oppure si viaggiava anche per motivi religiosi, per visitare un santuario, onorare una divinità e quindi chiedere a questa, non so, guarigione da un male. Ad esempio erano molto diffusi i pellegrinaggi al santuario di Asclepio, che è il dio della medicina. Si viaggiava anche per motivi di studio. I giovani rampolli romani, ad esempio, si recavano soprattutto in Grecia per assistere a lezioni di filosofi o di retori. Cicerone, nel 78 a.C., si reca a Rodi, da Molone, per migliorare la sua dizione e quindi anche rendere più proficue le sue performance nel foro.
0: Ti interrompo un attimo, Luca, perché anch'io ad Aquileia avevo parlato con una persona che mi aveva detto che questi giovani rampolli, certamente non i liberti o gli schiavi, ma insomma gli studenti maschi delle famiglie patrizie o comunque nobili, insomma quelle più facoltose, usavano mandare i figli durante l'ultimo anno di studi proprio il viaggio studio in Grecia. A me questo mi aveva veramente sorpreso tantissimo, perché lo facciamo ancora oggi.
1: Certo.
0: Beh, e però la vacanza proprio?
1: Beh, possiamo dire che si muovevano anche per motivi turistici, soprattutto nella parte orientale dell'impero, che era quella più inesplorata. Però questa evenienza era piuttosto rara ed era prerogativa esclusiva delle famiglie più abbienti. Invece più diffusa era la pratica della peregrinazio. I romani possedevano diverse ville in mare o in montagna e si recavano in queste ville nei mesi primaverili o estivi, appunto, per riposarsi. E in queste ville praticavano l'ozium, che è una parola che è distante dall'accezione negativa
0: che noi usiamo oggi.
1: Certo, ed è inteso a Roma come un momento di svago per dedicarsi allo studio della filosofia e delle lettere, quindi un po' distante dal nostro...
0: No, bellissimo però. Sì. Cioè loro si andavano a riposare in queste ville magnifiche che rimangono ancora oggi i resti, ricordo quelle sottomarine nell'area di Pozzuoli che sono veramente spettacolari, ma ce ne sono tante anche nel mondo che avevano insomma conquistato questo impero romano. E quindi l'ozium
1: è un momento di produzione, se vogliamo, no?
0: Certo.
1: Poetica, letteraria, filosofica. Dobbiamo però precisare, forse, che l'idea che gli antichi hanno del viaggio è distante da quella che abbiamo noi oggi, perché per noi il viaggio è un momento di divertimento, di distensione, viaggiamo facilmente, velocemente, in sicurezza, grazie ai mezzi di trasporto, alle strade. Invece per i romani viaggiare non è comodo, non è sicuro, soprattutto, e non è veloce.
0: Mm-hmm.
1: Dobbiamo pensare che il viaggio per mare era un'evenienza piuttosto scoraggiata, perché ci si esponeva a naufragi o incursioni di pirati.
0: Mm-hmm.
1: E se si viaggiava via terra, si procedeva non sempre in sicurezza, ma soprattutto si andava molto lenti. Bisogna pensare che circa un carro a trazione animale viaggiava a una velocità di 5 miglia orarie, significa 7 chilometri e mezzo all'ora circa, per cui il viaggio era molto lento.
0: Molto lento.
1: C'era, sì.
0: Però loro amavano così tanto viaggiare che hanno costruito strade ovunque.
1: Certo.
0: E per spostarsi, grazie Luca, passiamo anche così a Irene, sentiamo anche la voce di Irene. Per spostarsi, appunto, che bagagli usavano, anche per tornare un po' nel nostro tema, nel nostro programma?
2: Certo, allora, c'erano diversi bagagli. Per i carichi più pesanti usavano per lo più bisacce in pelle e in stoffa che attaccavano ai cavalli, alla sella del cavallo, oppure anche bauli in legno, un po' come li intendiamo noi. Inoltre c'era anche questa borsa speciale, individuale, chiamata marsupium, da cui appunto la parola marsupio, sì, che era attaccata al collo oppure alla cinta e conteneva denaro e effetti personali, insomma.
0: Un po' la nostra borsetta.
2: Esatto.
0: O il borsello. Per
2: il borsello.
0: Ma gli uomini non usano. No, infatti è stato sostituito il borsello dal marsupio, se ben ricordo. Adesso non so, gli uomini usano i... Niente, le tasche.
2: Mio padre.
1: Le tasche. Le borse altrui.
0: Le saccocce.
2: Già. E a livello di contenuto mettevano quello che mettiamo anche noi, quindi i vestiti di ricambio, le scarpe, magari, non so, un oggetto molto curioso è la meridiana da tasca.
0: Ma
2: che
0: dai.
2: Quindi sì, è una meridiana di forma circolare in bronzo del diametro di circa 3-6 cm, quindi ce la possiamo immaginare un po' come un orologio, e appunto grazie al sole si poteva dedurre l'ora, e quindi
0: Ma fantastico.
2: Per essere aggiornati, certo.
0: Fantastico.

0: Certo, certo.
1: Questo andava nella borsa personale, ovviamente.
0: Sì, sì. Dire nella borsa personale. E un'altra cosa interessante, appunto, come ha detto Luca, i viaggi duravano molto e quindi soprattutto i viaggi

0: Locri.
1: E poi c'erano ostelli più spartani.
0: Per il meno ambiente.
1: Certo, e anche semplici stazioni di cambio per cambiare il carro, cambiare i cavalli stanchi, insomma. E un'altra curiosità che mi sono di portare è il fatto che avevano anche i viaggiatori e le viaggiatrici delle carte con non solo i nomi delle strade, le mappe, i nomi delle città, ma anche le locande segnate talvolta con delle recensioni ante litteram, con appunto, quindi c'era questa comunità di viaggiatori che comunque si scambiavano.
0: Non posso citare l'app famosa, ma insomma,
1: esatto.
0: Mi sento di dire che come al solito quando andiamo un po' ad immergersi, ad approfondire quello che hanno fatto queste antiche civiltà, mi sento di dire che dopo 4.000 anni noi avremmo potuto essere molto più avanti, perché non abbiamo inventato. Cos'ecco. Va bene, molto, molto incoraggiante. Hai ancora qualcosa da dire rispetto a questi bagagli, Irene? Così. E quindi, però, io ho pensato che, come già un po' detto già tu, Irene, il bagaglio era diversificato a seconda del proprietario di questo bagaglio, quindi
1: certo.
0: Diverso sarà stato il bagaglio di un legionario da quello di una matrona. Ecco,
1: sì.
0: Anche le donne viaggiavano, ad esempio?
1: Le donne viaggiavano meno degli uomini, le donne potenti, ricche, viaggiavano però appunto di meno degli uomini. Comunque sì, sicuramente era diverso il bagaglio di un legionario da quello di una matrona. E, allora, parto dal legionario.
0: Come vuoi.
1: Qua la questione è un po' critica, perché insomma l'equipaggiamento cambia molto nel corso dei secoli dei legionari romani, ma una cosa rimane sempre del peso che si portano sulle spalle, perché è stato stimato che si dovessero portare dietro quotidianamente ben 60 kg di roba sulle spalle, tra armatura, armi,
0: il peso di una
1: scudo,
0: persona per
1: e quindi e dovevano marciare tutti i giorni, insomma. Quindi il bagaglio di un legionario era sempre tenuto addosso, l'armatura addosso, le armi in mano, lo scudo sulle spalle, e poi avevano diversi sacchi, borse dove tenevano i vestiti di ricambio che potevano mettersi una volta giunti all'accampamento, dove mettevano i viveri per un paio di giorni per cibarsi, e oppure dove mettevano anche alcuni attrezzi.
0: Anche gli attrezzi da lavoro.
1: Attrezzi da lavoro, certo, perché poi
0: e qualche
1: appunto,
0: barretta energetica.
1: Non credo, però avevano molto vino in borsa.
0: Il vino?
1: Molto, sì, un vino allungato con l'acqua.
0: Una bevanda, praticamente.
1: Sì.
0: Io avevo conosciuto durante delle rievocazioni storiche l'acqua mulsa, che era acqua con aceto e miele, e l'aceto andava ad essere un antibatterico un po' naturale, così, e che poi l'aceto sarà stato vino fermentato sicuramente, e il miele per addolcire questo carattere un po' aspro di questa acqua, e ne bevevano tanto. Ed era meno pesante che il vino appunto puro, perché sennò voglio vedere camminare con 60 kg sulle spalle, farsi delle marce anche imbriaghi, insomma, non era facilissimo. Bene.
1: Già.
0: E invece la matrona?
1: E invece la matrona, allora vi porterò un esempio di una matrona molto potente. Allora, si chiama Calvia Crispinilla e fu una delle favorite di Nerone, quindi imperatore del primo secolo dopo Cristo.
0: Un legame difficile con un uomo un amore tossico.
1: Probabilmente. E lei era l'addetta al guardaroba imperiale, quindi possiamo immaginarcela. Non so, lei che impartisce ordini affinché la valigia dell'imperatore sia pronta il prima possibile per un viaggio imminente. Difatti le fonti riportano che lei viaggiava anche con Nerone in giro per l'impero. Ma io la ricordo oggi perché probabilmente lei fu tra i proprietari della villa romana di Barcola a Tergeste, l'odierna Trieste, sì.
0: Ah dai.
1: E quindi insomma
0: la villa di Barcola, che però non abbiamo più nessun resto.
1: Allora sì, non visibile in modo adesso aperto insomma ai turisti, però ci sono resti anche studiati.
0: E in che posizione si trova? Se lo sai. Chiederemo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di informarci e poi di farcelo sapere.
1: Certo. E quindi, insomma, c'è questa villa che si affaccia sul Golfo Triestino, con addirittura anche le terme, ci sono decorazioni musive, ci sono affreschi, e quindi possiamo immaginarci Calvia Crispinilla appunto guardando

0: da Rubiera Imperiale, che si fa le vacanze a Trieste e giunge da Roma con questo baule. Probabilmente dentro la valigia metteva tuniche, metteva spille per drappeggiare i suoi vestiti, tanti gioielli
1: Le
0: sicuramente,
1: parrucche,
0: le
1: le matrone
0: parrucche.
1: erano ricche di parrucche,
0: Certo.
1: e anche come dire, la lingerie, l'odierna lingerie, loro usavano, come si chiama, la fascia mammellare,
0: Sì.
1: sì, i calzari,
0: I
1: immagino,
0: calzari,
1: tanti.
0: certo. Sì. Il mantello, insomma.
1: Che poi le parrucche, anche questo sempre ad Aquileia ho saputo che le matrone usavano spesso queste parrucche perché usavano, erano molto vanitose, gli piaceva molto apparire belle, sempre a posto, sempre truccatissime, ingioiellate, elegantissime. E dopo sì, c'era un attrezzo particolare che sapevo anche il nome in latino, ma purtroppo adesso in questo momento non me lo ricordo, che arriccia, una sorta di arricciacapelli che mettevano sul fuoco e dopo, quando era rovente, il fuoco arricciavano i capelli. Però purtroppo questa cosa dopo un po' bruciava tutti i capelli delle matrone e quindi andavano a, come dire, a correggere questa loro defaillance con le parrucche tutte
0: Sì.
1: riccioline, riccioline, che se ne
0: Sì.
1: vedono tantissime anche nei musei.
0: Certo.
1: Anche ad Aquileia ci sono dei
0: Sì.
1: bellissimi esempi. Bene, grazie Irene di questo
0: Grazie.
1: excursus sul bagaglium. No, no, scusate, scusate, oggi mi sento particolarmente scema. Va bene, e invece andiamo un po' così a curiosare nel bagaglio di un imperatore.
2: Beh, anche gli imperatori viaggiavano tantissimo per sbrigare faccende istituzionali, oppure per condurre spedizioni militari, talvolta anche per sedare delle rivolte che si sviluppavano all'interno del territorio sottoposto alla loro giurisdizione. Ecco, gli imperatori viaggiavano nel lusso più sfrenato, come è chiaro, possiamo dire che si portavano dietro la casa intera per non dover soggiornare in strutture ricettive che non so.
1: Quindi carri, carri,
2: Carri, carri e
1: cavalli.
2: carri, pieni di, non so, tende, seggiole varie, tutto il corredo necessario a cucinare, pranzare, anche insomma, ciò che era necessario
1: Nel
2: per
1: miglioraggio
2: dormire,
1: possibile.
2: certo.
1: Ma anche i triclivi si portavano.
2: Tutto portavano, anche vasellame, stoviglie, ad esempio il vasellame e le stoviglie spesso venivano trasportati a mano per evitare che appunto si rovinassero durante il trasporto sul carro, certo. E viaggiavano nel lusso più sfrenato, ad esempio i cavalli erano bardati con stoffe purpure, contrapunte addirittura con delle finiture dorate. Sappiamo che i carri, ci dicono le fonti, erano decorati con statue, talvolta d'oro, d'argento.
1: Statue intere sopra i
2: Statue,
1: carri. Perché
2: piccoli busti, certo, proprio per fare in modo che,
1: il
2: insomma,
1: loro arrivo doveva essere
2: doveva essere
1: maestoso, doveva
2: trionfale.
1: incutere forse
2: Certo, e
1: timore anche.
2: soprattutto erano accompagnati da un esercito di servi che erano pronti a soddisfare ogni sua esigenza, certo. Addirittura è interessante questo, oltre ai cuochi, sguatteri, valletti che possiamo immaginare, c'erano dei servi che avevano un incarico particolare, cioè quello di precedere il corteo imperiale e fare in modo che nessuno ostacolasse il passaggio dell'imperatore sulla strada, cioè sgombrare la strada per fare in modo che la carrozza dell'imperatore viaggiasse con più agilità. Quindi
1: Beh,
2: questo
1: anche nel
2: ci fa
1: gatto con gli
2: sorridere.
1: stivali c'è il gatto che precede il marchese di Carabà. No, vabbè, scherziamo, ma invece io sono sempre affascinata da queste civiltà che veramente sono passati 4.000 anni e invece ci accorgiamo sempre di più quanto queste fossero avanti, cioè avanti con l'ingegneria, l'idraulica, e poi questi comportamenti. Sicuramente, ecco, l'esercito di schiavi magari è bene che sia stato superato
2: Sì, certo.
1: ampiamente, però ecco, forse la questione appunto dei diritti, ecco, dei diritti, per fortuna
2: Siamo più
1: siamo
2: avanti.
1: riusciti ad avanzare,
2: Certo.
1: ancora abbiamo strada da fare comunque anche su quel campo. Però ecco, accorgerci che questi antichi romani così, senza, cioè l'hanno inventate loro le cose, come i greci, per l'amor di Dio, e come ancora le civiltà anche dell'est, però pensare che questi partivano così all'avventura appunto, senza avere ancora delle carte scritte, noi ci affidiamo adesso a tutte le diavolerie tecnologiche per spostarci anche nella nostra città, figurarsi un po' come che altro spirito, no, dovevano avere. E cosa ancora? Voi siete viaggiatori?
2: Ma non troppo, io sono piuttosto
1: stanziale,
2: sedentario.
1: Stanziale, cioè, tu viaggi con la mente?
2: Viaggio con, sicuramente, sì.
1: Ti piace leggere?
2: Leggo.
1: Ecco, leggi anche di viaggi.
2: Sì, dai,
1: io anche sono una viaggiatrice di poltrona.
2: Certo, è più comodo.
1: Mi piace fantasticare.
2: Certo.
1: E tu, Irene?
0: Io sono stata ultimamente a Pompei, a proposito di Romani.
1: Ah,
0: sì, è stato bellissimo.
1: Ma dai, che bello, guardate, questi sono due ragazzi, sono due studenti del corso di lettere e quindi sono così, si affacciano adesso alle loro esperienze di vita adulta ed è bellissimo vedere i giovani appassionati di studi, di quello che state dimostrando. Quindi a Pompei qual è stata la cosa che ti ha colpito di più, così poi ci salutiamo?
0: Allora direi la Villa dei Misteri a Pompei, appunto questa villa appena fuori le mura, in una posizione bellissima, si affaccia sul golfo, insomma, e sono state conservate delle pitture del secondo stile e quindi queste figure molto grandi su sfondo rosso, non, il soggetto non è ben identificato, forse qualcosa che c'entra con l'iniziazione dei culti misterici di Dioniso per una giovane sposa, però sono incredibili, sono bellissime e soprattutto sono sopravvissuti per quasi 2000 anni.
1: E a proposito di sposa, loro facevano il viaggio di nozze, i romani? Non lo sappiamo.
2: Credo di no.
1: Un'altra puntata, ci dedichiamo ai corredo nuziale, ma credo che facessero, sicuramente facevano la festa di fidanzamento, le nuptialis, e lì consultavano gli aruspici per vedere se il matrimonio poteva andare a buon fine o meno, e dopo, insomma, dopo c'erano tutti i riti nuziali molto interessanti, pieni di riti, e sapete, vi saluto io con questa chicca, che loro prima di entrare di varcare la soglia della domus nuziale, il marito doveva intingere un pennello in un secchiello pieno di grasso animale e con questo spargerlo su tutta la porta, diciamo, no? Il telaio della porta, e questo voleva essere un buon auspicio di prosperità, e ancora oggi si dice tutto grasso che cola.
0: Ah.
1: Avete visto, anch'io vi ho insegnato qualcosa.
0: Grazie.
1: Molto bene, molto bene. Allora io ringrazio di cuore Irene Padovan e Luca Fait. Grazie, vi auguro il meglio per la vostra vita, per i vostri studi, e buon viaggio, ragazzi.
0: Grazie mille.
2: Grazie a tutti.

0: canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. Proprio bella questa canzone, bellissima, grazie Stefania De Maria che ce l'ha consigliata. Ed ora noi siamo tornati in diretta e con una nuova ospite che sono molto felice di avere qui con noi perché ci parlerà dei viaggi con i bambini, la nostra mamma viaggiatrice Filomena Vella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Buongiorno Filomena, grazie, grazie di cuore per essere qui con noi. Allora, io ti ho presentata come mamma viaggiatrice, ma in realtà
1: Perfetto,
0: è un po'
1: bellissimo.
0: sì, so che ci tieni, però secondo me è comunque riduttivo, perché avrei potuto aggiungere molti, molti aggettivi, tutti belli, perché tu sei principalmente una bella persona, preparatissima. Sì, no, insomma, adesso senza essere troppo, però anche nella nostra chiacchierata che ha preceduto questa diretta in radio, partendo dal tema del viaggio con i bambini, tu veramente mi hai aperto una prospettiva diversa, partendo da punti di vista così interessanti che io vorrei tu condividessi anche con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Allora, il
1: Volentieri.
0: viaggio.
1: Vabbè, volentieri, sì, sono felicissima di stare qua, è quasi un viaggio anche questa telefonata, questo incontro è un viaggio. Allora, sì, io credo che innanzitutto il viaggiare è un po' una dimensione del non più e del non ancora, nel senso che non siamo più nel posto, no, non so, casa nostra, la nostra città, ma siamo in un tempo sospeso. E in questo tempo sospeso con i bambini si può fare veramente tantissimo. Sicuramente dobbiamo un po' pensare qual è il veicolo, con cosa viaggiamo, per esempio in auto, in aereo, in treno, in nave. Cioè, la differenza sono poi gli spazi, come ci possiamo muovere, no?
0: Certo.
1: Nell'auto ovviamente siamo più costretti, i bambini sono più costretti, nell'aereo ancora di più,
0: Ancora di più,
1: in treno.
0: poveri.
1: In treno c'è un margine di libertà, sulla nave invece è quasi un parco giochi, ecco. Per cui sicuramente in questo tempo sospeso, credo che forse una prima cosa che va definita un po' con i propri figli, con i bambini, è purtroppo, ahimè, l'utilizzo del cellulare. Allora, si utilizza o non si utilizza? Per cui sarebbe molto bello in questo tempo un po' magico quello di permettere al telefonino di stare anche un po' in
0: A
1: vacanza e
0: riposare.
1: a riposare, ecco. Però questa poi è una regola che devono rispettare un po' tutti, a meno che non ci siano problemi importanti che devono gestire i genitori, però la regola sarebbe non lo utilizziamo per questo tempo di vacanza, che sarebbe veramente una cosa importante.
0: Più, forse un miracolo, Filomena.
1: Sì, ma ci sono tante coppie che sono attenti a questa astensione, perché lasciare il cellulare significa aprire altri scenari, altre possibilità. Ecco, per cui se vogliamo,
0: Vivere il presente.
1: ecco, è fondamentale, sarebbe veramente importante lasciarlo un attimo da parte. Quindi andiamo a vedere subito cosa si può fare, perché il viaggio può durare da un'ora a 5 a 10 ore, per cui cosa si fa? Sicuramente importante la differenza dell'età del bambino o del preadolescente,
0: Certo.
1: ecco. Per cui se iniziamo magari posso raccontare qualcosa sul bambino più piccolo
0: Sì, pensavo proprio di dividere così la
1: Ecco,
0: nostra
1: anche.
0: chiacchierata perché i bambini, si parla di bambini, ma i bambini sono ben diversi, un bambino di 1 anno è ben diverso da uno di 10, ecco.
1: Ecco, infatti è proprio così, Daniela. Per cui se per te va bene possiamo magari pensare velocemente a differenziare, no?
0: Certo.
1: L'età, così per esempio bambini di pochi mesi fino a 2 anni hanno un'età nel quale hanno bisogno del qui ed ora, cioè molte volte sono dei giochi in movimento, piccole palline che si muovono, che si incastrano, per cui ovviamente devono essere cose che più o meno non danno fastidio agli altri viaggiatori, quindi non palline di legno, ma piuttosto morbide, oppure non so, dei palloncini che possono essere mossi, no? Che crea sempre un grande movimento, ma nello stesso momento i bambini sono attratti da questi giochi, da questa attività. E sicuramente si può spostare, se sono bambini di 2 anni, quindi non un paio di mesi, già su cose più creative, quindi giocare con i colori. Per esempio, normalmente noi genitori siamo sempre un po' attenti che i bambini non si sporcano troppo con i colori, però ci sono, ecco, se diciamo che questo è un tempo un po' magico, che inizia già la vacanza, magari possiamo permettere delle cose che non permettiamo normalmente, quindi lasciare i bambini di colorarsi le mani, colorare le mani dei genitori, oppure anche degli altri viaggiatori, magari si prestano. A volte succede che si prestano. E
0: io ho fatto un viaggio un giorno in treno con una famiglia che cantava con i bambini, oh, e bellissimo. Poi io adoro cantare, quindi mi sono unita a loro, è stato veramente divertente. Non so per gli altri viaggiatori, ma comunque
1: crea una contaminazione. Sì, i bambini sì. Poi si sono allegri, attirano l'attenzione, e il sorriso, il ridere è una, come dire, un'attività che coinvolge le altre persone, quindi è molto bello.
0: E poi, come dire, allora ci sono delle regole in questo tempo magico, mi piace molto pensare sì. Questo viaggio del non qui, non ancora, qualcosa che deve arrivare, e quindi c'è l'aspettativa, il viaggio crea questa aspettativa un po' eccitante per i bambini moltissimo, certo. Perché sono anche le loro prime esperienze, dove magari si possono rinunciare a delle cose, ma compensare con altre, tipo questa cosa qua di potersi sporcare, e invece di andare, magari non si può usare il cellulare, ma ci si può sporcare di più, forse è allettante.
1: È più attrattivo.
0: Esatto.
1: Sicuramente. Poi, se vogliamo, magari con i bambini un po' più grandi, 2-6 anni, che hanno questo meraviglioso pensiero magico in cui tutto si muove, tutto ha un senso e tutto ha un'anima, per cui lì forse è anche più divertente, perché lì si possono incominciare a costruire le storie di quello che si vedrà, per cui mentre nei bambini più piccoli dobbiamo giocare qui ed ora, invece nei bambini più grandi possiamo già pensare nel luogo di destinazione, dove andremo, in montagna, che sa, mare, oppure qualsiasi altra meta turistica. Possiamo già immaginare cosa si può andare a vedere e magari costruire con i bambini proprio un diario di bordo.
0: Bellissima, questa
1: semplice.
0: È un'idea bellissima. Il diario, ecco. Poi ritorna. Sai, Filomena, che il nostro tempo è volato e non ho... Guarda, veramente. Io ti ringrazio, e ti ringrazio anche perché alla fine del programma io sono solita citare un autore che parla di viaggio, e questo autore me lo hai proposto tu, e io lo dirò volentieri ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Grazie, la nostra mamma viaggiatrice. Grazie per questi consigli,
1: grazie
0: e grazie di tutto. Filomena Vella, ciao.
1: A presto.
0: Così, purtroppo il nostro tempo è davvero terminato. Se lo vorrete, potrete ascoltare una nuova puntata di In Valigia martedì prossimo a partire dalle 11:55 sulle frequenze di Rai Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia. Ringrazio in regia Stefania De Maria e Corrado Spunton per la cura della parte tecnica del programma. Subito dopo di noi l'edizione delle 12:30 del giornale radio. A voi grazie da me, Daniela Gattorno, con queste parole appunto suggerite da Filomena Navella del pensiero meridiano di Franco Cassano. Viaggiare è coltivare il pensiero lento, è rispettare il tempo, abitarlo con poche cose di grande valore, con noia e nostalgia, con desideri immensi sigillati nel cuore e pronti ad esplodere. Viaggiare è imparare a stare da sé e aspettare in silenzio, e ogni tanto essere felici di avere in tasca soltanto le mani. Beh, mi sembra un modo bellissimo per salutarvi. Ciao, buon viaggio!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Un danno alle casse dello Stato per oltre 10 miliardi di euro l'anno, a tanto ammonta l'ammanco causato dal contrabbando di carburante proveniente dall'est Europa e immesso clandestinamente sul mercato italiano. Il dato risale ad un'inchiesta della Procura di Trento. A confermare il fenomeno oggi la FIGISC, l'Associazione Nazionale dei Benzinai, che lo valuta attorno al 30% del totale del carburante erogato ogni anno.
2: Restano gravi, ma finalmente con segnali di cauto ottimismo, le condizioni della giovane triestina rimasta gravemente ustionata nell'incendio del 17 luglio in via Battisti. I medici del centro Grandi Ustionati di Padova valutano il risveglio dal coma farmacologico già nelle prossime settimane. Intanto restano da chiarire molti interrogativi sulla dinamica della tragedia, compresi i tre ferimenti al torace e la successiva caduta dal palazzo.
1: Trovare un medico di famiglia a Trieste sta diventando sempre più difficile, con pazienti costretti a cambiare più volte professionista o a cercare disponibilità anche fuori città. Una situazione che fotografa le difficoltà della medicina territoriale, stretta tra pensionamenti, carenza di nuovi medici e un numero crescente di assistiti per i professionisti ancora in servizio.
2: In Friuli Venezia Giulia il numero dei migranti è tornato ai livelli di fine 2017, nonostante il ripristino dei controlli alla frontiera e il forte ridimensionamento dei posti disponibili nell'accoglienza, un divario che rischia di trasformarsi in un imbuto, migliaia di persone a fronte di poco più di 200 posti nel sistema di integrazione, con molti che dopo aver ottenuto la protezione internazionale restano senza una sistemazione.
1: Dopo settimane di emergenza, il Friuli Venezia Giulia archivia lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Piogge e calo delle temperature hanno ridotto il rischio di nuovi roghi. Dall'11 luglio sono stati oltre 40 gli incendi divampati in regione, con 966 ettari di vegetazione bruciati. Resta attivo soltanto un focolaio a Contron, nel comune di Clout.
2: Moratoria sulla caccia nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia colpite dagli incendi. È la richiesta avanzata da associazioni ambientaliste e animaliste al presidente della regione Fedriga, nel mirino soprattutto Carnia e Monte Amariana, dove fauna ed ecosistemi già provati da caldo e siccità sarebbero particolarmente vulnerabili dopo i roghi delle ultime settimane.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Ludovica Siani e Antonio Cagliazza. Sono decine di migliaia le autobotti coinvolte nel traffico clandestino di carburante dall'est Europa verso il mercato italiano. A muoverle varie mafie, italiane e straniere. Seconda puntata della nostra inchiesta sul contrabbando di benzina e gasolio. A confermare il fenomeno, gli addetti ai lavori, come

0: la Federazione Benzinai FIGISC. Abbiamo intervistato Bruno Bearzi, presidente nazionale dell'associazione.
1: I carburanti mascherati sono un giro d'affari enorme. Nel 2019 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, scrisse che il 30% del carburante immesso in Italia arrivava proprio da questo giro clandestino. Danno erariale e beffa per i gestori che restano sui canali ufficiali di distribuzione. Bruno Bearzi, presidente nazionale di FIGISC, la Federazione Italiana Gestori Impianti, parla ai nostri microfoni.
2: Dal 2019 si parla di queste cose, quindi anche come associazioni di categoria abbiamo sempre preso posizione affinché le autorità competenti provvedano, se non altro, a ridurre questa situazione, che non è solo, tra l'altro, il prodotto che arriva illegalmente dall'est, ma ci sono anche le società cartiera che producono fatture false. Il 30% del venduto sfuggisse all'imposizione fiscale per un valore di circa 10-12 miliardi di euro.
1: Se i controlli e il contrasto al fenomeno sono complicati, la concorrenza è praticamente impossibile.
2: È chiaro che con 4 centesimi al litro lordi non è che tu puoi metterti a fare concorrenza con chi evade anche solo l'IVA 22%. No? Figuriamoci se poi viene elusa addirittura anche l'accisa, che appunto abbinata all'IVA incide quasi il 60% del costo del prodotto.
1: La porta di questo traffico resta quella del Friuli Venezia Giulia. Da questo confine i cartelli criminali organizzano il viaggio dei carburanti. Arrivati poi alle pompe di benzina, questi carburanti presentano il conto ai motori degli automobilisti.
2: I soggetti sono certamente delle mafie che sono strutturate sul territorio, che possono muovere decine di migliaia di autobotti e che in qualche modo, anche se gliene sequestrano uno ogni tanto, non gliene importa niente. I gasoli vengono spacciati per oli lubrificanti per eludere l'accisa, e per farlo vengono aggiunti degli additivi che a un controllo sommario non approfondito fanno sì che possa in qualche modo anche passare come lubrificante. Provocano dei danni non indifferenti agli autoveicoli.
1: Il danno erariale allo Stato è notevole, ma anche i gestori al momento fanno la conta dei danni.
2: Agli operatori onesti, intesi nella totalità degli operatori, questo può essere quantificato almeno in 1,4 miliardi di euro l'anno.
1: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A oltre un mese dalla tragedia di via Cesare Battisti a Trieste arrivano segnali di prudente speranza per la giovane rimasta gravemente ustionata nell'incendio. I medici del Centro Grandi Ustionati di Padova potrebbero avviare la prossima settimana il risveglio dal coma farmacologico, mentre si guarda alla possibilità di un primo intervento di chirurgia ricostruttiva, restano molti interrogativi sulla dinamica di quella notte.
4: La ragazza triestina, vittima dell'incendio del 17 luglio in via Cesare Battisti, in coma farmacologico per le ustioni riportate su oltre il 60% del corpo, potrebbe essere risvegliata la prossima settimana per essere sottoposta a una fase iniziale di chirurgia ricostruttiva. Proprio quelle ferite, così come tutta la dinamica della tragedia, hanno dei tratti ancora molto poco chiari. Le fiamme dell'incendio, i colpi da taglio al petto, la fuga verso il basso lungo le scale del palazzo in cui abita, poi il ripensamento. Arrivata a pochi gradini da una via di uscita sicura, la risalita e il volo nel cortile interno da un'altezza di oltre 10 metri. Contorni tutti da definire, per i quali nessuna ipotesi va esclusa, considerate anche le condizioni della giovane al momento dell'incendio, i cui successivi test tossicologici legati agli psicofarmaci sarebbero risultati negativi. In mancanza di testimonianze dirette al momento, l'unica che potrà fare chiarezza sarà proprio lei, nella speranza che, così come ci si aspetta, le condizioni continuino a migliorare. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sempre più triestini restano senza medico di famiglia e si ritrovano a cercare un sostituto tra pochi posti disponibili, in alcuni casi anche a decine di chilometri da casa. Un'emergenza legata all'ondata di pensionamenti e alla carenza di nuovi medici, mentre Asugi, l'azienda sanitaria Giuliano-Isontina, annuncia l'arrivo di 6 nuovi professionisti fra settembre e ottobre per cercare di colmare le carenze.
5: Tre lettere in poco meno di due mesi, tutte provenienti dall'azienda sanitaria Giuliano Isontina per comunicare la cessazione dell'attività del proprio medico di famiglia e poi di quelli scelti online sul portale regionale Sesamo. È un caso limite, ma sono molti i triestini che nell'ultimo periodo hanno ricevuto almeno una di queste missive, a segnalare la crescita dei pensionamenti dei medici di base in provincia. Una situazione difficile a cui se ne aggiunge un'altra. Provando a cercare un altro dottore proprio su Sesamo, attualmente l'unico disponibile è il proprio studio a Sistiana, ben lontano dal capoluogo regionale. Sapevamo da tempo che il 2026 sarebbe stato un anno critico, con molti colleghi che sarebbero andati in quiescenza, dice Dino Trento, segretario regionale del sindacato dei medici di base FIMG, secondo cui al momento quelli in servizio hanno tutti circa 1.800 assistiti, ben oltre il massimale di 1.500. Ma i buchi si devono, continua Trento, anche alla scelta di molti di lavorare come guardia medica, in distretto sanitario o nelle case di comunità, mansioni con orari più definiti. E poi alla carenza di medici di famiglia che non hanno ancora concluso la scuola di formazione regionale, ma che potrebbero già ricevere incarichi a tempo, seppure con un massimale di pazienti fissato a 1.000. Farne entrare di più nel sistema, conclude il sindacalista, potrebbe contribuire a limitare il problema. Da Asugi, attraverso la direttrice del distretto 2 di Trieste, Monica Bonetti, sono già arrivate rassicurazioni. Entro il 10 settembre in città prenderanno servizio 3 nuovi medici di base e a ottobre ne seguiranno altri 3 e altri ancora per l'ambito Carso Giuliano. Cosa fare però nel frattempo? Chi è senza medico, scrive Asugi nelle sue lettere, si può rivolgere alle due case di comunità dell'Ospedale Maggiore e di San Giovanni. Proprio qui, per queste settimane di transizione, è stato aggiunto un secondo ambulatorio aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Quasi 9 anni dopo, il numero dei migranti presenti in Friuli Venezia Giulia è tornato ai livelli registrati alla fine del 2017, mentre nel frattempo il sistema dell'accoglienza ha visto ridursi drasticamente i posti disponibili. Un equilibrio sempre più fragile, denunciano le associazioni, tra migliaia di persone presenti sul territorio e una rete di integrazione che oggi non riesce a garantire una risposta a chi esce dai centri d'accoglienza.
6: Da fine 2017, da quando il Ministero dell'Interno pubblica il dettaglio sulla presenza di migranti regione per regione, il dato per il Friuli Venezia Giulia è stato oscillante, ma gli attuali numeri sono quasi sovrapponibili a quelli di allora. 5.000 migranti nel novembre 2017, 4.800 nell'agosto 2018, poi dal 2019 al 2022 si assiste un calo, ma già ad agosto 2023 siamo sui 4.500 migranti e di 4.091 l'ultimo dato disponibile, di ferragosto 2026. Nel frattempo, a ottobre 2023 sono stati ripristinati i controlli di frontiera. Da metà 2019, però, il territorio è passato da 372 ospitati nel sistema di accoglienza e integrazione ai 236 attuali. L'associazione Oikos, impegnata nell'accoglienza con una rete diffusa di appartamenti sul territorio, legge così queste cifre. Giovanni Tonutti, presidente di Oikos ETS.
7: Bisogna vedere se le persone sono accolte meglio o sono accolte peggio. Non è una questione di comfort, è una questione di dare garanzie di diritti e di dare sicurezza sociale. I numeri sono rimasti invariati, anche le chiusure delle frontiere non hanno portato a un cambio dei numeri, e quello che è cambiato sono gli standard di accoglienza e il disordine nelle strade.
6: Una volta che un migrante ottiene la protezione internazionale, dovrebbe transitare dai cosiddetti CAS, centri di accoglienza straordinaria, al sistema di integrazione. È un imbuto, da quasi 4.000 presenze si passa a poco più di 200 posti disponibili. Aspettano anche 3-4 mesi che si liberi un posto, ovunque in Italia, ma nel frattempo vengono dimessi dai CAS e devono arrangiarsi. Alcune associazioni come Oikos continuano a ospitarli a spese proprie per evitare che finiscano in strada. Chi non ha conoscenze finisce a dormire su una panchina. È il grande problema degli afghani in questo periodo, ci dice un'altra associazione. Quasi tutti ricevono protezione internazionale, ma una volta ottenuta poi non sanno più dove andare. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Variazione al bilancio del Comune di Trieste. La manovra, che ammonta a 11 milioni di euro, è stata appena presentata in una conferenza stampa dall'assessore Everest Bertoli, che sentiamo in questa intervista.
8: Assessore Everest Bertoli, c'è stata una variazione al bilancio del Comune, di cosa si tratta?
9: Sì, la variazione numero 7 che abbiamo portato in giunta, approvato ieri, quindi da oggi è operativa. Si tratta di un'importante variazione di bilancio da 2 milioni e mezzo di euro in parte corrente e quasi di 9 milioni di euro in parte capitale, di interventi nuovi, importanti, o implementare quelli in corso, grazie ai fondi sia comunali che regionali che abbiamo reperito.
8: A beneficio di chi?
9: A beneficio di chi? Partiamo da 4 milioni e 300 mila euro di contributi regionali, dei quali la parte più importante, più dal punto di vista finanziario, sono i 3 milioni e mezzo per l'ampliamento del centro congressi del TCC Col Generali in partenariato pubblico-privato. Ma poi abbiamo anche ulteriori 3 milioni e mezzo che abbiamo stanziato di risorse nostre, ne cito alcuni esempi: 600 mila euro per il completamento dell'impianto di via Flausin, mezzo milione di euro per la piscina di San Giovanni per partire con il project insieme all'imprenditore Summer che ha già presentato la proposta, 340 mila euro per gli arredi scolastici e tante altre voci, tra cui per esempio ulteriori 700 mila euro per l'asfaltatura.
10: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La Regione ha decretato la fine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. La decisione è stata presa dopo la cessazione delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo dei roghi. Il Servizio Foreste col Corpo Forestale Regionale, sentita la Protezione Civile, aveva emanato il decreto di allerta l'11 luglio. Da allora in Friuli Venezia Giulia sono divampati oltre 40 roghi che hanno bruciato 966 ettari. Questo valore è il più elevato rispetto agli ultimi 3 anni e in linea con il 2022, quando furono interessati prevalentemente 1347 ettari nel Carso. La fine dello stato di pericolo è stata causata dalla forte perturbazione che ha raggiunto la regione il 19 agosto. Le precipitazioni intense e il calo delle temperature hanno interrotto il lungo periodo di siccità, bagnando i terreni e riducendo drasticamente l'infiammabilità della vegetazione. Attualmente resta attivo solo l'incendio in località Contron, nel comune di Clout, monitorato dalla stazione forestale.
0: E dopo gli incendi che hanno devastato vaste aree boschive del Friuli Venezia Giulia, si riaccende il dibattito sulla tutela della fauna selvatica nelle zone montane. Le associazioni animaliste e ambientaliste chiedono alla regione una moratoria sulla caccia nei territori più colpiti, a partire dalla Carnia e dal Monte Amariana.
11: Chiedono una moratoria sulla caccia nelle aree interne del Friuli Venezia Giulia, in particolare nei territori colpiti dagli incendi delle ultime settimane. La richiesta arriva da un gruppo di associazioni animaliste e ambientaliste che ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Massimiliano Fedriga. Nel mirino soprattutto le zone della Carnia e del Monte Amariana, dove i roghi hanno distrutto centinaia di ettari di bosco. Secondo le associazioni, caldo estremo, siccità e incendi hanno messo a dura prova gli ecosistemi e lasciato la fauna selvatica in condizioni di particolare vulnerabilità. Gli animali sopravvissuti alle fiamme, scrivono le associazioni, sono debilitati, disorientati e costretti a concentrarsi nelle aree ancora integre. Per questo viene chiesto alla Giunta regionale di applicare rigorosamente il divieto di caccia previsto dalla legge nelle aree che sono state percorse dal fuoco. Le associazioni hanno anche chiesto all'ISPRA un parere tecnico-scientifico affinché siano valutate le condizioni della fauna e la capacità di ripresa degli ecosistemi. Una richiesta che punta a fermare la caccia nelle aree più fragili, almeno fino a quando il territorio non avrà recuperato un equilibrio sufficiente, mettendo al primo posto la tutela della biodiversità. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E adesso uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso sulla costa, coperto sul resto della regione. Le temperature registrate alle 11. Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi e mezzo, Gorizia 25 gradi, Pordenone 22 gradi, Udine 21 gradi e mezzo, Tolmezzo 18 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 15 gradi e mezzo, Piancavallo 14 gradi e mezzo, Sappada 13 gradi e mezzo, Monte Lussari e Monte Zoccolan 11 gradi, Grado 25 gradi, temperatura del mare 26 gradi, Lignano 23 gradi, temperatura del mare 27 gradi.
0: Ed ecco le previsioni. Nelle prossime ore saranno ancora possibili dei rovesci e temporali sparsi, in particolare tra la costa e la pianura. In serata deciso miglioramento del tempo con schiarite. Uno sguardo a domani, quando è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa con venti di brezza. Sulla zona montana cielo variabile con maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio, quando non si esclude qualche locale pioggia o rovescio.
3: E adesso lo sport. Le orchette della Pallanuoto Trieste si sono presentate stamattina alla stampa e ai tifosi in vista della prossima stagione. Sotto i riflettori i nuovi arrivi per la squadra allenata da Paolo Zizza, il tecnico napoletano ed ex commissario della nazionale maggiore femminile, il Sette Rosa, che guida le ragazze della Pallanuoto Trieste dal 2022.
12: Le orchette devono sognare giocatrici della Pallanuoto Trieste pronte a tuffarsi nella nuova stagione dopo le parole del presidente Enrico Samer. La squadra allenata da Paolo Zizza punta a migliorarsi dopo aver raggiunto le semifinali Scudetto e la finale di Coppa Italia. Sono 5 i nuovi innesti, le centroboa Paola Di Maria e la olandese Noa De Vrij. In arrivo a Trieste, forte del titolo europeo vinto la scorsa stagione, le attaccanti Sofia Giustini e Malika Bovo e la mancina spagnola Alejandra Aznar, protagonista nella vittoria dell'ultima Eurocup. Paolo Zizza.
13: Sono molto contento, diciamo, della campagna acquisti di quest'anno, abbiamo 5 nuovi innesti, sicuramente andranno a consolidare il blocco dell'anno scorso e sono convinto chiaramente con la loro esperienza possiamo fare un ulteriore salto di qualità.
12: L'esordio in campionato il 3 ottobre a Roma contro la Nautilus, prima del grande appuntamento del 9 e 10 ottobre a Berlino con il girone a 3 di Champions League. Avversarie le ungheresi dell'Elia D e le tedesche dello Spandau 04. La capitana Lucrezia Cergol indica la strada.
14: Quello che dirà la capitana è lavoro, lavoro, lavoro. Solo così quest'anno possiamo ottenere risultati. Abbiamo dei volti noti sia in campo italiano che in campo internazionale ed è un piacere anche avere una nuova pallanuoto, nuove anche esperienze da nuove giocatrici e sarà molto bello ricominciare, sarà molto bello vedere come sarà il nuovo gioco della Pallanuoto Trieste e quello che sappiamo è che vogliamo alzare l'asticella e imporci sia in campo italiano che in campo europeo.
12: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Lo sport a Pordenone esce dalle palestre e arriva nei parchi e negli spazi verdi che per alcune settimane si trasformano in palestre a cielo aperto e luoghi di incontro. Con il progetto Dove non te lo aspetti, il comune punta a promuovere attività fisica, socialità e inclusione, portando gratuitamente discipline sportive di ogni tipo direttamente sotto casa.
15: Lo sport esce dagli impianti tradizionali e occupa le aree verdi sotto casa, dove, insomma, non te lo aspetti. È l'iniziativa sperimentale che prenderà il via il 14 settembre in 4 aree verdi di Pordenone, il Parco Baden-Powell, l'area verde di via Marco Polo, il Parco Querini di fronte alla stazione e la zona sportiva di via Brigata Lupi di Toscana. L'obiettivo è quello di creare aggregazione stimolando la socialità di vicinato e contrastare la sedentarietà e l'isolamento. Con il progetto Dove non te lo aspetti, spiega l'assessora allo sport e al tempo libero Elena Ciolin, l'amministrazione vuole coniugare l'attività motoria con i principi cardine del dossier di Pordenone 2027. Porteremo discipline di ogni tipo direttamente sotto casa, negli spazi verdi pubblici. A realizzare le attività sarà una rete di associazioni con capofila lo Sci Club Panorama guidato da Michele Scaramuzza, che proporrà attività sportive e momenti aggregativi a partecipazione gratuita. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Passiamo ora ad alcuni appuntamenti in regione e iniziamo proprio da questa sera, dove a Lignano si saluta l'estate con la musica del Blue River Night. Alle 20:45 ci sarà un concerto al tramonto con protagonista Alice B, cantante e performer, nella cornice suggestiva del Belvedere sul fiume Tagliamento. Questo è il secondo appuntamento della stagione dopo il concerto all'alba nel giorno del solstizio per dare il benvenuto all'estate. Invece questa sera si saluta una stagione che si avvia alla conclusione.
0: E prosegue il viaggio musicale di Carni Armonie. Stasera alle 20:30 nella Chiesa della Visitazione a Malborghetto Valbruna, l'orchestra da camera di Pordenone, diretta da Eddie Denadai, con il soprano Anna Graf, eseguirà la Sinfonia numero 4 di Gustav Mahler nella trascrizione cameristica di Riccardo Burato, con la presentazione a cura dello scrittore e giornalista Maurizio Bait, una produzione della Società Operaia di Pordenone, nata nell'ambito del progetto Montagne senza confini, in collaborazione con Carni Armonie ed il Festival Risonanze, che mette al centro un'opera significativa nel percorso creativo del compositore austriaco.
3: Questa sera, per il terzo appuntamento del Tiere Teatro Festival, andrà in scena alle 19:30 al Teatro della Corte di Osoppo Troiane, studio sulle Troiane di Euripide, con le allieve e gli allievi del quinto anno della Scuola di Teatro Anatema, per la regia di Luca Ferri e Luca Marchioro. Lo spettacolo propone una lettura contemporanea della tragedia, intrecciando linguaggi di oggi e suggestioni classiche. Scene, costumi e immagini e atmosfere evocano il mondo antico, ma vengono reinterpretati attraverso una sensibilità moderna, trasformando il mito in uno specchio capace di riflettere il presente. Nel corso della giornata, già da questa mattina, altri appuntamenti tra filosofia, mito e formazione.
0: E ancora qualche appuntamento. L'ultimo appuntamento del ciclo di documentari di Wow, stasera alle 21, ai Giardini Francesca Tombino di Pordenone, con la proiezione di Anguane, le voci dell'acqua. Il regista Giovanni Pellegrini incontrerà il pubblico per approfondire i temi del film.
3: E alle 20:45, nel parco Coronini Cronenberg a Gorizia, si terrà Caro Francesco Giuseppe, ritratto di un'epoca nella storia di un territorio, una conferenza in musica dedicata all'ultima vista a Gorizia dell'ultimo imperatore d'Austria.
0: E alle 21 il giardino del Museo Sartorio a Trieste ospita una serata di cantautorato indipendente per la rassegna Trieste Estate. I protagonisti dell'evento sono Marco Iacampo e il duo Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori. Ora sono le 12:53 minuti e 40 secondi. Grazie a Corrado Spunton e a Bruno Montevecchi per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Ludovica Siani e da Antonio Caiazza, buon pomeriggio e a risentirci.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
17: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
18: Sono molte di queste parole, che all'inizio per l'appunto sono parole nuove, alcune possono essere anche parole di moda, alla moda, però quando queste parole diventano essenziali per la comunicazione, quando non ne possiamo più fare a meno, come qualcuna di quelle che lei ha registrato, ecco che anche non solo il vocabolario si deve aggiornare, ma ecco che queste parole vengono continuamente cercate.
19: Allora, io non so, direttrice, se in una zona dove c'è molto vento abbiamo un disturbo nel microfono, le chiedo se è così di spostarsi, e ho una curiosità.
18: Provo a spostarmi.
19: Ecco, rispetto, sì, perché purtroppo entra molto nel telefono.
20: Le parole se le porta via il vento.
19: Speriamo di no. Abbiamo bisogno delle parole, quindi speriamo davvero che non sia così. Senta, ma diciamo, questi inserimenti, dal vostro punto di vista, rappresentano un arricchimento della nostra lingua oppure no?
18: Sì, rappresentano decisamente un arricchimento, non un impoverimento. Del resto, se la nostra lingua non si aggiornasse continuamente con nuovi termini, finirebbe per essere una lingua morta. E naturalmente ci vorrebbe qualche cautela. Lei prima citava a volte l'eccesso di parole inglesi, per esempio quel fake news che riferiva. Ecco, naturalmente sarebbe bello, anche se è molto difficile, sostituire le parole inglesi, quando è possibile, con parole corrispondenti italiane.
19: Certo che delle volte è veramente difficile, per esempio follower, come lo sostituisci con un termine italiano?
18: Forse bastava dire fin dall'inizio seguace.
19: Però il seguace è un po' più sottile come significato rispetto al follower. Oppure un'altra parola che mi viene in mente, e se non sbaglio è all'interno della vostra classifica, è rider. Come lo sostituisci ormai, rider?
18: Il rider ora fa un po' sorridere, però i rider esistevano già, erano i fattorini, li avremmo definiti così un tempo.
19: forse la facciamo.
18: Questa ce la facciamo, vede, però anche lì rider, la parola inglese è una parola che un po' camuffa l'essenza del termine,
19: sì.
18: Perché gli dà una sorta di patina, di vernice diversa. In realtà il povero fattorino che fa quella vita faticosa e più delle volte anche mal pagato, col nome di rider sembra assurgere a un'importanza di ruolo che non ha. Ma pensiamo a
19: e allora King. Dobbiamo ringraziare Valeria Della Valle, siamo a fine GR1.
2: A domani.
21: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
22: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
21: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: dottor Scotti.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Italia di 10 milioni di dollari per chi darà informazioni su Khamenei e Pasdaran, ira di Pechino per le sanzioni americane contro Teheran, adotteremo le contromisure necessarie. Carburanti alla vigilia della mini proroga sul taglio delle accise, riunione di governo con la Premier Meloni per decidere i prossimi interventi sull'auto Brennero, il gasolio Supreme sfonda i 3 euro. Gestione distante impersonale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica per nuovi progetti imprenditoriali. Tragedia in Veneto, colpito alla testa con una bottiglia durante una lite, 18enne muore dopo 2 giorni, arrestato un altro giovane per omicidio preterintenzionale. Il furto delle opere di Antonello da Messina, uno dei custodi del museo indagato per false dichiarazioni al PM, troppe contraddizioni. Caldo crudele, il Giappone crea una parola apposita, Kokushobi, e inventa la cabina refrigerante da ufficio contro le temperature record. Musica e cinema d'autore, arrivano in Italia gli Hollywood Vampires, super band fra rock e grande schermo, frontman d'eccezione Johnny Depp. Calcio, i numeri del campionato, tutte vittoriose le favorite della vigilia con poker di reti per Inter e Roma. Europei di pallavolo, le azzurre di Velasco già qualificate agli ottavi, alle 16 affrontano a Göteborg la Slovacchia. Buongiorno da Nicole Ramadori. In primo piano il conflitto nel Golfo Persico, dopo aver lanciato la stretta economica sull'Iran e sui paesi che lo sostengono, gli Stati Uniti annunciano ora misure contro i vertici della Repubblica Islamica.
4: Ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sulla guida suprema Ali Khamenei e sui leader militari dei Guardiani della Rivoluzione. È quanto offrono gli Stati Uniti all'indomani dei dettagli forniti dal responsabile al tesoro Bessent sulle misure volte a strangolare economicamente il regime. Sarà un'asfissia economica, promette. Washington punta a colpire asset digitali, oro, aviazione, trasporti marittimi, ma anche i canali attraverso i quali l'Iran continua a procurarsi denaro e tecnologia. Una sessantina le entità inserite nella lista statunitense tra individui, banche e imbarcazioni. Sanzioni secondarie anche verso chi continuerà a fare affari con Teheran. Nessuno escluso, ha detto il segretario di Stato al Tesoro, dunque nemmeno la Cina, che replica. Pechino tutelerà i propri interessi, le sanzioni unilaterali sono illegali. Anche Teheran controbatte, già pronto un piano biennale per contrastare la strategia americana. Per Washington sarà un'altra sconfitta, mentre i Pasdaran minacciano ritorsioni. Valentina Isa, GR1.
3: A Mosca è iniziata la visita di Monsignor Paul Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Tutto questo mentre il Cremlino ha già fatto sapere di respingere la proposta di Kiev di un piano di pace che contempli la trasformazione

0: Il mondo ha più che mai bisogno di diplomazia. Con queste parole, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha aperto l'incontro con il ministro degli esteri russo, primo appuntamento di questa missione umanitaria e diplomatica di 3 giorni a Mosca. Lavrov ha ricordato che sono passati 5 anni dall'ultima visita in Russia dell'arcivescovo, anni di stravolgimenti planetari nei quali, ha detto, ora è importante ritrovare la via del dialogo. Un dialogo basato su fiducia e rispetto mai venuto meno col Vaticano. Da Lavrov l'auspicio di trovare soluzioni utili a tutte le questioni che verranno affrontate insieme. Gallagher, lieto di poter parlare di pace e diplomazia, ha detto: siamo qui perché crediamo nel dialogo e apprezziamo questo invito. Negli ultimi anni i canali aperti tra Russia e Vaticano hanno permesso di ottenere risultati importanti sul fronte umanitario. Ma intanto, mentre si parla di diplomazia, il Cremlino ha respinto la proposta del piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si prevede una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Il Donbass è territorio russo, ha detto il portavoce. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E intanto un aereo da trasporto militare degli Stati Uniti, un Boeing C-17A, è atterrato in mattinata a Mosca. L'aereo decollato dalla base militare di Andrews vicino a Washington via Riga è arrivato nella capitale russa intorno alle 10 ora locale. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto ai giornalisti di non avere informazioni in merito. E a proposito di Ucraina, il premier britannico Barnum ieri a Kiev per il vertice dei volenterosi ha consentito alla divulgazione di informazioni classificate sui componenti del missile a lungo raggio Scalp per creare linee di assemblaggio locali sul suolo ucraino e contrastare al meglio le ondate di attacchi missilistici russi. Ma il vero salto di qualità potrebbe riguardare la governance dei dati e l'uso dell'intelligenza artificiale. La corrispondente da Londra.
2: Il Regno Unito diventerà il primo paese ad avere accesso ai dati che arrivano dai campi di battaglia ucraini. Saranno utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale per identificare e colpire obiettivi russi. L'accordo di collaborazione firmato dal primo ministro Burnham e il presidente Zelensky apre ai ricercatori e alle aziende tecnologiche britanniche la piattaforma ucraina Avengers Labs. Il database attinge a milioni di dati raccolti da telecamere sui droni e sensori acustici, un'enorme raccolta di immagini e dati di combattimento reali che servirà ad addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere e classificare gli obiettivi. L'accordo tra Londra e Kiev fa parte di uno scambio tecnologico più ampio e segue l'annuncio del primo ministro Burnham. Il Regno Unito condivide con Kiev i progetti britannici per la produzione dei missili a lungo raggio Scalp in territorio ucraino. Duri i commenti che arrivano da Mosca, dal portavoce del Cremlino Peskov, parole scandalose, la replica di Burnham che prepara un viaggio a Washington, obiettivo convincere l'amministrazione americana a fornire a Kiev i missili Patriot. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul diesel mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. In corso una riunione in video collegamento con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri i vice premier Tajani e Salvini.
3: I margini di intervento sono stretti perché tagliare le tasse sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso.
4: Ci stiamo confrontando e, come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e soprattutto sull'inflazione.
3: Resta il fatto che i carburanti continuano a salire in modalità self: 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Cosa fare adesso? L'opinione di Andrea Monticini, economista.
5: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose. E non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
3: Paola Nania, GR1.
1: E sui temi economici, discussi anche al meeting di Rimini, verte il confronto tra i partiti. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Bondì.
6: Uno scostamento di bilancio da almeno 20 miliardi lo chiede Matteo Salvini in un'intervista al sussidiario.net, anticipando quello che dovrebbe dire qui a Rimini proprio tra pochi minuti. Non serve l'ok di Bruxelles per metterlo nella prossima manovra, ricorda il leader.

0: leghista, dobbiamo far fronte al caro energia ma anche al caro materiali ed evitare lo stop dei cantieri. L'altra proposta del vice premier rimane un'imposta su grandi banche e società energetiche, ipotesi che non piace a Forza Italia. Tutti d'accordo invece sullo sconto sulle accise. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha detto proprio qui al meeting che deve essere reso strutturale. Si va, questo emerge dal vertice tra Meloni e gli alleati, verso una prima proroga in attesa di misure più incisive da adottare successivamente. La tassazione dei cosiddetti extra profitti è la richiesta delle opposizioni, Partito Democratico in primis. Il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, poco fa sempre qui al meeting, ha anche chiesto di accelerare sulle rinnovabili invece di alimentare il doping, lo ha definito così, degli sconti prorogati di pochi giorni. In 6 mesi gli italiani hanno pagato 12 miliardi in più per i carburanti, ricordano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con Otti in 8 inutili decreti. Con Sergio Cianni da Rimini è tutto, di nuovo a voi.
1: Grazie, buondì. Terremoto nel colosso italo-francese Essilor Luxottica, nato nel 2018, ha annunciato le dimissioni da tutti gli incarichi. Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore dell'azienda italiana di Agordo in Veneto, all'origine della decisione il contrasto con il management e la questione del riassetto della finanziaria Delphi.
2: Le dimissioni riguardano in particolare la guida della controllata Ray-Ban e l'incarico di Chief Strategy Officer di Essilux, decisione presa in polemica con il vertice del colosso italo-francese che produce occhiali, lenti e apparecchi ottici, e in particolare con il presidente Francesco Milleri, a capo anche della finanziaria della famiglia Del Vecchio, la Delfin, che comunque mantiene il suo ruolo come azionista di riferimento. Leonardo Maria parla di gestione distante e impersonale, ma all'origine del passo indietro potrebbe esserci la mancata definizione dell'eredità del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, morto più di 4 anni fa e sulla quale gli 8 eredi non hanno ancora trovato un accordo. Soprattutto pesano le prospettive e l'assetto futuro di Delfin, che Leonardo Maria non è riuscito a scalare, rilevando le quote dei fratelli Luca e Paola a causa dell'opposizione del management della finanziaria. Oltre a Essilux, Delfin ha altre partecipazioni strategiche nel panorama finanziario italiano, a stretto contatto tra l'altro con le manovre del cosiddetto risico bancario, da Monte dei Paschi a Generali fino a Unicredit. Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 13:11. La cronaca ci porta in Veneto per un episodio di violenza che vede coinvolti giovanissimi e c'è anche una vittima.
3: Lo scenario è il parcheggio di una città di provincia, classico teatro delle liti notturne tra adolescenti. La rissa, per futili motivi, scoppia nella notte tra sabato e domenica a Cerea, nella bassa veronese, nello spiazzo di via Mantova davanti al parking Fadini, al limite della zona industriale. Un 18enne marocchino di seconda generazione viene colpito con una bottiglia in testa da un coetaneo, crolla a terra, viene portato in ospedale a Legnago, poi trasferito nell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove ieri sera i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane. L'aggressore, subito ricercato dai carabinieri della compagnia di Legnago, si è costituito ieri con il suo avvocato ed è stato tratto in arresto. Su di lui pende l'accusa di omicidio preteritenzionale. Nicola Accardo per il GR1.
1: Il colpo al Museo di Messina, indagato uno dei custodi per false dichiarazioni.
4: Il furto messo a segno la notte di Ferragosto al Mume è stato possibile grazie ad una talpa interna o ad aiutare i ladri a impossessarsi in pochi minuti di preziose opere di Antonello da Messina? È stata solo una svista nei controlli? Centrali nell'inchiesta della procura sarebbero le dichiarazioni dei custodi ascoltati dai magistrati, uno di loro da persona informata sui fatti e adesso indagato per falsa testimonianza. Era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio insieme a lui la sera del furto, ma ascoltato dai PM l'uomo avrebbe riferito una versione piena di contraddizioni. Secondo quanto ricostruito finora, quando la sirena è scattata nella sala, un custode l'avrebbe disattivata credendo in un falso contatto per poi riattivarla pochi minuti dopo senza però effettuare controlli né avvisare le forze dell'ordine. Un'altra custode invece avrebbe dichiarato di non avere sentito nulla. Le versioni degli addetti insomma sembrano non coincidere. Gli inquirenti stanno quindi verificando la loro condotta, concentrandosi sulle modalità con cui i ladri sono riusciti a raggiungere le opere senza essere immediatamente fermati o segnalati. Michela Mancini, GR1.
1: Un egiziano di 38 anni è stato arrestato ed è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto nei pressi della discoteca Hollywood di Milano, di cui l'uomo è

0: Era PR. I carabinieri sono arrivati a lui grazie alla testimonianza della vittima e di altri testi, alle immagini delle telecamere e all'analisi del profilo social dell'indagato. Passano al contrattacco i genitori della bambina di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, dopo essere stati indagati dalla procura per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia e 4 fratelli, denunciati 3 ospedali dove la bimba era stata visitata.
1: Una decisione che non sorprende dopo il post pubblicato su Facebook dalla madre pochi giorni fa, nel quale accusava i medici di incompetenza. Di contro, gli stessi genitori restano sotto indagine con l'accusa di omicidio colposo per omissione, non avendo vaccinato la piccola. La tensione è forte tra la famiglia, l'ASP che sta effettuando i tamponi e in generale le istituzioni sanitarie, aggravata dalla diffusione della notizia, non confermata per ora dall'azienda sanitaria, che ci sarebbero alcune positività all'interno della rete parentale. Una è sicura ed è il cuginetto, anche lui di 4 anni, ricoverato all'ospedale dei bambini per difterite. Le sue condizioni sono buone grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche una 40 di persone entrate in contatto con i bimbi sono sotto profilassi antibiotica. Nel frattempo, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione. Palermo, Agnese Licata, GR1.
0: Italia divisa in 2 tra caldo e maltempo, forti temporali in Lombardia e Piemonte. A Biella sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo, mentre è attesa una nuova ondata di caldo. Palermo oggi resta bollino rosso per AFA, il punto meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi Italia divisa in 2 parti, al centro-nord temporali, temperature in leggera diminuzione. Già da domani torneranno ad aumentare. Ci sarà un'altra ondata di caldo a partire proprio dalla giornata di domani, dove i valori raggiungeranno nuovamente i 40 gradi e localmente li supereranno al sud, almeno fino alla giornata di venerdì.
0: E a proposito di clima, oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus, una delle tante conseguenze dei cambiamenti climatici, come le ripetute ondate di calore che quest'estate non toccano solo l'Europa e il Giappone inventa una parola apposta.
3: Un sondaggio pubblico l'aveva votata, ora l'agenzia meteorologica giapponese l'ha ufficialmente introdotta. Kokushobi significa giornata di caldo crudele, un neologismo chiaro sull'impatto del riscaldamento globale sulla vita quotidiana. Finora nel dizionario giapponese c'era moshobi, cioè giornate estremamente calde, oltre i 35 gradi, quasi fresco si direbbe, ora non basta più. Kokushobi sono quelle oltre i 40 gradi che anche in Giappone sono aumentate con morti e malori. Descrive meglio e comunica i rischi, spiega l'agenzia meteorologica giapponese, che sicuramente conta di doverla usare parecchio in futuro. C'è poi chi dalle parole passa ai fatti e sempre in Giappone si inventa una specie di box refrigerante grande come una cabina telefonica. 300, dice il produttore, quelli già comprati da aziende per i propri dipendenti che a turno entrano per una boccata di fresco, quasi una barzelletta, con tutti ben consapevoli che i fatti che servono davvero sono proteggere le persone e tagliare drasticamente i gas serra, fatti questi che restano invece in gran parte ancora solo parole. Sonia Filippazzi, GR1.
0: Crioconservazione degli ovociti. Dopo l'annuncio sui social della deputata democratica americana Ocasio-Cortez di aver scelto di congelare i propri ovociti per una possibile futura maternità, il dibattito riparte anche in Italia, dove non esiste una legge nazionale a riguardo, anche se alcune regioni si muovono a partire da Puglia e Toscana.
4: In Italia la crioconservazione degli ovociti è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale solo alle donne a rischio infertilità per ragioni mediche, vedi le terapie oncologiche. Non lo è invece per motivi sociali, lavoro precario, instabilità affettiva o periodi di particolare fragilità. In questo caso, coloro che sognano la possibilità di una futura maternità devono affrontare costi per alcune migliaia di euro. Lo hanno fatto 1.200 aspiranti madri nel 2021. Secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il doppio rispetto al 2023. In assenza di una legge nazionale, mentre prosegue il dibattito e l'allarme sulla denatalità, alcune regioni si muovono. La Puglia ha aperto dal 13 agosto le domande per un contributo fino a 3.000 euro destinato alle donne residenti tra i 27 e i 37 anni, con ISEE fino a 30.000 euro. In Toscana, entro settembre, il Consiglio regionale conta di approvare la proposta di legge del PD che introduce un contributo analogo. Eleonora Belviso, GR1.
0: Boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radio televisivo Rai di Perugia. Per la prima volta

0: ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti, un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Arrivano in Italia per due serate gli Hollywood Vampires, super band a metà tra rock e grande schermo, che ha come frontman Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith. Sarà a Milano al Parco della Musica il 1 settembre e a Este in provincia di Padova il 2. Nati nel 2015, gli Hollywood Vampires uniscono brani originari a omaggi e grandi icone del rock come David Bowie e gli AC/DC e promettono uno show incendiario. Ad aprire i loro concerti saranno le Bambole di Pezza. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: GR1 Sport.
6: Ore 13 e 22 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Chiusa con i due posticipi la prima giornata calcistica di Serie A, spiccano le quattro reti di Inter e Roma, ma non solo.
7: Dopo appena una giornata è già tempo di numeri per la Serie A. Ecco il nostro conto alla rovescia. 10 le partite che si sono disputate, 9 è il numero classico del centravanti. A Como lo indossa Duvicas e Fabregas se lo tiene stretto. 8 il voto in pagella per Alfadio Sissé. Gol all'esordio contro il Torino, il futuro è suo. 7 le vittorie juventine nelle ultime 8 sfide contro una neopromossa. 6 i giri di lancette trascorsi prima del gol di Raspadori contro il Sassuolo. 5 sono invece i minuti impiegati da Frattesi per sbloccare la partita del Dallara, 4 i gol inflitti dall'Inter al Monza e tra i marcatori non figura Lautaro, il che la dice lunga sul potenziale a disposizione di Chivu. 3 le reti messe a segno da Malen con questa media realizzativa, l'identikit del prossimo capocannoniere è già stato diffuso presso tutte le difese d'Italia. 2 i cambi, De Bruyne e Vergara, che hanno permesso al Napoli di Allegri di vincere a Genova, ma da Marassi arriva soprattutto la prima polemica stagionale sugli arbitraggi. 1 come il primo gol in campionato del cagliaritano Alessandro Romano, 0 i punti raccolti dalle neopromosse Venezia, Monza e Frosinone, così come dai mister al debutto nella massima serie, Aquilani, Abate e Tedesco. Coraggio, c'è tempo per rifarsi. Francesco Albanese, GR1.
6: Dopo l'esordio convincente dei campioni d'Italia dell'Inter sabato pomeriggio, ieri sera la Roma è stata addirittura travolgente contro una Fiorentina indicata da molti come protagonista del mercato. Le impressioni

0: prestazioni del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini al microfono dell'inviato all'Olimpico.
1: Beh, la prestazione sì, poi il risultato è sempre difficile da indovinare. Vedevo la squadra come sempre, come era anche l'anno scorso, e con la fiducia che poi ha conquistato nel finale, molto molto positiva in tutti e quanti gli elementi, chi gioca, chi entra, c'è un bel clima, è stata una bellissima partenza.
2: Cosa ci può dire di una coppia come Dybala e Malen, che magari l'anno scorso avevamo visto poco, ma 3 assist e 3 gol.
1: Abbiamo visto poco purtroppo, perché quando è arrivato Malen, poi Dybala è stato fuori diversi mesi per un infortunio sciocco, nel senso che se l'è procurato calciando un rigore, pensa un po', è una cosa più unica che rara. Però già nel finale avevamo avuto la possibilità di apprezzare qual è il valore di questi due giocatori.
2: In campo titolari 2-2007, è una Roma che punta anche sui giovani.
1: Sì, assolutamente, e quello anche che la proprietà chiede di fare. Questa sera sono stati bravissimi tutti e due.
2: Cosa si aspetta da questi ultimi giorni di mercato?
1: Vediamo, noi sappiamo di dover giocare la Champions e avremo, soprattutto dopo la sosta, tantissime gare, e quindi dobbiamo attrezzarci bene.
2: Jacopo Barlotti, GR1.
0: Il tutto appunto con il traguardo della sessione estiva del calciomercato che si profila. Già nitido proprio nella capitale è arrivato in tarda mattinata il neoacquisto della Roma. Si tratta del 25enne centrale difensivo olandese Jasper Osterwolde. Definitivo il trasferimento del portiere Di Gregorio dalla Juventus alla Barnsmouth. Europei femminili di pallavolo, quarto impegno nel girone per l'Italia che affronta la Slovacchia. Si gioca a Göteborg in Svezia alle 16 con le azzurre che hanno già aritmeticamente ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. 3 partite, altrettanti successi per 3-0. Le parole del commissario tecnico Julio Velasco.
3: Arrivare agli ottavi con partite troppo facili è meglio di no, e tutte sanno che cosa devono fare in campo, perché il sistema del gioco lo conosciamo, lo conoscono bene, però il sistema molte volte non basta, bisogna anche leggere le situazioni. Insisto molto su questo, il sistema, facciamo pochi errori di sistema, però a volte non leggiamo bene le situazioni.
0: Infine lo sci alpino, di nuovo sotto i ferri Federica Brignone. L'operazione interesserà ancora una volta la gamba sinistra, gravemente infortunatasi ai campionati italiani del 2025. L'intervento si è reso necessario per eliminare il dolore che sciando continua a tormentare la pluricampionessa olimpica e mondiale. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
8: Buongiorno Marcella Sullo.
9: Buongiorno Duccio Pasqua.
8: Ecco.
9: Basta, finita la puntata.
8: Fatto. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
9: Quello che dovevamo dire l'abbiamo
8: perfetto,
9: detto.
8: Perfetto, perfetto.
9: Non c'è Max Dedo, ma torna domani.
8: Dov'è oggi Max Dedo?
9: Si riposa, giustamente.
8: Anche perché poi lo aspettano le fatiche del tour intensivo con Max Gazzè.
9: Tre date in ogni città.
8: Poi lo raccontiamo bene.
9: Con chi?
8: Non lo so, vediamo. Sappiamo nulla. Salutiamo Luca Bernardini.

0: regia, salutiamo Federica Forni in redazione ed Emanuele Di Cavio in
1: alla console.
0: Sì, salutiamo tutti i nostri ascoltatori al 335-699-2949.
1: Hai detto un po' tipo venghino sì o rivenghino.
0: Se vuoi lo dico.
1: Ridillo,
0: 335-699-2949.
1: L'avranno
0: vero,
1: segnato?
0: Vero.
1: Lo sapranno?
0: Sì,
1: perfetto.
0: Sì. Lo sanno perché scrivono.
1: Chi ha scritto per primo?
0: C'è la poesia di Paolo da Roma?
1: È questo.
0: Oggi sintetico.
1: Ermetica.
0: Si intitola Italia regina del Mediterraneo e fa così.
1: Un po' Ungaretti, sentiamo.
0: Sì, sì. Di medaglie l'Italia fa incetta, come nessuno forse s'aspetta. È la conferma che siamo vincenti e di ciò siamo tutti contenti.
1: Bella.
0: No?
1: Bella, siamo molto contenti.
0: Benissimo,
1: infatti.
0: Benissimo. Poi c'è il Good Morning Mangiadischi.
1: Good Morning Italo.
0: Dal nostro Italo da Filadelfia e dice direttamente dal giornale radio: buon kokushobi a tutti. Non so se hai seguito, ma insomma è questa parola che hanno inventato i giapponesi per parlare di caldo crudele, se non ho
1: kokushobi.
0: Esatto, sì, e dovremo impararla, temo. E poi che dice Jenny con la sua cagnolina Kelly da Belluno, ci dice che bello di nuovo aspettare che inizi il mangiadischi.
1: Oh, siamo contenti.
0: C'è l'attesa, ma ci scrivono prima ancora che cominci, così come fa Ciccio da Marittima. Ieri avete cominciato, oggi è ricominciato il caldo in Salento.
1: Non sono legate le due cose, Ciccio.
0: Spero. Non lo so. Poi dice: spero che da voi ci sia un po' di fresco.
1: E
0: ma
1: invece no.
0: Anzi,
1: oggi proprio umido K, perché ha fatto due goccine.
0: Quella è la cosa peggiore.
1: Sì,
0: stanotte
1: sì.
0: Ha piovuto un po' e il clima è peggiorato.
1: Infatti, non ti dico come sono venuta. Avevo delle incrostazioni di sabbia sul parabrezza e mi era finita l'acquetta, sai, la saponata.
0: La saponata.
1: Sì, perché io ci aggiungo un po' di saponino. Sì,
0: com'era il gioco la palla saponata?
1: Esisteva il gioco della palla. Quindi non riuscivo a pulire il parabrezza.
0: Ho capito. Invece Nicolò ci manda una foto del mare.
1: Dove sta?
0: E dice: queste sono tutte le lacrime versate durante la vostra assenza.
1: Addirittura, Nicolò.
0: Sì. Però con le temperature del mare che si alzano e quindi l'acqua che soffre, le lacrime di Nicolò faranno comodo.
1: Belle salate.
0: Salutiamo anche nonna Ida.
1: Ciao,
0: che c'è
1: nonna
0: sempre.
1: Ida, buongiorno.
0: Noi senza nonna Ida non andiamo da nessuna parte.
1: Non apriamo proprio la trasmissione.
0: Invece partiamo alla grande con il rock and roll.
1: Ce l'avevano chiesto.
0: Sì. Ce l'ha chiesto l'Europa? No, il mondo.
1: Tutti
0: ce l'ha chiesto.
1: Tutti gli ascoltatori.
0: Perché noi abbiamo voluto molto bene gli ZZ Top e vogliamo ancora
1: Ieri vogliamo ancora molto.
0: Io ho avuto il piacere di vederli quando erano ancora tutti e tre e adesso purtroppo è rimasto solo Billy Gibbons, che è il leader, chitarrista e cantante, ma da qualche giorno se n'è andato Frank Bird.
1: L'unico senza barba, tra
0: l'unico
1: l'altro.
0: L'unico senza barba che si chiamava Francesco Barba.
1: Barba. Beh, sono quelle cose.
0: Il batterista purtroppo è scomparso e noi partiamo con un pezzo che è uno dei più famosi degli ZZ Top e inizia proprio con un intro di batteria che lasciamo dritto in primo piano così.

0: E finisce anche con la batteria.
1: E finisce con la batteria.
0: Sì. Ah, che inizio con gli ZZ Top, dice Giacomo da Mestre.
1: Aspettavo Giacomo.
0: Sì, qui c'è una coda di chitarra che per fermarli bisognava batterli. E in effetti non li abbatte nessuno, perché nonostante la scomparsa di Frank Bird, sono in tour. Si sapeva che stava male da tempo Frank Bird, e quindi Billy Gibbons si è organizzato.
1: Si è organizzato con il suo permesso, con il permesso di Frank.
0: Infatti.
1: E hanno suonato, se non erro, proprio sabato a Austin.
0: Sì, sono in tour negli Stati Uniti, hanno tantissime date, quindi se per caso vi trovate negli Stati Uniti, in questi giorni in Michigan sono, li potete andare a vedere, come Italo da Filadelfia. Il video di Gimme Up Your Love...
1: Italo?
0: Non lo so, lo spero per lui. Fabio da Milano dice, ha già ripreso il mangiadischi, sono volati questi giorni, hanno ragione di Righeira.
1: L'estate sta finendo.
0: Esatto, e poi dice il video di Gimme Up Your Love nel suo perché. Sì, io sono ancora abbastanza innamorato delle modelle del video di Gimme Up Your Love. Poi, grande iniziativa la pagina Facebook del Mangiadischi, mi sono iscritto, ci dice Daniele da Milano, ed effettivamente è una pagina che ci piace molto, diciamo grazie a Gianluigi da Cavallino che l'ha aperta.
1: È stato il promotore, sì.
0: Perché vive di vita propria, i nostri ascoltatori si scambiano suggerimenti di cose da ascoltare.
1: E mentre eravamo in pausa, io ho seguito, perché stavo qui, ho seguito quello che faceva Teseo.
0: Sì. Teseo,
1: il nostro amico Barbagianni.
0: Il Barbagianni del nostro ascoltatore Danilo. Giuseppe ci scrive da Siracusa e ci chiede Glad dei Traffic, pezzo straordinario nella versione dal vivo a Woodstock 94, e poi ci dice che gli ZZ Top l'ha visti a Londra 3 volte in anni diversi dal 1981. Dice anche il pubblico era punk.
1: Anche il pubblico.
0: Sì, grandissima band. Poi salutiamo ancora Rodrigo che ci scrive dal Brasile ed è felice di ritrovarci. Ancora Riccardo che ci dice che solo oggi può essere con noi ad ascoltarci.
1: Siamo contenti.
0: Ma moltissimo. E anche Pippo dice che bello il mitico gruppo Facebook Gli Amici del Mangiadischi.
1: Sì, Pippo.
0: Se volete potete iscrivervi. Giuseppe da Perugia chiede, è piovuto o ha piovuto?
1: Io credo che almeno i miei ricordi scolastici che siano corrette entrambe le forme. Cioè
0: esatto.
1: Sia essere che avere.
0: E io sono andato a verificare sul sito dell'Accademia della Crusca, che voglio dire, quale migliore autori, quale c'è massima autorità in merito, e conferma che effettivamente quando si tratta proprio del piovere acqua dal cielo si può usare in tutti e due i modi. Quando invece
1: forse verso il meridione si usa più l'essere, quindi è piovuto, scendendo.
0: Sì. E invece quando si tratta di diciamo metafora, sono piovute un sacco di critiche, mi è piovuto in casa Dedo a sorpresa, si può usare solo il verbo essere.

0: bene, allora, se piove Dedo,
1: se piove Dedo, sì, sono nel caso di Dedo, con sì, tutti gli altri. E va bene, 335-699-2949, c'è ovviamente Vincenzo sempre sugli scogli con tanti amici salernitani che ci salutano.
0: Ah, quindi a Salerno è una bella giornata,
1: sì,
0: siamo contenti.
1: E poi anche Michele dalla Parabiago Bene, uno scroscio di saluti ai pur ancora giovincelli Duccio e Marcella.
0: Grazie.
1: Orfani del maestro Dedo.
0: Orfani di Dedo, sì, solo sì, per un giorno.
1: Eh sì, esatto. 335-699-2949, c'è anche un messaggio vocale.
0: Un vocale,
1: sì,
0: ah,
1: sentiamo un po', sentiamo chi è.
2: Ciao banda, ricordate che il Corriere di Alghero non vi molla mai. Vi tengo sempre d'occhio, anzi d'orecchio.
1: Oh.
2: Ciao!
1: Noi siamo contenti.
0: Che poi mi fa morire questo Corriere di Alghero, però con questo accento.
1: Eh sì, beh, è un po' di quella zona, no? Lo fai più del campidanese? No, no, no, è quell'accento giusto.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Chiederò in merito.
1: Vabbè, questa è una canzone nuova, sono gli Amazons, sono tornati
0: senza
1: con...
0: fare pubblicità.
1: A chi? No, no, non c'entra niente. Non c'entra niente. Bezos, questi sono appunto gli Amazons. La canzone si intitola Blood on the Bone.
0: Oh, mamma mia.
1: Vediamo un po' se ti garba, Marcella.
0: Oh, mamma mia.
1: Senti un po'.

0: Amazons, Blood on the Bondi, dove sono gli Amazons?
1: Di Reading.
0: Ah, Reading.
1: Di Reading, dove Reading. C'è un celeberrimo festival.
0: Yes.
1: Yeah,
0: did
1: yeah.
0: you like this song, Marcella?
1: Molto, oh. molto. No, stavo valutando il...
0: Cosa? La pronuncia?
1: Stavo valutando la sintesi che aveva fatto il nostro Emanuele Di Cavio,
0: il nostro collega tecnico.
1: Su che cosa gli ricordava il suono degli Amazons.
0: Ha detto un po' di Pearl Jam,
1: sì,
0: ci sono.
1: Sì, sì, è un po' di Smashing Pumpkins.
0: Ti si drizzano sempre le orecchie.
1: Mi si drizzano sempre tutte.
0: Pearl Jam.
1: Sì, tutte le antenne.
0: Esatto. Salutiamo Roberto da Aversa, che in realtà adesso è a Torre Lapillo in Salento e ci manda
1: bellezza.
0: Una foto di tutta la sua famiglia, mare tropicale, non serve fare 18 ore di aereo per raggiungere località esotiche.
1: È vero.
0: Ci sono le Maldive del Salento, verissimo. Marcella ha ragione, dice il nostro amico corriere Roberto di Alghero. Qui c'è stata la dominazione spagnola, quindi abbiamo una cadenza differente. Vedi? L'hai beccata subito, bravissima. Giacomo ci dice che la nostra musica lo ispira in sottofondo mentre cerca di assemblare un diorama a tema musica. Poi ci manda una foto.
1: Va bene, non vedo l'ora di vederlo.
0: Il nostro amico Sauro dal Teatro dell'Opera
1: che
0: di Roma
1: ci ricorda
0: che oggi è il compleanno di Leonard Bernstein e di Wayne Shorter. Giganti nel mondo della musica, indubbiamente da citare. E salutiamo anche Silvia da Soncino che
1: manda
0: un abbraccio, anche Roberto da Firenze. 335-699-2949. Gianluigi ci saluta dal Sahara Sardo. E poi fa una battuta sul suo lavoro, che forse ci teniamo per noi.
1: Sì.
0: Comunque continuate a scriverci se vi va.
1: Diciamo il meteo aiuta.
0: Sì. Businessman è il nuovo singolo, insomma, il singolo
1: di Margherita,
0: estivo.
1: Di Dito nella Piaga.
0: Ce lo riascoltiamo, eccolo qua.

0: Come un vero?
1: Businessman.
0: Chi?
1: Businessman.
0: Non conosco, non
1: no,
0: frequento.
1: È Dito nella Piaga, no? Che continua a cavalcare questa...
0: Sì?
1: Queste sonorità dance da Chimica in poi, quando in realtà ha una voce bellissima, secondo me potrebbe usare in mille altri modi.
0: Svariare.
1: Beh,
0: dobbiamo ascoltare tutto il disco, perché magari, insomma, c'è... No, ci sono...
1: Tra l'altro all'inizio mi ha ricordato, hai visto quando all'inizio fa Businessman e poi parte una canzone completamente diversa,
0: sì.
1: Però mi ha ricordato l'inizio dell'Uomo Tigre.
0: È vero, Tiger Man, magari è una citazione, magari sì, è una citazione voluta. Yvonne, che ci scrive dalla Nerviano Decente, lì vicino alla
1: Parabiago Bene, sì.
0: Dice: buongiorno cari insostituibili.
1: Sì.
0: Mi chiedevo se Vincenzo affitterebbe uno scoglio per i primi di settembre.
1: Secondo me sì, glielo possiamo chiedere
0: Yvonne,
1: in diretta.
0: Vincenzo ci ascolta da lì, sì, quindi sì. Ora ci risponderà sicuramente. Salutiamo anche Niki, che è sempre con suo nonno ed è molto contento del tuo ritorno.
1: Grazie Niki.
0: Sì. E poi salutiamo anche Carla dal Plemmirio di Siracusa, che dice: qui c'è un caldo umido che consola, meno male, però poi ci fa una faccetta un po' triste.
1: Sì.
0: Quindi forse
1: non so quanto ci sia di consolatorio,
0: non
1: allora.
0: Consola poi così tanto. 335-699-2949. Non so in quanti siano andati a vedere l'Odissea.
1: Noi due sì.
0: È un film che ovviamente ha diviso molto gli spettatori. C'è chi lo ha adorato.
1: Sta per superare gli incassi di Barbie.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Accidenti.
1: Sì.
0: Quindi sì, qualcuno l'ha adorato, magari chiudendo un po' un occhio sulle inesattezze o sulle alterazioni della
1: non
0: storia.
1: È l'Odissea per come siamo abituati, no?
0: Sì, sì.
1: Io ricordo quella con Irene Papas, non so se te la ricordi, oppure l'ultima, quando è stato? Forse un paio di anni fa c'è stata Itaca.
0: Certo, abbastanza recente.
1: Questa non è proprio l'Odissea, però... Che ci sia, senza dire nulla a chi non ha visto il film, però che ci sia un finale un po' diverso.
0: Ma anche diciamo una rivisitazione di alcuni dei momenti classici dell'Odissea, anche dal punto di vista estetico, io l'ho trovato molto affascinante.
1: Io
0: però...
1: devo dire la verità, ho riso tanto con la recinzione di Johnny Palomba.
0: Ah beh, molto
1: se
0: bella.
1: Se vi capita cercatela in rete, perché a un certo punto definisce la maga Circe una specie di gattara.
0: Sì, sì.
1: E lui è il re di Ponza, questa cosa mi ha
0: molto
1: fatto
0: divertente.
1: Molto ridere.
0: Johnny
1: sì.
0: Palomba, per chi non lo conoscesse, pubblica queste cosiddette recinzioni, cioè delle recensioni in romanesco che sono molto molto divertenti.
1: Molto spiritose.
0: E allora io sono andato a cercare delle canzoni che hanno a che fare con Ulisse, e qui andiamo indietro al 1975, quando Lucio Dalla scriveva a quattro mani con il poeta Roberto Roversi, e dentro quel disco meraviglioso che è Anidride Solforosa
1: c'è
0: questo brano
1: qui,
0: che si intitola Ulisse coperto di sale, e come al solito è un'epopea assurda.
1: Ed è una metafora bellissima quel sale lì.
0: Verissimo. Lucio Dalla al Mangiadischi, Ulisse coperto di sale.

0: Eh beh.
1: Ma che bellezza.
0: Che bellezza, che finale pazzesco, eh?
1: Ma mi sono scervellata mentre, sì, mentre andava la canzone, per ricordarmi chi interpretava Ulisse in Itaca.
0: Sì.
1: Ed era Ralph Fiennes.
0: Ah, vedi.
1: Che aveva un viso un po' più adatto, devo dire.
0: Forse
1: la verità,
0: sì,
1: rispetto a Matt Damon. Sì, perché ti fai un po' fatica a immaginare Ulisse con il volto di uno del college americano, non
0: so, un po',
1: po'
0: sì, un
1: con
0: po'
1: quel nasino, sì.
0: Visto che parli di Itaca, giustamente, sì, ci sono Riccardo e anche Francesco da Martina Franca che ricordano che c'è una canzone di Dalla che si chiama Itaca,
1: sì,
0: che è un paio di dischi prima di questo, e anche la PFM, dice Giacomo, fece tutto un concept album su Ulisse negli anni 90. Come sempre siete molto attenti. Salutiamo Pietro che ci dice che a Livigno ci sono 7 gradi.
1: Ah, che bellezza,
0: sì. Infatti. Dice, perché Anidride Solforosa mi ha aperto un cassetto, dice Roberto, chi lo sa. Vabbè, vedremo, poi ne discuteremo. Ora c'è il primo break.
1: Già.
0: Eh sì, quindi a tra pochissimo con il Mangiarischi.
1: Restate qui, eh.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
4: Rai
5: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport.
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1 euro.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Care e cari radioascoltatori, ben trovati qui sulle frequenze regionali della RAI. Subito un ringraziamento a Silvia Rossetto in regia e a Roberto Cavallari in console. Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta. Groucho Marx. Ecco, cominciamo subito con una frase distensiva a questa puntata declinata al femminile. Ovviamente è una provocazione, anche perché i fatti ci raccontano di quanto sia impervia la strada della parificazione dei diritti, anche quelli salariali. Sei donna? Guadagni di meno. Le differenze salariali di genere sono evidenti, ce lo dice l'INPS, dal 20 al 40% di meno a seconda dei settori, oltre al fatto che alla cura della casa e della famiglia siamo sempre deputate noi. E l'ingiustizia retributiva è solo uno dei tanti fronti su cui siamo chiamate a difenderci. Nella puntata di oggi non affronteremo la filiera di criticità che il nascere di genere femminile si porta come un corollario che talvolta diventa rosario. Femmine si nasce e donne si diventa, diceva Simone de Beauvoir, e noi resteremo sul pezzo, verificando la fonte, regola fondamentale del giornalismo. Continueremo poi il nostro viaggio attraverso il valore salvifico della lettura. Lo so che lo sapevate già, innegabile. Il progetto di cui vi parleremo porta in dote una bellezza ulteriore.

0: È difficile. Eh sì, vabbè. Bene. Siamo rientrati in studio dove è venuta a trovarci Raffaella Rumiati, professoressa di neuropsicologia e neuroscienze cognitive alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, dove dirige il laboratorio di neuroscienze e società e insegna anche presso la laurea triennale di psicologia dell'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo cantato in coro qua, siamo a cappella, era una scena bellissima. Allora, autrice del libro La mente delle donne, che non parla soltanto di differenze biologiche, ma soprattutto di come le donne percepiscono se stesse, vengono percepite dagli altri e sviluppano la propria identità in una società che continua a imporre aspettative e trasmettere stereotipi molto forti. Professoressa, la genesi, esiste un cervello rosa e uno blu?
1: No.
0: Finito.
1: Possiamo già chiudere qua,
0: no. Esatto,
1: no. Però è giusto cominciare da qui. La ringrazio anzi per questo inizio così un po' brutale, perché questa è una domanda che spesso la gente si pone e devo dire che ci sono ancora molte persone che ci credono, compresi anche diciamo gli studiosi e le studiose. No, non esiste, ovvero spieghiamo meglio che cosa intendiamo con il non esiste. Ciascuno di noi ha delle caratteristiche diciamo strutturali e funzionali del cervello, così come della personalità e della cognizione, quindi delle funzioni cognitive, che sono un po' dell'uno e un po' dell'altra. E per questo motivo si parla di un modello a mosaico. Questa definizione è stata tratta da uno studio sperimentale che ha coinvolto un campione molto ampio, dove in questo studio sono state analizzate appunto i cervelli e anche questi aspetti comportamentali e cognitivi di donne e uomini, e non è stato possibile identificare un cervello come maschile o femminile puramente in questo modo, piuttosto appunto un mosaico di caratteristiche di entrambi i generi. Questa è la ragione per cui bisognerebbe cercare di non continuare a dire che esiste un cervello maschile, esiste un cervello femminile.
0: Ma qua siamo anche, come dire, immersi in tutta una serie di luoghi comuni, la butto giù in modo sciatto, questa simmetria tra naturale e culturale rispetto ad una grammatica di genere. Noi siamo infarciti di tutta una pseudocultura, di luoghi comuni, in cui poi crediamo da questo di far discendere tutta una serie di significative differenze. In realtà sì. Le scienze, lei è professoressa di questo, dicono tutto altro, specie questo libro che è strepitoso, non è per fortuna un tomo di quelli che provocano, come dire, una sorta di, no, di rush cutaneo, è un qualcosa che si legge facilmente, tutto sommato, il che è una buona cosa, perché deve essere alla portata abbastanza di tutti, se no si resta soltanto nell'iperuranio, insomma.
1: La ringrazio. Allora, è vero, non è, il libro è più un pamphlet che, che un manuale, sì, che si usa, diciamo, per far lezione, e quindi ha un taglio particolare, che è quello di prendere alcuni argomenti che sono quelli, come lei ha giustamente anticipato, che sono un po' stereotipati, sì, quindi il cervello rosa, il cervello blu, le donne sono empatiche, le donne non sono portate per la matematica, e diciamo ciascuno di questi argomenti viene un po' mostrato per i lati, quelli più, diciamo, più ovvi, quelli più scontati, quelli più stereotipati, ma spiegando anche il perché lo sono, con l'intenzione, spero di esserci riuscita, di smontare un po' queste credenze, perché non fanno bene.
0: Per esempio l'empatia, no? Noi donne il baluardo della cura, dell'accoglienza, perché siamo proprio il femminile biologicamente, sì, vocate alla riproduzione, quindi in tutto questo si entra in una sorta di capacità che noi dovremmo avere, ma insomma.
1: Diciamo che più che una capacità diventa un obbligo.
0: Sì, un imperativo categorico.
1: Un imperativo categorico.

0: che sta solamente sulle spalle delle donne. E questo è una, diciamo, è una grande menzogna, perché se una capacità umana dovrebbe essere condivisa, non può diventare un obbligo di una sola parte della società. Lei ha citato appunto la cura, è sicuramente l'ambito più dove chiaramente viene chiesto molto di più alle donne nella gestione della famiglia, dei propri figli, ma anche dei genitori, nella scuola. Nella scuola primaria la maggior parte sono donne, e anche questa è un'anomalia, peraltro molto italiana, perché negli altri paesi non è sempre così. Anche nella cura del disagio mentale, cioè dei disturbi mentali, la maggior parte delle donne iscritte all'ordine degli psicologi, cioè la maggior parte delle persone iscritte, sono
1: Donne.
0: donne. E potremmo allungare la lista con, per esempio, la percentuale di infermiere. E questo cosa significa? Che evidentemente c'è io non la considero una predisposizione naturale, ma c'è un accompagnamento fin da piccole a, diciamo, sviluppare questo tipo di preferenza o di attitudine.
1: E quindi si confonde la causa con l'effetto, cioè non siamo vocati a tutto questo, non solo ce lo impongono, ma diventa una sorta, come dire,
0: Di
1: di
0: destino,
1: destino.
0: sì,
1: Siamo
0: di
1: di ergastolo, io direi, sì, tra gli
0: ergastolo,
1: ergastoli domiciliari, perché noi poi
0: esatto,
1: siamo dei Gianni, noi donne siamo
0: giusto,
1: Gianni bifronte, abbiamo dei
0: esatto,
1: figli, abbiamo anche dei
0: genitori,
1: genitori, e
0: sì.
1: quindi riusciamo, siamo all'interno di questo cul-de-sac, da cui è difficile poi, no? Trovare uno spazio proprio di contenimento, no?
0: Allora, diciamo così, ammettiamo anche che ci sia qualcosa di vero nella predisposizione naturale, ma non significa che essere predisposti non vuol dire che per forza uno si debba far carico di tutto. Ci sono alcuni aspetti, diciamo, di queste cosiddette differenze di genere che non richiedono esattamente una spiegazione: è la natura o è la cultura. Diciamo quello che è giusto, quello che non è giusto. Farsi carico della cura, cioè essere le uniche a farsi carico della cura, non è giusto. Questo direi che è sufficiente. Poi nel libro cerco di spiegare anche perché in realtà anche l'idea che sia naturale per le donne prendersi cura degli altri non è proprio così ovvia.
1: Sì, no, è un libro che per fortuna riesce a scardinare tutta una sequela di corticircuiti in cui siamo immersi tutti, nessuno è escluso, anche perché poi il passaggio successivo è cercare di alfabetizzare, una parola che io adopero spesso, sempre dico, dice sempre alfabetizzare, sì, dico sempre alfabetizzare, ma perché anche io, tutti noi dobbiamo alfabetizzarci in primis, le persone che hai intorno, per cui alla fine tutti ti si appoggiano, ma non perché tu sia forte, ma perché gli altri non hanno voglia di assumersi la loro quota parte di
0: Certo.
1: responsabilità. Senta, quella cosa, io sono fortemente discalculica, tutto ciò che è matematico mi crea grossissimi problemi. Quella faccenda della matematica che lei evoca mi è piaciuta molto.
0: E lì racconta una storia che secondo me è abbastanza chiara a questo punto, il che non significa che bisogna smettere di impegnarsi, di
1: No.
0: studiare, di ricercare, però insomma le cose stanno così, che lo sapevamo già dai dati invalsi. Credo tutti quelli che ci ascoltano, che
1: Sì.
0: hanno figli, nipoti, fratelli e sorelle, che frequentano la scuola a vari livelli, sa che c'è un rapporto che mostra una differenza tra ragazze e ragazze alle prove di matematica, con le ragazze che vanno peggio dei ragazzi. E questo comincia abbastanza presto nel corso della carriera scolastica, e sappiamo che questo è vero non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo, perché esiste una rilevazione che si chiama PISA, che riporta lo stesso tipo di pattern, cioè di risultato. Ma quello che ha sorpreso molto è uno studio che io ho riportato nel mio saggio. Dello scorso anno, su un campione molto ampio di studenti francesi, e si è visto, credo, intorno a 1 milione, quindi diciamo dei numeri molto importanti, e si è visto quindi questo fatto abbastanza diciamo impressionante, che durante il Covid la differenza tra le prestazioni alla matematica dei bambini e delle bambine scompariva, rispetto invece al periodo in cui i bambini frequentavano normalmente la scuola. E che cosa significa questo? Secondo gli autori, ma direi che siamo d'accordo, dovremmo essere tutti d'accordo e condividere questa loro conclusione, che evidentemente queste differenze nascono nel contesto educativo. Perché se non si sono osservate differenze durante il Covid, diciamo, l'unico confronto, certo, che si può fare è che in un caso erano a casa, nell'altro, sì, erano invece a scuola. Quindi questo dovrebbe farci riflettere e soprattutto, appunto, riflettere su come insegniamo queste materie, su come anche in famiglia reagiamo di fronte, no, ai voti che i bambini prendono, eccetera.
1: Raffaello Rumiati, qua siamo arrivati, come siamo messi qua con i tempi? Ci siamo? Chiedo un po' alla regia, come siamo con i tempi? Va bene così? Possiamo salutare la nostra professoressa Rumiati? No, possiamo ancora andare avanti, mi fa la Silvia con una gestualità che veramente Anna Magnani in confronto era assolutamente parca di gesti. Allora, bene, questo è tutto quello che lei sta dicendo, cara professoressa Rumiati, veramente mi lascia sempre così tra il perplesso, l'addolorato, perché qua c'è una rivoluzione copernicana da mettere sì, in atto. Cioè, e anche rapidamente, perciò non facciamo altro che fossilizzare, no? E cristallizzare tutta una sequela di comportamenti che non sono biologici ma sono culturali, e continuiamo a confondere appunto la causa con l'effetto, e questo è gravissimo. Che cosa si può fare? Come ne veniamo fuori da queste... Da questa desolante situazione?
0: Diciamo che la biologia è il punto di partenza, noi siamo degli organismi, ma cerco di spiegare appunto nel libro che su questa diciamo struttura organica poi si aggiungono degli strati, e questi strati si aggiungono con l'esperienza, con la scuola, con la famiglia, con la società, la cultura, con la sua trasmissione. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna cominciare da piccoli, dobbiamo condividere una visione delle responsabilità, dei ruoli, delle caratteristiche individuali che sia rispettosa, prima di tutto, che non sia legata a dei ruoli che sono solamente imposti.
1: È tipicamente italico questo, tipicamente già magari non c'entra, però mi è venuto così come riflesso condizionato, cioè il fatto che noi siamo italiani con tutta una sorta di immaginario, di ruoli, di maternage, è una cosa, come dire, è un altro sottotesto, cioè perché all'estero lei è una professoressa di caratura internazionale, come sono ancora chiusi in questi stereotipi o sono più liberi?
0: Piuttosto che parlare della mia, diciamo, esperienza, che sarebbe aneddotico, quello che mi sento di dire è che, guardando così a queste rilevazioni internazionali su questi vari aspetti, sì, diciamo la matematica, sì, la sessualità, cioè quello
1: altro che punto che lei ha toccato mirabilmente nel libro.
0: Quello che viene fuori è che ci sono dei paesi dove che sono in teoria, no, in teoria sono più avanzati dei nostri, tipicamente quelli che si citano sono i paesi del nord dell'Europa, dove le differenze di genere sono più ridotte, diciamo c'è più equità, esistono condizioni di lavoro, di vita, sociali, dove la distanza tra uomini e donne è più ridotta. In questi paesi tuttavia non è detto che le donne siano più felici o abbiano, dico più felici perché per esempio nel capitolo sulla sessualità riporto uno studio che dimostra come le donne in questi paesi in realtà si lamentino molto di più, ma dobbiamo pensare che si lamentano molto di più, sono molto più insoddisfatte sessualmente, non perché diciamo, non hanno il maschio latino, ma perché sono più libere di farlo. Quindi, diciamo, il contesto può spingere in varie direzioni. Diverso invece per la matematica. Nei paesi in cui le ragazze e i ragazzi ottengono risultati più simili, non è detto che poi le ragazze si iscrivano ai corsi di matematica, di fisica o di altre materie, STEM. E questo perché? Perché probabilmente si sentono in una società dove non devono combattere per tutto, mentre invece queste sappiamo che sono carriere che offrono molto le donne, perché sono carriere ben pagate e noi sappiamo che l'indipendenza economica è molto importante.
1: Ah, è fondamentale, perché se non hai quella, e qua non è, insomma, è il dato fondamentale, se no siamo tutte delle liberte, no? Se no è qualcuno, sì, che ti concede la libertà. Insomma, questo processo di emancipazione sospeso tra la biologia, il contesto culturale, il patriarcato, qua siamo su tutti i fronti. E professoressa, come chiudiamo questa su questa mente delle donne? Cosa vogliamo dire? L'ultima frase, shue.
0: Direi che dobbiamo fare un po' attenzione al linguaggio che usiamo.
1: Già.
0: E poi non dare veramente nulla per scontato e non accettare delle soluzioni
1: prêt-à-porter,
0: come le chiama lei, che mi sembra una bella definizione, perché in realtà molte cose vengono date come per scontate, no? Come date assegnate dalla natura. Non lo sono, sono assegnate dai ruoli che vengono attribuiti.
1: Quindi non possiamo neanche più dare la colpa alla natura, e quando non si ha niente a cui dare la colpa il problema si complica non poco. Grazie.
0: Grazie a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: Eccoci qua, sempre state in onda, sempre Cristina Bonadei qui al microfono. Andiamo a conoscere ora un progetto che mostra come la lettura possa diventare un modello educativo all'interno di percorsi di giustizia riparativa. Ce ne parla una delle dirette interessate, Mara Fabbro, presidente di Damatra Onlus, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Mara, è con noi.
1: Sono qua, grazie di questo bel invito.
0: Ma grazie a lei di essere qua, come dire, a raccontarci questo composito. Io sto leggendo il comunicato stampa, c'è un lavoro incredibile. Ce lo racconti lei, visto che è parte attiva di questo progetto, che è realizzato col sostegno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste, tra l'altro.
1: Assolutamente, anzi, nulla si potrebbe fare senza il lavoro preziosissimo di questi operatori attivi sul territorio della nostra regione che si prendono cura di un'idea molto bella, la giustizia riparativa. Leggiamo 018 è il progetto di promozione della lettura della nostra regione e credo che questa azione, la tribù che legge, la tribù di Bill, sia forse l'azione più sfidante. Siamo infatti convinti che la lettura possa essere il luogo dove si possono ricominciare storie che magari si sono interrotte. Questa idea è piaciuta all'ufficio di Trieste, che ha voluto scommettere su un progetto che all'inizio sembrava un po' strano. Infatti questi giovani lettori e giovani lettrici in verità hanno tutte le spalle percorsi, storie interrotte o mai nate con i libri e con la lettura. Spesso le loro storie sono storie di interruzione scolastica, di dispersione, quindi provare a scommettere sui libri sembrava effettivamente azzardato. La verità è che Leggiamo 018 quello che propone è il concetto di relazione che nasce intorno alla lettura. I libri quindi diventano a volte dei pretesti per riallacciare dei fili e provare a costruire pensieri diversi su se stessi dentro a questa relazione speciale che si crea quando qualcuno ti ascolta leggere, quando qualcuno è lì ad aspettare che tu legga o che racconti una storia. Ed è esattamente questo che fa il progetto, perché grazie ai presidi della Biblioteca della Legalità, questa grande rete nazionale che sulla nostra regione tiene insieme molte biblioteche che sono convinte che la promozione della lettura, investire in lettura significhi anche promuovere cittadinanza, siamo riusciti ad organizzare un calendario fitto di incontri in cui bambini e famiglie attendono l'arrivo di questa tribù. Tende colorate che compaiono nei giardini, nei parchi, vicino alle biblioteche e di questi speciali raccontatori di storie.
0: Come vengono reclutati i ragazzi che leggono, i ragazzi che si fanno parte diligente in questo progetto e che raccontano e leggono? Che tipo di selezione, mi passi la parola, viene fatta?
1: Beh, diciamo che sono proprio le assistenti sociali a selezionare, a dare ad alcuni ragazzi e ragazze
0: l'opportunità
1: di partecipare. Certo. Quindi ovviamente è il risultato di un lavoro di relazione attento con gli utenti dell'USMO, del Tribunale appunto degli Uffici di Trieste, dove ogni assistente sociale ha in carico un numero di ragazzi e di ragazze e ad alcuni di loro vuole provare a proporre questo percorso. Non dimentichiamo che siamo uno dei tanti percorsi che i ragazzi e le ragazze possono fare in questa idea di riparazione, quindi di rientro in società cercando di investire sull'empowerment e le proposte positive che insieme possiamo mettere in luce intorno alle vite, le esperienze, le competenze di questi ragazzi.
0: Sì, penso che sia la scelta più bella, più grande e più salvifica che si possa fare, perché la lettura questo è e questo rappresenta. E quando uno approda è da ora in poi, non c'è bisogno di aver collezionato chissà la biblioteca di Alessandria. Ogni volta che si apre un libro si apre un mondo e più parole poi si conoscono e più mondi si possono riconoscere e aprire ai nostri occhi. I ragazzi, i bambini che vengono ad ascoltare gli altri ragazzi, i lettori, sono bambine, leggo bambini e bambini dai 3 ai 7 anni accompagnati da un adulto.
1: Sì. Ecco. Abbiamo fatto una scelta abbastanza precisa di pubblico perché volevamo tutelare al massimo la positività, la bellezza dell'esperienza e creare questo legame speciale tra ragazzi grandi, adolescenti e bambini invece piccoli che sono ancora nella prima infanzia. Ecco, questo connubio d'età ci sembrava il più generativo. Raccontare storie ai bambini e alle bambine di questa età è molto soddisfacente. Sono bambini e bambine che vengono accompagnati in biblioteca dai loro genitori e quindi decisamente sono bambini e bambine che hanno già una relazione quotidiana con la lettura e con le storie e quindi ci siamo immaginati che questo poteva essere il pubblico più bello dove cimentarsi in questa avventura che per questi ragazzi raccontatori e lettori spesso è spaventevole e sono pieni di emozione e a volte anche pieni di paura di non farcela, di non essere capaci, di non essere competenti. Molti di loro non sono mai stati in biblioteca, queste soglie culturali possono sembrare insormontabili. E quindi ci sembrava che questo pubblico di bambini e di famiglie accoglienti fosse il più bel modo per essere accolti e per sentirsi a proprio agio, sentirsi bene e quindi effettivamente poter fare un'esperienza positiva e vivificante, insomma, che
0: stesse
1: lì a confermare il fatto che ce la possiamo fare.
0: Ma Mara Fabbro, in questo modo, raccontando le fiabe, poi leggo libri gioco, divulgazione scientifica, dai libri senza parole ai grandi classici come i testi di Gianni Rodari, uno raccontando questi libri, leggendo questi libri agli altri, li racconta anche a se stesso. Cioè, è un modo duplice per ricordare, no? Rifar rivivere quel bambino che uno si porta dentro, che non ha potuto, non gli è stata data la possibilità di essere accolto nelle parole di un adulto che leggeva per lui, e quindi è un modo per sanare in qualche modo o accarezzare le proprie cicatrici, no?
1: Io spero di sì. Io spero di sì, e questo è anche l'obiettivo più profondo, nel senso che speriamo che queste di fatto siano anche esperienze di lettura, siano un modo per sentirsi cittadini e cittadine che possono cominciare una storia di lettura. Che questi libri, che sono i libri dell'inizio, libri gioco, libri albi illustrati, storie semplici, indovinelli, ognuno di loro sceglie i libri liberamente, quindi quelli in cui si sente più a suo agio, però possono appunto, come diceva prima, essere l'inizio di una storia che può continuare e che può anche svoltare.
0: Ah,
1: ne sono
0: certa, non perché sia particolarmente, come dire, non sia una rabdomante di certezze, anzi sono più sicura delle mie incertezze, ma credo che il progetto così come è strutturato, così come l'avete articolato, tra l'altro ci sono tantissime, vedo è cominciato in giugno, in luglio e qua ci sono un sacco di date, quindi c'è veramente fino ad ottobre, quindi c'è proprio una pianificazione.
1: Un grande impegno per questi ragazzi, in verità, che gireranno la regione portando in giro questa tribù che legge, e di questo ringraziamo le biblioteche, che sono tante, le biblioteche che sono presidio di legalità in Friuli Venezia Giulia e che hanno deciso di aiutarci a costruire questo calendario che, come ricordava, è un calendario importante che ci tiene impegnati per mesi. Abbiamo cominciato con i laboratori all'inizio dell'estate, ricordo che siamo stati ospiti del Museo di Miramare Mare e del Museo Etnografico di Udine con questi laboratori di preparazione. Ringraziamo i musei che ci hanno accolto, perché fare questo percorso in un posto bello, entrare tutti i sabati mattina in un museo è stato importante. Abbiamo detto tante cose senza dirle, abbiamo raccontato che cosa può essere la cultura anche senza dire niente. Questi luoghi sono stati luoghi di grande accoglienza che hanno tra l'altro accompagnato ragazzi e ragazze anche alla scoperta del patrimonio, quindi è stato un inizio bellissimo. E poi tutti questi giorni fino all'autunno, in cui gireremo le biblioteche, quindi direi sì, che è tutto perfetto, almeno a vederlo da qua.
0: Ma io penso che sia perfetto anche guardandolo da dentro, perché è un progetto che certamente porterà luce, e quello che diceva lei, no? La cultura mi ha colpito molto, quello che diceva, la cultura senza parole, no? E in realtà credo che la cultura più sana, più autentica, quella che è un bolo, no? Quella che tutti noi siamo chiamati a masticare, sia fatta proprio di questa materia di cui parlava lei, cioè l'imbastire, un conto è l'erudizione che è fredda e asettica e non porta un granché, a parte allargare l'ego di chi crede di aver capito tutto, è un conto

0: La cultura è altra, la cultura è saper creare cittadinanza attiva, che era quello che diceva lei prima, no? Proprio una formazione degli adulti in un certo modo, è un'educazione permanente, quindi mi è piaciuto molto questo sentire come raccontava. Vogliamo dare un po' di date così rapidamente, se qualcuno ha voglia di entrare in questo progetto? Allora,
1: certo,
0: oggi...
1: se ci sono famiglie all'ascolto, sì, se ci sono bambini, sì, che vogliono mettersi in viaggio, noi domani siamo a San Canzian di Isonzo, a Pieris, nella bellissima biblioteca che è lì in piazza in Largo Garibaldi, ma poi il 1° settembre saremo a Zoppola, un'altra bella biblioteca da scoprire, saremo nel giardino vicino alla biblioteca, e poi saremo l'8 settembre a Ronchi dei Legionari, nella piazza davanti alla biblioteca Sandro Pertini, e poi saremo a Fiumicello, a Lignano, ma se andiamo sul sito di Leggiamo, SVG, troveremo tutte le date, c'è un calendario sempre aggiornato, e anche un modo per scoprire il progetto di educazione alla lettura della nostra regione, quindi andare sul sito di Leggiamo 018 e lì si trovano tutte le informazioni.
0: Senta, da Matera Onlus si occupa di tante cose, perché volevo sapere qualcosa anche della vostra associazione, perché siete vivi sul territorio, fate un sacco di cose, visto che lei è la presidente. Abbiamo ancora 2 minuti per poter raccontare quello di cui vi occupate.
1: Sì, la cooperativa da Matera è uno dei partner di Leggiamo 018, e oltre a essere attivi nel campo dell'educazione e della promozione della lettura, come dice lei, facciamo un sacco di cose, però tutte hanno un unico scopo: siamo mediatori di incontri tra bambini, bambine, ragazzi e ragazze, e la cultura, la natura, i musei. Quindi il nostro compito è proprio quello di essere mediatori di contenuti, mediatori artistici, trovare le parole giuste, le esperienze giuste per accompagnare i più giovani dentro il mondo della cultura, dentro il mondo più in generale. Da alcuni anni abbiamo anche uno spazio che si chiama la Casa delle Culture Bambine, e che ha dato pareti a questa idea, ossia che i bambini e le bambine sono portatori di culture interessanti, sono portatori di saperi, anzi quello che ci interessa è proprio lo sguardo di chi cresce, perché crediamo che questa maniera di avere il coraggio di cambiare idea, di cambiare posizione, di abbandonare quello che si sa per andare con coraggio verso quello che non si sa. Ecco, tutte queste cose che sono caratteristiche dell'infanzia dovremmo portarcele dentro e tenerle strette, e dovrebbero accompagnarci in questo mondo che ha bisogno di coraggio e che ha anche bisogno di cambiamento.
0: Grazie Mara Fabbro, è stato veramente un piacere ascoltarla.
1: Grazie a lei.

Eccoci qua, siamo arrivati al momento della rubrica quotidiana. Oggi è il turno di Pigmalione, che ci condurrà alla scoperta dell'insolito autoritratto del celebre ritrattista dell'alta borghesia triestina Giuseppe Tomins, nato come provocatoria risposta alle critiche di eccessiva compostezza rivoltegli dalla stampa dell'epoca. Il quadro fu per decenni nascosto, fino a ritrovare la luce al Museo Revoltella di Trieste.

Oggi a Pigmalione la parola la prende un quadro con un certo caratterino. Vi avviso subito, appena inizierà a parlare, nonostante la raffinatezza tecnica ineccepibile, capirete perché, per quasi un secolo, qualcuno ha preferito nasconderlo dietro una tenda, anche se oggi, finalmente, lo potete ammirare a Trieste al Museo Revoltella.

Allora, prima regola, non giudicatemi finché non avrete sentito tutta la storia. Anche se, diciamocelo, la prima impressione qui è tutto. Sono grande, grandissimo a dire il vero, a grandezza naturale per essere precisi. E cosa rappresento in queste dimensioni monumentali, degne di un doge o di un imperatore? Un signore immortalato in un luogo di destrezza, oppure secreta o di comodo, come si diceva ai tempi in cui venne realizzato. In epoca rinascimentale era indicato come agio, ma alla fine si tratta sempre dello spazio destinato alle funzioni igieniche. Eh sì, il protagonista ha pure un fascio di giornali in mano, ma anche un cilindro, perfetto, spazzolato, ordinatissimo, posato a terra accanto a lui, come una maschera appena tolta. Sì, avete capito bene. Sono un ritratto speciale, anzi l'autoritratto di Giuseppe Tomins, il pittore più richiesto dell'alta borghesia triestina dell'Ottocento. L'uomo che per 30 anni ha dipinto notai, armatori e le loro seriche signore in pose compostissime. Un giorno ha deciso di dipingere se stesso, nel momento meno solenne della giornata di un essere umano. Ma perché? Ora vi racconto come sono nato, perché la storia è bizzarra quanto l'immagine. Nell'anno 1838, i critici triestini della rivista La Favilla se la prendevano parecchio con Tomins. Dicevano che la ritrattistica era un genere minore, roba per pittori mediocri e un po' venali. E gli davano pure consigli, non richiesti peraltro. Dategli più vita, più carnagione ai volti, basta con quei sorrisi impettiti e annoiati, basta con le pose compassate. E Tomins, che di pose compassate ne aveva dipinte a centinaia, grazie alla sua abilità nel cogliere lo status dei ritrattati, condite da una sua tecnica pittorica notevolissima, cosa fa? Prende tavolozze e pennelli e risponde a modo suo, con me. Con più vita e più carnagione di quanta chiunque avesse mai chiesto. Guardatemi bene. Io non sono un ritratto qualunque, io sono la risposta a quelle critiche. Il fascio di giornali che stringo in mano non è una lettura casuale, è un'allusione evidente a quella stampa che tanto amava denigrare l'artista. E dove me li porto, quei giornali tanto autorevoli? Fate voi 2+2. Il cilindro immacolato? È un'icona che richiama il Tomins da salotto, il pittore gentiluomo che tutti conoscono. Nel quadro l'elegante copricapo è volutamente posato accanto all'artista perché il ruolo che riveste non deve essere intaccato dalla sfida dell'uomo che si toglie di dosso, letteralmente, il peso di un pranzo tra epicurei. Forse la posa decisamente poco elegante di questo autoritratto umoristico rappresenta il documento di un'epoca, ricordando, come scriverà lo storico Silvio Benco, anche quella borghesia levigata alla superficie, studiosa delle abitudini signorili, ma nel fondo ancora popolaresca, ancora attaccata al bicchiere, al batter carte, alle lepidezze schioccanti che fanno sghignazzare i maschi e arrossire le donne. E capisco il vostro dubbio. Un pittore rispettato, con moglie e famiglia ben inserita nella buona società, fa sul serio un quadro così? E poi lo appende in salotto? No, infatti no. Per anni sono rimasto appeso dietro una porta di servizio, in casa Tomins a Gradiscutta. Non in un salone, appunto, ma nascosto e al riparo da occhi indiscreti. Il che, ammettiamolo, è quantomeno appropriato al soggetto. È evidente che sono un quadro provocatorio e anticonvenzionale, ancor più se confrontato con l'immagine idealizzata del celebre autoritratto che invece Tomins si fa col fratello Francesco nel 1819. Poi sono passato di mano in mano e sono finito nella collezione di un avvocato goriziano. E qui viene il bello. Le donne di quella famiglia proprio non mi sopportavano. Capirete, avere in casa, sempre sotto gli occhi, un signore a grandezza naturale colto in un momento che di solito si preferisce discreto, non era il massimo dell'eleganza e tantomeno da mostrare agli ospiti a cena. Così hanno fatto l'unica cosa sensata,
mi hanno nascosto di nuovo. Io, dietro una tenda, come un segreto di famiglia leggermente imbarazzante, ci sono rimasto un bel po', prima di arrivare, attraverso eredità e vicende di musei varie, al Museo Revoltella di Trieste, dove tuttora vivo, questa volta senza tende, con la mia storia ben raccontata su un cartellino. Ora un po' di dettagli, se permettete. Sono un olio su tavola, 182 cm per 144, dipinto tra il 1838 e il 1840 circa. Al museo sono catalogato con il numero di inventario 2149 e ci sono arrivato il 5 novembre del 1930, proveniente dal Civico Museo di Storia e Arte. Tecnicamente sono considerato tra le opere più significative del fare pittorico di Tomins, un'espressione con cui gli storici dell'arte indicano il suo modo tutto particolare di dipingere, una resa fisica quasi tattile delle superfici e un uso sapiente di luci e ombre. Guardate il gradino che incontra la parete. La luce vi crea un gioco chiaroscurale tanto raffinato da far dire, nel 1966, allo studioso Coronini, che qui Tomins raggiunge un vero e proprio illusionismo assoluto. La rappresentazione della realtà spinta fino al massimo dell'efficacia e dell'immediatezza. Peccato, aggiungo io, che quel fondo chiaro e un po' irreale su cui mi stacco lasci pensare che l'ambientazione originaria fosse più ricca di particolari, forse in seguito cancellati dallo stesso pittore o da altri. Un piccolo mistero tecnico che nemmeno i restauratori hanno mai risolto del tutto. Sul piano compositivo, poi, sono un caso più unico che raro. Nella storia dell'autoritratto europeo non troverete facilmente un pittore che si ritragga con tale ostentato realismo in una posa così assolutamente fuori da ogni convenzione. E questo, tecnicamente, mi rende un piccolo esperimento di rottura dentro la produzione più ufficiale di Tomins, vicino per certi versi ad altri suoi ritratti della fine degli anni 30, come il Ciriaco Catraro, o i due anziani, anch'essi caratterizzati da un realismo spinto e senza sconti. E adesso l'uomo dietro il pennello, o in questo caso l'uomo dentro il quadro. Giuseppe Tomins nasce a Gorizia nel 1790 in una famiglia della piccola borghesia. Si forma prima nella sua città, poi si perfeziona niente meno che a Roma e a Venezia, respirando l'aria della grande tradizione neoclassica. Ma il suo destino professionale si compie soprattutto a Trieste, dove diventa per decenni il ritrattista per eccellenza della nuova ricchissima borghesia mercantile, armatori, notai, imprenditori, famiglie che con il boom del porto asburgico si arricchiscono e vogliono giustamente un ritratto che lo dimostri. Tomins è bravissimo in questo, cattura non solo i volti, ma gli abiti, i gioielli, gli status symbol dell'epoca, con una precisione quasi fotografica. Diventa insomma il pittore di una classe sociale intera, quella descritta, non sempre con simpatia, come borghesia levigata alla superficie, studiosa delle abitudini signorili. Ma sotto la superficie levigata dei suoi ritratti ufficiali, Tomins nasconde anche altro, un'ironia tagliente, una voglia di realismo senza filtri, che ogni tanto esce fuori, e io ne sono la prova più clamorosa. Muore a Gradiscutta nel 1866, lasciando un'eredità pittorica vastissima. In mezzo a tutti i suoi ritratti ci sono io, l'eccezione che conferma la regola, l'unico suo autoritratto in cui, invece di posare per i posteri, ha scelto di prendere in giro se stesso, i critici e forse un po' tutti noi. Ma con quali competenze e tecniche artistiche? Se dovessi darvi un consiglio, da quadro navigato quale sono, non fidatevi mai troppo dei ritratti in posa. Dietro ogni posa impeccabile ed elegante c'è pur sempre un uomo vero, con le sue giornate normali e la sua voglia, ogni tanto, di prendersi gioco di chi lo giudica. Giuseppe Tomins lo sapeva benissimo e lo ha detto nell'unico modo in cui un pittore sa davvero dirlo, dipingendolo. Io sono ancora qui, al Revoltella, per niente pentito.

E siamo arrivati ai saluti finali di questa puntata tutta al femminile. Abbiamo conosciuto la neuroscienziata Raffaella Rumiati, che ci ha parlato di stereotipi, biologia e identità di genere. Poi abbiamo parlato con Mara Fabro, abbiamo scoperto come la lettura possa diventare un modello educativo all'interno di percorsi di giustizia riparativa. E allora, ecco, i saluti finali, davvero. Silvia Rossetto alla regia, in regia, Roberto Cavallari alla parte tecnica e Cristina Bonadei qua che vi parla. L'appuntamento è per domani, stessa ora, tu sempre sintonizzati su queste frequenze. A domani.

0: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale della RAI, al microfono Anna Vitaliani, in regia qui con me c'è Roberto Cavallari. In apertura la nostra inchiesta sul traffico illegale di carburanti provenienti dall'est Europa destinati al sud Italia. Ieri la denuncia di un lavoratore della distribuzione del Casertano, oggi la conferma da parte degli esercenti. Da tempo dicono: denunciamo irregolarità. E poi il punto sul sistema d'accoglienza: tornano a salire gli arrivi di migranti, ma i posti calano e il sindaco di Piazza mette in discussione l'utilità dei controlli ai valichi. Variazione di bilancio del comune di Trieste, i soldi finiranno soprattutto al centro congressi di Porto Vecchio. È la fine dell'emergenza incendi, di questa calda estate 2026, a decretarlo la regione. Dunque la seconda parte della nostra inchiesta sul traffico illegale di benzina e gasolio. Sono decine di migliaia le autobotti coinvolte in questo mercato clandestino di carburante dall'est Europa verso il mercato italiano, a muoverle varie mafie italiane e straniere, a confermare il fenomeno gli addetti ai lavori come la Federazione Benzinai. Abbiamo intervistato Bruno Bearzi, presidente nazionale dell'associazione.
1: I carburanti mascherati sono un giro d'affari enorme. Nel 2019 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, scrisse che il 30% del carburante immesso in Italia arrivava proprio da questo giro clandestino. Danno erariale e beffa per i gestori che restano sui canali ufficiali di distribuzione. Bruno Bearzi, presidente nazionale di FIGIS, la Federazione Italiana Gestori Impianti, parla ai nostri microfoni.
2: Dal 2019 si parla di queste cose, quindi anche come associazioni di categoria abbiamo sempre preso posizione affinché le autorità competenti provvedano, se non altro, a ridurre questa situazione, che non è solo, tra l'altro, il prodotto che arriva illegalmente dall'est, ma ci sono anche le società cartiera che producono fatture false. Il 30% del venduto sfuggisse all'imposizione fiscale per un valore di circa 10-12 miliardi di euro.
1: Se i controlli e il contrasto al fenomeno sono complicati, la concorrenza è praticamente impossibile.
2: È chiaro che con 4 centesimi al litro lordo non è che tu puoi metterti a fare concorrenza con chi evade anche solo l'IVA 22%. No? Figuriamoci se poi viene elusa addirittura anche l'accisa, che è appunto abbinata all'IVA, incide quasi il 60% del costo del prodotto.
1: La porta di questo traffico resta quella del Friuli Venezia Giulia. Da questo confine i cartelli criminali organizzano il viaggio dei carburanti. Arrivati poi alle pompe di benzina, questi carburanti presentano il conto ai motori degli automobilisti.
2: I soggetti sono certamente delle mafie che sono strutturate sul territorio, che possono muovere decine di migliaia di autobotti e che in qualche modo, anche se gliene sequestrano uno ogni tanto, non gliene importa niente. I gasoli vengono spacciati per oli lubrificanti per eludere l'accisa, e per farlo vengono aggiunti degli additivi che a un controllo sommario non approfondito fanno sì che possa in qualche modo anche passare come lubrificante. Provocano dei danni non indifferenti agli autoveicoli.
1: Il danno erariale allo Stato è notevole, ma anche i gestori al momento fanno la conta dei danni.
2: Agli operatori onesti, intesi nella totalità degli operatori, questo può essere quantificato almeno in 1,4 miliardi di euro l'anno.
1: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È ancora chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro a causa di un incidente. Al chilometro 447 una cisterna stamane contenente fenolo ha urtato le barriere sparti traffico, si è rovesciata sulla carreggiata in direzione Venezia. Non si registrano feriti. Per consentire il trasbordo della sostanza tossica e corrosiva e il recupero del mezzo è stata disposta la chiusura anche in direzione Venezia, con uscita obbligatoria a Porto Gruaro e deviazione verso il bypassa A28 A27. La procura di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina

di 11 anni morta domenica nell'incidente stradale avvenuto sulla Pontebbana a Basiliano. Il padre, 45 anni, alla guida dell'auto, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per omicidio stradale e lesioni gravissime, gravemente ferita.

0: coma farmacologico per le ustioni riportate su oltre il 60% del corpo potrebbe essere risvegliata la prossima settimana per essere sottoposta a una fase iniziale di chirurgia ricostruttiva. Proprio quelle ferite, così come tutta la dinamica della tragedia, hanno dei tratti ancora molto poco chiari. Le fiamme dell'incendio, i colpi da taglio al petto, la fuga verso il basso lungo le scale del palazzo in cui abita, poi il ripensamento. Arrivata a pochi gradini da una via di uscita sicura, la risalita e il volo nel cortile interno da un'altezza di oltre 10 metri. Contorni tutti da definire, per i quali nessuna ipotesi va esclusa, considerate anche le condizioni della giovane al momento dell'incendio, i cui successivi test tossicologici legati agli psicofarmaci sarebbero risultati negativi. In mancanza di testimonianze dirette al momento, l'unica che potrà fare chiarezza sarà proprio lei, nella speranza che, così come ci si aspetta, le condizioni continuino a migliorare. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Quasi 9 anni dopo, il numero dei migranti presenti in Friuli Venezia Giulia è tornato ai livelli registrati alla fine del 2017, mentre nel frattempo il sistema d'accoglienza ha visto ridursi drasticamente i posti disponibili.
2: Da fine 2017, da quando il Ministero dell'Interno pubblica il dettaglio sulla presenza di migranti regione per regione, il dato per il Friuli Venezia Giulia è stato oscillante, ma gli attuali numeri sono quasi sovrapponibili a quelli di allora. 5.000 migranti nel novembre 2017, 4.800 nell'agosto 2018, poi dal 2019 al 2022 si assiste a un calo, ma già ad agosto 2023 siamo sui 4.500 migranti e di 4.091 l'ultimo dato disponibile, di ferragosto 2026. Nel frattempo, a ottobre 2023, sono stati ripristinati i controlli di frontiera. Da metà 2019, però, il territorio è passato da 372 ospitati nel sistema di accoglienza e integrazione ai 236 attuali. L'associazione Oikos, impegnata nell'accoglienza con una rete diffusa di appartamenti sul territorio, legge così queste cifre. Giovanni Tonutti, presidente di Oikos ETS.
3: Bisogna vedere se le persone sono accolte meglio o sono accolte peggio. Non è una questione di comfort, è una questione di dare garanzie di diritti e di dare sicurezza sociale. I numeri sono rimasti invariati, anche le chiusure delle frontiere non hanno portato a un cambio dei numeri. E quello che è cambiato sono gli standard di accoglienza e il disordine nelle strade.
2: Una volta che un migrante ottiene la protezione internazionale, dovrebbe transitare dai cosiddetti CAS, centri di accoglienza straordinaria, al sistema di integrazione. È un imbuto: da quasi 4.000 presenze si passa a poco più di 200 posti disponibili. Aspettano anche 3-4 mesi che si liberi un posto, ovunque in Italia, ma nel frattempo vengono dimessi dai CAS e devono arrangiarsi. Alcune associazioni come Oikos continuano a ospitarli a spese proprie per evitare che finiscano in strada. Chi non ha conoscenze finisce a dormire su una panchina. È il grande problema degli afghani in questo periodo, ci dice un'altra associazione. Quasi tutti ricevono protezione internazionale, ma una volta ottenuta poi non sanno più dove andare. Pudine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E proprio sui controlli ai valichi con la Slovenia è intervenuto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza del centrodestra, che ha detto basta con questa sceneggiata, i controlli ai confini non servono a niente. Entri ed esci dal paese come vuoi, ha affermato in un'intervista al Piccolo, chiedendo di concentrare più forze dell'ordine sul controllo della città. D'accordo le opposizioni, il PD con Valentina Repini e Stefan Cioc accolgono, seppur con ritardo, la posizione del sindaco Roberto Di Piazza sui controlli ai confini. Chiedono di superare la sospensione di Schengen. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Rosaria Capozzi, dice i controlli generano costi, disagi, rallentamenti per lavoratori e cittadini transfrontalieri. E sempre dai 5 Stelle, Paolo Menis e Enrico Sossi dicono le dichiarazioni del sindaco confermano quanto denunciamo da anni. La consigliera regionale di Futuro Nazionale, Maddalena Spagnolo, propone invece di potenziare i controlli, più uomini e mezzi, l'utilizzo di droni, telecamere e sistemi di videosorveglianza, oltre a pattugliamenti congiunti con Slovenia e Croazia. Parliamo ora della variazione di bilancio del Comune di Trieste, una manovra da 11 milioni di euro. Andrà in parte consistente al potenziamento del centro congressi.
4: Più spazio per il centro congressi in Porto Vecchio a Trieste. Il magazzino 27 bis si amplierà grazie ad un progetto pubblico-privato da 8 milioni di euro e che sarà depositato in autunno. I lavori saranno dati in affidamento diretto a chi vinse l'appalto per la costruzione nel 2019. Con la variazione di bilancio comunale approvata ieri e presentata oggi alla stampa, arriva lo stanziamento di 3 milioni e mezzo per dare linfa a questo progetto. Questa è la voce principale dunque del bilancio, che vale quasi 9 milioni di euro in parte capitale, cioè soldi destinati soprattutto a investimenti.

0: a cui si aggiungono 2 milioni e mezzo di euro in parte corrente, quindi per le spese di funzionamento e gestione ordinaria per implementare i progetti in corso. Come ha spiegato in sala giunta l'assessore comunale alle politiche finanziarie Everest Bertoli.
1: A beneficio di T, partiamo da 4 milioni e 300 mila euro di contributi regionali, di quali la parte più importante, più dal punto di vista finanziario, sono i 3 milioni e mezzo per l'ampliamento del centro congressi del TCC Col Generali in partenariato pubblico-privato. Ma poi abbiamo anche ulteriori 3 milioni e mezzo che abbiamo stanziato di risorse nostre, ne cito alcuni esempi: 600 mila euro per il completamento dell'impianto di via Frausin, mezzo milione di euro per la piscina di San Giovanni per partire con il project insieme all'imprenditore Summer che ha già presentato la proposta, 340 mila euro per gli arredi scolastici e tante altre voci, tra cui per esempio ulteriori 700 mila euro per l'asfaltatura.
0: 2 milioni e mezzo di euro inoltre vanno al welfare per i dipendenti pubblici, 800 euro cada uno, ma per questo si aspetta l'ok della Corte dei Conti. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi e il manager del distretto del commercio Guido Cauffino hanno incontrato a Graz la sindaca Elke Carr e i rappresentanti della Stiria. Al centro del confronto le strategie per rafforzare il commercio di prossimità, la rigenerazione urbana, la qualità degli spazi pubblici e lo sviluppo economico. Circa 60 ricercatori accademici e rappresentanti istituzionali si sono riuniti a Giacarta per un incontro dedicato al rafforzamento della cooperazione scientifica tra Italia e Indonesia. Al centro dell'evento organizzato nell'ambito della giornata della ricerca italiana nel mondo, il sistema scientifico di Trieste, le opportunità di collaborazione, protagonisti l'ICTP e la Fondazione Italiana Fegato, impegnati da anni in programmi di ricerca, formazione e mobilità internazionale. La Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato la fine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. La decisione è stata presa dopo la cessazione delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo dei roghi.
3: L'allarme è cessato anche in maniera ufficiale. Dopo più di un mese la Regione, insieme al Servizio Foreste della Direzione Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche e con il Corpo Forestale, ha dichiarato la fine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Una decisione presa sabato 22, considerando le piogge degli ultimi giorni e venir meno degli fattori climatici favorevoli ai roghi. Ora è tempo di bilanci. Dall'11 luglio sono stati 40 gli incendi scoppiati in tutta la Regione, su un totale di 81 da gennaio. Secondo le prime stime, sono andati bruciati 966 ettari, in linea con il 2022, l'anno peggiore, quando soprattutto a causa dei fuochi sul Carso furono colpiti 1347 ettari. Ora i rilievi puntano a calcolare con esattezza le superfici percorse dalle fiamme, oltre a stabilire il livello di severità dell'incendio nelle diverse zone. Sulla Mariana, per esempio, il rogo ha avuto fasi evolutive diverse, provocando danni di tipo e di intensità differenti. Qui uno degli aspetti più critici riguarda i sentieri, che al momento risultano impraticabili. Come segnala il CADI Tolmezzo, in diversi tratti il fuoco ha calcinato la roccia calcarea e cancellato ogni traccia di vegetazione. Non sono rimaste nemmeno le radici, che trattenevano il terreno e davano stabilità al versante. Le precipitazioni hanno poi eroso quello che restava, provocando il distacco di massi e cancellando i segnavia. La raccomandazione, che si aggiunge al divieto del comune di Tolmezzo di 60 giorni, è di non avventurarsi sui sentieri della Mariana e della Marianutte. Per il ritorno alla normalità prevedono ci vorranno alcuni mesi. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E in chiusura diamo uno sguardo al meteo: cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 14, Trieste 25 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, Gorizia e Pordenone 26 gradi, Udine 24 gradi e mezzo, Tolmezzo 21 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 17 gradi, Piancavallo 15 gradi e mezzo, Sappada 14 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 13 gradi, Monte Lussari 11 gradi, Grado 26 gradi, Lignano 22 gradi, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo in entrambe le località. Le previsioni: domani cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa con venti di brezza, sulla zona montana cielo poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio per presenza di cumuli. Sono le 15:14, è davvero tutto. Ringrazio per l'assistenza tecnica Roberto Cavallari, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Buon pomeriggio da Anna Vitaliani in studio. Ci risentiamo più tardi alle 18:30, puntuali. Buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: E cumò l'ismior pontadis dalan di Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
6: Sborf è un zuc linguistic in lingue furlane che al sfide e utenza indovinaune per aule traverse provi strategicis. L'obiettivo è creare un'esperienza di zuc competitiva e stimolante che iudi l'us e la valorizzazione delle lingue furlane in mut naturale e appassionante. Lo ha ideato un gruppo di giovins cresus in Friul che ha unit competencies tecnologicis e passion per l'idris. Nus alcontarà Carmen Gorianac, puarte vos e collaboratore de squadre di Sborf, nostre ospite per queste puntate di Vueo Fevelindì che o potesse ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. Di londe trasmissione o fevelarin anche de fieste de patria dal Friul e des iniziativis imbastidis per queste ricorrenze dal comune di Udine e l'ufasarin insieme a Stefania Garlatti Costa, consigliere comunale culi delegis a identità furlane e pluri linguisim. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori de bande di Erika Dami, dai studi Rai di Udin e bentiatade a Carmen Gorianac. Sborf è un zuc par indovinare e imparare per aulis furlane. Allora, c'è mutis al nasut e di du la rivie l'idea di che gioc?
7: Sborf è nasut par giuc e il nostro programmador Marco al giuiave la versione inglese di Sborf, Wordle. E si domandat, perché non fa una versione di quiche famose enigme anche in furlan? E allora è attaccata a programmare il giuc in ottobre dell'anno passato e con l'aiuto di Daniele Aurora è nasciuto il giuc Sborf, che a parte gli ambul di ramarro, così, clarin. Il giuc è stato lanciato al pubblico vers la fin di marzo 2026 e ha già avuto un gran successo sui social. Più di 1000 persone si hanno giuiato. E inoltre una menzione speciale ha vinto di fare anche ad Alessandro Carrozzo e al suo dizionario, che l'ha aiutata a far conoscere Sborf e non sta supportando per portare in avanti le nostre idee e i progetti futuri.
6: Sì, Alessandro Carrozzo lo ricorda in Sandri Carrozzo, no? Ti alle Stefania, pare che lo conosce ben, no? Lessicograf, curador de par linguistiche dal dizionario delle lingue furlane, che lei in linea ai direzioni dizionari Furlan Pont e dunque ho avuto un tutore di sen importante. Ho smettuto dunque le competenze, no, tecnologiche con la passione per l'idris, quindi apro dal furlan. Di dove nasce anche questo interesse proprio per il furlan?
7: Beh, sicuramente perché il team di Sborf le unite la passione per culture e per storie furlane. Insomma, esci cresciuti in Friul, non si è fatto interessare sempre alla lingua e alle tradizioni dal territorio. Sono ridotti in una realtà la che le lingue locali avana pericoli e si sempre mancul do pradis. Dadis anche le nostre appunto competenze tecnologiche, ho voluto unire le nostre capacità per creare act di innovativ per la valorizzazione anche delle lingue furlane.
6: Dunque la squadra di Sborf è fatta di 4 persone.
7: Esattamente, allora ving Marco Bianco, programmatore e ideador, Daniela Chen, che è le grafiche, Aurora Paternò è la project manager e Carmen, che sono io e sono la portavoce.
6: Tu dicevi, no, è un po' di mese che lavorai per ora, anche se il lancio la presentazione sì. È un lavoro a cui resinte e come che tu hai detto il gioco l'ha conquistato già tante persone, si spietavi anche questo interesse?
7: Ma sì e no, perché comunque è una novità e qualche alc di nuov tu hai sempre che porre, no? Che non posso sedi tutto che è successo, no? Che tu ti aspetti. Però invece te avuto un riscontro veramente positivo e soprattutto anche tra i giovani che non tutti aspetti, che insomma hanno voglia di continuare questa tradizione delle lingue furlane. Anche perché, come vi dite, va sempre più a piardisi.
6: Stefania Titiali, ha tu già giocato a Sborf?
8: No, lo hai via dovuto, ma non hai giocato, però ho soi una fan, o giui ogni dì, no, a Wordle, che Wordle, la versione originale, è stata comprata dal New York Times, dunque è un gioco importante che ha avuto un successo enorme, dunque ora auguri il stesso successo, sono convinta, perché a lei utile anche te ta ragionamento diciamo che si forma la parola quali lettere, qual lettera e poi la sai davanti un'altra lettera. Dunque tu fai su un ragionamento linguistico che è un lavoro utile per la lingua furlana e dopo insomma tu hai ragionato sulla grafia chi caso mai tra l'altro o hai voi di coinvolgi il gruppo e sborf di attività dal comune faccia ringalc
9: ben in anteprima lo disegno
8: in anteprima
9: no? E quando lui dice Stefania dopo lui fa scogno single come funziona il cash joke? Perché che, no, insomma spieghi un po' le radio non è proprio il massimo bisognerebbe sviotilo ma ci ringi insomma di dal manco un'idea
7: sì allora l'obiettivo è che di individuale parole in tu massimo di sis provis tu vedi provare a indovinare dopo qualsiasi parole furlane scritte giuste che non è facile i colors poi da letteris assegnin troppo che tu sei donghe a indovinare le parole, tipo il verde la lettera in te posizione giusta, il blu la lettera in te posizione giusta, ma è anche in un'altra posizione, il giallo la lettera in te parole ma in te posizione non giusta, e il gris la lettera insomma non c'entra nulla. E fin in partite, quando tu indovini le parole, si mostra la definizione. E la so traduzione per italiano. Gli sfonti, ovviamente, le traduzioni se vinchia paris dal dizionario online. Lui la roba biele di sborfele che non è come una sfida. Intanto tu giui, se tu provi a vinci, tu impari anche nuove parole e man mano tu crei la tua familiarità con la lingua furlane. E quindi, sì, insomma, si invidina giuia e a seguire i nostri social anche per capire che si giù e
9: ecco,
7: ben. Ecco,
9: volevo proprio domandate che è. Allora, un ascoltatore a voi di provare cash joke, c'è di fa, du la vadie.
7: Allora, sui nostri social, su Instagram, a Thieves, come ho sempre di più, anche perché che l'avevi lanciato, quindi ormai è sinte carrozze, no? Sin las. E dopo, comunque, alle link, tu puoi schiarialo. E tu puoi metti tutta la home page, insomma, dal tuo telefono e tutto, tu ti iscrivi, tu hai il tuo nome utente, tu puoi scegliere oppure il giug te lo dà e tu tacchis.
9: Dunque, con la sfida scrivi, sborf e si va.
7: Esatto.
9: E si tacca. Per esatto. Cui se che ha scelto il sborf? E il biele lisi arte o crot che vendi che stai sbandes, no?
7: Sì, praticamente le mascotte e se tu pensi se ne robe ninine, piccioline, che rappresenta il gruppo, un po' così. E lui ha le biele, no? Le biele parole, che non tutti pensi che per tagliamo vuol dire ramarro.
9: Ma è un'altra sì, occasione di cognossi, sì. No? Anche,
7: esatto.
9: Anche le nostre sparticolarità.
7: Esatto, dalla lingua.
9: Sì. O se giovins, o ven capito che ves passione, competenze, che sia una roba, un lavoro importante, e c'è uspieti, ecco, insomma, dopo di sbor, viso taglia altre idee di lavoranti mo col furlan e sul furlan?
7: Sì, avvini in serve anche new aggiornamenti e new jokes interattivi che stimoleranno anche mo di più le capacità dei nostri utenti. E in più, anche tra qualche dì, avvini intenzione di vendere i nostri gadgets. Soprattutto di maiuti con il logo del Sborf, perché l'ha spopolato veramente tanto.
9: E chi, Stefania, può darsi inviarci un capitolo, no? Perché una delle robe che poi si fa in casa è sfruttante dal punto di vista economico, no? Che sono le nostre peculiarità. Una battuta e dopo fai vedere le iniziative e feste del patria su questo.
8: Una battuta, no? Quindi mettisi ogni due a giù e viodi. Comunque, sì, brasa. Che li ha battute, brasa.
9: Complimenti allora per queste idee, per questo impegno, per queste passioni che mettete. Grazie a Carmen. Grazie. E si fermiamo per un'epulse musicale.

0: O se si ascolta di Vueo Fevelin di Tai Studis Rai di Udin, Erika Dami, Chius Fevele e Stefania Garlatti Costa, consigliere dal Comune di Udin, culi delicis a identità furlane plurilinguissim. Per feste de patria dal Friul, che colle domani, il 3 di aprile, il Comune culi agenzia regionale per lingue furlane ha maneato un evure di iniziativi o di sare sparduti li setas, no? Parduti gus, come che si dice. Allora, spettacoli, visiti guidades, presentazioni di libri, laboratori, musiche, fin ai 30 di aprile. Prima di presentare, a manco qualche don, no? Di questi appuntamenti, c'è significato aiepal, pal Comune, pal Udin, capitale dal Friul, queste feste, queste ricorrenze.
1: È il momento che Udin si mette su i vestiti de furlanità, tu vin ovesioduta tor pal centri, o vin li bandieris de feste de patrie, e o vin fatte sabi d'estate ai vincevot, un dopo di misdi di bai tradizionali propri de cirinte di coinvolgi anche la int, i turisti, insomma parfaviodi che effettivamente in maniera forte Udin e il centro principale dal Friul è questa sua funzione e intenzione di portare in devant sempre. Che stanno in particolare gli uffici, non è stato come l'ufficio per lingue furlane a immanea il programma, gli altri servizi hanno avuto una funzione proattiva. Dunque, diverse iniziative sono state fatte direttamente da biblioteche Ioppi, da ludoteche, per esempio, vinvute dagli ultimi dis, proprio te. L'iniziativa da Spy Frus, come che tu dicevi, te biblioteche Ioppi, e sarà anche la ludoteca che porta in place il ludobus, insomma, e di che altre bande anche, e dopo saranno anche le presentazioni dai libri, casomai io disarei dopo. I musei in qualche maniera hanno avuto una parte importante anche loro, proprio la viaggiatura e gli estate con tutte le visite al Cistiel, col conservatore des galleries di art antiche Fabio France, e anche l'assessorato al sport alle star coinvolte queste volte in dos maniere, dopo casomai
0: un lavoro corale, ecco. Allora, intanto domani fiesta de patria, ci succede a Udin?
1: Allora, domani a Nuf è l'alce bandiere con le autorità, domani il sfatca se di Vina San, naturalmente io vin scugnut sposta una serie di iniziative che per solita si fa in il 3, e dopo tal dopo di misdì ho vin visiti guidati sedite porte Vilalte con la società di archeologie furlane, e sedi te porte Aquilè, con in particolare come sempre la prima visita a Stre, che sarà par Furlan.
0: Una bella opportunità.
1: Sì, noi dite col consorzio di salvaguardia dei Cistier Historics.
0: E dopo ci succede? Quegli altri appuntamenti spodino segnala tra i tanti.
1: Ma allora, probabilmente l'appuntamento più importante sarà la domenica, la serie di domenica a Sis Dodis, perché ovaring una versione furlane di un spettacolo Restiamo Umani dal compositore e polistrumentista dal Friuli occidentale Nicola Milan. Nicola ha fatto Einstein Daur, un spettacolo là che ha coinvolto anche il coro dai Frus, Voci in volo di Udin, dove che insomma ha voluto di al quinte de guerre in Siria, insomma per di Restiamo Umani, portando umanità in maniere attive te nostre vite.

0: di attività sociali. Queste spettacoli, però, la dentro anche alle partagliane e parfurlan, la dentro anche tutto un excursus letterari dentro, insomma, de furlanitate. E dunque, una versione super furlane di Restiamo Umani. Al Palamostre, a Sis, a Ponte Domenie, ai Doris. Che gli altri due appuntamenti che desideresti di mettere in evidenza sono ai Dis di aprile, Tessale dal Bocciodromo di Cusignac, la associazione Patria dal Friuli, la presentazione del libro Sport che ti trae di Francesco Tonizzo. Lì all'entra l'assessorate al sport che calda il patrocini e l'associazione Sportivis, dunque insomma, in maniera anche che queste cantine o vincere di Cuviargilu e Simpli Sport Udin chiappe parte la domenica di Binore tesornade dove che a Glemone si fa la cerimonia delle feste de patrie o vin naturalmente tu verrai sicuramente chiacchierata dal Furl Run e dell'associazione sportiva Furlane e passe anche per Udin a Udin e passe par Cormor e Place dei Ris, Tor Misie Miece o Sarin Lì de Place dei Ris, Cool Conseirs e anche Assessors che fasi un tocut a spietà il gruppo dei Corridors con sbandieratori musicisti e duc no.
1: E tutti a cuore pal Furlan, marchinglu.
0: E o domandin, casomai, se qualcheduno la voi, ma o vesdive voi di essi di, o sin, cioè di la par strade e di, o sin Furlan, se vi voi di mantenere il Furlan, o vin, questo esempio di Sborf, che è eccezionale, dunque, alle momenti di nus plus il Furlan è importante, nus, o sin Furlan, e dunque di là, o in place dai ris, oppure di fance un tocco di corse, anche 100 metri.
1: Tutte le modalità per partecipare a queste corse, che ha un fortissimo valore simbolico, proprio te partecipativo, li stiatais naturalmente sulle pagine social di associazione, appunto. Sportive Furlane. Tornin allora alle iniziative dal Comune per Fieste de Patria.
0: Altre iniziative sono, allora io ho dite prime, la collaborazione con la Società Furlane di Archeologie e il Consorzio per Salvaguardia dei Cistieri, anche la collaborazione come che gli altri science, col Museo dal Domo, che è un evento in più rispetto a quel dal calendario, ai 17 di aprile a 5. Una visita guidata al Museo dal Domo, dove ha vinto i simboli de Furlanità, la bandiera, il quarp dal Beate Beltram e dopo anche ai disevote ho vinto la visita guidata ai biblioteche Ioppi, la Binore Asdis e Simpri. As dis ovaresti in divè il Palli di San Giorgio cul Fogolar Civic dulla che il Consiglio Comunale dai Frus di Udin al sfide che il di Codroi dunque saran i Frus in place in Marciadvieri.
1: Allora, tu dicevi se tu assaldi smenteat, se vedi essere succeduto, se no rimandenga tutte le informazioni sitiate sul sito del Comune di Udin e sulla pagina Facebook Furlan in Comune, la pagina dall'Uffici Pellinghe Furlane dal Comune di Udin. Grazie di cura alle nostre ospites, per essi dunque stadis con noi, per venus contata Sborf e le iniziative spefiese de Patria dal Friul che si fa in Udin. Queste puntate di voi o Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Eric Adami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si tornino a sentire domani dopo misdè a 3:15. Mandi a tutti e a tutti.

0: convoy.
1: Su Radio 1, l'estate in onda, e siamo sempre in diretta. Io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è Marzia Valetutti Carbone. E per introdurre il tema di adesso, visto che parliamo di cinema, io vorrei sentire un pezzo di una colonna sonora.
2: Io dico che questo che state per ascoltare non può che essere la migliore introduzione per l'ospite che abbiamo. Vai. Chi avremo mai? Non Harry Potter,
1: no,
2: in persona,
1: c'è.
2: Chiaramente, però
1: in rappresentanza delle casate Grifondoro, Serpeverde, Corvo Nero e Tasso Rosso c'è una persona che in realtà è la responsabile del museo GAM Museum di Roma, il museo del videogioco. Lei è Caterina Falasca. Ciao Caterina, benvenuta.
3: Ciao Valentina, ciao Marzia.
1: Ciao.
2: Grazie
3: per essere almeno Ermione.
2: Ermione, grazie per essere qui con noi. Oltretutto ci sono sempre Giorgio Gobbi e Simone Guarani, che come saprai certamente sono due grandi attori, registi, insomma chi più ne ha più ne metta. E allora non è un caso l'invito che ti abbiamo fatto
1: nella colonna sonora
2: perché c'è una notizia fresca che vorrei che dessi tu, Caterina.
3: Eh sì, adesso insomma quest'anno si festeggiano i 25 anni dall'uscita del film della Pietra Filosofale, e quindi Harry Potter tornerà al cinema. Il GAM, il nostro museo, ha deciso di organizzare una giornata a tema questo sabato per ricreare tutte le atmosfere del film e anche tante attività legate anche ai videogiochi, dato che il nostro è un museo del videogioco.
2: E in cosa si tratta? Cioè di cosa si tratta? Dici un po' le attività, gli appuntamenti.
3: Allora, ci saranno sicuramente tanti tornei dei vari giochi sviluppati sulla saga, e ovviamente anche un mega quiz solo per i più grandi esperti di Harry Potter, anche una caccia agli Horcrux, perché sistemeremo, diciamo, noi nasconderemo all'interno del museo alcuni Horcrux che i nostri visitatori dovranno trovare, e ognuno di loro all'ingresso verrà smistato in una casa e potranno giocare per le loro case per poi accumulare punti e vincere anche dei premi.
1: Senti Caterina, tu di che casa sei?
3: Ma io, mio malgrado, sono Grifondoro, diciamo che tenderei a non volerlo essere perché sembra quasi troppo mainstream, però alla fine lo sono, non posso fare altro che esserlo, sì.
1: Lo chiediamo anche ai nostri ospiti. Simone, tu insomma eri piccolino quando uscì, piccolino insomma,
4: sì,
1: Io ero sette anni
4: e lessi il libro, mi ricordo, fu uno dei miei primi libri, tra l'altro,
1: Harry Potter e la Pietra Filosofale.
4: Sì.
2: E a proposito di questo, io penso che Harry Potter sia uno dei pochi esempi dove il film supera la bellezza del libro, perché tante volte
1: non glielo diciamo alla Rowling,
2: no, certo, però uno tante volte rimane deluso, no,
5: film
2: poi dal
5: bellissimo.
2: Film e invece
5: io ci ho portato mio figlio, devo dire mi sono emozionato. Io non conosco bene tutti i personaggi, le cose eccetera, ma mi sono veramente sempre abbandonato a una visione quasi adolescenziale,
4: sì,
5: del film, perché solo con quegli occhi puoi guardarlo, perché se cominci a guardare facendo questo lavoro le cose tecniche ti perdi il meglio,
1: certo.
5: E quindi bisogna abbandonarsi ad una visione infantile, adolescenziale.
1: Caterina che è ancora con noi, insomma vi abbiamo presentata, la responsabile del GAM Museum, cioè, ha organizzato per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter questa giornata in cui ci si sfida, no? Ma come vi è venuta in mente questa idea?
3: Ci è venuta in mente perché ovviamente noi al GAM, che è appunto il Museo del Videogioco di Roma, organizziamo eventi almeno una volta al mese, e quindi abbiamo deciso di celebrare questo anniversario, perché comunque Harry Potter è una saga, è un franchise che ha influenzato completamente in maniera veramente quasi imbarazzante la mia generazione, quella dei millennials, ma anche quelle successive. E quindi sinceramente è un richiamo molto grande, perché la comunità degli Harry Potter fan è davvero molto gigante, insomma.
2: Sì, Harry Potter ha fan veramente di tutte le età. Oltretutto un nostro ascoltatore, per rispondere alla domanda del giorno, ci ha scritto Giovanni da Torino, che proprio il suo film preferito è il primo Harry Potter, quindi veramente è trasversale. E a proposito di film preferito, l'argomento del giorno, lo abbiamo detto, è cinema versus piattaforme, ma la domanda del giorno è: qual è il tuo film preferito? Allora Caterina, chi siamo noi per non chiederlo a te? Anche se la risposta forse anche
3: è sempre
2: qui
3: un po'
2: ovvia.
3: Difficile, ovviamente, però diciamo che ad agosto a Roma diciamo che l'atmosfera che si respira sì, mi ricorda sempre un po' Vacanze Romane, di solito lo guardo sempre per mettermi in quel mood, no, di Roma un po' desolata ma piena di mille possibilità, e quindi quando arriva giugno-luglio di solito che gli altri iniziano ad andare in ferie lo riguardo sempre.
1: Sei un po' nostalgica, Caterina?
3: È anche una romanticona.
1: Romantica, certo. Vabbè, comunque il Museo del Videogioco ha in sé il romanticismo e anche la nostalgia, no?
4: Io vengo,
3: assolutamente.
4: Infatti. Sono convinto.
3: Aspettiamo.
2: Oltretutto è arrivato un messaggio anche un po' provocatorio che vorrei sottoporvi, cari ospiti, e anche a te, Caterina. Perché ci scrivono addirittura dal Messico,
5: niente di meno.
2: Morelos ci scrive dal Messico e ci dice: io non vado al cinema perché non voglio litigare in continuazione con chi continua ad illuminare la sala con il suo cellulare. Quindi per questo preferisco le piattaforme. E vorrei un commento flash da parte vostra.
4: Ma io mi sono espresso, Simone, sui social a lungo sulla questione, ma non tanto per chi illumina la sala con il telefonino, tanto per chi chiacchiera, per chi urla, per chi parla al telefono, per chi insomma
5: scarta le patatine.
4: Sì, no, è una roba incredibile. In realtà basterebbe un po' di educazione, ma questo vale proprio nella vita.
1: Dovrebbero fare inventare delle patatine che non scrocchiano.
4: Ma sì, ma basterebbe che le persone, insomma, poi io di solito questa cosa, per rispondere al messaggio, io di solito lo chiedo, e di solito quando chiedi silenzio, poi a meno che non trovi davanti delle bestie, però di solito lo ti chiedono scusa e
1: certo,
4: poi ti puoi godere il film, quindi torna al cinema.
1: Dipende
4: in che cinema vai. Io direi cambia cinema e magari prova.
1: E vabbè, ma bisognerebbe cambiare persona seduta accanto, perché alla fine
4: a Roma c'è un dibattito aperto, perché in base alla zona, in base al cinema, a che zona vai, trovi il tipo di fauna, no, per me.
5: Dipende anche un po' dal film che
4: dipende un po' dal film.
3: Sai, in Messico come
1: sarà Caterina secondo te?
4: Esatto.
1: Caterina, tra l'altro qua arrivano messaggi sempre su Harry Potter, e effettivamente anche qui c'è chi dice che la teoria di quando il film è migliore del libro, insomma, vuol dire che il libro non è così, ma con Harry Potter insomma non è andata così, ecco, perché sono validi entrambi.
4: Diciamo
1: poi
4: che sono riusciti ad aggiungere qualcosa, secondo me. Cioè,
1: nel film.
4: Nel film sono riusciti, esatto, cioè il libro è bello e il film ti racconta la stessa storia, però...
0: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
6: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura, il danno alle casse dello Stato per oltre 10 miliardi di euro l'anno, causato dal contrabbando di carburante proveniente dall'est Europa immesso clandestinamente nel mercato italiano. Il dato risale a un'inchiesta della Procura di Trento. A confermare il fenomeno la FIGIC, l'Associazione Nazionale Benzinai, che lo valuta attorno al 30% del totale del carburante erogato ogni anno. Per la cronaca restano gravi, ma finalmente con segnali di cauto ottimismo, le condizioni della giovane triestina rimasta gravemente ustionata nell'incendio del 17 luglio scorso in via Battisti. I medici del centro grandi ustionati di Padova valutano il risveglio dal coma farmacologico già dalla prossima settimana. Intanto restano da chiarire molti interrogativi sulla dinamica della tragedia, compresi 3 ferimenti al torace e la successiva caduta dal palazzo. In ambito sanitario, trovare un medico di famiglia a Trieste sta diventando sempre più difficile, con pazienti costretti a cambiare più volte professionista o a cercare disponibilità anche fuori città, una situazione che fotografa le difficoltà della medicina territoriale, stretta tra pensionamenti, carenza di nuovi medici, un numero crescente di assistiti per i professionisti ancora in servizio. Come dicevamo, sono decine di migliaia le autobotte coinvolte nel traffico clandestino di carburante dall'est Europa verso il mercato italiano, a muoverle varie mafie italiane e straniere. Seconda puntata della nostra inchiesta sul contrabbando di benzina e gasolio, a confermare il fenomeno gli addetti ai lavori, come la Federazione Benzinai FIGIS. Ci abbiamo intervistato Bruno Bearzi, presidente nazionale dell'associazione.
7: I carburanti mascherati sono un giro d'affari enorme. Nel 2019 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, scrisse che il 30% del carburante immesso in Italia arrivava proprio da questo giro clandestino. Danno erariale e beffa per i gestori che restano sui canali ufficiali di distribuzione. Bruno Bearzi, presidente nazionale di FIGIS, la Federazione Italiana Gestori Impianti, parla ai nostri microfoni.
8: Dal 2019 si parla di queste cose, quindi... anche come associazioni di categoria abbiamo sempre preso posizione affinché le autorità competenti provvedano, se non altro, a ridurre questa situazione, che non è solo, tra l'altro, il prodotto che arriva illegalmente dall'est, ma ci sono anche le società cartiera che producono fatture false. Il 30% del venduto sfuggisse all'imposizione fiscale per un valore di circa 10-12 miliardi di euro.
7: Se i controlli e il contrasto al fenomeno sono complicati, la concorrenza è praticamente impossibile.
8: È chiaro che con 4 centesimi al litro all'ordi non è che tu puoi metterti a fare concorrenza con chi è dato anche solo l'IVA 22%. No? Figuriamoci se poi viene elusa addirittura anche l'accisa, che è appunto abbinata all'IVA, incide quasi il 60% del costo del prodotto.
7: La porta di questo traffico resta quella del Friuli Venezia Giulia. Da questo confine i cartelli criminali organizzano il viaggio dei carburanti. Arrivati poi alle pompe di benzina, questi carburanti presentano il conto ai motori degli automobilisti.
8: I soggetti sono certamente delle mafie che sono strutturate sul territorio, che possono muovere decine di migliaia di autobotti e che in qualche modo, anche se gliene sequestrano uno ogni tanto, non gliene importa niente. I gasoli vengono spacciati per oli lubrificanti per eludere l'accisa, e per farlo vengono aggiunti degli additivi che a un controllo sommario non approfondito fanno sì che possa in qualche modo anche passare come lubrificante. Provocano dei danni non indifferenti agli autoveicoli.
7: Il danno erariale allo Stato è notevole, ma anche i gestori al momento fanno la conta dei danni.
8: Agli operatori onesti, intesi nella totalità degli operatori, questo può essere quantificato almeno in 1,4 miliardi di euro l'anno.
7: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La regione ha decretato la fine dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. La decisione è stata presa dopo la cessazione delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo dei roghi. Il servizio forestale, col corpo forestale regionale, sentita la protezione civile, aveva emanato il decreto di allerta l'11 luglio scorso. Da allora in Friuli Venezia Giulia sono divampati oltre 40 roghi che hanno bruciato 966 ettari. Questo valore è il più elevato rispetto agli ultimi 3 anni ed è in linea con il 2022, quando furono coinvolti 1347 ettari nel Carso. La fine dello stato di pericolo è stata causata dalla forte perturbazione che ha raggiunto la regione il 19 agosto scorso. A oltre un mese dalla tragedia di via Cesare Battisti, a Trieste arrivano segnali di prudente speranza per la giovane rimasta gravemente ustionata.

0: Nell'incendio. I medici del Centro Grandi Ostinati di Padova potrebbero avviare la prossima settimana il risveglio dal coma farmacologico per la giovane. Mentre si guarda la possibilità di un primo intervento di chirurgia ricostruttiva, restano molti interrogativi sulla dinamica di quella notte.
1: La ragazza triestina, vittima dell'incendio del 17 luglio in via Cesare Battisti, in coma farmacologico per le ustioni riportate su oltre il 60% del corpo, potrebbe essere risvegliata la prossima settimana per essere sottoposta a una fase iniziale di chirurgia ricostruttiva. Proprio quelle ferite, così come tutta la dinamica della tragedia, hanno dei tratti ancora molto poco chiari. Le fiamme dell'incendio, i colpi da taglio al petto, la fuga verso il basso lungo le scale del palazzo in cui abita, poi il ripensamento. Arrivata a pochi gradini da una via di uscita sicura, la risalita e il volo nel cortile interno da un'altezza di oltre 10 metri. Contorni tutti da definire, per i quali nessuna ipotesi va esclusa, considerate anche le condizioni della giovane al momento dell'incendio, i cui successivi test tossicologici legati agli psicofarmaci sarebbero risultati negativi. In mancanza di testimonianze dirette al momento, l'unica che potrà fare chiarezza sarà proprio lei, nella speranza che, così come ci si aspetta, le condizioni continuino a migliorare. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il numero dei migranti presenti in Friuli Venezia Giulia è tornato ai livelli registrati a fine 2017, mentre nel frattempo il sistema dell'accoglienza ha visto ridursi in modo drastico i posti disponibili. Un equilibrio sempre più fragile, denunciano le associazioni, tra migliaia di persone presenti sul territorio e una rete di integrazione che oggi non riesce a garantire una risposta a chi esce dai centri di accoglienza.
2: Da fine 2017, da quando il Ministero dell'Interno pubblica il dettaglio sulla presenza di migranti regione per regione, il dato per il Friuli Venezia Giulia è stato oscillante, ma gli attuali numeri sono quasi sovrapponibili a quelli di allora. 5.000 migranti nel novembre 2017, 4.800 nell'agosto 2018, poi dal 2019 al 2022 si assiste a un calo, ma già ad agosto 2023 siamo sui 4.500 migranti e di 4.091 l'ultimo dato disponibile, di ferragosto 2026. Nel frattempo, a ottobre 2023, sono stati ripristinati i controlli di frontiera. Da metà 2019, però, il territorio è passato da 372 ospitati nel sistema di accoglienza e integrazione ai 236 attuali. L'associazione Oikos, impegnata nell'accoglienza con una rete diffusa di appartamenti sul territorio, legge così queste cifre. Giovanni Tonutti, presidente di Oikos ETS.
3: Bisogna vedere se le persone sono accolte meglio o sono accolte peggio. Non è una questione di comfort, è una questione di dare garanzie di diritti e di dare sicurezza sociale. I numeri sono rimasti invariati, anche le chiusure delle frontiere non hanno portato a un cambio dei numeri, e quello che è cambiato sono gli standard di accoglienza e il disordine nelle strade.
2: Una volta che un migrante ottiene la protezione internazionale, dovrebbe transitare dai cosiddetti CAS, centri di accoglienza straordinaria, al sistema di integrazione. È un imbuto: da quasi 4.000 presenze si passa a poco più di 200 posti disponibili. Aspettano anche 3-4 mesi che si liberi un posto, ovunque in Italia, ma nel frattempo vengono dimessi dai CAS e devono arrangiarsi. Alcune associazioni come Oikos continuano a ospitarli a spese proprie per evitare che finiscano in strada. Chi non ha conoscenze finisce a dormire su una panchina. È il grande problema degli afghani in questo periodo, ci dice un'altra associazione. Quasi tutti ricevono protezione internazionale, ma una volta ottenuta poi non sanno più dove andare. Pudine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sempre più triestini restano senza medico di famiglia e si ritrovano a cercare un sostituto tra pochi posti disponibili, in alcuni casi anche a decine di chilometri da casa. Un'emergenza legata all'ondata di pensionamenti e alla carenza di nuovi medici, mentre l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Sugi annuncia l'arrivo di 6 nuovi professionisti tra settembre e ottobre per cercare di colmare le carenze.
4: 3 lettere in poco meno di 2 mesi, tutte provenienti dall'azienda sanitaria Giuliano Isontina per comunicare la cessazione dell'attività del proprio medico di famiglia e poi di quelli scelti online sul portale regionale Sesamo. È un caso limite, ma sono molti i triestini che nell'ultimo periodo hanno ricevuto almeno una di queste missive, a segnalare la crescita dei pensionamenti dei medici di base in provincia. Una situazione difficile a cui se ne aggiunge un'altra. Provando a cercare un altro dottore proprio su Sesamo, attualmente l'unico disponibile al proprio studio a Sistiana, ben lontano dal capoluogo regionale. Sapevamo da tempo che il 2026 sarebbe stato un anno critico, con molti colleghi che sarebbero andati in quiescenza, dice Dino Trento, segretario regionale del sindacato dei medici di base FIMG, secondo cui al momento quelli in servizio hanno tutti circa 1.800 assistiti, ben oltre il massimale di 1.500. Ma i buchi si devono, continua Trento, anche alla scelta di molti di lavorare come guardia medica in distretto sanitario o nelle case di comunità, mansioni con orari più definiti. E poi alla carenza di medici di famiglia che non hanno ancora concluso la scuola di formazione regionale, ma che potrebbero già ricevere incarichi a tempo, seppure con un massimale di pazienti fissato a 1.000. Farne entrare di più nel sistema, conclude il sindacalista, potrebbe contribuire a limitare il problema. Da Asugi, attraverso la direttrice del distretto 2 di Trieste, Monica Bonetti, sono già arrivate rassicurazioni. Entro il 10 settembre in città prenderanno servizio 3 nuovi medici di base e a ottobre ne seguiranno altri 3 e altri ancora per l'ambito Carso Giuliano. Cosa fare però nel frattempo? Chi è senza medico, scrive Asugi nelle sue lettere, si può rivolgere alle due case di comunità dell'Ospedale Maggiore e di San Giovanni. Proprio qui, per queste settimane di transizione, è stato aggiunto un secondo ambulatorio aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Passiamo alla variazione di bilancio del Comune di Trieste. La manovra, che ammonta 11 milioni di euro, è stata presentata stamattina in una conferenza stampa dall'assessore Everest Bertoli, che sentiamo in questa intervista.
5: Assessore Everest Bertoli, c'è stata una variazione al bilancio del Comune, di cosa si tratta?
6: Sì, la variazione numero 7 che abbiamo portato in giunta, approvato ieri, quindi da oggi è operativa. Si tratta di un'importante variazione di bilancio da 2 milioni e mezzo di euro in parte corrente e quasi di 9 milioni di euro in parte capitale, di interventi nuovi, importanti o implementare quelli in corso, grazie ai fondi sia comunali che regionali che abbiamo reperito.
5: A beneficio di chi?
6: A beneficio di chi? Partiamo da 4 milioni e 300 mila euro di contributi regionali, dei quali la parte più importante, più dal punto di vista finanziario, sono i 3 milioni e mezzo per l'ampliamento del centro congressi del TCC con Generali in partenariato pubblico-privato. Ma poi abbiamo anche ulteriori 3 milioni e mezzo che abbiamo stanziato di risorse nostre, ne cito alcuni esempi: 600 mila euro per il completamento dell'impianto di via Flausin, mezzo milione di euro per la piscina di San Giovanni per partire con il project insieme all'imprenditore Summer, che ha già presentato la proposta, 340 mila euro per gli arredi scolastici e tante altre voci, tra cui per esempio ulteriori 700 mila euro per l'asfaltatura.
7: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo allo sport. Le orchette della Pallanuoto Trieste si sono presentate stamattina alla stampa e ai tifosi in vista della nuova stagione. Sotto i riflettori, nuovi arrivi per la squadra allenata da Paolo Zizza, il tecnico napoletano ed ex commissario della nazionale maggiore femminile, il cosiddetto Sette Rosa, che guida le ragazze della Pallanuoto Trieste dal 2022.
8: Le orchette devono sognare giocatrici della Pallanuoto Trieste pronte a tuffarsi nella nuova stagione, dopo le parole del presidente Enrico Summer. La squadra allenata da Paolo Zizza punta a migliorarsi dopo aver raggiunto le semifinali Scudetto e la finale di Coppa Italia. Sono 5 i nuovi innesti, le centroboa Paola Di Maria e la olandese Noah De Vries. In arrivo a Trieste, forte del titolo europeo vinto la scorsa stagione, le attaccanti Sofia Giustini e Malika Bovo e la mancina spagnola Alejandra Aznar, protagonista nella vittoria dell'ultima Eurocup. Paolo Zizza.
9: Sono molto contento, diciamo, della campagna acquisti di quest'anno. Abbiamo 5 nuovi innesti, sicuramente andranno a consolidare il blocco dell'anno scorso e sono convinto che chiaramente con la loro esperienza possiamo fare un ulteriore salto di qualità.
8: L'esordio in campionato il 3 ottobre a Roma contro la Nautilus, prima del grande appuntamento del 9 e 10 ottobre a Berlino con il girone a 3 di Champions League. Avversarie le ungheresi dell'Elia D e le tedesche dello Spandau 04. La capitana Lucrezia Cergol indica la strada.
10: Quello che dirà la capitana è lavoro, lavoro, lavoro. Solo così quest'anno possiamo ottenere risultati. Abbiamo dei volti noti sia in campo italiano che in campo internazionale ed è un piacere anche avere una nuova pallanuoto, nuove anche esperienze da nuove giocatrici, e sarà molto bello ricominciare, sarà molto bello vedere come sarà il nuovo gioco della Pallanuoto Trieste, e quello che sappiamo è che vogliamo alzare l'asticella e imporci sia in campo italiano che in campo europeo.
8: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi, nel nome di Bruno Bianchi, a cui fu intitolata la piscina delle rive triestine all'indomani del tragico schianto aereo di Brema, ripercorrerà le tappe della nascita della struttura natatoria oggi non più esistente, ma che perpetua il nome del giovane azzurro nel polo natatorio del comune di Trieste, Federazione Italiana Nuoto dei Campi Elisi del capoluogo giuliano. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Jacopo Brunisso alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti continuiamo il ricordo di Bruno Bianchi, azzurro del nuoto, nato a Trieste il 26 settembre 1943, deceduto tragicamente nell'incidente aereo a Brema il 28 gennaio 1966. A Bruno Bianchi, l'8 giugno del 1966 venne intitolata La piscina Bianchi e ne parliamo oggi con Massimo Gobessi che nel 2005, con Luglio Editore, realizzò il libro La piscina coperta delle rive 1950-2005, dai primi progetti all'epilogo. E benvenuto in studio.
1: Eh sì, non sono oltre il vetro, oggi sono con te, mi fa molto piacere, buon pomeriggio a te, all'amico tecnico che c'è oltre il vetro e ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento.
0: La piscina Bianchi, la prima piscina Bianchi, non chiaramente la struttura attuale che no. Molti possono vedere, certo. A Sant'Andrea, in passeggio a Sant'Andrea, la prima piscina Bianchi ha una storia particolare che è stata raccolta appunto in questo lavoro. Partendo dalle fonti, possiamo partire proprio da questo, come è stata ricreata la storia della prima piscina Bianchi?
1: Sì, le fonti sono molteplici, anche se uno poteva pensare che bastava andare alla FINA, alla Federazione Italiana Nuoto, prendere lì tutta la documentazione, però la costruzione della piscina che avvenne sulle rive triestine fu una sorta di concatenamento, diciamo così, dal punto di vista urbanistico, di competenze, e quindi sono stati tanti gli archivi che ho dovuto in qualche modo scandagliare, dall'archivio generale del comune per ovvie ragioni, la capitaneria di porto che uno mai più potrebbe pensare, la Confartigianato, insomma tantissime realtà che all'epoca e scopriremo quando nel corso della trasmissione, che all'epoca concorsero proprio all'idea, all'ideazione e poi anche alla realizzazione di questo manufatto. Perché nel 2025 uscì questo libro? Perché la struttura venne demolita, non c'è più. Chi viene a Trieste oggi sul sedime di questa vecchia piscina troverà, ai noi, un parcheggio. Uno sterile parcheggio sulle fondamenta talmente tanto ben costruite che difficilmente si riuscirebbe a fare qualcosa di strutturale all'interno di quell'area, per cui fu mantenuto questo sedime vuoto, completamente vuoto, lastricato di asfalto, dove c'è un parcheggio pubblico, per cui non c'è più memoria. Nel 2005 fu demolita, era una struttura che comunque aveva dei grossi problemi, non tanto strutturali ma di gestione, dal punto di vista dell'acqua, poi parleremo anche dell'acqua perché è importante, della gestione generale, e quindi prima che scattassero i famosi 50 anni di tutela dal punto di vista della soprintendenza, insomma, si fece in modo e maniera di demolirla in maniera anche abbastanza veloce all'inizio, poi con difficoltà perché la struttura è veramente dal punto di vista costruttivo ben fatta.
0: Dicevi delle fonti, non è stato immediato ritrovare le fonti. Chi conservava cosa della storia di questa piscina?
1: Ad esempio l'archivio generale del comune conservava

0: sorgere a fianco, anzi doveva essere collegata alla piscina Bruno Bianchi, e invece lì ci mise lo zampino la Capitaneria di Porto di Trieste, la Confartigianato, perché concorsero molte aziende artigianali dell'epoca a Trieste per la costruzione. I Curda all'epoca, Cantieri Riuniti dell'Alto Adriatico, oggi Fincantieri, conosciuta in tutto il mondo. Ci sono delle immagini che parlano, che mostrano meglio l'Ursus, questo pontone gigantesco, simbolo marinaro della città di Trieste, che porta la volta, che copriva la piscina, perché era talmente pesante, era talmente ben fatta, strutturata, che c'era bisogno di una gru particolare che operava all'interno dei cantieri per poterla adagiare, appoggiare proprio sulle strutture della piscina.
1: Oggi un parcheggio al posto della prima piscina, la piscina Bianchi della quale stiamo parlando, ma possiamo partire ancora più indietro, prima della costruzione della piscina. Quando a Trieste si cominciò ad aver bisogno di una piscina, per esempio?
0: Beh, allora, dobbiamo riandare ancora più indietro con la memoria, a parlare del periodo asburgico, Trieste città di mare, Trieste con tantissimi bagni marini, alcuni addirittura galleggianti, alcuni che poi spariscono, ovviamente, non soltanto per la vetustà delle strutture in legno, ma soprattutto perché il porto, il cosiddetto Porto Nuovo, aveva bisogno di ampliare il suo bacino di lavoro, e quindi portò via, si mangiò una parte di questi bagni. Trieste, città ovviamente vocata al mare, la cura elioterapica, l'abitudine dei triestini di andare al bagno, non andare al mare. Difatti noi diremo qui al bagno, i triestini andavano al bagno, per cui dove c'è adesso la piscina, anzi meglio, ho già detto piscina, mannaggia, dovevo dire la struttura balneare Ausonia, lì c'erano già due strutture precedenti, e quindi la struttura del bagno Ausonia, come lo vediamo adesso, che è frutto di un lavoro certosino, siamo negli anni 30 del secolo scorso, deriva dal fatto dell'unione di più bagni su questo, e all'interno fu costruita, quindi sul mare, una sorta di grande piscina dove si allenavano gli atleti italiani, che erano molto italiani, gli atleti triestini, che erano molto potenti, perché si allenavano in acqua di mare e soprattutto si allenavano anche nella stagione, non dico invernale, ma tardo autunnale e inizio primavera, per cui erano quasi forgiati, diciamo,
1: temprati sicuramente.
0: Per cui dobbiamo risalire al primo esempio della piscina, di una piscina che tutto sommato poi continua ancora, perché all'Ausonia fino a non tantissimi anni fa non si disputavano magari gare, ma ci si allenava anche in acqua di mare prima di arrivare alla struttura che vediamo adesso nei Campi Elisi. E successivamente cosa succede? Succede che Trieste anelava da sempre l'avere una piscina, già negli anni 30, negli anni 40. Il secondo conflitto mondiale porta a una distruzione totale di tutte quelle che erano non soltanto le strutture sportive, ma anche, diciamo così, le strutture dal punto di vista amministrativo. 1945, governo militare alleato. Arrivano i soldi, si sta bene da un certo punto di vista sotto il governo militare alleato. Non ci sarà l'Italia, non ci sarà a garrire il tricolore, però sotto l'Union Jack, sotto la bandiera a stelle e strisce, insomma, i soldi ci sono. C'è anche ovviamente l'opportunità da parte del governo militare alleato e del governo italiano di far arrivare più soldi, più denaro possibile. Perché? Perché era una città di confine, era una città famosa, era una città alla stregua di Berlino, una città dove lo spionaggio albergava, era una città contesa, importante, quindi la dimostrazione che l'Occidente ci teneva tantissimo a questa città fece sì che portò tanti denari. E da qui, come dicevi tu, ci diamo del tu, no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, e da qui, ovviamente, alla prima idea di piscina. Una prima idea di piscina però particolare.
1: Infatti.
0: Perché? Siamo nel 1948, non ci sono ancora le prime elezioni per il Consiglio Comunale di Trieste. C'è un medico che è a capo, diciamo così, dell'ufficio igiene, per capirci, all'epoca, che scrive: ma guardate che Trieste ha bisogno di una piscina, non soltanto dal punto di vista sportivo e ludico, e cioè anche per togliere i ragazzi dalla strada. Siamo nel 1948, ci sono ancora tantissime macerie, e a Trieste, come in tutte le altre città italiane, si sta tentando di riportare, come dire, la vita civile a una normalità, ma c'è difficoltà, c'è molta difficoltà, e questi ragazzi hanno bisogno di non rimanere in strada, anche perché molti ricreatori, le strutture che sono gli oratori laici, per chi ci sta ascoltando da molto lontano, erano molto disastrati.

0: E quindi l'idea era di costruire una piscina. Per questo motivo, il secondo motivo che forse non tutti possono immaginare nel 2026, era quello della pulizia corporea, perché le case all'epoca, sicuramente quelle del popolo, non avevano la doccia, la vasca da bagno, e quindi molto spesso i fine settimana chi se lo poteva permettere andava ai bagni pubblici, ma i bagni pubblici molto spesso erano stati bombardati e quindi distrutti. Quindi si poneva anche un problema di carattere igienico-sanitario. Quindi costruire una piscina significava rispondere a delle esigenze non soltanto sportive. Siamo nel 1948, la gente non pensava molto allo sport, pensava alla ricostruzione civile, materiale e anche morale della città, contesa, tirata da una parte e dall'altra, ma soprattutto igienico-sanitaria. Quindi arriviamo al 1948.
1: E salta fuori un nome, una località, che ci sì. allontana un po' dalle rive. Si parla di Montebello.
0: Allora, a Montebello, perché non è di Trieste, allora andatevela a cercare, usate questi strumenti maledetti, diabolici, che ci sono adesso su internet, e vedrete che Montebello è lontanissimo dal mare. Siamo nella periferia, all'epoca era campagna quasi. E si pensò di costruirla là, perché? Perché c'era un terreno che tutto sommato poteva rispondere alle esigenze di questa piscina, c'era un torrente a sette fontane, c'era disponibilità d'acqua, dell'acquedotto, e veramente il primissimo progetto era quello di costruire la piscina su quello che era il campo sportivo dell'Unione Sportiva Triestina. Ma fu scartato subito perché? Perché si pensava di costruire la fiera campionaria di Trieste, quello che hanno demolito adesso, in sì. questi giorni, non c'è più traccia nemmeno di quella, se non nelle immagini di chi ha avuto la fortuna di farla adesso prima della demolizione. Per cui c'era questo sedime, l'idea era di costruirla, ovviamente a gradi, a stadi, come si suol dire, però il primo stadio di renderlo immediatamente fruibile, poi il resto verrà col tempo. Ma le richieste che vennero fatte al governo militare alleato caddero nell'oblio, nessuno mai rispose. E quindi arriviamo al primo consiglio comunale.
1: Arriviamo al primo consiglio comunale, ci sono anche delle priorità, giustamente ricordavi, una città bombardata, bravo, una città distrutta, sì, e la priorità sono le abitazioni.
0: Non solo, la piscina fu, fra virgolette, sponsorizzata dal giornale alleato, che era il piccolo dell'epoca, che ovviamente era emanazione del governo militare alleato, della città italiana, della città liberal nazionale. Il Corriere di Trieste e altri giornali che erano ovviamente di tendenza più di sinistra, usiamo questo termine per farci capire, ma non è proprio così, dicevano: ma come, voi pensate a costruire una piscina per andare a fare il bagnetto ai bambini, a divertirvi, e noi abbiamo un dato, te lo faccio dire a te, che è impressionante all'epoca per quanto riguarda le civili abitazioni.
1: La città conta 1172 case distrutte e 2665 danneggiate, quindi invivibili.
0: Mm-hmm. Invivibili, ecco. Per cui giustamente uno si poneva il problema di carattere sociale più che politico, ovviamente all'epoca, di dare prima una risposta abitativa ed edilizia a chi era rimasto senza casa a seguito dei bombardamenti. Ricordiamo anche che sono gli anni dell'esodo, che arrivano migliaia di esuli istriano-fiumano-dalmati che vengono fermati a Trieste, non tutti vanno a Udine e poi smistati nei campi profughi in Italia o prendono la via del Canada o dell'Argentina, molti rimangono qua, sono nei campi profughi, anche loro hanno bisogno di casa, è una guerra tra poveri, poche parole. Per cui qualcuno si pone veramente il quesito: ma è più importante avere una piscina o avere delle case?
1: Si arriva al 1950, sì. 9 febbraio 1950, un primo approccio che inizia a immaginare che effettivamente dà il via, almeno idealmente, alla piscina.
0: Sì, perché? Perché il 12 giugno del 1949 si tengono le prime elezioni libere a Trieste, si forma il Consiglio Comunale, c'è la preponderanza delle forze nazionali, del fronte nazionale, lo possiamo chiamare così, con la Democrazia Cristiana che sbaraglia le altre forze politiche, e quindi dal punto di vista, come dire, politico-amministrativo, per quanto riguarda il governo militare alleato, c'è una stabilità. Si possono iniziare a fare dei progetti che andassero ben oltre l'emergenza, che era l'emergenza abitativa, l'emergenza lavorativa, l'emergenza sociale, eccetera, eccetera. Per cui con la costituzione del Consiglio Comunale, l'indizione delle elezioni e poi la costituzione del Consiglio Comunale, l'elezione di Gianni Bartoli a sindaco, quindi la giunta comunale, beh, c'è un, come dire, una sorta di inizio democratico nella città di Trieste, e quindi anche dal punto di vista nazionale del paese, dell'Italia, c'è un'attenzione anche dal punto di vista sportivo. E quindi sì, proprio nel 1950, queste sono le motivazioni vere che stanno alla base di questo primo approccio, c'è proprio la costituzione del Consiglio Comunale di Trieste e l'elezione del sindaco della giunta, che quindi danno, come dire, concretezza a un'azione amministrativa che non fosse calata dall'alto, cioè dal governo militare alleato.
1: Si arriva quindi al primo approccio tra il CONI e il comune e bisogna decidere dove realizzare questa piscina.
0: Viene scartato subito il vecchio progetto di Montebello. È un progetto faraonico, un progetto che costa, un progetto lontano, siamo all'estrema periferia della città. Quel sedime verrà poi utilizzato dalla fiera di Trieste durante la fiera campionaria che si teneva solitamente a giugno, tra giugno e luglio, come, diciamo così, sede un po' distaccata. Ora è diventato una sorta di campo, di giardino, chiamiamolo così, di campo giochi, esiste ancora, però ecco, quello era il sedime che doveva essere occupato dalla piscina, ma che verrà occupato come dependance, chiamiamola così, dependance esterna della fiera di Trieste. Ci sono più località che vengono prese in esame. Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, si pensa immediatamente, rispetto a Montebello, dell'utilizzo di acqua di mare, per cui la scelta deve cadere su località che siano prospicienti il mare. E quindi c'è l'ex cantiere navale Blessi, che spiegheremo poi, il bagno Lanterna, quello famoso, assunto ogni anno alla cronaca nazionale perché c'è il muro e quello arriva da Milano e ti dice: ma siete medievali, voi dovete tirare giù, ma insomma, indifferente, è ancora un retaggio del passato e fa parte della civiltà e della cultura triestina. Quindi bagno Lanterna via, perché rimane ancora. Il bagno ferroviario, che è a Barcola, e prima di arrivare sul lungomare di Barcola, ma anche lì c'è un bagno ferroviario, quindi è un dopolavoro ferroviario, scartato. Spigolo sud del porticciolo di Barcola, ancora adesso c'è il porticciolo, è privo di imbarcazioni e qualcuno lo chiama piscina, perché stanno facendo dei lavori di bonifica di ordigni bellici, però lì c'era un problema di correnti marine e quindi viene scelto l'ex cantiere navale Blessi. Dove si trova?
1: Dove si trova?
0: Francesco, dove si trova?
1: Io per esempio non ne ho idea. Allora, lo sento nominare adesso tra i tanti cantieri triestini, certo, San Marco, esatto. Poi anche quelli muggesani, sì. Monfalcone, il cantiere navale Blessi, non so dove fosse.
0: Allora, si trovava meglio, sulle rive triestine all'altezza di Piazza Venezia. Di fronte c'era il magazzino Vini, che è stato riconvertito, è diventato un supermercato, lo chiamiamo così, anche se è un supermercato ammantato di, ma rimane sempre un supermercato, con un annesso ristorante. E poi successivamente c'era questo spazio, che adesso è un parcheggio, come dicevo prima, lì c'era un cantiere navale, un piccolo cantiere navale privato in definitiva, che non versava in buone condizioni, buone acque in quel periodo. Perché? Perché la cantieristica iniziava ad accentrarsi in ditte, società molto più grosse, come avviene ancora oggi, per cui questo cantiere languiva, diciamo così. E vicino ci sono quelle quattro costruzioni, anche loro dei primi anni 50, che ospitano delle canottiere e delle società veliche. Quello era lo spazio che tutto sommato poteva essere, come dire, indicato come un luogo migliore per la sistemazione, per la costruzione di una piscina. Perché? Perché era centrale. Era centrale, da qualsiasi posto della città si poteva raggiungere, e il luogo si può raggiungere con facilità, mezzi pubblici, a piedi, all'epoca si andava più a piedi che nei mezzi pubblici, non c'erano automobili, per cui era in centro città. Uno. Il secondo, perché con una condotta marina si usciva da quello che era il piccolo porticciolo che c'è ancora e si poteva captare l'acqua di mare, piscina che doveva avere acqua di mare.
1: Era anche più protetta rispetto a Barcola, dalle dighe.
0: Assolutamente, esatto. Per cui questa fu la scelta vera, perché non andava a confliggere con, diciamo così, la tradizione e la cultura del bagno Lanterna e del bagno ferroviario, che era un dopolavoro ferroviario. E poi Barcola aveva questo problema di correnti e, come giustamente ricordavi tu, anche di mareggiate molto forti, ne abbiamo avuta una 3-4 anni fa che ha distrutto tutta quella parte di costa, per cui la soluzione migliore era quella in centro città, sulle rive a Trieste.
1: Quando si comincia a costruire la piscina che sarà la piscina Bianchi, la piscina coperta delle rive.
0: Allora, diciamo subito che i finanziamenti sono cospicui. Sono cospicui, arrivano dal CONI nazionale, siamo ancora nel periodo del governo militare alleato, perché siamo nel 1950, c'è questo progetto di costruzione, una vasca che purtroppo 33 per 18 metri non potrà ospitare alcuni tipi di gare
1: evento
0: natatorie,
1: sportivo, sì.
0: Di eventi sportivi natatori, per cui nasce un po' monca già, diciamo così, però dobbiamo tener conto anche dei finanziamenti del luogo dove si trovava questa piscina, per cui non è per giustificare ma per far comprendere che la scelta non fu dettata da cattiva volontà da parte del CONI e dell'amministrazione comunale, ma dettata da esigenze veramente, come dire, materiali anche, per cui si parla di un progetto del CONI che arriva al comune di Trieste il 15 novembre del 1950 e ovviamente il comune che deve dare il benestare ci mette un po' di tempo, ma neanche tanto, perché proprio per la Befana, per l'Epifania del 6 gennaio del 1951 c'è l'ok da parte dell'amministrazione per iniziare i lavori nell'ex cantiere navale Blessi.
1: Da chi sono diretti i lavori?
0: Sono diretti dall'ingegner Paolo Scarpa, è un ingegnere molto famoso. All'interno del libro, chi prenderà in mano questo libro troverà tutti i progetti che ho trovato presso l'archivio generale del comune di Trieste, quindi le planimetrie, quindi le prime immagini, quindi le prime foto, le fotografie, insomma c'è tanto materiale, perché al di là della storia che noi stiamo condensando in questo appuntamento di oggi di Sconfinamenti, c'è anche un po' di cronaca, perché questo libro, La piscina coperta delle rive, si è rifatto anche molto alla cronaca cittadina, cioè al giornale alleato, ad altri giornali che puntualmente ovviamente davano conto dell'avanzamento dei lavori, del progredire dei lavori sulle rive e di conseguenza anche ci sono anche molti aneddoti, quindi ci sono dei racconti anche di persone che poi vanno lì al bagno, dobbiamo ricordare sempre il bagno perché siamo a Trieste, vanno in questa piscina e per cui c'è molta anche aneddotica e poi ci sono tutti i progetti, tutti i disegni originali che sono custoditi dall'archivio generale del comune di Trieste e che io ho utilizzato proprio per non soltanto la stesura del testo ma soprattutto per quanto riguarda come dire l'implementazione anche dal punto di vista iconografico di questo libro.
1: Massimo, sì. Io ho un ricordo della piscina Bianchi, ricordi per lo più di averla vista da fuori, di una struttura che ormai aveva già il suo tempo,
0: sì.
1: Ma all'inizio il progetto era un progetto al passo con i tempi, si proponeva qualcosa di nuovo alla città o era un po' conservativo?
0: No, era nuovo, tant'è vero che come sempre in qualsiasi località del nostro paese, ma soprattutto nella nostra amata Trieste, ci si divise in due partiti, no? Quelli contrari e quelli a favore. Qualcuno diceva andava a rovinare, adesso si dice lo skyline, ste parole inglesi, se non parli inglese non sei nessuno, andava a rovinare la linea di costa, secondo alcuni, mentre per altri diceva, beh, tutto sommato lì era un cantiere, Cioè non è che fosse...
1: Non è che prima fosse...
0: Bravo, un giardino fiorito o non so che ne so, una spiaggia. Andava a colmare un vuoto industriale di navalmeccanica e che quindi era una costruzione, secondo alcuni, già datata per l'epoca. Secondo altri, tenendo conto sempre dei finanziamenti, sempre del luogo dove ci trovavamo, non eravamo in Italia, eravamo sotto il governo militare alleato, per cui con tutta una serie anche di prescrizioni diverse, era una struttura che tutto sommato per l'epoca era veneristica. Segnava, diciamo così, un punto preciso dal punto di vista sia ingegneristico che architettonico molto importante. Era, come dire, la testimonianza dell'epoca, della costruzione sportiva dell'epoca, la potremmo definire anche così, un po' piacentiniana, dai, diciamolo.
1: Il 14 marzo 1954 avviene l'inaugurazione.
0: Solenne inaugurazione, nel nome dell'Italia ovviamente. Se tu vai a prendere, io ho riportato gli articoli, ma ho riportato anche quelli che erano i titoli dei giornali, perché i titoli dei giornali ci danno l'opportunità di capire in quale modo veniva descritta la festa, la grande festa triestina, la più moderna piscina d'Europa, inaugurata a Trieste nel nome d'Italia. Siamo il 14 marzo del 1954, mancano pochi mesi prima che il generale De Renzi, che abbiamo sentito nella sigla, perché la prima voce che noi sentiamo è quella del generale De Renzi, che il 26 ottobre dal balcone della prefettura in Piazza dell'Unità d'Italia, Piazza Grande, Piazza dell'Unità d'Italia, arringa la folla dicendo siamo qui. Ecco, per cui sono sette mesi prima che arrivi l'Italia a Trieste, per cui c'è questa visione, la piscina diventa anche elemento propagandistico nel nome d'Italia, e questo è uno degli aspetti più importanti. L'Italia è qui, non sì. solo con le sue armi, ma è anche dal punto di vista sportivo e ludico.
1: Però rimaneva un problema, rimanevano le dimensioni ridotte della piscina, e a questo il CONI cercherà di porre rimedio poi negli anni.
0: Allora, questo è un aspetto molto interessante. Questa è stata una... Io quando non ne sapevo nulla, quando ho scoperto, sempre andando a scandagliare in questa fase, però l'archivio del quotidiano Il Piccolo. All'epoca Il Piccolo non era online come adesso, c'è un archivio online che uno va lì, digita parole chiave, mette la data, mette il mese e trova tutto. No, bisognava lì pigliarsi il giornale, pagina per pagina, giorno dopo giorno, e vengo a scoprire che nel gennaio del 1962 viene presentato un progetto per una piscina scoperta. Una piscina scoperta. 50 per 20 metri, quindi omologazione di primati nazionali e internazionali. Si cercava di mettere una toppa. Che cos'era questa piscina? Ci sono adesso va di moda dire rendering, no? Io dico delle immagini, dei disegni, delle prove, delle elaborazioni. Sì. Allora, rendering, se non dici rendering non sei nessuno. E c'è queste immagini di questa della piscina, che non è ancora Bruno Bianchi, è la piscina delle rive proprio, la piscina delle rive comunale, gestita dal comune, costruita dal CONI, ma gestita dall'amministrazione comunale, sarà sempre in perdita. Sempre, sempre in passivo, anche perché aveva un problema grossissimo: d'inverno l'acqua era gelata e quindi gli ingressi erano pochissimi. E quindi uno pensò, l'amministrazione anche pensò, diciamo, beh, ma se noi facciamo una piscina scoperta, soprattutto per i mesi estivi, memori del bagno a Usonia dell'inizio di questa nostra trasmissione, e quindi ci sarà più sbigliettamento. Poi sì. abbiamo anche l'omologazione a livello di primati nazionali e internazionali.
1: Possiamo ospitare competizioni.
0: Esatto, e quindi non dico che andiamo in attivo, ma quasi in pareggio. E dove doveva sorgere? Allora, se da un lato c'erano questi quattro cubi di cemento che ospitavano le società canottiere e nautiche, di vela, chiedo scusa, dall'altra parte c'era il famoso o famigerato magazzino vini, sta microstruttura che ospitava le botti, che ospitava i vini istriani, che arrivavano col treno con sta roba strana. Quindi già all'epoca si dice, vabbè, ma sta roba vetusta, insomma, buttiamo giù tutto e facciamo un allungamento, una prosecuzione della piscina Bianchi verso Santa Maria del Guato. Triestini vecchi come me sanno, e cioè la pescheria, che poi diventerà Salone degli Incanti, diventerà questa cattedrale nel deserto dove si tenta di far di tutto ma non si riesce, eccetera, eccetera, e quindi questa prosecuzione. Entra in gioco, qui c'è un altro archivio che abbiamo detto all'inizio, la capitaneria di Porto. Ma cosa c'entra la capitaneria di Porto con la piscina delle rive? Si mette di traverso dicendo alt, no, perché lì non fate niente voi. Perché lì noi abbiamo già il progetto faraonico di demolizione del famoso magazzino vini, tornerà sempre, e successivamente l'erezione della nuova capitaneria di Porto. Perché? Perché la capitaneria di Porto all'epoca non era allocata all'idroscalo come tutti coloro che vengono a Trieste vedono e non capiscono. Ma l'idroscalo c'è la capitaneria di Porto? No, era di fronte a Palazzo Carciotti, quello che diventerà sede importante dell'intelligenza artificiale delle assicurazioni generali. È stato venduto dal comune lo scorso anno. Per cui era in un palazzo fatiscente già all'epoca, ospitava la capitaneria di Porto, poi negli anni verso il 2000, se non erro, si trasferirà nell'idroscalo, ma già nel 62 pensava di andare via di là e costruirsi la sede, cosa che ovviamente sappiamo
1: non farà mai,
0: non
1: perché
0: farà
1: infatti
0: mai.
1: Chi passava sulle rive, riferiamoci proprio al 2005, anno di demolizione della piscina Bianchi, chi passava sulle rive vedeva ancora il magazzino vini. Quindi effettivamente la capitaneria di Porto non realizzerà mai niente lì.
0: No, assolutamente, rimarrà la piscina Bruno Bianchi, il progetto sarà uno dei tanti progetti come in tutte le città italiane, bellissimo, stupendo, con i finanziamenti, eccetera, eccetera, però rimarrà un progetto, un'idea, un sogno, lo potremmo definire così, un sogno, che chi ha adesso i capelli molto bianchi magari si ricorderà perché avrà letto tutta la polemica sui giornali dell'epoca, eccetera, eccetera, però era un progetto che è caduto nel dimenticatoio, non soltanto dal punto di vista veramente progettuale e anche dal punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto nel dimenticatoio storico, per cui rimarrà soltanto la piscina.
1: Massimo, abbiamo ancora 10 minuti, sì, per questa puntata, per questo approfondimento sulla piscina coperta delle rive. Ricordiamo anche il titolo del libro edito da luglio nel 2005, La piscina coperta delle rive 1950-2005, dai primi progetti all'epilogo. Ecco, arriviamo al 1966. Il 28 gennaio 1966 scompare tragicamente nell'incidente aereo di Brema Bruno Bianchi. Ci sono 46 morti in un incidente tragico e pochissimo tempo dopo arriva l'intitolazione della piscina, pochissimo tempo dopo in un senso storico, qualche mese dopo. Ecco, qual è la reazione della città a questa tragedia, la scomparsa di questa promessa del nuoto?
0: Fu uno dei momenti forse più, diciamo così, di unione della città. Riportano molto le immagini dei fatti del 1953 a Trieste, quando il feretro dei caduti di Piazza Sant'Antonio sfilò per tutta la città per poi arrivare al Camposanto di Sant'Anna a Trieste. In questo caso la barra volta dal tricolore fece il passaggio sulle rive in Piazza Unità nel municipio di Trieste, per cui ci fu veramente un'unione da parte di tutti, anche perché Bruno Bianchi non era soltanto un astro nascente, una stella già affermata anche del mondo del nuoto, ma aveva lasciato la città di Trieste per poter, come dire, progredire dal punto di vista sportivo agonistico, ma anche dal punto di vista scolastico, perché lui lavorava, studiava e si allenava. Era un esempio che probabilmente anche oggi ne avremo sicuramente bisogno. Ed era un ragazzo, come abbiamo sentito peraltro ieri nella trasmissione dedicata proprio a lui, un ragazzo, come si dice almeno dalle nostre parti, egli era un mulo d'oro. E veramente la città si strinse veramente sul feretro di questo ragazzo che arrivò a Trieste. Ci fu un cordoglio unanime da parte di tutti e quindi sì, il 4 febbraio si tengono i funerali a Trieste. L'8 giugno dello stesso anno, del 1966, il Comune di Trieste, il Consiglio Comunale, decide di intitolare la piscina delle rive a Bruno Bianchi e c'è successivamente un bellissimo busto, adesso è visibile ovviamente nella nuova piscina, frutto del lavoro intelligente di Tristano Alberti, che ce lo fa rivivere quotidianamente per chi va quotidianamente in piscina, per cui fu veramente una risposta corale da parte della città. Erano anche altri tempi, se vogliamo, uno potrà dire bastava poco, sì certo è vero, bastava anche poco, però ci si riconosceva in figure che erano delle figure veramente positive, siano esse dello sport e anche di altri aspetti della città di Trieste. Si viveva molto la triestinità, l'appartenenza, ecco, e Bruno Bianchi rappresentava dal punto di vista sportivo l'appartenenza.
1: Il 14 marzo 54 l'inaugurazione era stata accolta come un grande evento dalla città, anche l'intitolazione a Bruno Bianchi della piscina l'8 giugno 66 venne accolta con questo fervore, sì, per quanto molto più drammatico.
0: Sì, fu una grande festa, come sempre, fu una grande festa, la città si ritrovava attorno a questa figura di uomo, a questa figura di sportivo, di triestino, questa figura di ragazzo che tutto sommato ce l'aveva fatta. Perché dobbiamo anche ricordare che ad esempio il piccolo all'epoca titolò al giovane atleta stroncato l'addio di Trieste in lutto, e la città non è una parte, non è lo sport che saluta, ed è la bandiera che avvolge la bara, non è il tricolore, è la bandiera con i cerchi olimpici, è qualcosa di più, è qualcosa di molto più profondo, di molto più sentito. Non c'è più bisogno di rivendicare. È importante questo, anche attraverso i simboli, anche attraverso i gesti. Si parla di sport, è un uomo, un ragazzo di sport. Per quindi sì, una grande festa. Per cui in effetti la città si strinse anche in quel momento quando ci fu l'intitolazione.
1: Da lì la piscina Bianchi continuò a servire appunto la città, a servire le persone che appunto la vivevano. Ma c'è anche un tuo ricordo personale acquatico sì. Della piscina Bianchi?
0: Beh, allora, come tutti coloro che insomma volevano praticare del nuoto, non a livello agonistico, perché

0: Però insomma, il nuoto, chi comunque come me è affetto da asma bronchiale, negli sport d'acqua, diciamo così, il canottaggio, il nuoto, trovava, come dire, una linfa, una fonte importante per aggredire la malattia. Non c'erano gli studi medici che ci sono oggi, per cui si tentava anche attraverso lo sport, come si diceva prima, di irrobustire, di forgiare, ma non dal punto di vista agonistico, ma soprattutto dal punto di vista fisico, anche perché era malato. Era una piscina molto strana. È una piscina molto strana, io ho un ricordo del cloro, della clorazione potentissima che c'era. Ho comunque un bellissimo ricordo perché ero bambino, avrò avuto 10-11 anni, per cui ero veramente piccolo. Ricordo di questa piscina di noi bambini che sguazzavamo nell'acqua, non si giocava, si notava, avevamo un allenatore. Un vero allenatore, l'allenatore dell'epoca lo potremmo definire così, e che quindi sì, però si notava già, era il 76, perché io sono del 76, non ci nascondiamo, che era già datata, cioè si vedeva che era, stava diventando quasi un museo, ecco, diciamo così.
1: Ecco, quasi un museo. A un certo punto la piscina, verso l'epilogo, della sua vita, ospita una mostra. È interessante perché fu una mostra sul ritorno di Trieste all'Italia, nella piscina che in un certo senso aveva anticipato quasi, il
0: Certo.
1: ritorno di Trieste all'Italia nel 1954.
0: Certo, la piscina diventa la scenografia ideale per una grandissima mostra, voluta dall'assessore al compianto, assessore alla cultura del Comune di Trieste all'epoca, il professor Roberto Damiani, uomo di cultura, docente all'università, persona veramente, come dire, di una caratura non politica, ma tecnico-scientifica veramente alta, e la piscina divenne il contenitore di questa grande manifestazione dal 27 novembre del 2004, chiedo scusa, al 16 gennaio del 2005, sul ritorno di Trieste all'Italia, declinata però non soltanto attraverso le bandiere, i gagliardetti, le musichette, le piume dei bersaglieri, ma attraverso tutto quello che era l'Italia nel 1954, dai défilé. Dalla Vespa, dalla Lambretta, anzi più Lambretta che non Vespa, ed insomma da tutto quello che stava nascendo come boom economico.
1: Un racconto quindi della storia cittadina, una storia alla quale la piscina Bianchi, la piscina coperta delle rive, si era legata. Ecco, la struttura, anche in questo caso, prima della fine, viene vincolata.
0: No, si tenta di vincolarla. Si tenta di vincolarla proprio per questo viene demolita un po' velocemente. Perché sì, stavano per passare i 50 anni. E 50 anni c'era un vincolo importante. Che cosa poteva diventare questa piscina? Non era più piscina, non poteva più, non rispondeva più a quelle che erano le esigenze, non solo sportive, ma anche ludiche. Qualcuno che starà ascoltando dirà: non è vero perché io andavo, eccetera. Certo, però erano soldi pubblici, erano soldi dell'amministrazione comunale, non era soltanto in passivo per lo sbigliettamento, passi, quello non è un problema, ma era la gestione che era diventata sempre più onerosa e dava anche dei problemi di carattere strutturale. Per cui il vincolo avrebbe posto sì la tutela e la salvaguardia dell'edificio. Ma che cosa avrebbe fatto l'amministrazione comunale di quella struttura? Non poteva più rimanere piscina, non era adattabile, era tutta vincolata. E quindi di conseguenza, in maniera abbastanza veloce, si iniziò la demolizione.
1: E siamo così alla fine, di questa
0: Sì.
1: puntata, perché abbiamo percorso 55 anni di esistenza della piscina coperta, delle rive. Esistenza ideale, il 1950 fu la prima idea, appunto, il primo progetto di questa realtà. Ci è stato, raccontato tutto questo da Massimo Gobessi, che nel 2005, per chi si fosse collegato in questo momento, editò con Luglio il libro La piscina coperta delle rive, 1950-2005, dai primi progetti all'epilogo. E noi ringraziamo Massimo per averci portato, dopo 20 anni, questo lavoro, questa storia, questo ricordo anche personale della piscina coperta delle rive.
0: Ho dovuto io ricordare certe cose perché sono passati 21 anni dalla pubblicazione di questo lavoro, e una pubblicazione secondo me importante, non perché l'ho fatta io, la poteva fare chiunque, insomma non sono uno storico di professione, quindi è una ricerca che ho fatto da cultore, di amante della storia, ma soprattutto della città e della memoria della città, perché questa piscina è memoria della città e ci sono anche le immagini.

0: sono le immagini della fine, cioè di questo tenaglia che va lì a tagliare con estrema difficoltà tutta la struttura, e quindi c'è quasi un saluto da parte della città di Trieste nei confronti di questa struttura che ha rappresentato in 55 anni l'unica valvola di sfogo per quanto riguardava veramente l'attività natatoria a Trieste.
1: Una cosa comunque la possiamo ricordare: la struttura non esiste più, ma il nome di Bruno Bianchi resta nella nuova piscina.
0: Assolutamente, assolutamente. È diventata la piscina Bruno Bianchi, una bellissima struttura gestita dalla FIN, dalla Federazione Italiana Nuoto. Ci sono tantissime gare anche di caratura internazionale. Insomma, dalle rive ci si è spostati da poco, sempre però nel nome di Bruno Bianchi.
1: Grazie Massimo.
0: Allora. Grazie a te e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui.
1: E qui appunto siamo al termine dell'appuntamento di oggi, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Jacopo Brunisso un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Cancellata dai quattro figli. Però dice anche questo: Robby è come un orso addormentato, russa un po' troppo, cosa che non succedeva. Questo l'ha raccontato lei, quindi io sto citando le sue parole. A volte lo colpisco con una gamba, lo spingo, spesso funziona, ma ormai torna a russare.
2: Molte mogli fanno così.
1: Ne sanno un po', eh. Volevamo chiedere una cosa ai nostri ascoltatori.
2: Sì, assolutamente, perché visto che stiamo parlando di canzoni che evocano tradimenti, delusioni d'amore eccetera, diteci al 335-699-2949 quale canzone secondo me voi è quella che proprio ha il mood più vicino a quello che pensava.
1: Stiamo raccontando.
2: Esatto, esatto.
1: Allora va bene, intanto però nonostante questa vita insomma sentimentale e sessuale molto vivace, lui però si lamenta. si lamenta, a parte che
2: è stato con Naomi Campbell, voglio dire.
1: Che te adesso, lamenti?
2: Magari se ti ha lasciato lo posso capire.
1: Sì.
2: Ecco.
1: O forse l'ha lasciata lui. Robby Williams comunque ha fatto anche una serie TV in cui si è raccontato proprio un'onestà quasi disarmante, cioè ha raccontato tutto su se stesso, ma davvero tutto, senza trattenere o velare nulla. E questa canzone però, che è del poi di un album, si chiama Escapology del 2002, è un brano iconico di quanto lui ha fatto, un grande successo internazionale, ma riflette proprio sulla sua solitudine. È vero che ancora non sarà sposato, però questo fa sulla sua solitudine e sulla ricerca di un amore perfetto che non è mai riuscito a raggiungere. Forse ora sì, visto che ha resistito 13 anni con la sua moglie.
2: No, di più, se è del 2010, 16,
1: bravo, è vero? Pensavo fossimo al 2013.
2: 2000,
1: però non
2: 2023.
1: È la canzone. Però non è la canzone volevi sentire tu.
2: No, io avrei voluto sentire Angels, stavolta non mi hai accontentato. Però invece, questa è bella e ha un video bellissimo.
1: C'è Daryl Hannah.
2: Esatto, con la splash, una sirena a manata.
1: Sì, anche Blade Runner, no? La replicante di Blade Runner. E si chiama Fear, e lui è Robby Williams.

0: Non posso mica finirla qua, racconta lui Robbie Williams. Io ho bisogno di trovare il vero amore. Magari il vero amore nel 2010 l'ha trovato con la moglie.
1: Assolutamente. Le nastre azzurre, Emanuela Collazzo, come vanno a proposito di amore e successi?
2: Va bene, sono a 4 punti dal set. Il secondo, 21-16 sulla Slovacchia, 22 adesso, perché è arrivato il muro di Miriam Silla sull'attacco tentato dalle nostre avversarie, in particolar modo dalla Shundelikova, che è una delle giocatrici che più conosciamo, anche perché ha giocato in Italia, assoverato nella stagione 2021-2022. Italia 22, a proposito di 22, Slovacchia 16 nel secondo set. L'Italia ha vinto il primo, ha subito qualche punto quando stava dominando questo secondo parziale sul 17-11, un break di 3 punti subiti, poi Velasco ha chiamato time out dando indicazioni alle nostre ragazze soprattutto sul posizionamento a muro e conseguentemente sulla fase muro difesa. Però nel complesso è un secondo parziale che le azzurre hanno decisamente in pugno, 22 Italia, 17 Slovacchia. Attacchiamo al centro con Anna Danesi, che è murata, poi free ball per la nazionale slovacca che non sfrutta l'occasione concessa dalle azzurre. Alessia Orro chiama l'attacco di Miriam Silla in diagonale. Bello. Il suo colpo preferito, riesce a chiudere sia Silla sia Egonu, stanno crescendo, soprattutto Egonu a metà parziale ha preso in mano le azzurre, variando molto i colpi d'attacco, dunque davvero cresciuta nella sfida la nostra opposta. 23 Italia, 17 Slovacchia, siamo nel secondo set. Gaia Giovannini al servizio, non ha cominciato titolare questa partita, è stata inserita anche in precedenza da 9 metri al posto di Silla, profondo il suo Bello. Servizio, scontato l'attacco della Slovacchia, arriva il muro dell'Italia e dunque arriva anche la palla set per la nostra nazionale. 24 Italia, dunque 17 Slovacchia, e quindi l'Italia vicinissima al successo anche nel secondo parziale. Proviamo a sfruttare subito la prima occasione per chiudere il set, c'è sempre Gaia Giovannini al servizio, profondo il suo servizio, sempre staccato da rete il gioco delle slovacche, prova la stessa Giovannini a difendere il colpo potente, dobbiamo dire, delle attaccanti della Slovacchia, non riesce Gaia Giovannini a difendere, arriva dunque il punto, il 18esimo da parte della Slovacchia, che annulla la prima palla set e porta al servizio l'opposta, Rebiciavska. 24 Italia, 18 Slovacchia, è potente il servizio della Rebiciavska ma è fuori, e dunque con un errore dai 9 metri della Slovacchia l'Italia porta a casa anche il secondo set, 25-18 in questa occasione. Nel primo parziale 25-19 l'Italia avanti 2-0, bene così,
1: molto bene così. Bene. Noi continuiamo invece a farci,
0: a parlare
1: tutto
0: di amori tormentati
1: emotivo,
0: sì, infatti non so se sono arrivati i messaggi, ma rinnoviamo la nostra richiesta,
1: sì. 335-699-2949,
0: indicateci qual è la canzone che ha rappresentato proprio, magari non cantate voi ma l'avete sentita cantare, il tormento della vostra vita da un punto di vista sentimentale. Ovviamente attendiamo le vostre risposte. Nel frattempo un'altra che racconta tutto, ma proprio tutto, forse fin troppo, nelle proprie canzoni è Miley Cyrus. Lei che era Anna Montana, no? Tempo fa, che poi ha preso le distanze da quel mondo, da quel modo di fare, è diventata con molta volontà un filo di protervia, ma questo è un altro discorso. Lei Miley Cyrus è diventata una superstar e ha raccontato un po' come ha fatto Taylor Swift con tutte le storie, le sue storie sentimentali le ha raccontate tutte, in tutte le sue canzoni, con tutti i suoi fidanzati. E lei ha fatto più o meno
1: quindi
0: la stessa cosa.
1: Quindi poi viene il dubbio,
0: cosa.
1: Se io mi fidanzo appunto con una star di questo tipo.
0: E poi ti ritrovi ritratta in una canzone.
1: Capito?
0: Pericoloso.
1: Un po' pericolosetto, sì.
0: Pericoloso. Però lei ha avuto soprattutto una storia d'amore molto contrastata, si sono lasciati, ripresi, rilasciati, ripresi, sposati, poi divorziati, e poi si sono ripresi, e poi canzoni che sì, però se tu facevi quello, no, però io ho fatto quell'altro. Ed è il fratello di Thor, cioè Liam Hemsworth, non Chris ovviamente, che è Thor.
1: Brutti entrambi.
0: Brutti, sì, cioè, dei ragazzacci.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: che,
1: sì.
0: Con il quale lei aveva una casa a Malibu. Quella casa è stata distrutta dagli incendi qualche anno fa, ti ricordi quando c'erano stati quei devastanti incendi in California? Bene, anche la loro casa è stata bruciata e per lei è stato uno shock emotivo assoluto dal quale non si è più ripresa, e ha anche lasciato lui. Questo. Comunque la sua il suo grande successo è con questa canzone che si chiama Wrecking Ball, in cui lei completamente sconvolse la sua immagine e raccontò ancora una volta questa storia tormentata con Liam Hemsworth. Te la ricordi?
1: No.
0: Te la faccio ricordare adesso.
1: Appena la sento la riconosco.
0: Appena la senti la riconosci, anche perché subito dopo arriva il GR1.
1: Ma forse rientriamo anche noi a fare un po' di saluti, raccontare qualche altra cosa. Abbiamo tempo.
0: C'è tempo. Eccola qua.
1: Ah sì, certo che la conosco.
0: Come fai a non ricordarla?

0: Allora, questa parla in maniera anche abbastanza forte della fine della relazione con Liam Hemsworth, e c'era un video molto forte in cui lei, piangente, con i capelli cortissimi, stava a cavallo di questa gigantesca palla di metallo. La Wrecking Ball è proprio quella palla di metallo, sì, legata a una catena che distrugge gli edifici. E lei dice: io sono un po' come una Wrecking Ball.
1: Però non le mandava a dire. No. I nostri ascoltatori, come immaginavo, si sono scatenati. Allora, troppo carino Roberto dice: buon pomeriggio, troppo scorretta politicamente, cara ti amo di Elio. Che cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo, ha fatto la storia. Poi invece Matteo Gabriele di Trieste dice: la mia è Carpet Crawlers dei primi Genesis.
0: Un album si chiama Lamb Lash Down on Broadway, posso aggiungere.
1: Esatto, così. Bella bella, ci dice anche Jacopo Teodoro, che è arrivato alla parte tecnica. E poi questa qui è la cosa con la quale concluderei, perché Daniela dice: ciao, per me è Adele, Someone Like You.
0: Lei è di Roma,
1: però la cosa carina che dice dopo è la seguente: permettetevi di salutare con amore mio marito Anthony, che accanto a me guida da ore.
0: Bravo Anthony.
1: Abbiamo chiuso questa prima parte dell'Italia in diretta anche con un po' di dolcezza, abbiamo fatto un po' un grosso mix. Allora, stiamo per dare la linea al GR delle 17, poi torniamo qui Claudio De Tomasi, Germana Brizzolari, Manuela Collazzo, per commentare ancora gli europei di volley con l'Italia in campo contro la Slovacchia. Sta andando molto bene. Ciao, a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Avrebbe avuto a bordo il direttore della CIA John Ratcliffe, il velivolo dell'aeronautica militare statunitense atterrato allo scalo internazionale di Vnukovo a Mosca. La notizia riferita dalla CBS è stata poi confermata dal sito Axios. E sempre a Mosca la visita dell'inviato del Papa, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine del conflitto le posizioni restano divergenti.
4: Let us be clear, this war must end.
3: Questa guerra deve finire, ha detto Gallagher dopo l'incontro, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Questo mentre il Cremlino respingeva la proposta di pace di Zelensky, definendo anche inaccettabile la forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi, di cui Macron ha annunciato esercitazioni in autunno. Caro carburanti, domani alle 18 il Consiglio dei Ministri chiamato a una breve proroga delle misure in vigore in vista di interventi più mirati per sostenere le fasce sociali più deboli contro la corsa al rialzo dei prezzi. In mattinata riunione fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il Ministro dell'Economia Giorgetti alla vigilia della scadenza degli sconti sulle accise sul diesel. In una nota sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, Palazzo Chigi ha intanto sottolineato che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. A stretto giro, il ministro delle Finanze dell'Irlanda, presidente di turno dell'Unione, ha fatto sapere che discuterà con i colleghi europei sull'ipotesi avanzata da 6 paesi, fra i quali l'Italia, di una tassazione appunto a livello europeo. La cronaca, una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto da cross vicino al cimitero di Lecce dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Alla guida del ciclomotore un ragazzo di 25 anni, il veicolo era sprovvisto di assicurazione, visto che questo genere di moto non potrebbe circolare sulla strada. Da accertare ancora la dinamica dell'incidente. In provincia di Savona un bagnino annega con l'uomo che stava soccorrendo, aveva già salvato la moglie della vittima e poi si era tuffato di nuovo.
5: Stamane ad Andora, nella riviera savonese, a perdere la vita un bagnino, Fabrizio Valente, 62 anni, e Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, che era in difficoltà in mare assieme alla moglie. Intorno alle 10.30 la coppia di turisti, tuffati da una vicina spiaggia libera, chiama aiuto. La costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti. Accorre così Valente, il bagnino del Lido Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità, assieme a un collega. La donna viene portata in salvo, mentre il bagnino muore nel tentativo di raggiungere l'uomo, forse per un malore. Poco prima, secondo le testimonianze, aveva soccorso un ragazzo del centro e forse era debilitato da quel primo intervento. Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto e dopo i necessari rilievi i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga.
6: Genova, Marco Gervino, GR1.
3: Il bracciante pakistano di 22 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone vicino a Manfredonia, secondo i primi esiti dell'autopsia, l'uomo è stato pestato brutalmente e poi ucciso a coltellate. Fra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Con un colpo ben studiato, una coppia, un uomo di 59 anni e una donna di 51, ha rubato dagli scaffali di un supermercato della Bassa Reggiana ben 6.000 euro di parmigiano reggiano. Mentre uno dei due nascondeva i pezzi di formaggio da un chilo all'interno di una borsa, l'altro si posizionava in prossimità delle barriere d'ingresso e subito dopo aver pagato merce dal valore esiguo, il primo azionava dall'esterno la sbarra automatica, consentendo al partner di uscire senza far scattare i sistemi di allarme. Sono stati denunciati entrambi per furto aggravato in concorso. Torniamo ai carburanti, mentre si aspettano le prossime mosse del governo sui rincari, in Abruzzo c'è una località dove costano di meno. Sentiamo perché nel servizio.
7: Benzina a 1,75 euro al litro, gasolio sotto i 2 euro a Valle Castellana, comune della provincia di Teramo, al confine con le Marche. Carburanti a prezzi stracciati nel distributore comunale, caso unico nel suo genere. Il self-service, aperto 4 anni fa dall'amministrazione per sopperire alla chiusura dell'unica pompa di benzina, nel tempo è diventato diventato punto di riferimento anche per turisti e pendolari che acquistano a prezzo di costo. Le voci degli automobilisti.
2: In effetti questo è il prezzo più basso che ci sia.
7: In questi tempi di caro gasolio questo distributore è importante.
8: Purtroppo rimane in un luogo poco, diciamo, comodo.
7: Però chi può, insomma?
8: Sì, chi può ne approfitta. In questo caso si risparmiano circa 25 centesimi.
7: La benzina del sindaco, così chiamata per un'idea del primo cittadino Camillo D'Angelo, piace anche ai residenti che la vedono come un'opportunità per far conoscere il territorio ed evitare lo spopolamento.
9: È veramente una risorsa, un servizio essenziale e i cittadini sono contenti.
7: Valle Castellana, Gabriele Mastellarini,
3: GR1. La linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
10: L'Italia in diretta.
11: Eccoci qua, seconda ora insieme con Claudio Di Tommasi
12: e Germana Brizzolari, ma non da soli.
11: Assolutamente, c'è Emanuela Collazzo qui con noi che ci parla di volley.
13: E ci sono le azzurre in campo a

0: parziali, li ricordiamo, chiusi a 19 e 18 e non dovrebbe avere problemi nel portare a casa la partita, dunque la quarta vittoria in questa prima fase, la fase a gironi. Peraltro abbiamo visto altri cambi da parte di Velasco, prima attaccato al centro Denis Meli, dunque il CT sta anche un po' dando fiato alle ragazze che hanno giocato di più e spazio a quelle che ne hanno trovato meno.
1: Tra l'altro lo stavamo dicendo, no? Un europeo itinerante, la gran moda, no? Adesso di quando si fanno i campionati di vario tipo, da quelli di calcio in giù e in su. E poi dove andranno?
0: Allora, l'Italia dopo il girone giocherà ottavi e quarti di finale in Repubblica Ceca. E poi la speranza, l'augurio con le dita incrociate è quella di volare con loro a Istanbul in Turchia per le fasi finali, quelle poi che assegneranno le medaglie. Ne parlavamo prima fuori onda, mentre adesso va ancora a segno Denis Meli al centro per le azzurre, portando l'Italia a quota 9, a 6 la Slovacchia. Ne parlavamo, sì, tre vittorie, ho già dimenticato di cosa stavamo parlando. L'Italia ha vinto già tre volte gli europei, l'ultima nel 2021. C'era Mazzanti alla guida della nostra nazionale.
1: Serve qua loro per Velasco, che gli manca questo titolo proprio
0: in questo ciclo,
1: ragazze, esatto.
0: In questo ciclo ha vinto Olimpiadi e Mondiali, gli manca il titolo europeo.
1: Noi gliel'auguriamo.
2: La musica, noi voliamo, visto che stiamo parlando di volare da una parte all'altra del mondo, a Dublino. Siamo nel 2024, uno dei maggiori gruppi che arriva dall'Irlanda, più di successo, e si chiama The Script. Torniamo a parlare d'amore, perché in questo caso è proprio una dichiarazione d'amore. Io vorrei togliere il mondo dalle tue spalle e metterlo ai tuoi piedi. Questo canta
1: Atlante, chi era?
2: Atlante, esatto. Si chiamano The Script e questo è At Your Feet.

0: canzone d'amore appassionato, un po' alla irlandese.
1: Come piace a te.
0: E come piace a me, per The Script nel 2024 si chiamava It's Your Fate.
1: Ti è mai capitato, Claudio, di andare in spiaggia magari molto presto e trovare già tutti gli ombrelloni davanti nelle prime file,
0: sì,
1: nelle prime file, nelle, proprio nei primi metri?
0: Nei posti più belli, praticamente.
1: Nei posti più belli, ombrellone, due asciugamanini sotto, vuoto.
0: Mi è capitato e mi ha fatto anche un po' arrabbiare, se devo dire.
1: Possibile, sì, a me è capitato raramente che tanto presto in spiaggia non arriva
0: mai.
1: Quindi alla fine è tutto già riempito per quanto mi riguarda. Beh, allora, anche nei villaggi turistici spesso vedi, no, negli ombrelloni messi lì, l'asciugamano che tiene il posto. È una cosa che evidentemente ha dato molto fastidio al signor Claudio Stangoni. Ben trovato.
2: Salve, ciao.
1: Dai, diamoci del tuo, assolutamente, a Santa Lucia.
2: Sì, assolutamente. Sì,
1: una frazione del comune di Siniscola. Siamo in Sardegna. Tu cosa hai fatto per questa pessima abitudine?
2: Allora, innanzitutto questa pessima abitudine la vediamo ogni anno, quindi sono anni che faccio questo tipo di lavoro, tra virgolette. La cosa più brutta è che purtroppo, allora, io non tocco mai gli ombrelloni se sono presenti anche gli asciugamani, ok? Non mi permetto minimamente, però spesso e volentieri nel periodo estivo vedi questi ombrelloni segnaposto ogni mattina nell'arenile. Il problema è che noi abbiamo un mezzo che pulisce l'arenile, quindi deve fare zig zag tra questi ombrelloni, evitando insomma di pulire quel punto di spiaggia. Sai benissimo che ci sono persone maleducate che buttano le cicche,
1: certo,
2: i tappi di bottiglia,
0: soprattutto le cicche, che devastante,
1: mamma che nervoso,
2: devastante, fastidioso. Guarda, a me anche le persone che fumano in spiaggia mi le prenderei, guarda, non ti dico cosa farei, però. E niente, allora è successo che noi spesso e volentieri con degli amici andiamo a farci delle passeggiate e quando vediamo ombrelloni o sdraio messe così come segnaposto, differenziamo, prendiamo e differenziamo direttamente. So che è capitato che questo mio amico, mio caro amico, che stava riprendendo il mare, stava riprendendo dopo l'alba, mi ha ripreso mentre stavo
1: differenziamo,
2: facendo...
1: spieghiamo, perché magari non tutti hanno colto l'ironia, li getti, cioè, come rifiuto,
0: spazzatura,
1: però differenziando, perché ovviamente quella,
2: sì, quella è per me spazzatura, quella per me è spazzatura. E niente, allora da lei è nato un video che l'ho postato tramite WhatsApp. Un amico mi ha chiamato su il continente, come chiamiamo noi l'Italia, e l'ha postato su Facebook e poi è diventato virale automaticamente, quindi ha rimbalzato un pochettino dappertutto.
1: Senti, la prima domanda che viene da fare è: quando sono arrivati poi, quando arrivano, perché
0: i proprietari
1: che ti dicono, che fanno, la prendono sportivamente oppure mica tanto?
2: No, ma i proprietari difficili che li trovi. Allora, è successo questo, che io da diversi giorni andavo a camminare e vedevo diversi ombrelloni posizionati, non capendo di chi erano. Giustamente, cosa ho fatto? Ho aspettato un pochettino di più. Questi qua, dalle 5 di mattina, ripeto, si sono presentati in spiaggia verso le 10 e mezza di mattina, quindi dopo diverse ore. Là ho fatto mi sono avvicinato così per vedere non era la gente del posto e niente, oltre a quello criticavano la spiaggia, perché quest'anno è stata un periodo forse io non vedevo la spiaggia così da 20 anni. C'è stato sono arrivate delle alghe, che poi alghe non sono posedoni, e quelle fastidio non danno, almeno a me non danno fastidio, anzi è tutta natura quella.
0: Tra l'altro posedone è molto utile al mare,
1: assolutamente,
2: certo okay. Però purtroppo sai che cose questi non capivano, e non mi è piaciuto anche il modo di pensare che avevano. Quindi l'indomani di mattina ho visto che erano sempre di là presenti gli ombrelloni, allora ho fatto dai, forza,
1: un repulito.
2: Differenziamo. C'è la gente giustamente che di là si fa le passeggiate, che guarda l'albeggiare, che gli piace, e mi hanno applaudito un bel po' di gente,
1: esatto,
2: applaudito, gente che faceva
1: parecchie persone erano contente. Ovviamente ricordiamo che questa prassi di lasciare l'attrezzatura incostruita sulle spiagge, sulla spiaggia libera, è un illecito amministrativo, il codice della navigazione lo sanziona, eccetera eccetera. Comunque è una consuetudine molto diffusa nelle spiagge italiane. Prima di salutarti, Claudio Stangoni, però io so che tu sei anche presidente del coro Santa Lucia in lingua sarda.
2: Lucia, perché Lucia in sardo si dice Lucia, sì, coro Santa Lucia, stiamo organizzando

0: Con giustamente il patrocinio del comune e della regione Sardegna, il Festival del Mare che si terrà il 28,
1: 29 20, e 30 agosto. 9
0: e 30, sì, si parlerà di, ci saranno laboratori di educazione ambientale, aperta a tutto, convegno in cui si parla di richiamo all'ecosistema, poi ci sarà anche ci sarà anche una sorta di raccolta per 3 giorni, di raccolta rifiuti, si andrà a mare in spiaggia a raccogliere i rifiuti e magari si potranno anche rielaborare, diciamo, con un po' di creatività, insomma, land art, insomma, tutto improntato nel rispetto dell'ambiente e del mare,
1: tutto a favore del mare.
2: È brutto soltanto, certo, pensare, vi interrompo, ci sono rifiuti in un posto bello come una spiaggia in Sardegna.
1: Ma
2: è,
1: se tu pensi che vai in navigazione e vedi buste di plastica, comunque non si riesce a trasmettere il fatto che tutto quello che anche butti per strada va in un fiume, poi va in mare, l'inquinamento che poi ce lo mangiamo perché i pesci si prendono le microplastiche, sono state trovate nella placenta, quindi veramente non si riesce a capire che il mondo questo è, se lo intasiamo in questa maniera prima o poi paghiamo il conto.
0: L'importante da un
1: comunque
0: piccolo gesto,
1: sono importanti queste iniziative, comunque ci sono tante persone che stanno prestando più attenzione. Grazie mille, allora Claudio Stangoni.
0: Posso fare un saluto?
1: Certo.
0: Saluto mia figlia Gaia e la mia compagna Maria Paola, le adoro, ok?
1: Grazie, ciao, buon grazie lavoro, mille. Buona estate, buona prosecuzione.
0: Arrivederci, grazie mille.
2: Allora, ogni tanto qui, non so perché, ma quando facciamo riunioni, parliamo, no? Esce il nome.
1: Ah sì, in ogni caso qualunque esempio devi fare c'è lui, Ligabue.
2: C'è un Ligabue che dice no, perché se noi intervistassimo Ligabue.
1: Esatto, ogni volta.
2: E allora a questo punto lo mettiamo.
1: E lo invitiamo però.
2: Lo inviteremo, sì, adesso lui c'ha una serie di concerti importanti, pensa che ha radunato tutti i chitarristi con cui ha lavorato e li porta in giro per tutti questi concerti ancora che sta facendo, a cominciare dall'Arena di Verona. Esce anche un nuovo documentario, il 4 settembre, e la colonna sonora è questo nuovo singolo. Un nuovo singolo dopo 3 anni è arrivato, si chiama Qualcosa per te e lui è
1: Ligabue.

0: come vorrebbe lui, Ligabue, il suo nuovo singolo, quello uscito proprio di questi giorni, in attesa di suonare i concerti, in attesa del documentario il 4 settembre, si chiama Qualcosa per te.
1: E allora ci dà proprio il là per dare di nuovo la linea a Manuela Collazzo, perché mi sembra che stiamo arrivando abbastanza alla fine di questa gara.
2: Qualcosa per noi. Allora, intanto un time out chiamato da Velasco, perché l'Italia ha subito un break da parte della Slovacchia, però l'Italia ha 3 punti dal match, conduce nel terzo set 22-19, ha vinto i primi a 19 e 18 rispettivamente. Ancora indicazioni di Velasco sul posizionamento a muro, sulla fase muro difesa. Nel complesso possiamo dire che è un'Italia che ha giocato col freno a mano, ha fatto il minimo indispensabile per portare a casa la partita e consolidare ancora di più il primato nel gruppo. Velasco sta facendo anche tanti cambi, ha cambiato una schiacciatrice, una centrale, adesso sta giocando col doppio cambio, dunque palleggiatrice opposta che non sono titolari, e dunque spazio anche alle ragazze che ne stanno trovando o ne hanno trovato meno finora. Va ad attaccare quasi senza muro Miriam Silla, a conquistare il 23°
1: punto col nuovo look,
2: capelli corti corti, annunciato via social prima degli europei, capello corto.
1: Ormai non si fa nulla se non si dice pure sui social.
0: Certo.
2: Esatto. 23 Italia, 19 Slovacchia, questo conta. C'è una delle colonne della nostra nazionale, Sara Farr, al servizio, va ad attaccare la Slovacchia, pallonetto a scavalcare il muro, teniamo bene in difesa, ancora Miriam Silla, profondo il suo attacco, buona la difesa della Slovacchia sulla linea dei 9 metri, e poi mani fuori vincente, che abbiamo visto anche in scambi precedenti. Sta giocando peraltro la Rebikavska, seconda opposta della Slovacchia, è andata a segno conquistando il 20° punto per la formazione allenata, lo ricordiamo, dall'italiano Martino Polpini. Il servizio della Slovacchia su Gaia Giovannini, poi attacco a Adigue, riesce a chiudere 24-20, 4 match point dell'Italia, lo regala il primo proprio Adigue, opposta di Conegliano, che proprio ieri ha compiuto 20 anni, un festeggiamento sobrio sobrio, perché insomma le ragazze devono essere
0: concentrate,
2: e Adigue lascia il posto dai 9 metri a quella che è la palleggiatrice titolare dell'Italia, Alessia Orro. 4 match point a disposizione della nostra nazionale, la Orro che peraltro è stata anche la migliore giocatrice degli ultimi mondiali vinti dalle azzurre in Thailandia. Il suo servizio sul 24-20 dell'Italia, profondo, se la cava bene in ricezione la Slovacchia, poi però va ad attaccare ancora Rebikavska, ma il suo colpo in lungolinia è fuori, dunque con un errore gratuito
1: l'Italia 3-0.
2: Esatto, anche se attenzione, perché non è ancora finita, c'è un ultimo tentativo, una richiesta di challenge da parte della Slovacchia per evidenziare un'eventuale invasione, un fallo delle nostre ragazze, ma non crediamo esserci stato. In ogni modo attendiamo per l'ufficialità del risultato. Sarebbe 25-20 nel terzo set, che vanno a sommarsi al 25-19 e al 25-18 dei primi due parziali. Non va a buon fine il challenge chiesto dalla Slovacchia, dunque il risultato è certificato, il quarto 3-0 dell'Italia. Non avevamo dubbi, anche se nel primo set forse la Slovacchia ci ha colto un po' di sorpresa.
1: Allora rimani con noi, dopo facciamo anche i commenti, ma adesso diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, ancora curiosità dall'Italia oggi. Antonello Cincotta ha recuperato il margherito, un grano antico, partendo da 20 spighe conservate dal nonno Antonino.
0: Com'è imprevedibile questa vita, 20
1: è meraviglioso. Oggi a Lipari lui coltiva 10 ettari e produce farina, pasta e birra. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, una storia bellissima, perché unisce il ritorno alle origini, la memoria familiare romantica,
0: i grani antichi,
1: quindi anche la pancia nel senso della pappa.
3: Sì, innanzitutto grazie dell'invito, grazie per aver prestato attenzione a questa nostra storia, dove appunto

0: po' di anni fa, tornando dagli studi e dal lavoro da Milano, ho deciso di investire in questo piccolo cosmo che sono appunto le isole Eolie, specificatamente a Lipari. E queste 20 spighe per me sono state, diciamo, la base per poter iniziare appunto questo progetto di recupero, sia dal punto di vista della tradizione, ma anche dal punto di vista del territorio. 20 spighe che erano lì da circa 30 anni in un
1: ecco
0: vaso,
1: questo, cioè 30 anni nel cassetto sono state queste 20
0: esatto.
1: spighe
0: esatto, erano lì che avevano esclusivamente una funzione ornamentale lì in cucina per bellezza, e poi appunto recuperando circa 10 ettari di terreni incolti, anche grazie naturalmente, perché questo no, diciamo, un progetto di questo tipo non è un progetto che si fa da soli, ma anche devo ringraziare le persone che sia che ci hanno concesso dei terreni, perché non tutti erano i nostri, e una parte, diciamo, ci sono stati cessi in comodato d'uso, ma anche le persone attorno. Per esempio voglio ringraziare la famiglia Russo che ci ha dato disponibilità di mezzi per mettere nuovamente a frutto questi terreni. Naturalmente siamo alle isole Eolie, quindi non abbiamo enormi distese per poter naturalmente competere, diciamo, dal punto di vista della produzione, ma non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di recuperare la tradizione e di dare un'opportunità in più a questo territorio, alle isole Eolie appunto, perché chi viene solo qui vorrei far dire: beh, non vado solo per il mare, ma vado anche perché ci sono anche altre storie da raccontare, appunto, come questa.
2: Anche perché poi il terreno, no, vulcanico lì di Lipari sicuramente darà dei sapori particolari. Questo è anche un grano antico autoctono, quindi è veramente
1: un grano duro, tra l'altro, adatto alla pasta.
0: È un grano duro, figuratevi che impropriamente qui mio nonno lo chiamava barbettone per via di questa reste nera che c'era sopra appunto la spiga. Poi naturalmente ho cercato appunto di fare delle ricerche, ho avuto conferma che si trattasse appunto del grano duro margherito, che è un grano duro appunto siciliano, e quindi questa mia, diciamo, voglia di scoperta poi mi ha portato, ci ha portato a tutto il gruppo di lavoro a trasformare, ad acquistare un piccolo mulino in pietra, quindi trasformiamo direttamente la farina qui sul territorio, da cui otteniamo della pasta secca, appunto commercializziamo anche delle farine in alcuni, appunto,
2: anche birra.
0: Sì, da maggio siamo usciti appunto con questa birra fatta con appunto il grano margherito, e selezionando naturalmente anche, abbiamo alcuni ristoranti, tra cui anche stellati, che cercano, diciamo, questo prodotto qui sul territorio.
2: Beh, una bella soddisfazione, da 20 spighe messe lì per 30 anni andare sulle tavole dei ristoranti stellati.
0: Certo, questo, guardate, è un aspetto che noi inconsciamente non avevamo preventivato all'inizio, perché noi il nostro obiettivo era, avevamo fame di recuperare quello che in passato si faceva su questo territorio. Poi naturalmente diciamo, è un progetto che ha coinvolto le persone autonomamente, ci hanno contattato, mi ricordo proprio la brigata di questo ristorante, che sono venuti direttamente a guardare i terreni, a guardare questo nostro piccolo mulino in pietra, quindi ha qui appunto sul territorio suscitato davvero molto molto interesse.
2: Allora, prima di salutarla, proprio una cosa veloce, perché abbiamo detto il nonno, ovviamente, ma anche la mamma Pietrina, perché ha un ruolo importante in tutto questo.
0: Sì, diciamo che Pietrina, mia mamma, ha avuto sicuramente un ruolo, non, diciamo, principalmente adesso, ma principalmente, dico, nel passato, che ha nel tempo instillato questi gesti, questi saperi un po' del passato, che pian piano hanno fatto scaturire appunto in noi questa voglia di ritorno un po' al passato, ma verso il futuro. Pietrina è stata anche fondamentale dal punto di vista, diciamo, come dire, di racconti, ma anche ultimamente con le scuole, con appunto facendo appassionare anche i bambini nell'impasto del pane oleano, che ha delle forme particolari, quindi c'è anche un lavoro anche di carattere sociale, di tramandare le tradizioni, perché io faccio una considerazione che le tradizioni rimangono tali se ci sono delle persone che hanno, diciamo, la voglia di portarle avanti, perché sennò bisogna esclusivamente leggerli sui libri.
2: Se no diventa storia, assolutamente.
1: È una storia bellissima.
2: Storia comunque, in questo caso, bellissima, e per fortuna che continua. Grazie mille di essere stato con noi e averci raccontato questa bellissima storia, e questa anche non solo storia che continua, del grano margherito. Grazie Antonello Cincotta.
0: Grazie
1: ancora, bene, e soprattutto dare poi spazio e peso a queste storie che per fortuna continuano a cadere su questo pianeta. Il meteo, poi torniamo qui.
2: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.
2: 17 quasi 35 minuti, siamo qui ancora noi, Italia in diretta, Claudio De Tommasi, Germana Brizzolari e Emanuela Collazzo, che ci racconta, ci commenta questo quarto successo dell'Italia.
12: I numeri li abbiamo un po' dati per quanto riguarda i parziali, allora li ribadiamo: 19-18-20, così l'Italia ha battuto la Slovacchia 3-0. Poi i numeri a te piacciono molto,
2: sì.
12: Quindi io ti dico anche che Paola Egonu è stata la nostra miglior realizzatrice con 19 punti, ben 17 attacchi vincenti. Sara Farr si è fatta notare naturalmente nel suo fondamentale migliore, il muro, 4 muri punto. Miriam Silla molto bene in ricezione. Nel complesso è stata un'Italia che ha cambiato molto, sia a inizio sfida sia durante la gara stessa. Se vogliamo forse trovare una piccola pecca, forse una disattenzione nella fase muro difesa, a fase alterna, al servizio un po' fallose, però di fronte avevano una squadra che all'inizio
2: però
12: ha dato il tutto per tutto.
2: Esatto,
12: e
2: sì.
12: Poi lo dicevamo, l'Italia comunque ha giocato cercando di dare forse il minimo per conservarsi,
2: per domani,
12: preservarsi.
2: Anche perché domani c'è la Francia, tu sarai qui con noi a raccontarci la sfida che vale il primo posto.
12: Vale il primo posto nel girone perché la Francia ha punteggio pieno. La Francia però non chiuderà domani la sua fase a girone, esatto, come invece farà l'Italia. La Francia la chiuderà dopodomani, ma valendo nella classifica il numero di partite vinte, naturalmente si capisce bene che domani il successo per l'Italia è fondamentale.
2: Chiudere il contro Italia. Grazie mille Manuela Collazzo di essere stata con noi. Domani ritorna, e invece adesso noi andiamo a Milano per la consueta chiusura di borsa, dove è collegata la nostra Chiara Merico.
13: Sì, chiudono quasi tutte in rialzo le principali borse europee. Milano avanza dello 0,4%, più cauta Londra, mentre Francoforte guadagna lo 0,6%, in controtendenza sotto la parità Parigi, dove cala di oltre un punto percentuale il titolo di Essilor Luxottica dopo le dimissioni dal gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definendola lontana dalle persone. Tra i titoli in evidenza a Milano troviamo quello di Piazza di Banca Monte dei Paschi di Siena, che guadagna circa mezzo punto percentuale. In negativo invece il titolo di Banco BPM. Poco fa si è conclusa la riunione del consiglio di amministrazione che doveva esaminare l'offerta pubblica di scambio lanciata venerdì scorso dalla Banca Senese appunto sul Banco BPM. Intanto il presidente della Toscana Gianni ha fatto sapere che il Tesoro non cederà la quota del 4,8% in Monte dei Paschi, e l'ho detto al termine dell'incontro con il ministro dell'economia Giorgetti. Segue in positivo la seduta Wall Street con tutti i principali indici in rialzo. Il Dow Jones guadagna circa lo 0,2%, più marcato il guadagno per il Nasdaq oltre mezzo punto percentuale. Prosegue invece in calo il prezzo del petrolio dopo l'annuncio delle nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti all'Iran. Il Brent è quotato intorno agli $89 al barile, in calo di circa il 3% rispetto a ieri. È tutto a voi.
2: E allora grazie a Chiara Merico. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica, ci stiamo tutti impicciando sì. Con le cuffie qua con Claudio.
1: Cosa anche perché Manuela Colazzo è andata via e tu sei tutti in una delle spostamenti
2: della
1: no?
2: tua postazione.
1: È una specie
2: non
1: speriamo di
2: troppe
1: di
2: cose
1: domino.
2: Qua c'è stato tutto un
1: allora,
2: movimento,
1: stiamo svelando tutto il retroscena dell'età in diretta. Allora la musica arriva da uno dei gruppi che più hanno avuto successo negli ultimi tempi, no?
2: E
1: arriva
2: mi piacciono tanto
1: da Bergamo. Lui scrive un po' per tutti, perché ormai Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, scrive davvero per tutti, cioè ovunque voi andate a cercare gli autori della canzone, beh, prima o poi troverete lui, Riccardo Zanotti. In questo caso ha scritto: volevamo fare qualcosa di diverso per distruggere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. Il brano è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, incantesimi e senoglassia. Si dirà così, se no così che
2: sì.
1: Non so neanche che cosa
2: guardiamo.
1: Sia. No, adesso spiego. Presunto fenomeno paranormale psichico di una persona in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera che non ha mai appreso.
2: Ho capito.
1: Si chiama, sorry, scusa, lo sento, sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: ho capito che raccontano una storia gotica, una linea gotica, mi verrebbe da dire, i pinguini tattici nucleari, però senti due note e capisci che sono loro.
1: Ah beh, no? Sì, assolutamente.
0: No, non c'è possibilità di errore. Sorry, scusa, lo sento.
1: Carinissima, sempre ballabili, sempre divertenti. I pinguini tattici nucleari. Allora, mio caro Claudio, mai ne libe, bella.
0: Ah beh,
1: mai
0: capito,
1: ne libe. Dal 12 agosto c'è una novità in materia di economia circolare e gestione degli imballaggi che incide in un gesto quotidiano che facciamo tutti molto spesso, anche più volte durante il giorno, cioè bere un caffè. E allora noi ne parliamo con Michele Monzini, che è vicepresidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ci dica questa novità.
2: Allora, cosa succede? Con l'entrata in vigore il 12 agosto di questo regolamento europeo, sostanzialmente anche cialde, capsule, comunque il caffè porzionato, che ormai è molto utilizzato all'interno delle nostre abitazioni, è considerato imballaggio. Tutti consideriamo l'imballaggio, non so, il flacone del detersivo vuoto, che sappiamo dobbiamo metterlo nel sacco giusto, a seconda di ogni comune, dove poi potrà essere riciclato o comunque valorizzato. Invece per il mondo del caffè questa è un po' la peculiarità, che la capsula estratta, che non è un imballaggio vuoto, perché al suo interno ancora il caffè e anche tanta umidità, l'acqua che abbiamo utilizzato proprio per l'estrazione, è da considerarsi imballaggio. Questo vuol dire che deve seguire sostanzialmente tutte le procedure di smaltimento, quindi raccolta differenziata e poi a valle per i raccoglitori e i valorizzatori dei rifiuti, e sostanzialmente di tutti gli altri imballaggi. E questo è un po' quello che cambia per l'industria della torrefazione e per i consumatori. Sappiamo che in Italia sono tantissimi, siamo grandi, grandi amanti del caffè.
1: Perché raccontiamo cosa si doveva fare fino a prima del 12 agosto, fino all'11
2: agosto.
1: Allora,
2: fino a prima del 12 agosto sostanzialmente veniva buttato la nostra capsula esausta, poteva essere buttata nell'indifferenziato, proprio perché era un mix di umido e di imballaggio, salvo chi magari apriva la capsula, svuotava la parte
1: ligi.
2: Umida, bravissima, la metteva nella parte umida, nel residuo umido, e invece la parte sostanzialmente di imballaggio vero e proprio pre 12 agosto sostanzialmente veniva messo nella raccolta al metallo, se era una capsula in alluminio, oppure nella plastica, se effettivamente era una raccolta, era una capsula di plastica. Oggi sostanzialmente questo cambia, e bisognerà sostanzialmente mettere capsule, plastica, considerare quello che c'è effettivamente nell'imballaggio e metterle quindi nella raccolta.
1: Quello lì,
2: della
1: quello
2: plastica,
1: prevalente, diciamo
2: metallo,
1: così.
2: Bravissima. Quello che cambierà, diciamo che il legislatore ha dato del tempo per fare questi cambiamenti, infatti questo regolamento è entrato in vigore il 12 agosto 26, ma avrà un termine molto lungo, 2040. Ci sono sostanzialmente delle incombenze che le varie industrie, non solo quella del caffè, ma tutte le altre, perché gli imballaggi vengono utilizzati da tutte le aziende, tutti i produttori. Pensate anche quanto imballaggio viene utilizzato per le spedizioni, che oggi appunto gli acquisti online sono comuni,
1: molto comodi,
2: quotidianità per tutti, quelli sono comunque imballaggi, quindi investe sostanzialmente a 360 gradi tutta l'industria.
1: Allora, dottor Monzini, abbiamo capito Monzini. Che dal punto di vista del consumatore ovviamente è più facile, no? Perché segue l'imballaggio principale. Immagino
2: Corretto.
1: Che dal punto di vista del produttore comunque sia un impegno, no? Perché devi trovare a questo punto un imballaggio che sia il più possibile riciclabile, immagino.
2: Questo assolutamente, ed è un impegno che tutta l'industria del caffè sta portando avanti ormai da tantissimo tempo, perché questi obblighi sono noti, sono entrati in vigore adesso, ma sono noti da tempo, e non impatta solamente su gli obblighi attuali. Come dicevo, ci sarà questo iter che sostanzialmente richiederà maggior prodotto, o meglio imballo riciclato all'interno del nostro imballaggio esterno, quindi all'interno della capsula di plastica oppure di alluminio, dovrà esserci nel tempo sempre più materiale già riciclato a monte. E poi anche Nel tempo cambieranno, avremo probabilmente, vedremo sugli scaffali delle capsule di forme anche differenti, perché bisognerà rendere più facile quello che sarà il riciclaggio appunto delle capsule, perché diciamo che l'industria farà questo sforzo di migliorare i propri imballaggi. Il consumatore dal 2028 diventerà obbligatoria questa l'etichetta, diciamo, comune in tutta la comunità europea, perché oggi ogni comune in Italia, ad esempio, ma comunque ogni nazione all'interno della comunità europea ha i suoi principi di riciclabilità e di come si dice, di raccolta differente. Invece in futuro ci dovrà essere questa armonizzazione.
1: Meno male, mi permetto di dire.
2: Diventerà tutto un po' più semplice per il consumatore.
1: Ogni volta che ti sposti, se no è un macello. Un'ultima domanda, proprio molto sintetica. La filiera noi spesso non la conosciamo, dal caffè verde a poi all'ottimo espresso che ci beviamo. Proprio sintesi in 50 secondi.
2: Allora, il caffè verde, quindi il nostro, diciamo, da dove nasce il caffè non viene coltivato in Italia ma nei paesi d'origine, quindi principalmente il primo paese produttore è Brasile, secondo Vietnam, Indonesia e poi a seguire, quindi veramente da paesi molto lontani da noi. Da lì sostanzialmente il caffè viene in Europa e viene in Italia, dove avviene la trasformazione sostanziale. Noi produciamo del caffè che diventa italiano pur non essendo stato coltivato in origine, certo, in Italia, ma perché la trasformazione, che è la torrefazione, che è quello che rende eccezionale il nostro caffè, crea i sapori, crea i profumi che tutti noi conosciamo, viene fatta in Italia, viene così trasformato. Gli italiani sono i campioni della creazione delle miscele, sono stati gli inventori della macchina espresso e sono i migliori a creare le miscele apposite per l'espresso che tutti amiamo in Italia, ma che abbiamo esportato poi in
1: allora
2: tutto il mondo.
1: La salute, le dico una notizia che ci dice una nostra ascoltatrice che non si firma, però esistono già capsule che vanno direttamente nell'umido. A Padova una nota catena di grande distribuzione si è fatta il caffè a suo nome, così vedi, a Padova erano avanti.
2: Esistono appunto capsule e anche cialde che possono essere già messe all'interno dell'umido,
1: grazie mille,
2: e quindi è una scelta
1: mille
2: poi del consumatore.
1: Grazie mille
2: a
1: Michele Monzini, vicepresidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food.
0: Uno dei nostri punti forti a questo
1: adesso
0: punto, no Germana?
1: Adesso ci divertiamo tanto noi su queste cose. Allora, perché un'estate fa, anzi molto di più in questo caso, cioè cosa accadeva il 25 agosto di X anni fa? Allora, inizio io perché lui è... Devo iniziare io.
0: Per forza.
1: Allora, il 25 agosto 1930 nasceva Sean Connery.
0: Hai capito?
1: Sir Sean Connery.
0: Di Edimburgo, fiero scozzese, tra l'altro, ha sostenitore anche dell'indipendenza Scozia nei confronti dell'Inghilterra.
1: Purtroppo è venuto a mancare nel 2020, aveva 90 anni, quindi oggi ne avrebbe compiuti 96, sarebbe stato bello uguale, come sempre è stato. È stato il primo attore a interpretare James Bond sul grande schermo nel film Agente 007, Licenza di uccidere, del 1962. Vogliamo sentire un attimo che cosa diceva?
0: E come no?
3: Mr.
4: Bond. James Bond.
1: Di noi non ha detto James Bond. Brizzolare, Germano Brizzolare, non viene così bene.
0: Non è la stessa cosa.
1: No, serve un nome più corto, assolutamente. Ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista nell'88 per la sua interpretazione di Jim Malone nel film Gli Intoccabili.
0: Untouchables, grandissimo film.
1: L'hanno
0: Kevin Costner, tra l'altro, già l'occhio.
1: Ciao già l'occhio languido. E tra l'altro di film ne abbiamo visti tutti miliardi. Allora mi viene in mente ovviamente Highlander, dove c'era un altro bello, ma lui lo surclassava enormemente.
0: Anche come fascino, come presenza, no?
1: Assolutamente. Robin Hood, Principe dei Ladri, ha fatto un cameo che è valso metà del film.
0: Anche in competizione con Richard Gere è entrato a un certo punto con il primo cavaliere,
1: esatto. Poi, non so, Indiana Jones e l'ultima crociata.
0: Ah, lì ha un ruolo spettacolare, divertentissimo.
1: Il nome della rosa, perché insomma anche altri tipi, The Rock, The Avengers, mamma mia, The Avengers, la leggenda degli uomini straordinari. Poi se andiamo indietro nel tempo, tantissimo. Va vabbè, oggi questa è quella che ho tanto detto io.
0: E io invece parlo di spazio, perché mi piace lo spazio. È perché il 25 agosto del 1989 veniva lanciata nello spazio una sonda spaziale. Pensate, 1989 sto parlando, è la Voyager 2, che ha compiuto il suo storico sorvolo ravvicinato di Nettuno, che è l'ottavo e più lontano pianeta del sistema solare. La Voyager 2 è ancora in viaggio, viaggia ormai a decine di migliaia, è lontanissima, perché stiamo parlando di 21 miliardi di chilometri dalla Terra, ma continua sporadicamente a emettere segnali, a informare la Terra, quindi gli scienziati terrestri, di quanto succede oltre l'eliosfera.
1: Ma vogliamo sentire Nettuno? Che suono ha Nettuno?
0: Al microfono?
3: Germana, Germana,
1: che stupido. Va bene, lo scherzo. Va bene, io mi scherzo. Immaginavo da qui a questi giorni sarebbe arrivata qualcosa del genere. Era Nettuno, ma non solo. Ma non solo, l'abbiamo riconosciuto. Era una dedica tutta per me, che mi ha fatto prima delle. No, prima che cos'era? Luglio.
0: Luglio, è vero, sì.
1: Forse
0: come no.
1: Addirittura era giugno.
0: Giugno, era giugno. Una dedica speciale soltanto a te.
1: Era venuto a trovarci,
0: eh?
1: Vogliamo dire chi era?
0: Dai.
1: No, dimmelo tu. Perché
0: dimmelo tu, la dedica è tua, la scusa. Ma guarda,
1: no,
0: aspetta.
1: No, vabbè, la vediamo.
0: Ma sì, comunque era Francesco Sarci.
1: Sì, lo so, vabbè, volevo dirlo tu un po' più carino.
0: Ah, no, allora la dedica, esatto. Francesco Sarci, delle vibrazioni.
1: Come mi lamentavo che sono qua. Nessuno dicesse mai, uno facesse una canzone che diceva Germana, lui me l'ha fatta.
0: E soprattutto la usasse come segnale
1: c'era
0: telefonico.
1: Giulia, c'è adesso anche Nettuno, va bene. Ok, grazie al nostro Leo Padanè che sempre.
0: Ma ancora lo spazio.
1: Tanto carino, ancora lo spazio, perché il 25 agosto del 2012 purtroppo veniva a mancare quello che è stato il primo uomo a mettere piede sulla Luna, il 21 luglio del 69, all'ora italiana, come comandante della missione Apollo 11. Lui era Neil Armstrong.
0: Quello che disse la famosa frase, no? un piccolo passo per l'umanità, per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità.
1: Sentiamo un po'.
4: Ha toccato il suolo lunare.
5: No, non ha toccato.
4: Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston.
0: Sono le 15:17 a Houston, e lui era una voce storica che ha raccontato tutto l'allunaggio, ed era appunto Tito Stagno.
1: Invece adesso sono le 17:55 e noi siamo per dare la linea al GR delle 18, prima un po' di musica però.
0: E arriva la musica dal 2002, è stato il loro più grande successo, duo elettronico dall'Inghilterra, si chiamavano Fru Fru, quello che è stato il loro grande successo era proprio questa. It's got to be in love. Ci risentiamo subito dopo il GR, ancora
1: pochi
0: qui
1: minuti.
0: Per l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: è, dottor Scotti?
1: Ore 18.
2: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Contro il caro carburanti, domani si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare una nuova proroga del taglio delle accise. Gli sconti dovrebbero essere confermati ancora per alcuni giorni. Il governo lavorerà poi a una misura più selettiva contro il caro energia destinata soprattutto alle fasce di reddito più basse. A Mosca la visita del ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine della guerra le posizioni restano divergenti.
3: This war must end.
4: Questa guerra deve finire. Non usa mezzi termini, Monsignor Gallagher, dopo l'incontro con Lavrov, primo impegno di una visita di 3 giorni in Russia. Secondo l'inviato del Papa, il conflitto in Ucraina non si risolverà con i mezzi militari e la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per una pace negoziata. Dal ministro degli esteri russo la rassicurazione, siamo pronti a trovare soluzioni utili, e del Vaticano. Il Cremlino aveva però appena respinto il piano di pace proposto da Zelensky con la creazione di una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi nei territori contesi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa e nessun altro può occuparsi della sua gestione, la risposta di Mosca, che aveva anche definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari di paesi NATO in Ucraina dopo l'annuncio di Macron del via alle esercitazioni militari in autunno. Risolto intanto il giallo di un aereo da trasporto militare americano atterrato a Mosca, a bordo il direttore della CIA, John Ratcliffe, nella sua prima visita in Russia per una serie di incontri. E proprio dagli Stati Uniti, riferisce Zelensky, sono arrivati in Ucraina alcuni missili di difesa Patriot. Valentina Isa, GR1.
1: La cronaca: saranno indagati per lesioni colpose i genitori della bambina di 5 anni precipitata dal terrazzo di casa al quinto piano a Montebelluna nel Trevigiano.
5: Un volo di 10 metri fortunatamente attutito da una tenda a parasole è atterrata sulla terrazza al secondo piano dell'edificio in cui vive con i genitori dopo essere caduta da una finestra. È successo a Montebelluna nel Trevigiano. Vittima, una bimba di 5 anni. È in condizioni critiche ma non in pericolo di vita e la sua prognosi resta riservata. Egli trasportata all'ospedale di Padova dove dopo una lunga serie di visite è stata ricoverata per i molteplici traumi riportati. Non è ancora chiaro come e perché la piccola, di origine cinese, si sia sporta al punto tale dalla finestra per poi cadere. Da quanto trapele in casa, al momento dell'incidente erano presenti entrambi i genitori, che però non si sarebbero accorti di nulla. Certo che lo spavento a Montebelluna è stato tanto. Alcuni testimoni hanno assistito al volo ed hanno allertato i soccorsi, i vigili del fuoco, SUEM 118 e carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Montebelluna, Davide Calimani, GR1.
1: Esce dal carcere il trapper 26enne Tony Boy. Il GIP di Milano gli ha concesso i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuta dal magistrato un contesto sicuro. Tony Boy, all'anagrafe Antonio Weber, era finito in cella il 22 agosto per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e di una pistola Beretta calibro 6.35. Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola. E la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Il ministro chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, serve un modello di integrazione, ha detto il ministro. La sparizione delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Fonti di polizia smentiscono che uno dei custodi sia attualmente indagato. Notizia riportata oggi dalla Repubblica, ma la sua posizione resta sotto la lente degli inquirenti.
0: Non convincerebbero gli inquirenti le dichiarazioni rese da uno dei quattro custodi del sito da cui sono stati trafugati i capolavori di Antonello. Sentito come persona informata dei fatti, avrebbe fornito risposte in contraddizione col racconto degli altri colleghi. Intanto la regione ha realizzato un'inchiesta interna che avrebbe riscontrato irregolarità e il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza. Errori umani, massima la riservatezza in questa fase sui dettagli, che potranno far scattare provvedimenti disciplinari. Mario La Rocca, dirigente generale della Regione Siciliana ai Beni Culturali.
2: Se qualcosa non ha funzionato mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
0: Stamattina all'assessorato regionale ai beni culturali un vertice con i direttori dei musei e dei parchi ha affrontato anche il tema della sicurezza e di come implementarla. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
6: L'Italia in diretta.
7: Ultima ora insieme a Claudio De Tommasi
8: e a Germana Brizzolari.
7: Soli, senza Manuela Collaccio adesso.
8: Eh no, la partita è finita. Esatto. Però tornerà nei prossimi
7: giorni. Assolutamente, alle 16 domani è qui con noi per l'ultima partita di queste qualificazioni degli europei femminili di volley a Göteborg, sfida contro la Francia. Allora, la nostra squadra, Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, regia Leonardo Patanè.
8: E alla parte tecnica con la sua fluente barba, Jacopo Teodoro.
7: DJ. Siamo
8: Jacopo,
7: eh? Il nostro TG, il nostro Jacopo.
8: Allora, prima di avere il nostro ospite.
7: E che ospite?
8: E che ospite? Parliamo di musica, anzi sentiamo musica, perché stiamo parlando di una canzone che, guarda caso, oggi abbiamo parlato sempre d'amore con la musica.
7: È vero.
8: In questo caso la domanda è proprio di quelle cosmiche. Ma alla fine, mi ami o no? Si chiama Love Me or Love Me Not, e lei Robin Lehner.

0: Insomma, un amore che non si decide. Lui prima mi stringe forte, poi mi spinge via e poi vabbè, allora mi ami o non mi ami?
1: Domanda lecita. Allora, presento un po' i nostri ospiti prima di dire chi è. È nato a Peschiera del Garda il 2 agosto del 41, quindi ha da poco festeggiato i suoi 85 anni. Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano, ha lavorato anche come stuntman e fino ad approdare ad esempio anche al cinema di un tal Sergio Leone. Allora, ben trovato e grazie di essere con noi a Fabio Testi.
2: Ciao, grazie a voi, altro che, grazie a voi. Bella la musica, mi è piaciuta, stavo ballando.
0: Stavi ballando, vedi? Ecco, beh. Che musica ti piace, Fabio? Qual è la musica che preferisci, che ascolti abitualmente?
2: No, il blues, mi piace il blues. Sono particolarmente legato ai vecchi tempi.
1: Però vecchi tempi, e tu stesso hai detto pochi giorni fa, a luglio, alla vigilia appunto di festeggiare le tue 85 candeline, che sei assolutamente, non ti senti assolutamente in pensione, vuoi fare tante cose, infatti tante le fai. Adesso partiamo dal passato e poi approdiamo anche al presente. Tu ovviamente sei diventato molto noto negli anni 60 e 70, hai lavorato appunto, come dicevo, con tanti registi famosi italiani, hai fatto western, hai fatto cinema d'autore, poliziesco, melodramma, eccetera, per esempio.
2: Di tutto e di più, mi manca solo di mangiare il fuoco dopo ho fatto tutto.
1: Allora, raccontaci quella che è stata la tua impressione più forte all'inizio della tua carriera.
2: Beh, io ero ragazzino e sul lago di Garda venivano a girare dei film di pirati, perché avevano costruito una piccola cinecittà navigante, diciamo, e lì da comparsa ho conosciuto gli Statman di Roma, con loro sono entrato nel gruppo, poi è arrivato a Roma seguendo un film, abbiamo fatto gli interni a Roma e avanti, fin tanto che poi un regista di Milano che faceva uno spot per la Coca-Cola mi ha voluto come protagonista dei caroselli. Allora c'erano i caroselli,

0: non so se qualcuno si ricorda.
1: Eh sì, come no, certo.
0: E feci la controfigura, mi ricordo, a Johnny Dorelli in una caduta da un pennone con 20 centimetri di neve nel lago, e poi il regista Dorelli ha finito il contratto, dice prossimo anno, dice, farai tu il protagonista. No, no, di cui non volevo assolutamente, perché già mi ero diplomato e già io volevo andare in Africa a fare il geometra, pensa un po'.
2: In Africa a fare il geometra, fine... è un po' andata diversamente.
0: E poi alla fine siamo accordati e ho incominciato con questi spot della Coca-Cola, che poi da lì, insomma, sempre facendo lo stuntman, un regista mi ha detto, dice, dove io lavoravo, in quel film lavoravo come acrobata, il prossimo film western, dice, lo farai tu come protagonista. Io ci ho riso in faccia subito, perché pensavo mi prendessi in giro. Invece feci il film, e il film poi l'abbiamo visto all'Ani Cagli, mi ricordo, in prima tutti gli amici, il gruppo lì, decisi, dico, di provare. Mi sono iscritto all'Accademia, ho fatto 2 anni di Accademia. De Sica venne a farci l'esame. De Sica aveva bisogno di un attore italiano, perché per avere i premi governativi allora doveva avere il 50% del cast italiano. E da lì poi vince l'Oscar il film e via. Da lì poi ho fatto 102 film, 103 anzi, con l'ultimo che ho fatto a Berlino.
2: Esatto, perché allora facciamo un salto in avanti nel tempo, perché appunto ha presentato il lavoro più recente, Reflections in a Dead Diamond, un film del 2025 presentato proprio alla Berlinale. Io del tuo, non ce la faccio a darti del te. Uno ti ha visto in TV,
1: sì,
2: al cinema.
1: Fai parte della famiglia, Fabio.
2: Sì, no, non ce la si fa, no, anche perché insomma... ok, mi permetto di dare del tuo. Hai presentato appunto alla tua prima Berlinale.
0: Sì, ho fatto tutti gli altri festival, avevo fatti, mi mancava Berlino, e ho avuto la soddisfazione appunto con questa produzione francese belga di essere in concorso a Berlino, ero l'unico italiano, non abbiamo vinto, però insomma per me è stata...
2: avevi anche un bel ruolo, no?
0: Ho coronato la carriera finendo con...
2: L'ho fatti tutti i festival, è un ex agente segreto, no? Insomma, un thriller noir,
0: sì.
2: Spionaggio, quindi anche interessante. Tu appunto, diciamo, hai lavorato con i grandissimi, no? del cinema, Sergio Leone, Vittorio De Sica, l'abbiamo citati. Quale frase, quale consiglio poi ti è rimasta addosso negli anni comunque?
0: Ma consiglio, sì, ricordo Jean Gabin, io feci un film con Jean Gabin in Francia, era un film poliziesco, ero l'unico italiano che faceva quota italiana, e lui mi disse una grande cosa, dice, mi raccomando, dice, nella vita fate un piano B, perché il cinema è una grande famiglia, i produttori ti amano, ti adorano fin tanto che tu giri il film, dopo l'ultimo ciak, se potessero ti ammazzano perché gli hai fatto spendere i soldi, hai fatto le bizze, dice, stai attento, dice, creati il piano B. E io mi sono sempre legato a questa massima di Jean Gabin, che il quale mi disse, mi sono sempre riservato il 51% per me e il 49 per il cinema.
2: Quindi il tuo piano B era la vita comunque.
0: Sì, la vita, le alternative allo sport, al cinema, facendo sport, facendo altre attività. Ho continuato anche poi l'architettura, ho continuato con delle società di lavorazione. Insomma, ho sempre avuto il piano B. E grazie a Dio, insomma, mi sono
1: andato
0: bene.
2: Tra l'altro hai fatto anche tanta televisione, non so se può essere un piano B oppure diciamo un piano A bis.
0: Ma diciamo che la televisione fa sempre parte dello spettacolo, ecco. Lo spettacolo è bello, bellissimo, stupendo. Io sono stato fortunato di aver goduto dei belli anni del cinema, dei migliori anni che abbiamo avuto noi a Roma nel cinema.
1: Infatti,
0: il cinema italiano allora ha insegnato nel mondo. Dunque ho avuto la fortuna di essere nel punto giusto al momento giusto, ecco.
1: Infatti gli anni che citi tu sono stati davvero gli anni in cui il cinema in italiano era il numero uno al mondo e dava un po', no? Lezioni un po' a tutti. C'è qualcosa che rimpiangi di quegli anni, di quel periodo, qualcosa nel generale di questa straordinaria tua carriera che magari avresti fatto o percorso differentemente?
0: No, grazie a Dio non ho rimpianti, ho sempre fatto quello che mi sono sentito di fare, ho fatto delle scelte a volte non tanto felici e altre

0: meno, altre più, dico, ma ho cercato di diversificare il genere di film, perché all'epoca andavano i film western, i famosi spaghetti western.
1: Sì, certo.
0: E io non volevo infilarmi in questo genere di film, altrimenti venivo identificato come quello dei film western, e ho rischiato facendo anche dei film con dei registi debuttanti. Pensa, ho fatto debuttare 12 registi io, rischiando di mio, perché sai, quando un regista non è conosciuto, non ha esperienza, alcuni film sono andati bene di questi debuttanti, altri male, però insomma anche il film che era andato male mi ha sempre insegnato qualcosa, analizzando il perché è andato male, analizzando le scelte, e devo dire che i critici anche sono sempre stati benevoli con me, hanno capito, e passando da un debuttante a un Mauro Bolognini, era difficile, però l'ho fatto, ho rischiato e mi è andata bene.
2: Vabbè, si sente nella tua vita, insomma, in quello che hai fatto, il coraggio, insomma, e l'essere, come dire, attivo nella vita, no? Mangiarsi la vita è sicuramente qualcosa di tuo. Tra l'altro non si può non citare il capitolo bellezza con te, no? Perché sei sempre stato considerato uno dei belli del cinema, della televisione. Secondo te è una cosa che aiuta, che comunque dà tanta responsabilità?
0: Ma sai, l'estetica nello spettacolo è importante, la prima immagine è quella che conta, certamente mi ha aiutato, ma all'epoca quando mi facevano questa domanda dicevo, ci sono tanti brutti, stupidi, ci sarà anche qualche bello intelligente, possibile, perché
2: certo.
0: Non era capibile il fatto che potessi anche continuare ad andare avanti, insomma.
2: Non poteva essere solo la bellezza, insomma. Ovviamente. Se potessi andare... sì, dimmi.
0: No, di quella preparazione innanzitutto, che è importante nel nostro lavoro, perché il professionista, allora il professionista vero era ritenuto in considerazione, era tenuto in evidenza. Oggi purtroppo non è più così, perché non essendo più un mercato libero è difficile ma dico sempre anche ai giovani, se vi preparate, studiate, preparate, dico, la professionalità vince sempre, anche se su 10 raccomandati c'è sempre bisogno di uno
2: bravo,
1: che sia bravo,
2: che porti avanti,
0: allora,
2: la baracca.
0: Vince sempre la professionalità. Ecco, io recito, ho dovuto impararmi l'inglese, francese, spagnolo, ho recitato anche in cinese, penso, ho fatto un film western a Shanghai pensa un po', cioè è la preparazione che serve innanzitutto, e questo devo dire grazie alla mia famiglia, a quello che mio padre mi ha trasmesso come educazione, di lavorare e non adagiarsi mai sugli allori. Ecco, questo è importante.
2: Se tu potessi tornare in un set del tuo passato, in una giornata precisa di un set del tuo passato, dove andresti a riviverla quella giornata?
0: Ritornerei nell'ultimo film che ho fatto a Nizza, in uno dei migliori hotel di Nizza, dove avevo l'appartamentino qui e il set nell'altra stanza, pensa, era l'ideale, mai stato così bene. A Monte Carlo eravamo di casa, insomma, ecco, io ritornerei su quel set facilmente.
2: Allora, invece il Fabio Testi privato, che cosa uno non si immagina che sa fare benissimo Fabio Testi?
0: Ma benissimo, non sono specializzato.
2: Abbastanza bene, cioè una cosa che dici, no, ma non me l'aspettavo.
0: Beh, a me piace coltivare le rose, io ho il mio giardino, mi coltivo le mie rose, quello mi diverte, quello mi rilassa, mi fa rilassare, il lavoro manuale poi ti distrae, ti fa rilassare, e devo dire che mi rigenera, ritorno alle origini praticamente, dunque il lavoro manuale è importante.
2: Perché le origini con le rose?
0: Alle origini dico, per dire che mio bisnonno era un contadino che aveva dei terreni, e quando mio padre poi si ammalò di tumore, ricomperai quei terreni che erano, tra virgolette, sarebbero arrivati a mio padre, e mio padre da ammalato di tumore è andato avanti 10 anni ritornando nella sua terra. E io da uomo di lago mi sono innamorato della terra, devo
2: certo.
0: Dire che è stata una bella scelta la mia.
2: Un'ultima domanda e poi ti liberiamo, povero Fabio Testi. Tu hai fatto tantissimi personaggi, hai interpretato tantissimi personaggi, uno che vorresti fare adesso?
0: Addio fratello crudele con Peppino Patrone Griffi come regia è stato uno dei più difficili, una tragedia shakespeariana che mi è rimasta un po' dentro per la difficoltà appunto di questo personaggio, e devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni quel personaggio, perché ho imparato tante cose e lo rifarei, ecco, quello
2: sì. Ecco, bene, benissimo. E allora Fabio Testi, adesso quest'estate dove la finisci di passare?
0: Adesso io torno dal festival di sono in Polonia, a Danzica, dove hanno fatto una retrospettiva di Fabio Testi proiettando 5 film miei. Però... ogni sera proiettavano un film, ogni sera dovevo commentarlo poi a fine spettacolo.
2: Non in polacco,
1: no,
2: perché hai imparato tante lingue,
1: lingue,
2: però no, in polacco no.
0: No, in inglese, ho tenuto questa cosa. Ogni sera una conferenza che durava un'oretta dopo il film, e dove mi sono rivisto 5 film miei che non me li ricordavo più, chiaramente. Ed è stata una bella soddisfazione, sono stata la prima volta che fanno una retrospettiva di Fabio Testi a Danzica, pensa, per una città stupenda che non conoscevo. Ed è stata una bella esperienza. Dunque passo, poi sono stato al festival di Bilbao, poi sono stato al festival di Valencia.
1: Vabbè,
0: poi
1: non
0: sono
1: ti fermi mai, quindi
0: insomma,
1: Fabio
0: giro di festival in festival. Il guaio è che mi danno il premio alla carriera, capito? Quello è il guaio.
2: Non pensiamo al premio alla carriera, l'importante è quello che uno si sente dentro. Grazie mille,
0: infatti,
2: veramente.
0: Io sto incominciando adesso.
1: Ecco,
0: okay,
1: ecco, okay. Esatto.
2: Grazie mille di essere stato con
0: grazie
2: noi a Fabio
0: voi,
2: Testi.
0: Un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio a te, ciao.
1: Allora, l'Italia in diretta, grazie a Fabio Testi ancora una volta. Lui è raffinato, colto, ironico, unico, immediatamente riconoscibile, naviga tra jazz, swing, ritmi latini, tango, ma anche il cantautorato, ovviamente. Era il 1984, usciva un brano che si chiamava Sotto le stelle del jazz, e Paolo Conte, arrivano i GR regionali, sì, subito dopo, e poi torniamo qua per l'ultima parte dell'Italia in diretta.
2: A fra poco.

0: love kissa do da do da do da do da do da do da.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix, dove c'è la coda. A4 Venezia Trieste, traffico bloccato, c'è un incidente tra Cesalto e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Sulla A4 Brescia Padova, code per 3 chilometri, il traffico è intenso tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Ma torniamo sulla A4 Venezia Trieste, anche qua traffico intenso e code a tratti tra la Tisana e Cesalto in direzione di Venezia. A9 Lainate Chiasso, c'è un incidente tra Ponte Chiasso e Lago di Como in direzione di Como. Sulla 14 1 ora e 20 tempi di percorrenza stimati tra Forlì e il bivio 14 a 1 Milano Napoli in direzione di quest'ultima autostrada, code a tratti e traffico intenso. Sulla 1:50 minuti tempi di percorrenza tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, anche qui code a tratti e traffico intenso. Sulla 14 c'è un incidente tra Pedaso e Fermo verso Ancona, si è formata la coda. E sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze Scandicce e la Strassegna verso Livorno, materiali dispersi. A risentirci al prossimo aggiornamento.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
1: Acqualete.
5: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Carburanti illegali in Friuli, la porta d'ingresso del traffico. Il rappresentante degli esercenti Bearzi parla di 12 miliardi di euro sottratti al fisco, 1,4 miliardi di danni l'anno per i gestori onesti. Secondo capitolo della nostra inchiesta.
11: Controllo ai confini, il sindaco di Trieste di piazza, strumento inutile, servono più agenti in città, PD e Movimento 5 Stelle con il sindaco. Il SIULP critica il rapporto costi-benefici, l'assessore Roberti difende i controlli ai valichi ma chiede più forze sul territorio.
2: Migranti dal 2027, il nodo dei permessi per chi ha trovato lavoro dopo il decreto Cutro, chi ha perso il visto lavorativo rischia di restare intrappolato in un lungo iter tra richieste, protezione e ricorsi.
11: Edilizia, il settore a guida kosovara ha conosciuto un forte sviluppo dal 2020, trainato anche dai bonus edilizi, molte attività sono a conduzione familiare.
12: A4 Venezia Trieste, due incidenti nel giro di poche ore, un morto di 43 anni e autostrada ancora chiusa per ribaltamento autocisterna carica di acido irritante.
11: Carcere di Udine, 163 detenuti per 79 posti, sovraffollamento grave. Nessuno tocchi Caino e Camera Penale Friulana chiedono misure urgenti. Tra le proposte, più giorni di liberazione anticipata e il rinvio della detenzione in caso di condizioni non dignitose.
12: Electrolux Porcea si guarda al futuro dei 63 ettari dello stabilimento. Il sindaco Sartini difende la produzione ma pensare anche a eventuali nuove attività, ricerca e innovazione.
11: Pallanuoto Trieste, le orchette sognano in grande, 5 nuovi innesti per la squadra femminile che punta al salto di qualità dopo la semifinale scudetta, la finale di Coppa Italia. E Summer annuncia la gestione della piscina Bianchi.
12: Buonasera dalla testata giornalistica regionale della RAI, al microfono Maria Spezia e Anna Vitaliani, in regia c'è Corrado Spunti.

0: Washington. In apertura dunque la seconda puntata della nostra inchiesta sul traffico illegale di carburanti, sul quale qualche anno fa indagò anche la Procura di Trento, un giro clandestino che secondo stime citate dalla FIGS potrebbe sottrarre ogni anno fino a 10-12 miliardi di euro all'imposizione fiscale. A denunciare l'impatto dei carburanti di contrabbando è il presidente della Federazione dei Gestori Luca Bearzi, che parla anche di pesanti danni per gli operatori irregolari, quantificabili in circa 1,4 miliardi l'anno.
1: Società che aprono e chiudono in pochi mesi, liquidità pronta a comprare carburanti all'estero. Polonia, Bulgaria e Slovenia, la tratta di cisterne e tir che portano in Italia carburanti mascherati. Nel 2019 il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, scrisse che il 30% del carburante immesso in Italia arrivava proprio da questo giro clandestino. Danno erariale e beffa per i gestori che restano sui canali ufficiali di distribuzione.
2: Dal 2019 si parla di queste cose, quindi anche come associazioni di categoria abbiamo sempre preso posizione affinché le autorità competenti provvedano, se non altro, a ridurre questa situazione, che non è solo, tra l'altro, il prodotto che arriva illegalmente dall'est, ma ci sono anche le società cartiera che producono fatture false. Il 30% del venduto sfuggisse all'imposizione fiscale per un valore di circa 10-12 miliardi di euro.
1: Se i controlli e il contrasto al fenomeno sono complicati, la concorrenza è praticamente impossibile.
2: È chiaro che con 4 centesimi al litro all'ordi non è che tu puoi metterti a fare concorrenza con chi è dato anche solo l'IVA 22%. No? Figuriamoci se poi viene elusa addirittura anche l'accisa, che appunto abbinata all'IVA incide quasi il 60% del costo del prodotto.
1: La porta di questo traffico resta quella del Friuli Venezia Giulia. Da questo confine i cartelli criminali organizzano il viaggio dei carburanti. Arrivati poi alle pompe di benzina, questi carburanti presentano il conto ai motori degli automobilisti.
2: I soggetti sono certamente delle mafie che sono strutturate sul territorio, che possono muovere decine di migliaia di autobotti e che in qualche modo, anche se gliene sequestrano uno ogni tanto, non gliene importa niente. I gasoli vengono spacciati per oli lubrificanti per eludere l'accisa, e per farlo vengono aggiunti degli additivi che fanno sì che possa in qualche modo anche passare come lubrificante. Provocano dei danni non indifferenti agli autoveicoli.
1: Il danno erariale allo Stato è notevole, ma anche i gestori al momento fanno la conta dei danni.
2: Agli operatori onesti, intesi nella totalità degli operatori, questo può essere quantificato almeno in 1,4 miliardi di euro l'anno.
3: Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza torna a criticare i controlli ai confini con la Slovenia, sostenendo che siano poco efficaci e dispensiosi, e commentato: bisogna controllare di più la città e non i confini. Il primo cittadino di Trieste domani incontrerà il prefetto. Le opposizioni intanto chiedono il superamento della sospensione di Schengen, mentre il sindacato di polizia SIULP parla di un rapporto costi-benefici carente. Di segno opposto Fratelli d'Italia, secondo cui i controlli funzionano e non vanno ridotti, pur chiedendo più agenti in città.
4: Tu entri a Lazzaretto, entri a Chiampore, entri a San Dorligo, entri a Santa Barbara, entri dappertutto ed esci dappertutto e controlliamo un confine. E allora quali sono i risultati? Buttiamo via i soldi? Punto di domanda.
5: Servirebbero invece più forze dell'ordine in città, questo intendo?
4: Io intendevo questo, che bisogna controllare più la città e non i confini, tanto chi è al malaffare entra anche attraverso i boschi, insomma entrano come vogliono, e poi entri ed esci dappertutto, perché controlliamo 4 confini e ne abbiamo 20.
5: Lei su questo ha parlato col prefetto o no?
4: Ho parlato ieri con la questora, domani che ho l'appuntamento con lui parlo col prefetto.
5: Ha parlato con il ministro Piantedosi?
4: Ho parlato con Roma, basta.
5: Pienamente d'accordo le opposizioni, il Partito Democratico chiede il superamento della sospensione di Schengen e sfida il sindaco ad avviare insieme un vero percorso politico che porti alla riapertura dei confini. Il Movimento 5 Stelle denuncia da anni l'inefficacia dei controlli al confine per il contrasto all'immigrazione. Perfino Di Piazza arriva ad ammettere la farsa dei controlli. Basta propaganda, esclama il Patto per l'Autonomia. Sindaco, benvenuto nel club, dice Francesco Marino, segretario del sindacato SIULP. Il rapporto costi-benefici è piuttosto carente, evidenzia, alla luce delle spese milionarie per lo svolgimento del servizio alla frontiera. Da destra si alza il commento dell'onorevole Rizzetto e dell'assessore regionale alla sicurezza Roberti. I controlli alla frontiera funzionano e non vanno ridotti. Roberti si associa però alla richiesta del sindaco di avere più agenti sul territorio. Caligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, fa parlare i numeri. 11.000 le persone migranti rintracciate, 648 gli arresti, di cui 277 per favoreggiamento dell'immigrazione. Senza controlli, dice, ce li saremmo trovati nei centri città. Ammette invece l'inefficacia dei controlli alla frontiera la consigliera regionale passata a Futuro Nazionale, Maddalena Spagnolo, ma rilancia chiedendo urgentemente più uomini al confine e anche un massiccio impiego di tecnologie moderne. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E sono sempre più numerosi i migranti che, dopo essere arrivati in Europa con un visto lavorativo, chiedono protezione internazionale in Italia dopo aver perso l'impiego. Molte domande vengono respinte, mentre i ricorsi possono durare anche anni. Chi nel frattempo trova lavoro e si integra rischia di tornare in una situazione di incertezza alla scadenza dei permessi.
6: 4.000 migranti nel circuito dell'accoglienza straordinaria in Friuli Venezia Giulia, appena 242 posti nel circuito che favorisce l'integrazione. Ma, come indicano più fonti sia nell'amministrazione pubblica che tra le associazioni, spesso neanche dimostrare di avere casa e lavoro basta per poter sognare un futuro in Italia. Di storie come queste, anche da noi se ne vedono sempre di più. Provengono da Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, India o dall'Asia centrale. Arrivano in Europa in aeroporto con regolare visto lavorativo. Un'agenzia fa da mediatrice, atterrano nei paesi balcanici, in Bulgaria o in Romania. Forza lavoro a basso costo. A un certo punto, però, perdono l'impiego o si licenziano. Giungono in Italia. Qui presentano domanda di protezione internazionale, ma sono migranti economici. I rigetti da parte delle commissioni territoriali sono nell'ordine del 70-80%. Fanno ricorso, nel frattempo mantengono lo status di richiedente asilo e rimangono in un centro di accoglienza straordinaria finché non si pronuncia il tribunale. Le cancellerie però sono intasate e ci possono volere fino a 4 anni per un verdetto. Questi migranti però hanno interesse a trovare lavoro perché a casa hanno una famiglia che dipende da loro. Se trovano un impiego, magari un alloggio, imparano anche un po' di italiano, possono fare domanda per la protezione speciale. Un permesso in vigore in Italia che tiene conto dell'effettivo inserimento sociale della persona. Dura 2 anni, rinnovabili per un altro anno. Le domande presentate dopo il decreto Cutro del 2023 però non possono più essere convertite in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Scaduti i 3 anni, il migrante che sta già lavorando torna alla casella burocratica di partenza. Non può neanche più chiedere la protezione speciale direttamente alla questura come un tempo. Deve per forza ritornare nuovamente alla commissione territoriale per una protezione internazionale che gli verrà negata. I presupposti già non c'erano la prima volta. Dovrà fare nuovamente causa e ricominciare tutto da capo. Ma, calcola l'avvocato Martino Benzoni, cassazionista esperto in diritto dell'immigrazione, saranno sempre di più. I 3 anni da quando è stato emanato il decreto Cutro scadono quest'anno e dal 2027 non si sa cosa succederà ai tanti migranti che nel frattempo hanno trovato un impiego. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Passiamo ai temi dell'economia. Sono 488 le partite IVA a Trieste provincia che sono attive e riconducibili a operatori economici di origine kosovara. La maggior parte di loro opera nel settore edile, esploso anche grazie al super bonus e al bonus facciate. Molte aziende sono realtà a conduzione familiare e rappresentano ormai una presenza radicata nel tessuto economico locale.
7: L'aggressione di pochi giorni fa di via Rigutti a Trieste tra diversi operai di origine kosovara e un serbo ha evidenziato un fenomeno per lo più sottaciuto, per quanto noto ai più. Quanti problemi si celino dietro la realtà dell'edilizia di matrice straniera? La presenza in città di ditte kosovare legate al settore è rilevante. Stando ai dati, il fenomeno ha avuto un boom dal 2020 e non è un caso. Ad attrarle in Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, vista anche la vicinanza geografica, sono state 2 agevolazioni governative, il bonus facciata e il super bonus 110%. Un'opportunità per il proliferare di imprese d'origine kosovara, forti anche di una manovalanza più o meno specializzata e della quantità di lavoro in crescita esponenziale, le cui ditte locali spesso non riuscivano a coprire. In termini di mercato, l'offerta non bastava rispetto alla domanda, il sogno di qualsiasi imprenditore. Da qui forme di cessione dei lavori, più o meno dichiarate, una vera e propria collaborazione tra imprese italiane e straniere che ha sfruttato questa forma di agevolazioni legate all'edilizia urbana. E ad accaparrarsi una porzione importante di questo mercato sono proprio le ditte kosovare. Se si analizzano i numeri rispetto alla quantità di operatori economici di origine kosovara in città e provincia, fino ad agosto 2026 a risultare attive sono 4 partite IVA, la cui maggioranza è impegnata nel settore

0: Un numero non indifferente che fa comprendere come la presenza di tali ditte sia quindi così radicata. A dire molto è anche la composizione delle imprese. Si può dire che siano a conduzione familiare. A lavorarvi, infatti, sono soggetti con legami di parentela più o meno stretta. Insomma, un vero e proprio fenomeno quindi che sottolinea una presenza sempre più radicata nel tessuto economico-sociale della città. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: 18.42 l'economia Electrolux in vista del nuovo incontro al Ministero delle Imprese del 3 settembre resta prioritario garantire la produzione a Porcia, ma il sindaco Marco Sartini invita a guardare anche al futuro di quei 63 ettari di stabilimento valutando nuove funzioni accanto a quella industriale. Intanto le 25 assunzioni a tempo determinato sarebbero già partite.
2: L'obiettivo per tutti è fermo e condiviso, mantenere la produzione Electrolux a Porcia. È su questo che ripartirà il confronto dal 3 settembre, quando al MIMIT torneranno a incontrarsi azienda, sindacati e istituzioni. Ma la vertenza Electrolux potrebbe aprire anche un'altra questione, quella urbanistica, perché lo stabilimento occupa un'area di 63 ettari e negli anni la riduzione di volumi e forza lavoro ha già liberato spazi all'interno del sito. Un eventuale ridimensionamento della produzione porrebbe anche la questione del futuro delle aree dismesse. Di qui l'idea di iniziare a ragionare senza rinunciare alla difesa della fabbrica su una possibile rigenerazione. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
3: Porcia deve continuare ad essere un polo della produzione industriale, però è necessario anche cominciare a pensare a quale può essere il futuro di quei 63 ettari di area industriale.
2: Il primo cittadino prende come riferimento esperienze già realizzate in altre aree industriali.
3: Saremo disponibili a collaborare con Electrolux, se lo vorrà, per ripensare dal punto di vista urbanistico quella grande area in modo che possano continuare sì a produrre lavatrici e a fare polo industriale con attività, ma anche introdurre all'interno dell'area, per esempio, nuove attività di ricerca che potrebbero venire dall'esterno per accrescere quel tessuto industriale e farlo diventare anche un tessuto di ricerca di nuove tecnologie, design, ricerca e sviluppo di prodotti nuovi, con anche l'ingresso di start-up e l'inserimento di aree che potrebbero essere aree verdi, aree culturali, sul modello che è stato fatto per Milano Bicocca, ma anche per esempio sulla manifattura tabacchi di Rovereto o su altre aree industriali del nord Europa.
2: L'occupazione industriale diminuisce ma aumenta la qualità, aggiunge, pensando a nuove funzioni compatibili con il polo industriale che facciano anche crescere il tessuto culturale. Scenari di lungo periodo, mentre lo stabilimento è appena ripartito a pieno regime dopo la pausa estiva, con il nodo delle 25 nuove assunzioni. Alcune sarebbero già avvenute. Su questo le RSU chiederanno un incontro prima del tavolo del 3 settembre. Porcia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La visita dell'associazione Nessuno Tocchi Caino e della Camera Penale Friulana al carcere di Udine ha riacceso l'attenzione sulle condizioni della struttura. I detenuti sono 163 a fronte di 79 posti effettivi, anche a causa di 5 celle fuori uso. Il presidente della Camera Penale Friulana, Rino Battocletti, ha richiamato la questione di legittimità costituzionale che potrebbe consentire ai giudici di rinviare la detenzione quando non siano garantite condizioni dignitose.
5: In ogni carcere che vedo incontro sempre lo stesso delinquente, lo Stato, che non rispetta le sue stesse regole. Lo dice Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, dopo la visita dell'associazione al carcere di Udine, fatta insieme ai rappresentanti della Camera Penale Friulana. Un'iniziativa che ha seguito quella di Pordenone e Tolmezzo a 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella.
6: Seguiamo le sue orme, dal carcere Nessuno Tocchi Caino non si distrae neanche un secondo e cerca di fare della mancanza di Marco Pannella una presenza, ma cerchiamo di fare anche della mancanza dello Stato, perché nel carcere manca lo Stato una presenza alla nostra.
5: Il problema principale è il sovraffollamento. Ora i detenuti sono 163 per 79 spazi effettivi. 5 celle da 2, bruciate o devastate, sono fuori uso. La situazione è definita particolarmente grave.
6: È un carcere che indubbiamente ha anche delle parti che sono state ristrutturate, rinnovate, ma finché non c'è una misura di riduzione del carico di dolore, del carico di sovraffollamento, nulla mai potrà funzionare.
5: Tra le proposte c'è l'aumento dei giorni di liberazione anticipata da 45 a 75 per i detenuti che mostrano una buona condotta. Un'altra strada invece passa per una questione di legittimità costituzionale sollevata a Firenze per il parere della Consulta e di cui si discuterà a settembre e che potrebbe in teoria bloccare il sovraffollamento. Il presidente

0: della Camera Penale Friulana, l'avvocato Rino Battocletti.
1: In sostanza chiede di riformulare una norma dell'ordinamento penitenziario per consentire ai giudici di rinviare l'esecuzione della pena in carcere nell'ipotesi in cui non ci siano le condizioni per accogliere il detenuto in condizioni di umanità.
0: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso coperto sulla regione, le temperature registrate alle 17, Trieste 21 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, Pordenone 26 gradi, Udine 24 gradi, Gorizia e Tolmezzo 22 gradi e mezzo, Tarvisio 19 gradi, Forni di Sopra 18 gradi e mezzo, Sappada 18 gradi, Piancavallo 17, Montelussari 13 gradi, Montezoncolan 12 gradi e mezzo, Grado 24 gradi, Legnano 23, temperatura del mare di 26 gradi in entrambe le località.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo sereno poco nuvoloso in pianura e costa con venti di brezza, nella zona montana cielo poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio per presenza di cumuli.
2: Il meteo effettivamente cambiato ha aiutato a definire ufficialmente chiusa da parte della regione l'emergenza incendi che ha caratterizzato quest'estate 2026. Si riaccende però ora il dibattito sulla tutela della fauna selvatica nelle zone montane. Le associazioni animaliste e ambientaliste chiedono alla regione una moratoria sulla caccia nei territori più colpiti, a partire da Carnia e Monte Amariana.
4: Chiedono una moratoria sulla caccia nelle aree interne del Friuli Venezia Giulia, in particolare nei territori colpiti dagli incendi delle ultime settimane. La richiesta arriva da un gruppo di associazioni animaliste e ambientaliste che ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Massimiliano Fedriga. Nel mirino soprattutto le zone della Carnia e del Monte Amariana, dove i roghi hanno distrutto centinaia di ettari di bosco. Secondo le associazioni, caldo estremo, siccità e incendi hanno messo a dura prova gli ecosistemi e lasciato la fauna selvatica in condizioni di particolare vulnerabilità. Gli animali sopravvissuti alle fiamme, scrivono le associazioni, sono debilitati, disorientati e costretti a concentrarsi nelle aree ancora integre. Per questo viene chiesto alla Giunta regionale di applicare rigorosamente il divieto di caccia previsto dalla legge nelle aree che sono state percorse dal fuoco. Le associazioni hanno anche chiesto all'ISPRA un parere tecnico-scientifico affinché siano valutate le condizioni della fauna e la capacità di ripresa degli ecosistemi. Una richiesta che punta a fermare la caccia nelle aree più fragili, almeno fino a quando il territorio non avrà recuperato un equilibrio sufficiente, mettendo al primo posto la tutela della biodiversità. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Aumentano i topi sul litorale di Muggia, favoriti dall'abbandono di avanzi di cibo e contenitori, soprattutto nel fine settimana. Il comune ha più che raddoppiato le esche e valuta nuove misure per contrastare il fenomeno. Il sindaco Paolo Polidori ha invitato i frequentatori della costa a non lasciare alimenti a terra e a utilizzare i cassonetti. Il comune sta inoltre valutando cartelli informativi e un inasprimento delle sanzioni contro chi abbandona rifiuti.
2: È di un morto il bilancio del secondo incidente avvenuto oggi sulla A4 nel tratto tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Un furgone ha percorso diverse centinaia di metri lungo la corsia di marcia e si è schiantato contro un auto articolato fermo in coda provocata dal precedente incidente di questa mattina dell'autocisterna carica di fenolo. Deceduto il conducente del furgone, un uomo di 47 anni di Treviso. Proseguono intanto le operazioni di rimozione della cisterna che trasportava circa 30.000 litri di fenolo e che è stata raddrizzata dopo il travaso della sostanza. Resta chiuso il tratto tra Sanstino e Porto Gruaro in direzione Trieste, compreso l'ingresso di Sanstino sempre verso Trieste.
3: Torniamo a parlare di carceri, perché è stata l'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio appiccato al materasso a provocare la grave insufficienza respiratoria che ha causato la morte del detenuto di 19 anni nel carcere di Pordenone la scorsa settimana. A stabilirlo l'autopsia eseguita oggi dal medico legale Antonello Cirnelli. Trachea e polmoni erano pieni di fuliggine, segno della prolungata esposizione al fumo. Ora saranno analizzate le immagini delle telecamere per ricostruire tempi e modalità di soccorsi. 5 agenti della polizia penitenziaria sono ora indagati per cooperazione in omicidio colposo omissivo. La salma sarà tumulata in Egitto.
2: Prosegue la manutenzione delle strade a Pordenone con nuovi interventi di riasfaltatura in via Molinari, via Concordia, via Interna e via Borgo Sant'Antonio. I lavori partiti oggi nelle prime tre vie dureranno circa 2 settimane, mentre dal 31

0: Agosto toccherà via Borgo Sant'Antonio con un cantiere previsto per circa una settimana. La circolazione sarà mantenuta, salvo brevi interruzioni nei tratti più stretti con restringimenti e divieti di sosta. L'obiettivo è completare in particolare le aree vicine alle scuole prima dell'inizio dell'anno scolastico.
1: E ancora a Pordenone sono in programma nuove regole per i concerti al Parco San Valentino dopo il confronto tra l'assessore alla cultura Alberto Parigi, il comitato dei residenti e i promoter. A partire dagli eventi di settembre la musica terminerà alle 23:30 e non saranno previsti DJ set dopo i concerti. I sound check saranno concentrati in una sola giornata e nel rispetto degli orari di silenzio. L'amministrazione valuterà inoltre nuove location, tra cui il Parco 4 Novembre, l'area della fiera, per distribuire gli eventi e ridurre l'impatto sul quartiere San Valentino.
0: A Torlano di Nimis è stato commemorato l'82esimo anniversario dell'eccidio del 25 agosto 1944, quando 33 persone, tra uomini, donne e bambine, furono uccisi dalle forze naziste. Alla cerimonia erano presenti amministratori locali, rappresentanti della parrocchia, associazioni e cittadini. Il consigliere regionale Massimiliano Pozzo del PD ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria delle vittime e di difendere la libertà conquistate, ricordando anche la mancata giustizia per i responsabili della strage.
1: L'agenzia INSEEL segnala un temporaneo malfunzionamento del sistema telefonico del centro unico di prenotazione CUP. Gli utenti che chiamano possono trovare la linea occupata, soprattutto in presenza di un elevato numero di chiamate contemporanee. Sono in corso verifiche tecniche per individuare e risolvere il problema e ripristinare il regolare funzionamento del servizio nel più breve tempo possibile.
0: È stato il giorno della presentazione delle Orchette, la squadra di pallanuoto femminile pronta ad iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. L'incontro con Enrico Summer delle nuove giocatrici, la conferma da parte del presidente della Pallanuoto Trieste della gestione del polo natatorio Bruno Bianchi dal prossimo gennaio.
2: I sogni di Enrico Summer diventano quasi sempre realtà. Così l'imprenditore triestino, quando dà il suo primo abbraccio alle Orchette versione 26-27, ricorda il suo passato da pallanuotista e il percorso fatto dalla società. L'ultima visione, la gestione del polo natatorio Bruno Bianchi, realtà dal prossimo gennaio.
3: Sogniamo ad occhi aperti anche, ma sogniamo in maniera, come ho detto, in maniera talmente intensa che poi i sogni si realizzano. E devo dire che tutto quello che è successo in tutti questi anni, dalla nascita della Pallanuoto Trieste fino ad oggi, con la 1 maschile, la 1 femminile, la 1 paralimpica e poi soprattutto con questi impianti fantastici che abbiamo a Trieste, sui quali potremmo in qualche maniera dire la nostra in maniera più significativa, e tutti questi sogni si sono realizzati, anzi ci sono alcune parti che non ci eravamo nemmeno sognati, ma si stanno comunque realizzando.
2: Le Orchette sono pronte a tuffarsi nella nuova stagione, si alza l'asticella e senza dirlo il sogno è un trofeo dopo aver raggiunto le semifinali Scudetto e la finale di Coppa Italia. Sono 5 i nuovi innesti, la centroboa Paola Di Maria e la olandese Noa De Vries, forte del titolo europeo vinto la scorsa stagione, le attaccanti Malika Bovo, la mancina spagnola Alejandra Aznar, protagonista nella vittoria dell'ultima Eurocup, e Sofia Giustini, stella del Sette Rosa.
4: Io conoscevo già Trieste come città perché con la nazionale siamo venuti qua qualche volta, la conoscevo soprattutto a livello sportivo, è una società che ambisce veramente tanto, quindi mi limito a dire stupendo e bellissimo.
2: L'esordio è il 3 ottobre a Roma contro la Nautilus, prima del grande appuntamento del 9-10 ottobre a Berlino con il girone A di Champions League. Avversarie le ungheresi dell'Elia D e le tedesche dello Spandau 04. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo al calcio con la preoccupazione in casa udinese dopo l'infortunio di Zaniolo subito nei minuti finali della partita pareggiata contro il Como. Si tratterebbe di uno stiramento alla coscia destra che dovrebbe tenere fuori dal campo il giocatore per almeno 3 settimane. Zaniolo salterebbe quindi sia la prossima trasferta a Monza sia la gara contro la Lazio in casa. Emergenza anche in difesa per la squadra di Rugnaic, che perde per un problema muscolare palma, e a Monza non potrà contare nemmeno su Cabasele, ancora squalificato.
0: Era questa l'ultima notizia, grazie a Corrado Spunton in regia, Valentina Veneruso in redazione, a tutti voi per la cortese attenzione. L'informazione radiofonica torna puntuale domattina alle 7:18 da Maria Spezia e Anna Vitaliani. L'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: e serotoninergici, quindi influenzati dal GABA, dalla serotonina, che fino a poco tempo fa noi ritenevamo essere due neurotrasmettitori con funzioni differenti, uno più per la veglia e uno più per il sonno. Invece questo studio dimostra che questi neuroni possono lavorare sinergicamente insieme per promuovere il sonno.
8: Interessantissimo, professore, staremo ancora tanto a parlare con lei, però sta arrivando invece il GR delle 19, dobbiamo dare la linea
9: ai nostri
8: colleghi. E allora grazie al dottor Gianluca Rossato, responsabile del centro di medicina del sonno dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrardi Valpolicella. Insomma, cerchiamo di dormire bene e meglio un po' a tutti. Claudio Tomasi, domani ti vedo?
9: Sì, ti vedo anch'io magari, perché alle 16 saremo di nuovo qui pronti per voi per il pomeriggio di Radio 1, ovvero l'Italia in diretta del pomeriggio.
8: Allora, altre tre ore insieme, non vi diciamo che cosa abbiamo preparato per voi, già sapete che c'è la pallavolo e questo è un dato, poi le altre cose dovete assolutamente collegarvi su Radio 1. Allora, adesso, come detto, c'è il GR1 delle 19, buon pomeriggio, buona serata.
9: Buona serata a tutti voi da Germana Brizzolari
8: e Claudio De Tommasi.
9: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il direttore della CIA Ratcliffe a Terra Mosca con un aereo militare, incontri riservati. L'inviato del Papa Gallagher da Lavrov a riavviare subito gli sforzi per la pace. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per la proroga dei tagli sulle accise. Extra profitti Palazzo Chigi, equità solo con intervento europeo. La presidenza irlandese, ci sarà un confronto. La bimba morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo denunciano gli ospedali che hanno avuto in cura la piccola. In Francia prima la siccità, ora i tornado, decine di feriti e 300 case danneggiate. In Italia allagamenti al nord, rovente al sud, torna il caldo africano. Agosto di eclissi, dopo il sole e la luna, spettacolo all'alba del 28 agosto, l'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite che si tingerà di rosso. Europei di pallavolo, ancora una vittoria per 3-0 per le azzurre di Velasco e la quarta consecutiva battuta alla Slovacchia. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la visita in Russia del ministro degli esteri Vaticano Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov. Al centro del colloquio la fine del conflitto in Ucraina, e a Mosca è arrivato anche il direttore della CIA, la corrispondente.
4: Risolto il giallo del misterioso aereo militare statunitense atterrato

0: con Mosca in giornata. Secondo CBS e altri media americani, il direttore della CIA Radcliffe è arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, ha detto, non può essere risolto con mezzi militari. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni affrontate nell'incontro. Mentre il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il presidente ucraino Zelensky fa sapere di avere già ricevuto missili per la difesa aerea, senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ringrazia Papa Leone per il forte sostegno spirituale accompagnato da aiuto concreto sul piano umanitario e il presidente della Repubblica Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Dazi, la guerra Stati Uniti-Canada. Ottawa annuncia contromosse alle tariffe annunciate da Trump, che nel frattempo stringe in una morsa economica a Teheran. Il corrispondente.
2: L'Iran sta fallendo, non riesce a pagare gli stipendi dell'esercito, ma continua a uccidere chi protesta. Con queste parole sui social, Trump torna a insistere sulla situazione economica della Repubblica Islamica, dopo che il segretario Tesoro Bessent ha illustrato gli strumenti della nuova guerra finanziaria. Nuove sanzioni subito, stretta su traffico di petrolio illegale e riciclaggio di denaro, la minaccia soprattutto di espandere le sanzioni secondarie, che colpiscono aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran, partendo da settori come asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Misure che investiranno anche la Cina, primo partner economico dell'Iran, assicura Washington, che per ora si è limitata a un avvertimento. Proprio il ruolo della Cina in un altro mercato, quello canadese, è uno degli elementi chiave della guerra, stavolta solo commerciale, in corso tra Stati Uniti e Canada. Trump, che ha annunciato una nuova ondata di dazi, attacca. Ottawa ci truffa da decenni, è scontro su agricoltura e automotive, ma nelle scorse settimane Washington aveva criticato anche le aperture del paese confinante alle industrie di Pechino. E ora il presidente lancia una provocazione. Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: A Gerusalemme nuova operazione contro l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il premier israeliano Netanyahu annuncia lo smantellamento di un centro per la sicurezza professionale. Esulta Ben Gvir, il ministro per la sicurezza. Ancora violenze dei coloni in Cisgiordania, 5 feriti, ed è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal Centro Internazionale di Supporto per Gaza, Kiryat Gat, che parte del Board of Peace per la striscia, e la motivazione, si parla di iniziative anti-israeliane del governo olandese. Rai Radio 1 alle 19:05, parliamo del caro carburanti. Domani in Consiglio dei Ministri un'ulteriore proroga dello sconto sulle accise per il gasolio, cui dovrebbe seguire un intervento mirato rivolto alle fasce più deboli.
3: Il provvedimento per prolungare il taglio delle accise dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura mirata per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiegano a Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. L'economista Andrea Monti.
4: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose, e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora, che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
3: Intanto si registrano nuovi rialzi per i carburanti. Oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio

0: Self è di 2,091 euro per la benzina e 2,207 euro per il gasolio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Il governo è impegnato sul caro carburanti, ma anche sul tema degli extra profitti. In diretta Carla Macrellino.
2: Sì, buon pomeriggio, lo avete sentito sul tavolo del governo, domani alle 18 ci sarà una breve proroga di alcune misure che sono già in vigore sui prezzi dei carburanti. Lo hanno spiegato proprio da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza.

0: contributo sugli extra profitti del settore energetico, però hanno anche specificato che serve un intervento coordinato a livello europeo, questo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando quindi delle discriminazioni di mercato. Si è poi puntualizzato anche che la Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione, quindi non siamo di fronte ad un rigetto, possiamo dire così, delle posizioni italiane, ma che con la lettera che hanno inviato il 22 agosto l'Italia con altri 5 paesi europei, che è stata indirizzata tra l'altro alla presidenza di turno irlandese, si chiede un confronto, cioè un dialogo politico tra i ministri delle finanze degli stati membri. Da Palazzo Chigi hanno anche sottolineato che resta indiscutibile che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. È tutto, linea allo studio.
1: E il caro carburanti tiene banco anche al meeting di Rimini, uno dei nostri inviati.
2: Contento per i loro guadagni miliardari, più contento se una parte torna agli italiani. Matteo Salvini da Rimini chiede nuovamente un contributo di banche e società energetiche, ma non basterà, avverte, serve anche più denaro.
3: Lo scostamento non può dire né sì né no, Bruxelles prende atto, è una scelta del governo italiano, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno.
2: Ipotesi su cui gli alleati di Forza Italia si mostrano freddi, quanto ai cosiddetti extra profitti, Maurizio Lupino, i moderati, e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, chiedono si proceda a livello europeo. Una proposta, quella di tassare chi con la crisi di Ormuz ha aumentato i suoi margini, arrivata anche dalle opposizioni. Critiche però con l'ennesima proroga dello sconto sulle accise. Michele De Pascale, PD.
4: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, e non aggrediamo il problema alla radice, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
2: Non vorrei che la prossima proroga fosse di 6 ore, ironizza Ettore Rosato da Azione. Gli italiani hanno già pagato 12 miliardi in più per i carburanti, lamentano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con 8 decreti inutili. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
1: Al meeting di Rimini si parla anche della produzione siderurgica dell'acciaio in Italia, in aumento di oltre il 6%. Il problema è a Taranto, a dirlo è il ministro delle imprese Urso, che per l'Ilva annuncia novità.
5: La partita per il futuro dell'ex Ilva si allarga, ad annunciarlo è il ministro delle imprese Urso dal palco di Rimini. Un quarto operatore, ha riferito il ministro, si è aggiunto alla gara internazionale.
6: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto, grande operatore europeo.
5: L'accelerazione su un potenziale compratore punta a disinnescare le tensioni scaturite dalle recenti sentenze della magistratura milanese, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto con gravissime ripercussioni sull'occupazione.
6: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittime che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
5: Per questa ragione l'agenda d'autunno è già tracciata. Nei primissimi giorni di settembre verrà convocato un tavolo d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo è blindare la continuità produttiva e varare un piano straordinario di rilancio per il territorio, garantendo che il passaggio ai privati avvenga senza drammi sociali. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
1: E torniamo sugli extra profitti, perché la presidenza di turno dell'Unione Europea, la presidenza irlandese, fa sapere che proprio che apre al dialogo sugli extra profitti. Ora le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo, ma un'operazione di pulizia della governance. Lo previsano fonti vicine a LMDV Capital, che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissione il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Il risico bancario, il CDA di Banco BPM ha preso atto dell'offerta di MPS e ha rilevato che è un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta da Banco BPM, perché si configura come un'acquisizione e non una fusione, e non presenta un premio per gli azionisti di Banco BPM. Intanto il ministro dell'economia ha congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. La cronaca: a Palermo proseguono le indagini sul caso della bimba morta per difterite, nuova mossa intanto dei genitori.
7: Dopo essere stati indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno presentato alla procura di Palermo una denuncia querela contro i medici dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato

0: diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causandone la morte. I genitori hanno nominato un proprio consulente specialista in medicina legale, igiene e prevenzione affinché partecipi all'autopsia che sarà svolta domani. Nei confronti della coppia, il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Il cuginetto della piccola resta intanto ricoverato dopo aver contratto anche lui la difterite, era vaccinato ed è in buone condizioni. Intanto, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti di asili, materne ed elementari del capoluogo siciliano stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermarne l'iscrizione. Claudio Vigolo, GR1.
1: E ci sono novità nell'inchiesta sull'omicidio di un bracciante pakistano in provincia di Foggia.
2: Sarebbe stato picchiato brutalmente e poi finito a coltellate. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni dal fratello nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, considerata la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. Stamani il primo esito dell'autopsia compiuta nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Foggia. Nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, è stato escluso l'utilizzo di armi da fuoco. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale ha riferito che Saddam, arrivato in Italia 4 anni fa, era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto con la sua auto nelle campagne del Tavoliere per la raccolta dei pomodori. È probabile che questa attività possa essere la base del delitto, forse un regolamento di conti. Nel ghetto foggiano, quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: È ricoverata in gravissime condizioni la bambina di 5 anni precipitata dal terrazzo in casa a Montebelluna in provincia di Treviso. La piccola è finita sul terrazzino di un appartamento circa 10 metri più in basso. I genitori, entrambi di origine asiatica, rischiano una denuncia per lesioni colpose. Il trapper Tony Boy lascia il carcere di San Vittore. Il GIP di Milano gli ha concesso i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuto a un contesto sicuro. Il 26enne era stato arrestato sabato scorso per il possesso di una pistola calibro 6,35 per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il magistrato ha però fatto ora cadere questa seconda accusa. Caldo torrido, ma non solo. Anche la Francia fa di nuovo i conti con i devastanti effetti del cambiamento climatico. La corrispondente da Parigi.
3: È tornato il sole a Pomas, villaggio di 1000 anime nel dipartimento dell'Aude, non lontano da Carcassonne, dove si è abbattuto un tornado che ha danneggiato più di 300 abitazioni, con tetti divelti, muri crollati e diverse strade interrotte a causa della caduta di alberi. Un boato assordante ha preceduto l'arrivo della tromba d'aria, visibile a chilometri di distanza, con la sua classica forma imbuto, accompagnata da grandine e forti raffiche di vento che hanno superato i 200 km orari. In meno di 10 minuti tutto è stato travolto, case, negozi, spazzate via automobili e camion, trascinati per centinaia di metri. Secondo l'osservatorio meteorologico, un fenomeno estremamente marcato ed eccezionale per intensità ed estensione dei danni e delle conseguenze. Il dipartimento dell'Aude, funestato in questa estate canicolare dagli incendi e dalla siccità, è una delle zone a rischio del paese. Dal 1776-17 i tornado che si sono abbattuti sulla zona. Tra i fattori di rischio, la forte umidità del periodo e la variazione del vento che cambia di intensità e direzione. 39 persone sono rimaste ferite, 15 trasferite in ospedale, di cui 2 in gravi condizioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Anche in Italia diverse regioni alle prese con il maltempo, ma sta per arrivare una nuova ondata di calore.
4: Questa è la mia pizzeria, completamente alla gatta.
5: I cittadini di Bibione, in Veneto, postano video con le vie del centro trasformate in torrenti, le auto che sembrano mezzi anfibi e i bagnanti in fuga dalla spiaggia. Oggi anche lì la pioggia si è manifestata in forma di nubifragio, perché col cambiamento climatico anche i temporali estivi non sono più quelli di una volta e quando arrivano, spesso accompagnati da venti fortissimi, fanno disastri, come è successo ieri a Varese, dove una tromba d'aria ha tirato via il tetto di una casa, oggi a Orvieto, dove gli alberi caduti hanno interrotto la viabilità e danneggiato persino le tombe del cimitero. Mentre si contano i danni da maltempo, è in agguato un'altra ondata di calore, la versione estrema di quello che una

0: volta chiamavamo Bel Tempo, il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Al sud supereremo i 38-39 gradi, alcune regioni nelle aree più interne raggiungeranno ancora i 40 gradi. La giornata più calda sarà quella di venerdì.
0: Donatella Gori, GR1.
2: In arrivo un'eclissi di luna, uno spettacolo da non perdere nelle prime ore di venerdì.
3: Chiude in bellezza il cielo notturno di agosto, mese ricco di eventi astronomici straordinari. Dopo l'eclissi totale di sole, il passaggio dello sciame delle Perseidi che ha illuminato le notti a cavallo del mese di stelle cadenti, arriva a fine mese l'eclissi parziale di luna. Sarà visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. Per gli appassionati vale la pena l'alzataccia, perché un'eclissi lunare più importante di questa ci sarà solo a Capodanno del 2028. Sveglia quindi alle 3 del mattino per chi non vuole perdersi l'evento dal suo sorgere. L'eclissi inizierà alle 3:23 con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre, ma il momento più interessante per l'osservazione è dalle 4:33, quando il satellite inizierà a immergersi nell'ombra della Terra, il culmine alle 6:12. Gianluca Masi, astrofisico e curatore scientifico del Planetario di Roma.
4: Il disco lunare sarà coperto dall'ombra terrestre per oltre il 96%, quindi in effetti è quasi totale questa eclissi parziale, che occorre osservare da luoghi che offrano una visuale sgombra da ostacoli in direzione ovest. Ad occhio nudo, se si ha un binocolo tanto meglio.
3: Francesca Fornario, GR1.
2: Si riaccende la stagione dei concerti, ecco gli appuntamenti più attesi dei prossimi mesi, da Jovanotti a Baglioni, da Bob Dylan ai Muse.
5: Da un po' di tempo che non ho scampo.
6: Sono molti i nomi attesi nelle settimane a venire, iniziando proprio da settembre. Jovanotti ha scelto Roma e il Circo Massimo per la festa finale del Summer Party, doppia data il 12 e 13. Prima volta all'ippodromo SNAI di San Siro, il 6 per David Guetta. Stessa cornice, ma il 12 per la coppia rap Marracash e Guè. Ottobre non è da meno. Francesco De Gregori terrà una doppia residenza con Nevergreen, Perfette Sconosciute. Dal 27 una serie di concerti a Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano. Claudio Baglioni ha ben 7 date, a partire dal 24 ottobre a Piazza di Siena, Villa Borghese. Anticipazione del tour rimandato all'anno prossimo. Scendono le temperature e via i palazzetti. Da novembre, ormai introvabili, i biglietti per Bob Dylan, che farà tappa a Milano il 2, a Roma il 5, a Bologna il 7. A chiudere il mese, i Muse con il loro nuovissimo spettacolo. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Ora il GR1 Sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis. Continua senza sosta la marcia della nazionale femminile di pallavolo agli europei. Solo vittorie, nessun set perso. Stavolta la sconfitta è toccata alla Slovacchia. Il nostro servizio.
3: 0 set persi, 4 vittorie su 4, tutto secondo previsioni. L'Italia sta dominando il girone, anche permettendosi il lusso di cambiare. E così contro la Slovacchia riposo per due assolute protagoniste finora: Antropova nell'inedito ruolo di schiacciatrice e il libero Fersino dentro Nervini e Spirito. Contratte le azzurre in avvio di partita, sorprese forse dall'atteggiamento aggressivo delle avversarie e anche costretta a inseguire la nostra nazionale, ma quando accelera, trovando il giusto ritmo, nonostante qualche imprecisione in ricezione e un andamento alterno nella fase muro difesa, scava il solco 25-19. Il secondo set è quasi un assolo di Paola e Gonu, varietà di colpi di attacco e punto di riferimento imprescindibile. Anche nei numeri è forse la migliore Gonu vista fin qui, 19 punti, miglior realizzatrice della gara. Dopo il 25-18 del secondo set, nel terzo ampio il turnover di

0: Velasco, un parziale mai in discussione che si chiude sul 25-20 con un errore in attacco della Slovacchia allenata dall'italiano Martino Volpini. 11 muri punto, 4 di Sarafar. Italia convincente sotto rete. Domani con la Francia sfida per il primato nel gruppo. Manuela Collazzo, GR1.
1: Tutte campionesse le nostre azzurre della pallavolo. Altri due grandissimi del nostro sport sono le prese con problemi al ginocchio. Questa mattina Federica Brignone si è sottoposta ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, quello operato ad aprile del 2025. Tra 4 settimane potrà riprendere gli allenamenti con l'obiettivo di essere pronta per l'inizio della stagione sciistica previsto per fine ottobre. Yannick Sinner, il ginocchio destro malandato, gli ha fatto prendere la decisione di saltare gli ormai imminenti US Open. Questa mattina nuovo controllo al J-Medical di Torino. Qui l'obiettivo è esserci per il torneo di Pechino a fine settembre. Sinner farà terapie per tutta la settimana. Sinner dunque al centro medico della Juventus. Juventus che vede una girandola di portieri e siamo al mercato. Dopo l'arrivo di Vicario, oggi è sbarcato a Torino il polacco Kamil Grabara in prestito dalla Wolfsburg. Dovrebbe partire da secondo nelle gerarchie. Lungo commiato social di Mattia Perin, che va in B al Palermo e saluta tutti dicendo che gli 8 anni in bianco e nero lo hanno fatto diventare uomo. Si rivolge in alto, ma sempre via social, Rafa Leao, e qui siamo al Milan. Sul suo possibile trasferimento, forse all'Aston Villa, Leao dice: Dio guida tutto. Infine il ciclismo. Tadej Pogacar, senza rivali, stravince la 4ª tappa della Vuelta in salita ad Andorra, arrivando in solitaria. In classifica generale è già davanti di 3 minuti e 21 secondi sulla connazionale Roglic, secondo dopo il GR1 delle 21, zona Cesarini, con interviste, notizie, approfondimenti sportivi. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ikea, dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco. 2:30 l'attesa al piazzale italiano, coda verso Chamonix. Sulla A9 Lainate e Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Montelimpino verso Lainate c'è un incidente e la conseguente coda in direzione di Lainate. A4 Torino Trieste, coda per incidente tra Bivio A4, A21 Torino Brescia e Castagnato in direzione di Milano. A4 Venezia Trieste, traffico intenso, code a tratti tra allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia, poi code per un incidente tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. A14 Bologna Taranto, code a tratti e traffico intenso, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Faenza e il Bivio A14 A1 Milano Napoli, siamo in direzione di quest'ultima autostrada. Anche sulla 1 code a tratti e traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 c'è poi un incidente con la conseguente coda tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione di Firenze. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
12: È arrivata questa per lei.
13: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
14: Farò ricorso sulla gazzetta.
15: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
16: Posso vincere.
17: Ispirato a una storia vera.
18: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
19: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
6: Non sai stare al tuo posto.
7: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
19: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
11: La legge di Lidia Poet. Questa sera alle 21:30. Rai 1.
8: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
3: Il premier mette a punto in queste ore.
0: The president did what he always would.
9: Nudi soltanto a prendere i voti.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping.
2: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 25 agosto 2026. Come sempre in apertura vi faccio una breve rassegna dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi. E partiremo dalla questione dei carburanti, diesel, benzina, che aumentano a vista d'occhio nei distributori. Il governo sta facendo tutto il possibile per contenere senza strafare con i conti pubblici il costo alla pompa di benzina e diesel, e ha deciso con un provvedimento ponte, così come viene definito, di prolungare di altri 2 giorni, cioè oggi e domani, 25 e 26 agosto, la riduzione di 17 centesimi sulle accise imposte su appunto i carburanti in Italia. È un metodo che funziona. Fino ad oggi sono stati spesi quasi 2 miliardi di euro trovati con vari sistemi di copertura. Ci chiediamo se questi 2 miliardi di euro abbiano, diciamo, svolto il loro ruolo, abbiano fatto sentire il loro effetto sulle tasche degli automobilisti, dei consumatori, e se non ci fossero magari modi migliori o più efficaci, più di lunga durata per garantire, per proporre ai consumatori un prezzo del carburante più accessibile. Ne parleremo con Carlo Stagnaro, direttore della ricerca e degli studi dell'Istituto Bruno Leoni. Poi parleremo di immigrazione, se ne parla sempre molto sui giornali, sui media, ne parlano molto i politici. L'immigrazione è sempre il piatto forte del dibattito politico in qualsiasi momento, specie quando si entra in fase elettorale. Immigrazione, quindi, c'è il caso dei cosiddetti dublinanti, un neologismo non particolarmente convincente, che però riguarda quei migranti che hanno il loro primo arrivo in Italia o in qualsiasi altro paese di primo sbarco, poi si dirigono in altri paesi europei, i quali hanno però diritto, secondo appunto Dublino, a rimandare indietro ai paesi di prima accoglienza questi migranti. Su questo c'è una tensione molto forte tra l'Italia, che in questo momento vede attivarsi molti paesi che, dopo l'approvazione del nuovo patto migrazione della Unione Europea, hanno ripreso a chiedere la possibilità di riaccogliere i migranti nei loro paesi e rimandarli in Italia. Ne parleremo con Vital Bazzolini, giurista, editorialista del quotidiano Domani. E poi parleremo di Ucraina, 35esimo anniversario della sua indipendenza dalla Unione Sovietica. Di nuovo molte promesse, molti viaggi. Il leader del Regno Unito, Burnham, è andato personalmente a Kiev, come molti altri, il presidente del Consiglio Europeo Costa, altri si sono collegati da remoto, come il primo ministro, come il presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Promesse di aiuti, di sostegno fermo, senza sì e senza ma. Però quello che vediamo è che ogni notte le città ucraine vengono bombardate senza nessuna difesa da parte russa. Ci sono promesse anche qui, missili a lunga gittata, l'aumento della difesa antiaerea, ma per ora, diciamo, appunto, soltanto promesse. Intanto si muove

0: uomini cosiddetti volenterosi, c'è anche l'idea di fare delle esercitazioni in Polonia nell'eventualità poi di mandare soldati in Ucraina. L'Italia, come ha più volte detto, non parteciperà a queste esercitazioni perché non intende mandare soldati in Ucraina in nessun momento. Ne parleremo comunque con Giovanni Martinelli, analista militare, collabora con diverse riviste del settore, spesso nostro ospite su questi temi. Poi parleremo di come sono falliti clamorosamente, rovinosamente gli accordi commerciali sui dazi tra Stati Uniti e Canada, tra l'altro due grandissimi alleati confinanti che si trovano, diciamo, nello stesso emisfero di interesse degli Stati Uniti. L'accordo sulle tariffe, l'accordo sui dazi è diventato una guerra commerciale aperta tra i due paesi. Trump ha fatto partire i dazi al 50% su moltissime merci in uscita dal Canada verso gli Stati Uniti. Il primo ministro Carney ha fatto lo stesso oggi, stabilendo un 50% di dazi su più di 700 prodotti canadesi consumati negli Stati Uniti. Quindi guerra aperta. Noi ne parleremo con Paolo Quattrocchi, un avvocato, direttore del Centro Studi Italia-Canada e anche vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel West Canada, e ci faremo un po' raccontare come mai, come si è arrivati a questa crisi dovuta a quanto pare in gran parte da richieste politiche più che da richieste commerciali da parte degli Stati Uniti, che hanno anche messo in discussione per certi versi l'utilizzo della guerra della lingua francese in alcune parti del Canada, in particolare, come sapete, in Quebec, dove questa è maggioritaria. E parleremo poi con Domenico Cangiano, che è un professore associato di critica letteraria e letteratura comparata a Ca' Foscari a Venezia, e ha anche scritto alcuni libri che hanno, con punti di vista diversi, esplorato la questione della cultura woke. Vi sarete accorti che per un motivo o per l'altro in Italia si è ricominciato a parlare di woke, di wokismo, dopo che in America Alessandro Ocasio-Cortez ha fatto una battuta in cui sembrava in qualche modo voler ridimensionare o in parte rinnegare alcune esagerazioni di quelle che un suo collega di partito ha chiamato woke 1, come se ci fosse in ballo l'arrivo o già la presenza di un woke 2. E Giuseppe Conte in Italia molto, molto velocemente, diciamo molto abilmente, ha scritto un lungo articolo per Repubblica dicendo che anche la sinistra italiana doveva superare il woke. Che cos'è il woke? A che serve? Come è stato utilizzato politicamente? Come la sinistra e la destra ne hanno fatto un elemento di scontro? Noi ne parleremo appunto con Domenico Cangiano, cercando proprio di darvi le fondamenta di tutto, sia simboliche che politiche, di tutta questa questione. Chiuderemo con una buona notizia: sarà con noi il professor Paolo Antonio Scierto, che è un oncologo italiano che lavora all'Università Federico II di Napoli, ordinario di oncologia, ed è l'unico italiano che è coinvolto in un test ormai di fase 3 di una combinazione di farmaci che ha dato dei risultati molto molto promettenti nella lotta contro il melanoma, un tumore della pelle che ha spessissimo, come sapete, esiti fatali. Ne parleremo con Ascerto. Bene, 19:36 minuti, questa è la scaletta di oggi, state con noi, vi faccio sentire intanto i titoli del TG3.
1: Militare americano all'aeroporto di Mosca. I media USA a bordo il capo della CIA per incontri riservati. Il Cremlino no al piano di pace di Zelensky, l'inviato del Papa: questa guerra deve finire. Domani CDM sul caro carburanti, ipotesi mini proroga al taglio delle accise, poi aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Le opposizioni: basta misure tampone, serve soluzione strutturale. Ex Ilva, il ministro Urso, nella gara anche un operatore europeo. Si tratterebbe del gruppo ceco CE Industries. I sindacati: tutelare ambiente, salute e i posti di lavoro. La morte della piccola Anna Rosa a Palermo per difterite. La famiglia della bambina denuncia 3 ospedali. Diagnosi sbagliate, cure inadeguate. Gli esperti: con il vaccino salvate 2 milioni di persone. Il maltempo al nord, trombe d'aria e temporali, voli cancellati all'aeroporto di Malpensa, e al centro-sud quinta ondata di caldo, l'allarme per la temperatura degli oceani superati 21 gradi. Nuovo intervento per Federica Brignone dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e il recupero che l'ha portata al doppio oro olimpico. Sanitari e federazione, operazione riuscita, tra qualche settimana potrà riprendere l'attività fisica.
0: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera Stagnaro, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, cerchiamo di capire un po' che cosa sta succedendo, diciamo, nello scontro tra il governo e il costo dei carburanti. Un po' ricostruito, mi sembra che da metà marzo circa il governo ha continuato a cercare fondi, risorse per abbassare il costo delle accise, un conto che appunto da marzo ad oggi è arrivato, a quanto ho visto, a circa 1.963 milioni. Il governo in queste ore, tra oggi e domani, mi sembra voglia confermare un'ulteriore mini proroga, 25 e 26 agosto, ancora con 17 centesimi in meno sui costi del carburante, per arrivare forse anche a una piccola nuova proroga in quello che viene chiamato appunto il controesodo della prossima settimana, in cui il governo vorrebbe far trovare alla pompa di benzina ancora questo sconto. E a che punto siamo, e sta veramente servendo questo così costoso provvedimento?
2: La risposta alla domanda è: dipende servendo a cosa. Se il punto è paghiamo oggi, quando facciamo il pieno, prezzi della benzina e del gasolio inferiori a quelli che pagheremmo senza l'intervento del governo, molto probabilmente sì. Se viceversa la domanda è: stiamo spendendo saggiamente risorse comunque ingenti, come lei diceva, siamo attorno ai 2 miliardi, si potrà aggiungere qualche centinaio di milioni di euro, un paio di centinaia di milioni di euro a seconda della durata della proroga, allora la risposta è necessariamente più articolata per due ragioni diverse. Da un lato, non necessariamente tutto lo sconto arriva al consumatore finale.
0: Ecco, questo può dipendere. È un punto interessante, infatti lo leggevo in vari articoli di analisi in questi giorni. Non tutti quei 17 centesimi diventano risparmio per l'automobilista.
2: Sì, dipende dalle, diciamo, la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è un fenomeno essenzialmente a livello locale. Quando noi scegliamo dove andare a fare il pieno, consideriamo i 2, 3, 4, 5 distributori che sono nella prossimità del luogo in cui ci troviamo. Non guidiamo per decine di chilometri alla ricerca di quello più conveniente. Non avrebbe senso, nel senso che il risparmio che uno potrebbe ottenere sarebbe più che compensato dai maggiori consumi e dal valore del tempo perso, diciamo così. Quindi nelle zone dove la concorrenza è più intensa, quelle più densamente popolate, quelle dove ci sono varie tipologie di stazioni di servizio, allora molto probabilmente una quota più alta dello sconto arriva in fondo. Nelle zone dove questo non accade, invece, probabilmente il rivenditore riesce a trattenere una parte maggiore dello sconto. Va detto che quel rivenditore lì è anche quello, rispetto a quelli nelle zone più popolate, che deve spalmare i suoi costi fissi su volumi venduti inferiori e tipicamente calanti nel tempo, perché la macchina nuova è più efficiente della macchina vecchia, quindi consuma meno a parità di chilometri percorsi, e se più passa il tempo più una quota degli italiani acquista automobili parzialmente o interamente elettrificate, quindi carburanti ne consuma ancora meno. Certo. Poi c'è l'altro aspetto: facciamo finta che tutti i 17 centesimi arrivino in tasca al consumatore. Arrivano in tasca al consumatore comunque in un contesto di enorme tensione sui prezzi. Se noi confrontiamo i prezzi italiani al netto delle imposte, che sono diverse nei vari paesi europei ed extraeuropei, con i prezzi del gasolio e della benzina che si trovano in Francia, in Germania, in Belgio, in Spagna e così via, siamo perfettamente allineati, se non leggermente al di sotto. Quindi la dinamica con cui ci stiamo confrontando non deriva da un problema italiano, per cui dice allora sì, il governo interviene, risolve il problema o cerca di affrontarlo, ma deriva da una questione più ampia, da una costellazione di sfighe, come si dice in gergo tecnico, che si sono allineate tutte assieme, a partire ovviamente dal protrarsi della guerra in Iran, e quindi del blocco che va e che viene dello stretto di Hormuz, con cui ormai ci siamo abituati a convivere, ma che fino a pochi mesi fa, cioè fino a marzo, era considerato qualcosa di molto vicino all'impossibilità. Ecco, in questo contesto di prezzi inevitabilmente elevati, ed elevati in tutto il mondo, arriva lo sconto che dal punto di vista dell'erario vale 2 miliardi, tecnicamente non 2 miliardi di euro o quel che sia di spesa pubblica, ma di minori entrate. Lo Stato rinuncia a una parte delle entrate.
0: Anche di gettito, ma IVA proprio sui carburanti, no?
2: Di gettito, diciamo, delle accise e dell'IVA, perché l'IVA si applica anche sulle accise. I 17 centesimi derivano già dallo sconto dell'accisa più il 22%, cioè l'IVA, su quella porzione di prezzo.
0: Poi ci sono stati anche tagli ai ministeri, se ho capito bene, alcuni tagli ai ministeri hanno finanziato una parte di questo sconto.
2: Sì, finora il governo ha tenuto, il ministro Giorgetti in particolare, ha tenuto il punto sull'evitare di andare ad ampliare il deficit, e quindi ha coperto interamente questi 2 miliardi attraverso in parte il meccanismo delle cosiddette accise mobili e in parte altri capitoli di bilancio, a cui ha sottratto 10 milioni di qua, 20 milioni di là, 30 milioni di là. Ma cosa significa concretamente questo? Io ho fatto un conto, come dire, sullo stile di guida e sull'efficienza, sul rendimento dell'automobilista medio. In media un automobilista italiano percorre 10.000 chilometri all'anno, facendo finta che questi 10.000 chilometri siano spalmati in maniera abbastanza uniforme sui 12 mesi, e ipotizzando che l'auto tipica dell'automobilista italiano fa dai 15 ai 20 chilometri per litro di gasolio in particolare, cosa vuol dire questo sconto? 17 centesimi vuol dire qualcosa tra i 9 e i 10 euro al mese. Quindi il punto vero è che, mentre è comprensibile lo sforzo, la necessità, l'esigenza politica del governo di far vedere che sta facendo qualcosa, c'è una sproporzione tra il costo complessivo, 2 miliardi di euro,
0: e il vantaggio dei singoli,
2: e il vantaggio di noi. A ciascuno di noi ci ha messo questa roba qua in media, a ciascuna macchina per la precisione, 10 euro al mese in tasca. Probabilmente sarebbe stato meglio utilizzare queste risorse o per finalità che nulla hanno a che fare con il prezzo dei carburanti, o per interventi più mirati di aiuto alle categorie, sia famiglie a basso reddito, sia categorie professionali che sono maggiormente esposte.
0: Cioè fare sconti maggiori, più consistenti alle categorie più esposte, invece che farli a tutti, senza distinzione.
2: Che in parte è quello che il governo sembrerebbe intenzionato a fare dopo l'ultima mini proroga, e che è un tema rilevante da un lato per quella fascia di italiani per cui davvero 10 euro al mese possono essere qualcosa che fa, come dire, che le sentono, certo. E da un lato invece, dall'altro lato, per quelle individui e imprese che non fanno i 10.000 chilometri all'anno che dicevo prima, ma ne fanno molti di più, gli autotrasportatori e così via, che tra l'altro hanno un effetto moltiplicativo degli incrementi in termini di inflazione, per cui può aver senso lì sì mettere un freno all'incremento dei prezzi per evitare che l'aumento del gasolio arrivi sulle zucchine, e a noi interessa tutelare il potere d'acquisto delle famiglie quando vanno a far la spesa, certo. Più che togliergli appunto, fare uno sconto di qualche euro al mese quando fanno il pieno, per quanto tutti quanti ci arrabbiamo quando vediamo che il gasolio, la benzina costa 2 euro, 2,10 euro, 2,20 euro o anche più nel momento in cui dobbiamo fare il pieno.
0: Ma leggevo anche che questi prezzi così alti potrebbero essere in parte prodotti da una scarsità di capacità di raffinazione in Italia, ma in genere in Europa, e questo potrebbe essere anche il motivo per cui quei 17 centesimi non arrivano tutti, diciamo, nelle tasche del consumatore e nel suo risparmio, perché i costi di raffinazione poi alterano i rapporti tra il costo complessivo e il costo alla pompa.
2: Sì, diciamo, quanta parte i 17 centesimi se li spartiscono, tra virgolette, il consumatore e il rivenditore, cioè il gestore della stazione di servizio. Il gestore stesso della stazione di servizio a monte deve comprare il gasolio sui mercati all'ingrosso, e dove il gasolio assume questi prezzi assurdi, e assume questi prezzi assurdi proprio perché non c'è abbastanza gasolio rispetto alla domanda, e non ce n'è abbastanza perché non siamo in grado di fabbricarne a sufficienza da soli, utilizzando le raffinerie e il greggio estratto in Europa o in altri paesi che hanno accesso ai mercati, e una parte del greggio e dei prodotti che normalmente importavamo noi o altri paesi, ma il mercato è globale, quindi se manca da una parte gli effetti arrivano anche dall'altra, che importavamo, dicevo, dai paesi del Golfo, che vedono gran parte della loro capacità di esportazione bloccata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, sebbene anche lì nel tempo abbiano cercato di costruire delle strade alternative, ma è evidente che non sono interventi, non
0: ancora
2: sono opere
0: non
2: che
0: ci
2: si
0: siamo.
2: Possono fare nel giro di poche settimane.
0: Vedo che con una strana sintonia maggioranza e opposizione, governo e opposizione stanno entrambi chiedendo di ricorrere all'imposizione di tasse sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, dicendo stanno guadagnando molto più del solito, riprendiamoci parte di questi guadagni e investiamoli nella riduzione del costo del carburante alla stazione di servizio. Lo chiede l'opposizione, lo chiede il governo lo chiede all'Europa. Ho visto che l'Europa ha risposto dicendo: se volete lo potete fare, è nel potere degli stati membri manovrare questa questione dei famosi extra profitti. Come stanno le cose?
2: Ma stanno che è evidente che le raffinerie e chi, diciamo, le compagnie petrolifere nella parte a monte, cioè chi estrae il petrolio grezzo, in questa fase stanno beneficiando degli alti prezzi. Ripeto, la domanda è un po' scende perché tutti cerchiamo di consumare meno alla luce dei prezzi, ma scende meno rapidamente dell'offerta. L'offerta è bloccata per una serie di ragioni. Lo stretto di Hormuz è quella più grave, diciamo le difficoltà ovviamente e in parte le sanzioni sulla Russia sono un'altra causa, sono tutta una serie di fattori che fanno sì che ci sia meno prodotto e in particolare meno gasolio sul mercato di quello che dovrebbe esserci, e questo spinge i prezzi in alto. Quando i prezzi vanno in alto è ovvio che chi invece il petrolio lo estrae, poi lo raffina e rivende il gasolio a livello alto della catena ne beneficia. È fisiologico che sia così, e da un certo punto di vista è sano che sia così, perché questi prezzi così alti, questi margini così alti, da un lato dicono a chi può risparmiare o utilizzare carburanti alternativi di farlo, e a chi è in grado di aumentare la produzione, per esempio intervenendo sul funzionamento della raffineria, per esempio destinando il gasolio che avrebbe consumato in un'attività A all'attività B, dove è più remunerativo. E quindi questa è la fisiologia di un mercato che si trova improvvisamente in una condizione di estrema scarsità. Ora, andare dietro ai presunti extra profitti è sempre complicato e lascia sempre enormi delusioni. Negli ultimi anni ho perso il conto delle imposte sugli extra profitti che sono state introdotte, ma tutte
0: quelle alle banche, quelle alle società petrolifere,
2: alle stesse compagnie petrolifere, compagnie energia elettrica, al mondo dell'energia elettrica e gas e così via. Ma quello che hanno in comune tutte queste imposte è che il gettito alla fine è molto meno di quello che ci si attende, perché il concetto stesso di extra profitto è un concetto evanescente.
0: Da che momento in poi il profitto è extra? Non c'è una risposta.
2: Sì, e soprattutto un conto è se la causa dell'aumento dei margini e quindi dei profitti fosse un comportamento scorretto da parte degli operatori del mercato. Fanno un cartello, si mettono d'accordo, eccetera. Cosa che magari succede, ma in questo momento non c'è l'evidenza, o quantomeno non c'è alcuna evidenza che questo stia accadendo in Italia e non da altre parti. Altra cosa invece, se l'aumento dei margini aumenta, è legato a una condizione oggettiva. Sarebbe un po' come dire che bisogna fare la tassa sugli extra profitti dei gestori degli stabilimenti balneari d'estate, perché d'estate fanno più profitti che d'inverno. Ma d'estate fanno più profitti che d'inverno perché c'è domanda, mentre d'inverno non ce n'è. In questo momento c'è uno squilibrio tale e talmente persistente e talmente protratto nel tempo, perché ormai questa storia va avanti da marzo, quindi da quando c'è stata l'inopinato attacco degli Stati Uniti sull'Iran, che, come dire, siamo in questa situazione. È evidente che questo squilibrio, che probabilmente nessuno si aspettava così lungo nel tempo, produce questa situazione. Ma non è andando a caccia di extra profitti che si può pensare di risolverlo.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Intanto grazie a Carlo Stagnaro, Bruno Leoni, Istituto Bruno Leoni, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie mille, buonasera, arrivederci.
0: 19:53 minuti, con un paio di minuti di ritardo affrontiamo un'altra questione complessa, anche se poi diciamo il tema è quello che occupa il dibattito politico ormai da anni ed è diventato centrale per governi, maggioranze e opposizioni, ed è ovviamente quello dell'immigrazione, che poi si riaccende, si riscalda ogni volta che si avvicinano appuntamenti elettorali in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Ormai diciamo, è un fenomeno molto diffuso. E in questi giorni in Italia si parla molto della questione dei dublinanti, e io di questo vorrei parlare con Vital Bazzolini, una giurista, editorialista di Domani, spesso ci viene in soccorso per chiarire questioni complicate che riguardano legislazioni diciamo, nazionali e legislazioni europee. Buonasera Azzolini e bentornata a Zapping.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, vogliamo un po' cercare di spiegare di che cosa parliamo quando parliamo di dublinanti e perché questo termine è tornato alla ribalta in questi giorni?
3: Parliamo di dublinanti, che poi è un termine che non compare nelle norme europee, ma che comunque abbiamo
0: un termine mediatico, sì.
3: Esattamente, perché deriva appunto da quella che fu nel 1990 la Convenzione di Dublino, che poi negli anni successivi è diventato il Regolamento di Dublino. Chi sono i dublinanti? I dublinanti sono le persone che chiedono protezione internazionale in un determinato paese, ma poi vanno in un altro paese, cioè in un paese diverso da quello che sarebbe responsabile della loro domanda. Per esempio, una persona sbarca in Italia, non si applicano, ci sono poi vari criteri per individuare lo stato responsabile, quello che la fa da padrone è lo stato di primo approdo, quindi sbarca per esempio in Italia, l'Italia fa domanda di asilo in Italia, l'Italia sarebbe responsabile, ma la persona va in Germania. Dunque la Germania, sia ai sensi del regolamento di Dublino che ai sensi del nuovo patto europeo migrazione asilo, divenuto applicabile da 12 giugno, può chiedere all'Italia di riprendere la persona che si è spostata mentre sarebbe dovuta restare in Italia per tutto il periodo di esame della sua domanda di asilo. Quindi questi sono i dublinanti, che appunto sono stati individuati come tali dal sistema di Dublino. Il criterio.
0: Ma se ne parla adesso proprio perché si è attivato questo nuovo patto europeo che lei ricordava dal 12 giugno, quindi questo ha rimesso in moto la volontà dei Paesi membri di ridistribuirsi secondo le diverse responsabilità questi immigrati?
3: Ecco, sì, diciamo che il nuovo patto europeo migrazione asilo ha segnato, come dire, un cambio di pagina, si è girata pagina, ma dobbiamo ricordare una cosa molto importante. Nel dicembre 2022 il governo Meloni, che si era insediato circa un mese e mezzo prima, adottò un'iniziativa unilaterale, cioè fece una dichiarazione agli altri stati europei che avrebbe sospeso il riaccoglimento di dublinanti, cioè fece una sospensione unilaterale della norma prevista dall'allora regolamento di Dublino. Dunque l'Italia, salvo poche decine di casi, dal dicembre 2022 non ha più riaccolto dublinanti. Questa era una...
0: Tra l'altro mi pare che questo sia un motivo di vanto del nostro governo, ho sentito Piantedosi vantarsene più volte, abbiamo bloccato, non so, mi ricordo 80.000 dublinanti che sarebbero calati sulle nostre terre.
3: Esattamente, se ne vanta il ministro Piantedosi, altri esponenti del governo. Di fatto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza del 2024 e poi da ultimo con una sentenza del marzo 2026, ha detto che questa condotta da parte dell'Italia non è conforme alle regole europee e dunque non è possibile sospendere unilateralmente gli obblighi che derivano dal quello che era all'epoca il regolamento di Dublino e che oggi è il patto europeo migrazioni e asilo. Detto ciò, quindi a parte questo...
0: Ma c'era stato anche un po' un accordo però tra i paesi, si erano detti tra di loro: aspettiamo un momento, vediamo quando parte il patto, nel frattempo congeliamo la situazione, non mi sbaglio?
3: No, abbiamo evidenza, nel senso che ce lo hanno detto, che c'è stato un accordo del genere con la Germania, con l'intesa raggiunta a dicembre 2025, come dire, di azzerare il pregresso e di ricominciare da capo, ma quello che sembrava un accordo di fatto poi si è rivelato non essere tale circa l'interpretazione dell'accordo stesso, perché per la Germania il riaccoglimento da parte dell'Italia doveva partire a diciamo da gennaio e invece per l'Italia si può avere soltanto da dopo l'inizio dell'operatività del patto, da giugno, e stiamo vedendo tra l'altro negli ultimi giorni che l'Italia sta continuando comunque a non voler riprendere i dublinanti anche ora che è divenuto operativo il patto, accampando una sorta di criterio di compensazione con i migranti sbarcati dalle navi ONG tedesche, criterio che non compariva in Dublino e non compare nel patto europeo migrazioni e asilo, dicendo che siccome queste persone sono entrate per prima sul suolo europeo, reputando che la nave ONG tedesca sia suolo tedesco e quindi individuando un criterio che nella normativa europea non esiste, poi dicendo una cosa che giuridicamente...
0: Cioè dicono, siccome ad arrivare gli migranti spesso arrivano in Italia su navi tedesche, noi questi qui li contiamo in compensazione tra i migranti che la Germania vuole rinviarci.
3: Esattamente, però fanno un errore giuridico, perché prima di tutto questo criterio di compensazione non è previsto dal patto, in secondo luogo perché ai fini dell'asilo una nave tedesca non è territorio tedesco. Il nuovo patto europeo dice chiaramente che il criterio di collegamento con lo Stato, quindi uno Stato diventa competente al momento dell'approdo e dello sbarco
0: a
3: del
0: terra.
3: Migrante.
0: Tra l'altro questo, seppure dovesse valere questo criterio di compensazione, forse varrebbe quasi esclusivamente con la Germania, perché sono, mi pare, soprattutto le ONG tedesche a agire in questa fase nel Mediterraneo, mentre mi pare siano già 7-8 i paesi che chiedono all'Italia di riprendersi, diciamo, i suoi migranti dublinanti.
3: Assolutamente sì, abbiamo oltre alla Germania, abbiamo l'Austria, la Svizzera, la Finlandia, quindi insomma una serie di stati che stanno appunto chiedendo all'Italia di riattivare il riaccoglimento. Diciamo anche un'altra cosa, che la Commissione europea ha già attenzionato l'Italia per questo rifiuto, quindi abbiamo non solo le due sentenze della Corte di Giustizia europea che citavo prima, ma la Commissione europea già nel novembre 2025 ha detto all'Italia che avrebbe dovuto ricominciare ad accogliere i migranti e che questa pratica di non riaccoglierli non andava bene, e lo ha ribadito nel luglio scorso, quindi un mese fa, nel report circa il primo mese di applicazione del patto europeo migrazione e asilo. E attenzione, diciamo subito un'altra cosa, è una regola che i media, quindi l'informazione, non sta richiamando. C'è una norma poco conosciuta del patto europeo migrazioni e asilo, la quale dice che se uno Stato che chiede solidarietà agli altri paesi europei, a propria volta non assolve agli obblighi che derivano dalle norme europee, perde il diritto alla solidarietà, nel caso in cui appunto si tratti di un inadempimento sistematico e strutturale, quale sembra essere quello dell'Italia.
0: Ma mi faccia capire una cosa, Antonio, siccome io ricordo che il governo insomma, festeggiò l'approvazione del patto europeo migrazione e asilo come un proprio successo, non si era reso conto degli effetti sulla questione dei dublinanti all'epoca?
3: Ma allora diciamo che questo governo, come anche altri governi, non è molto uso fare analisi preventive di impatto della regolamentazione, cioè valutare ex ante quali sono gli effetti delle norme che magari vanta, questo sia a livello interno che a livello europeo. Si concentrarono allora sul meccanismo della solidarietà e praticamente portarono avanti questa narrazione sul fatto che l'Italia stava inducendo l'Europa a spostarsi sulle sue posizioni.

0: senza valutare che effettivamente questo nuovo patto non modificava la logica del regolamento di Dublino e dunque che c'è un solo Stato responsabile e che nella maggior parte dei casi è proprio lo Stato di primo approdo. Ripeto, si concentrarono sulla solidarietà obbligatoria, è uno dei principi del patto, e cioè gli stati, gli altri stati possono accettare o il ricollocamento di migranti, quindi l'Italia può chiedere ad altri di farsi carico di migranti o dare delle somme economiche. E dunque anche qui non si va, in realtà questa solidarietà non consente sempre, anzi non consentirà a mio parere molto poco all'Italia di essere sgravata dall'obbligo di accoglienza, altri stati preferiranno pagare delle somme piuttosto che prendere a carico migranti.
1: Tra l'altro in questo momento l'Italia non dovrebbe avere bisogno di questa solidarietà, perché quantomeno vantano, e forse anche a buon diritto, che gli sbarchi sono ai minimi storici, quindi solidarietà per che cosa?
0: Esattamente, e anche qui c'è un'altra disposizione molto poco conosciuta, e cioè il fatto che comunque se l'Italia chiedesse, gli sbarchi sono crollati, cioè dal 2022 a oggi veramente sono crollati, e per quanto l'Italia sia stata dichiarata a novembre sotto pressione migratoria, ma questo perché comunque è un paese costiero e anche gli altri paesi costieri sono stati riconosciuti come tale, la Commissione, laddove l'Italia dovesse chiedere la solidarietà, andrebbe a valutare se questa solidarietà e questa richiesta è effettivamente fondata e sarebbe comunque proporzionata alle esigenze effettive del paese. Sarebbe difficile chiedere un ricollocamento massiccio o in alternativa grosse somme di denaro in alternativa a fronte di sbarchi che sono ormai veramente esigui.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molte a Vital Bazzolini, buonasera e buon lavoro, giurista e giornalista, editorialista di Domani. Sono le 20:04, anzi ormai 5 minuti, e l'appuntamento che abbiamo fisso con le notizie dal Mete.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20:06, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con i nostri prossimi ospiti e temi che tratteremo nella puntata, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
5: Domani in CDM nuova proroga degli sconti su caro carburanti e misure per fasce deboli, opposizioni, tassare extra profitti, compagnie petrolifere. Il capo della CIA Ratcliffe in missione a Mosca, forse si tratta su liberazione di prigionieri, solo l'ultimo di una serie di scambi concordati in segreto. E un video riaccende l'attenzione sul dramma dei bimbi ucraini rapiti dai russi. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno dato a Kiev. Dopo Melania Trump, l'Iran progetta di uccidere i figli del presidente americano e di Netanyahu. Washington mette taglie sui capi dei Pasdaran. Giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate, ecco gli oggetti esaminati per trovare le tracce di ricina, rilievi anche nello studio di Gianni Di Vita. Liguria, Bagnino muore assieme all'uomo che cercava di salvare.

0: sue le colonne sonore di due caposaldi della storia del cinema che nel 2026 festeggiano 60 e 40 anni dall'uscita nel cinema: Il buono, il brutto e il cattivo, il western di Sergio Leone e Mission, film Palma d'Oro a Cannes.
1: Le 20 e 8 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Cambiamo argomento, cambiamo zona, parliamo di Ucraina, del 35esimo anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica, 1991, si riparla appunto di Ucraina in una fase in cui, diciamo, le notizie l'avevano abbastanza dimenticata, un po' messa ai margini. Si muovono i capi di Stato e di governo europei, ci sono quelli che vanno direttamente a Kiev a stringere nuovi accordi, a fare nuove promesse, altri lo fanno magari da remoto. Insomma, si è rimessa un po' in moto la macchina del sostegno, dell'alleanza con l'Ucraina in un momento molto difficile della guerra. Si ritorna a parlare anche dei cosiddetti volenterosi. Il presidente francese Macron, che ne è uno degli animatori, parla anche di esercitazioni congiunte in Polonia, probabilmente per creare una forza di intervento pronta e rapida quando si renderà possibile e necessario mandare dei soldati in Ucraina. Di tutto questo parliamo con Giovanni Martinelli, analista militare, collabora con molte riviste del settore. Martinelli, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, grandi promesse, grandi impegni, come sempre, sostegno senza se e senza ma, aiuto fermo e indefettibile all'Ucraina, ma che cosa c'è poi alla fine in questa fase di concreto, secondo lei?
2: Beh, in questa fase di concreto non c'è moltissimo, bisogna essere onesti, nel senso che si stanno scontando tutti i ritardi, in particolare dell'Europa, nell'adeguare le proprie capacità produttive alle esigenze di una guerra ad alta intensità come quella in Ucraina. Giusto ieri è arrivato all'approvazione da parte della Commissione europea di un nuovo pacchetto di aiuti militari pari a 6,1 miliardi di euro. È destinato in maniera particolare all'acquisizione di sistemi di difesa aerea, missilistici e radar per l'Ucraina, però qui si parla di consegne che comunque avverranno, nella migliore delle ipotesi, a partire dal prossimo anno. In questo momento l'Ucraina, lo ha denunciato pubblicamente Zelensky, è completamente priva di missili intercettori, in particolare di Patriot, e quindi sta soffrendo in maniera gravissima di attacchi missilistici portati dalla Russia, attacchi, ricordiamolo sempre, condotti soprattutto contro le città ucraine.
1: Tra l'altro non soltanto attacchi missilistici, in questa fase mi sembra che la Russia abbia ricominciato a far volare i suoi caccia, i suoi Sukhoi Su-57 per bombardare per esempio Odessa qualche giorno fa, ha ripreso una certa dominanza dei cieli.
2: Sì, questo è un altro problema, anche perché può contare sull'utilizzo di armamenti cosiddetti stand-off, cioè armamenti, cioè bombe plananti e bombe guidate che possono essere lanciate da grande distanza, quindi rimanendo anche coperti dalla propria difesa aerea, e questo è un altro problema non indifferente. Anche qui bisognerebbe accelerare sulla consegna dei nuovi caccia. Come è noto, l'Ucraina ha deciso l'acquisto anche dei Gripen svedesi, che saranno dotati di missili a lungo raggio come i Meteor, però ancora una volta le consegne, qui si parla di consegne che avverranno nei prossimi anni, e quindi per ancora diverso tempo l'Ucraina dovrà fare affidamento sui sistemi che ha a disposizione. Sta anche cercando, a dire il vero, di sviluppare sistemi missilistici in proprio, quindi attraverso tutta una serie di misure l'auspicio è che riesca nel giro di, possibilmente anche entro la fine dell'anno, di poter potenziare le proprie difese aeree grazie alla fornitura di nuovi Patriot, di nuovi sistemi SAMP-T. In questo senso c'è un accordo con la Francia che dovrebbe portare appunto alla consegna di nuove batterie SAMP-T.
1: Anche con l'Italia o solo con la Francia?
2: L'accordo è stato siglato direttamente con la Francia e prevede la fornitura di due batterie SAMP-T di nuova generazione e di missili Aster 30, che sono le armi utilizzate da questo
1: Perché
2: battere.
1: Quello è un sistema d'arma italo-francese, se non sbaglio. Quindi
2: è un sistema d'arma esattamente italo-francese, quindi ci sarà di conseguenza un coinvolgimento anche dell'industria italiana in qualche modo, però l'accordo, va sottolineato, è stato siglato direttamente da Zelensky e Macron diverse settimane fa. Quindi, diciamo, la sponda è diretta tra

0: Francia e Ucraina.
1: Ecco, un'altra questione interessante è quella che, secondo cui il nuovo premier inglese del Regno Unito, Burnham, ha promesso e si è recato a Kiev personalmente, nonostante i rischi che questo comporta, per garantire all'Ucraina, a Zelensky, le licenze per costruire appunto dei missili intercettori di fabbricazione inglese. Questo può portare qualche beneficio, non so, nel breve medio periodo?
0: In realtà l'accordo riguarda gli Storm Shadow, che sono missili d'attacco, sostanzialmente missili che sono lanciati da aerei e che servono ad attaccare obiettivi posti a terra.
1: E quindi in profondità nel territorio russo, se capisco bene.
0: Sì, in profondità nel territorio russo, quindi in qualche modo possiamo anche definire anche questi come un sistema di difesa. Ovviamente qui si parla di difesa attiva, perché è chiaro che se si vanno a colpire aeroporti da cui decollano gli aerei che poi attaccano l'Ucraina, piuttosto che i depositi di munizioni, piuttosto che gli aeroporti stessi con le loro infrastrutture, ovviamente
1: è il vecchio detto: non colpire le frecce, colpisci l'arciere.
0: Esattamente, si colpisce il problema, diciamo, alla fonte, all'origine, quindi si impedisce materialmente al nemico di far decollare gli aerei, piuttosto che colpire magari i depositi dove sono stivati droni piuttosto che missili. Quindi sì, questo è ovviamente un aspetto positivo. Si parla di assemblaggio in loco, ovviamente questo significa che Francia e Regno Unito dovranno fornire le componenti all'Ucraina, che poi sperabilmente riuscirà a realizzare questa linea di assemblaggio a livello locale, quindi poi a dotare le proprie forze aeree di questi missili Storm Shadow, che comunque, ricordiamo, sono già in dotazione alle forze aeree ucraine, perché Francia e Regno Unito in passato li avevano già forniti all'Ucraina.
1: Questa decisione di rilasciare le licenze di costruzione in loco può essere di buon esempio anche per gli Stati Uniti per quello che riguarda i Patriot. Ricordo che Trump, mi pare proprio a Ankara, nemmeno un paio di mesi fa, aveva fatto questa promessa.
0: Pare che questa vicenda si sia arenata, ci sono alcune difficoltà legate ad alcune componenti critiche, almeno questa è la versione ufficiale, ma in realtà sappiamo bene che la politica dell'amministrazione Trump è particolarmente ondivaga da questo punto, quindi un giorno viene detta una cosa, il giorno dopo viene detta esattamente il contrario, per cui capire dove sia la realtà è difficile. Il problema dei Patriot è reale, anche perché purtroppo la guerra in Iran, dico purtroppo perché effettivamente quella guerra ha portato a un consumo enorme dei missili Patriot, che adesso devono essere reintegrati negli arsenali americani, e quindi nonostante il meccanismo PURL, quello che consente per l'appunto all'Ucraina di acquistare, grazie ai fondi europei, armi direttamente negli Stati Uniti, in questo momento questa catena di rifornimento si è interrotta, perché evidentemente la produzione americana in questo momento si sta rivolgendo soprattutto alla reintegrazione delle scorte del paese e dei paesi del Golfo.
1: Lei citava il programma PURL, ma è che è un programma europeo a cui mi pare l'Italia non partecipi.
0: L'Italia non partecipa, e questo mi dà l'occasione per fornire una precisazione. Siccome si parla spesso nel dibattito politico e pubblico italiano di soldi spesi dall'Italia, quindi soldi dei contribuenti italiani spesi per gli aiuti militari all'Ucraina, mi premeva precisare che l'Italia e quindi i contribuenti italiani non hanno speso un solo euro in questi 4 anni e mezzo di guerra per aiutare militarmente l'Ucraina. E la ragione è molto semplice, perché l'Italia ha fornito a Kiev solo ed esclusivamente materiale di cui era già in possesso e che era già stato in moltissimi casi radiato o che comunque non doveva essere sostituito. Quindi materiale già pagato dai contribuenti italiani, che non deve essere sostituito e quindi non dovrà essere nuovamente pagato. Di conseguenza, in questi 4 anni e mezzo l'Italia ha speso 0 euro per gli aiuti militari all'Ucraina.
1: Perché vedevo che ci sono degli istituti di ricerca che dicono che l'Italia avrebbe speso circa 4 miliardi, ma forse è quello che lei dice, appunto, il valore di quello che abbiamo mandato e che era già stato costruito.
0: Esatto, questa è la distinzione sottile, la differenza tra ciò che si spende e il valore stimato, intendiamoci, si parla di stime, perché stimare il valore di un sistema di artiglieria vecchio di 40 anni, e noi è successo che abbiamo donato diverse decine di questi sistemi di artiglieria, così vecchi è ovviamente difficile da valutare, però il concetto fondamentale che lei ha giustamente individuato è questo: un conto è ciò che si spende per acquistare nuovi sistemi d'arma da girare poi a Kiev, e un conto è cedere materiale già in possesso e che quindi non deve essere nuovamente pagato dal contribuente italiano. Quindi questo è un dettaglio fondamentale, perché spesso questo argomento viene utilizzato da molti esponenti politici, perché poi praticamente si sostiene la solita concorrenza tra soldi che potevano essere spesi per ospedali piuttosto che per istruzione. Ma ribadisco il concetto fondamentale: l'Italia e ciascun contribuente italiano non ha speso un solo euro per aiutare militarmente l'Ucraina.
1: No, questa è una domanda che in effetti le avrei fatto, perché oggi per esempio ho visto che il governo ci ha tenuto a specificare che in questa nuova, diciamo, fase di promesse e di impegni militari l'Italia fornirà soltanto generatori elettrici, quindi un aiuto classificato umanitario, come aiuto umanitario, per far affrontare i cittadini ucraini l'arrivo dell'inverno. Mi chiedo però se il fatto che l'Italia ha fin dall'inizio blindato con il segreto di Stato tutti i trasferimenti effettivamente fatti verso l'Ucraina, questo modo di dire noi aiutiamo soltanto con aiuti umanitari, appunto i generatori elettrici, non è un modo per il governo, soprattutto per il premier Giorgia Meloni, di difendersi da possibili polemiche interne alla sua coalizione? Cioè, si dice al pubblico: noi facciamo solo questo, ma magari dietro la cortina del segreto si fa un po' di più o un po' di meglio. Mi chiedo se sia così o se invece effettivamente stiamo facendo un minimo indispensabile.
0: È difficile che possa essere così, perché come sappiamo i pacchetti di aiuti militari sono oggetto di decreti interministeriali. L'ultimo decreto in questo senso è del 14 novembre del 2025, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre successivo, quindi di fatto a livello ufficiale, ma non ci sono altri livelli da questo punto di vista, l'Italia non fornisce alcun pacchetto di nuovi aiuti militari all'Ucraina da oramai sostanzialmente 10 mesi. Ed è un periodo di tempo particolarmente lungo, che significa che nell'intero 2026, almeno fino a oggi, l'Italia non ha fornito alcun tipo di aiuto militare all'Ucraina.
1: Ci fermiamo su questo. Grazie davvero a Giovanni Martinelli. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi di nuovo, buonasera e buon lavoro anche a voi, grazie.
1: 20 e 20 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, cambiamo area di crisi, anche se si tratta di una crisi meno cruenta, meno cinetica, come direbbero gli esperti del settore, ma una crisi però molto aperta e molto anche imprevedibile, che è quella che si è aperta tra gli Stati Uniti e il Canada. Era cominciata come una disputa sui dazi e sulle tariffe e mi pare che si sia trasformata in una guerra commerciale a tutto campo tra due paesi che tradizionalmente, da decenni, da sempre, sono due paesi alleati, confinanti, che hanno sempre fatto del reciproco commercio un punto di forza comune. Noi ne parliamo con l'avvocato Paolo Quattrocchi, che è il direttore del Centro Studi Italia-Canada ed è anche vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel West Canada. Buonasera avvocato, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, ci può aiutare a mostrare le coordinate di base di questo scontro tra il Canada e gli Stati Uniti?
2: Le questioni sulle quali hanno discusso fino allo scorso venerdì sono questioni che hanno già da moltissimi anni fatto oggetto di dibattito, di controversie fra Stati Uniti e Canada. Alcuni prodotti come il legno morbido, cosiddetto legno morbido, e il settore caseario sono da moltissimi anni, da decenni, che sono nell'occhio del ciclone. Peraltro i prodotti caseari hanno formato oggetto di lunghe trattative anche tra Canada e Unione Europea, quindi non il Canada e gli Stati Uniti non sono nuovi a questo tipo di contrasto, mentre per l'acciaio e l'alluminio si tratta di un qualcosa di nuovo. E soprattutto quello che è
1: perché
2: nuovo
1: perché lì i dazi sono passati dal 15 al 50
2: al 50, ma anche sul resto, cioè è la cartina al tornasole sulla gravità della controversia e sull'entità dei dazi, perché appunto ad esempio su questo legno morbido gli Stati Uniti avevano già varie volte apposto dei dazi, poi erano stati tolti,

0: perché peraltro diciamo su cause internazionali gli Stati Uniti hanno risultati soccombenti. È una storia vecchia che diciamo si ripete, acciaio e alluminio no, e l'entità dei dazi appunto del 50% lascia intendere che la partita in gioco non sia limitata ad un profilo strettamente commerciale. È chiaro che si parla solo di quello, e su quello anche oggi, proprio poche ore fa, il governo canadese ha annunciato tutta una serie di misure di supporto all'economia interna, e anche ufficialmente annunciato, non indicandone precisamente l'entità, sì, sono circa 27 miliardi di dollari, ma non i beni che verranno soggetti a dazi da parte del Canada.
1: Ho letto 700 prodotti canadesi, sì, sì. Che vengono portati al 50% di dazio.
0: Esattamente, per 27 miliardi e rotti e mezzo e 6, non mi ricordo adesso esattamente, ma è una cosa di tre ore fa, fa. E appunto, però non posso pensare che Stati Uniti e Canada, che condividono, come ha detto lei, 7.000 chilometri di frontiera, gran parte non protetta, che condividono, hanno un'economia integrata, paurosamente integrata in modo
1: nel settore automobilistico,
0: totale.
1: Per esempio, sono super
0: nel integrati. Settore automobilistico, ma nel settore energetico, consideri che il Canada dà energia elettrica a praticamente tutti gli stati del New England, New York compresa, per non parlare del petrolio che fa tutto un giro lungo, parte dal Canada, va negli Stati Uniti e poi torna indietro in Canada come prodotto raffinato. Cioè l'integrazione dell'economia è totale. Per arrivare a questi livelli di contrasto e di scontro, probabilmente c'è qualche elemento di natura, definirei geopolitica, che è molto a cuore agli americani, e però naturalmente altrettanto molto a cuore ai canadesi. Non è un caso che sia il primo ministro Carney nella conferenza stampa d'annuncio della fine dei negoziati, sia appunto oggi il ministro delle finanze Champagne nella sua esternazione, hanno fatto riferimento costantemente e continuamente alla sovranità del paese, all'intenzione del Canada di non voler rinunciare alla sovranità
1: perché
0: del
1: lì,
0: paese.
1: Se capisco bene, all'ultimo momento i negoziatori americani hanno introdotto alcuni elementi appunto politici di limitazione della sovranità canadese. Gli americani avrebbero voluto avere da ridire su accordi commerciali tra il Canada e paesi terzi, cosa che il Canada ha detto di non voler accettare, e addirittura, se ho capito bene, anche un'indicazione americana nel rivedere le garanzie sull'uso della lingua francese, per esempio in Quebec, dove la lingua francese è maggioritaria, perché ritengono che questo danneggi le piattaforme cinematografiche. Carney ha parlato della questione della lingua francese come qualcosa di identitario, di sovrano, su cui il Canada non può transigere.
0: Con tutto il rispetto per il primo ministro Carney, ma anche Carney ha i suoi problemi interni, e quindi, dato che il Quebec è attualmente in una fase di elezioni che potrebbero portare alla guida della provincia un partito che si è espresso chiaramente per la separazione della provincia dal paese, quindi è chiaro che deve un pochino, a mio parere, deve un pochino rafforzare l'unità. Non a caso il primo ministro Carney fa costante richiamo al Team Canada, che sarebbe il team composto dai premier delle varie province, che vengono costantemente consultati e con i quali lui deve trattare, perché poi laddove questa controversia sulle tariffe avesse raggiunto una sua conclusione positiva, comunque le province hanno una loro capacità
1: perché, Carney avrebbe dovuto comunque cedere su qualcosa, e le province potevano non essere d'accordo su questo.
0: Sì, la cosa sulla quale c'è stato un gran dire, che però dà l'idea, a mio modestissimo parere, della pretestuosità, è che all'atto di imposizione di questo 50%, la prima imposizione di tariffe, non questa ultima, la prima imposizione di tariffe da parte di Trump, le province hanno deciso di togliere dagli scaffali dei negozi che vendono alcolici tutti i prodotti.
1: Però Carney gli aveva detto di prepararsi a reintrodurre.
0: Chiesto, però i primi ministri, alcuni, i primi premier, alcuni avevano masticato, però parliamo di quello che, a mio parere, si dice, tanto per non dire quello che

0: che poi andrebbe detto.
1: E cioè?
0: E cioè che c'è uno scontro di natura geopolitica, certo, che a mio parere investe tanti rapporti con gli Stati Uniti, soprattutto in relazione, a mio parere, potrebbe esserci anche una relazione con la Cina piuttosto stretta da parte del Canada, che naturalmente sta cercando di ampliare i propri mercati di riferimento.
1: Beh, questo è anche comprensibile, visto, diciamo, l'atteggiamento trumpiano. Io ci vedo anche, mi corregga se sbaglio, se Trump continua a insistere da mesi che il Canada non dovrebbe essere altro che il 51esimo stato degli Stati Uniti, questo, diciamo, non facilita i rapporti tra i due capitali.
0: No, assolutamente no, anche perché il Canada appunto è un paese di gente tranquilla, ma è un paese sovrano come tutti, e quindi non è che uno si può far dire che è uno stato dell'Unione.
1: Staresti molto meglio negli Stati Uniti di quanto stai da solo. Tra l'altro oggi ho visto che Trump ha detto che vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America, perché dice che tanto con l'Ontario non ci faremo più affari.
0: Sì, sa, io questa cosa dell'annessione pure è una cosa alla quale ho sempre creduto poco, perché io trovo che sia poco intelligente, il che non vuol dire nulla, ma sia poco intelligente cercare di mettersi dentro casa 40 milioni di votanti che equivalgono quindi a un 10% del corpo elettorale americano, o comunque della popolazione americana, che sicuramente ti voteranno contro per tutta la vita. Quindi io non vorrei portare all'interno dell'Unione 40 milioni di gente che mi detesta e che voterà contro di me per sempre. Quindi questa cosa dell'annessione anche lì è una butade, un alzare sempre l'asticella più in alto per arrivare a raggiungere degli obiettivi che altrimenti non possono essere raggiunti.
1: Però è anche un po' la modalità di Trump di utilizzare, cioè la sua idea è, no, gli Stati Uniti hanno un'economia molto più forte, può imporre a qualsiasi stato con cui è in trattativa la sua volontà senza che questo possa reagire. Però questo poi si è rivelato sbagliato con l'Iran nel campo della guerra guerreggiata, e mi sembra che si stia rivelando non funzionante anche in un caso di guerra commerciale, perché probabilmente, come lei diceva, il Canada magari soffrirà più degli Stati Uniti in termini di dazi, ma forse sarà in grado di resistere meglio degli Stati Uniti e più a lungo.
0: Questo io me lo auguro di cuore. Quello che noto è che però, come ad esempio l'Europa anche ha subito i dazi americani, ma noi non abbiamo i 7.000 chilometri di confine, non abbiamo dispute territoriali con gli americani, mentre i canadesi hanno delle dispute territoriali molto importanti, molto rilevanti, soprattutto in una situazione quale è quella attuale. Perché lei non deve dimenticare che tutto il passaggio a nord-ovest e quindi tutta la gestione dell'Artico occidentale, tolto quello della Svezia, della Norvegia, che è una parte minimale, ma consideri che il 25% dell'intero Artico è sotto la gestione canadese.
1: Certo.
0: E per passare nel passaggio a nord-ovest bisogna chiedere il permesso ai canadesi. E questa è una cosa che probabilmente gli americani non amano. In più c'è un'altra, diciamo, controversia, una discussione di confine che va avanti da 60-70 anni su un confine sempre a nord, nella zona artica, in un territorio che poi è mare, dove è stimata la presenza di miliardi di barili di petrolio. Quindi non sono 200 milioni o 300 milioni di formaggi che secondo me portano Canada e Stati Uniti ad alzare i toni come sono stati alzati da Trump. Questo è chiaro che l'ha alzati lui, e come purtroppo per loro il Canada, contrariamente all'attitudine, diciamo, canadese, è costretto a fare, perché alla sovranità uno Stato non rinuncia.
1: È così, grazie davvero, grazie all'avvocato Paolo Quattrocchi per essere stato con noi. Buonasera,
0: grazie
1: anche a lei,
0: a voi,
1: buon lavoro.
0: A lei, arrivederla, grazie.
1: Sono le 20:32 minuti, andiamo ancora avanti, parliamo di wok, di wokismo, di cultura wok, un termine che è tornato agli onori delle cronache anche in Italia, sebbene in Italia poi questa cosa abbia avuto, diciamo, una sua natura, una sua dinamica diversa dagli Stati Uniti. Noi ne parliamo con Domenico Cangiano, che è un professore di critica letteraria e letterature comparate alla Ca' Foscari di Venezia, si è occupato anche di temi di questo tipo con due libri, il primo Cultura di destra e società di massa e poi Guerre culturali e neoliberismo. Professor Cangiano, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, per strane ragioni e per strane vie, in questi giorni, alla ripresa, diciamo, dell'attività politica in Italia, si è tornati a parlare di woke, della cultura woke. Ne ha parlato Giuseppe Conte con un intervento su Repubblica, questo ha aperto molte altre riflessioni, molte polemiche, molti interventi. Allora, prima di entrare, diciamo, nella dinamica di questa ripresa di riflessione su qualcosa che ormai, diciamo, va avanti da molti anni, vorrei che lei ci aiutasse a dare una definizione comprensibile di ciò che intendiamo quando parliamo di cultura woke.
2: Allora, sì, non è semplicissimo, perché il concetto di woke, stare svegli, nasce all'interno della cultura afroamericana anni 70, appunto con l'idea di restare vigili, restare attenti, preparati sul piano dei diritti civili. Poi ha una storia all'interno dei movimenti dell'attivismo, in particolare afroamericano, ma risorge, si socializza più o meno intorno ai giorni, ai mesi dell'omicidio di George Floyd, quindi nel 2020. Ha poi una storia particolare anche, e diventa una sorta di slogan, movimento di tutta una nuova sensibilità contemporanea, e fondamentalmente per come legato alle rivendicazioni simboliche e materiali che riguardano in particolar modo le questioni identitarie, quindi le questioni di genere, le questioni legate alla razza, le questioni legate alla rappresentazione, al riconoscimento, all'orientamento sessuale, all'abilismo e così via. Parallelamente anche una storia alternativa, perché la destra tende anche a usare questo termine per indicare tutte le esagerazioni del discorso di sinistra, e anche su questi temi. Anche per questo è un tema così difficile e così sfuggente, perché tende a essere utilizzato in modo diverso a seconda, certo, dello schieramento politico.
1: Mi sembra di capire che anche in America, dove appunto questo termine, questa cultura ha avuto le sue radici, nella sinistra progressista c'è un ripensamento. Lei prima parlava di esagerazioni, mi sembra che in qualche modo di esagerazioni del wokismo ha parlato anche Alessandro Ocasio-Cortez, che insomma era comunque una rappresentante democratica che su questo tipo di argomenti è sempre stata in prima linea. Adesso poi le interpretazioni della sua famosa intervista sono diverse, però lei a un certo punto mi pare che abbia riconosciuto che ci sia stata una fase del pensiero woke, quello che lei, citando un altro, diciamo, un altro esponente del mondo democratico, ha parlato di woke, esatto, di woke 1, dicendo che in quella fase c'erano delle esagerazioni. Sì, e così è in corso un ripensamento anche nel mondo democratico americano?
2: Allora, questo è un po' difficile da dire, perché esattamente Alessandra Ocasio-Cortez ha ripreso una frase di un collega di partito, un Twitter più esattamente, che diceva woke one was crazy, cioè il woke one era pazzo letteralmente, o più esattamente aveva esagerato. Questo non vuol dire però necessariamente una biura del woke. Il fatto che ha parlato appunto di woke one intende una periodizzazione, come se fosse possibile un passaggio a una seconda fase del woke.
1: Lei fa riferimento soprattutto alla fase del Covid, come se in quella fase lì il wokeismo avesse avuto una sua particolare declinazione.
2: Sì, sicuramente, cioè ha parlato appunto del primato delle questioni identitarie, la centralità delle guerre culturali, tutta la politicizzazione del linguaggio, la critica delle istituzioni repressive, la necessità di defund the police, no? Definanziare la polizia. In un certo senso Ocasio-Cortez è andata abbastanza dietro al collega di partito, affermando in un certo senso che si è data troppa attenzione alle dispute simboliche, e quindi ci sarebbe la necessità di tornare, diciamo, a una sorta di questione sociale, cioè a salari, casa, sanità, istruzione, lavoro, redistribuzione. Insomma, secondo me non intendeva semplicemente una fase di radicalismo malcalibrato, o se lo intendeva da un punto di vista elettorale, ma credo intendesse appunto la necessità di un woke o di una woke che tenesse insieme le questioni simboliche identitarie, ma anche le questioni sociali ed economiche.
1: Ecco, ma quando lei parla di woke 1, sottintende, implica che già siamo in un'era di woke 2 che ha le caratteristiche nuove che in qualche modo lei suggeriva, cioè più attenta alle questioni sociali, reali, concrete, di classe, di lavoro?
2: Allora, un wok 2 ovviamente non si può dire che ci sia ancora. Alessandra Ocasio-Cortez sicuramente ha parlato di una periodizzazione, perché dire che c'è stato un wok 1 in qualche modo implica che un wok 2 c'è o ci sarà. Forse, io non sono nella sua testa ovviamente, ma forse posso ipotizzare che la nuova, diciamo, direzione dei Democratic Socialists of America, cioè il gruppo del Partito Democratico a cui appartiene Cortez,
1: che stanno tra l'altro avendo buoni risultati nelle primarie democratiche,
2: con ottimi risultati elettorali sicuramente, addirittura anche in stati repubblicani recentemente come la Florida, si è messo quel gruppo su una nuova direzione, una direzione che provasse a tenere insieme questioni identitarie simboliche e questioni appunto più direttamente sociali, probabilmente sì, evitando alcune forme di rappresentazione simbolica del movimento, the fund police, cancelliamo il Thanksgiving, che non potevano avere buoni risultati elettorali o che più semplicemente non corrispondevano a un'effettiva forza organizzativa del movimento, perché si può dire defund the police, ma poi c'è bisogno di un'organizzazione, c'è bisogno di produrre delle alternative.
1: E si è anche visto che nei luoghi in cui questo meccanismo di sottrarre fondi alla polizia è stato in qualche modo applicato, poi non ha dato grandi risultati, anzi a pagarne le spese sono state spesso proprio le fasce più deboli, più povere.
2: Sicuramente non si può fare il salto così, non si può definanziare la polizia senza pensare a una trasformazione radicale di moltissime aree della società. Quindi posso anche capire da parte dei socialisti americani questo ideale regolativo, ma diciamo che è una questione che richiede ben altra organizzazione di quella di cui attualmente dispone il movimento.
1: Veniamo al quadro italiano, perché il quadro italiano è stato mosso, è stato agitato da questo intervento di Giuseppe Conte, che ha detto anche in Italia la sinistra non ha più, non serve, alla sinistra non serve white walk, il nemico da combattere è questa società di diseguali. E lui ha fatto questo intervento anche proprio ricordando esattamente anche le cose dette da Alessandro Ocasio-Cortez. Ecco, ma il quadro italiano è in qualche modo assimilabile, cioè la critica al walk in Italia che senso può avere?
2: Allora, diciamo, questo è un po' più complicato, perché da un lato sicuramente l'intervento di Conte e anche le varie risposte che sono arrivate, per esempio da ABS, presuppongono sì una discussione teorica sul walk, ma diciamo che presuppongono anche una lotta elettorale interna al campo largo, e io su questo ovviamente non intervengo perché non è materia mia. Sicuramente Conte ha voluto schierarsi a favore di abbandoniamo le questioni simboliche, le questioni di rappresentanza, le questioni, diciamo, per intenderci, più vive sul piano culturale, e torniamo invece alla questione sociale. Secondo me non voleva preparare, diciamo, ho letto qualcuno che diceva preparava una svolta centrista moderata, ma secondo me non si trattava di moderarsi rispetto alla visione generale della politica, ma si trattava anche dal punto di vista di Conte di l'idea di appunto provare a rimettere sul piatto i rapporti di classe, le questioni sociali, le questioni dell'uguaglianza, più che su quelle simboliche. Poi bisognerebbe davvero interrogarsi se questioni simbolico-culturali e questioni materiali siano davvero separabili. E questa è una questione teorica più complessa, ma credo che Conte si sia voluto inserire nell'ottica di basta rivendicazioni simbolico-culturali, torniamo ai problemi sociali che pressano la vita delle persone, altrimenti dal suo punto di vista facciamo un regalo alla destra, che effettivamente negli anni ha potuto presentare questa cultura woke come appannaggio non tanto della sinistra quanto delle elite culturali della sinistra, e quindi assai distante, diciamo, dalla vita di tutti i giorni.
1: Ecco, però l'Italia, diciamo, mi pare che non abbia vissuto una fase di wokismo estremo, esagerato, come gli Stati Uniti. Cioè, in Italia non mi pare si sia mai parlato di togliere fondi alla polizia o di abolire il Natale. Mi pare che in Italia il woke sia stato, forse mi sbaglio, lei me lo dirà, più che altro legato alla questione dei pronomi, degli asterischi al fine parola, della schwa, di questo tipo di questioni. Non so se tutto questo, come dire, merita una revisione così profonda come quella che Conte evoca nel suo intervento.
2: No, certamente non si sbaglia, perché il walk, diciamo, in Italia non è che non è esistito, ma si è sempre mantenuto a un livello, diciamo, culturale, ideologico, teorico, lo abbiamo trovato sui giornali, lo abbiamo trovato sulle riviste, ma non ha mai tracimato in una reale direzione politica, questo è assolutamente vero. Dall'altro lato

0: però è altrettanto vero che la destra italiana, un po' come quella americana, mediante l'idea di una cultura woke, è riuscita a compattarsi e a creare, insomma, un nemico abbastanza importante. Il fatto che non si sia creata una woke, diciamo, con tendenze davvero istituzionali come quella statunitense, non ha fatto sì che nella coscienza delle persone la woke non fosse esistita. Insomma, per molte persone la woke in Italia c'è, esistita, e vive insieme a noi. E a riprova di ciò c'è tutto un discorso politico, ideologico su questo, in particolare da destra.
1: Lei prima faceva cenno al fatto, si era chiesto se le questioni simboliche, quelle materiali, possono essere disgiunte o invece debbano vivere insieme. La sua risposta a questo quale potrebbe essere?
0: No, la mia risposta personale è che assolutamente le due cose devono andare insieme, cioè non è pensabile una separazione fra diritti sociali e diritti civili, ma per il semplice fatto che tutte le persone operano tanto all'interno di una dimensione identitaria, siano donne, abbiano un diverso orientamento sessuale o quant'altro, quanto all'interno di una dimensione sociale, in particolar modo lavorativa. E le due cose sono strettamente collegate, nel senso, da un lato la questione identitaria da sola non basta, perché il tuo essere donna o il tuo essere una persona non bianca non ti mette fuori dalla necessità di, molto semplicemente, di dover vendere la tua forza lavoro a qualcuno per campare, quindi non ti mette fuori dalle questioni sociali. Dall'altro lato è assolutamente vero che l'identità, il tuo essere donna o persona non bianca o quello che è, influisce anche sulla tua condizione sociale e lavorativa. Insomma, siamo un paese dove esiste ancora un gap stipendiale, dove molto spesso a parità di lavoro le persone, per esempio con cittadinanza non italiana, sono retribuite in un modo diverso. Quindi questa è la dimostrazione che le due cose sono strettamente collegate, che identità e posizione sociale si combinano continuamente. Il problema è che appunto abbiamo avuto, e questo io credo intendesse Ocasio-Cortez con Woke 1, una tendenza, un'ideologia di sinistra molto concentrata sulle questioni identitarie, simboliche, ma che effettivamente molto, molto poco spesso ha parlato di legame fra lavoro e condizione delle donne, fra razzismo e lavoro e quant'altro. E questo ha sicuramente favorito un allontanamento di una gran massa di cittadini da quelli che sono i termini woke, anche per semplicemente perché sono stati interpretati, forse non ingiustamente, come temi semplicemente culturali, appannaggio appunto delle elite culturali della sinistra.
1: Grazie professore, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie mille a voi, arrivederci.
1: Le 20:46 minuti, abbiamo così appena salutato Domenico Cangiano, che insegna critica letteraria, letterature comparate alla Università Ca' Foscari di Venezia. Noi andiamo verso la chiusura di questa puntata e salutiamo subito il professor Paolo Antonio Ascierto, che insegna ordinario di oncologia all'Università Federico II di Napoli e direttore del Dipartimento Melanoma dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, volevo condividere con gli ascoltatori una buona notizia che arriva da una sperimentazione medica, clinica, che l'ha vista anche partecipe, della combinazione di un vaccino mRNA e di un farmaco, diciamo, invece di carattere immunitario, la cui azione combinata sta dando risultati molto interessanti nella cura del melanoma, che sappiamo essere un tumore con esiti spesso infausti. Ci può dire che cosa avete trovato finora?
2: Allora, iniziamo col dire che l'immunoterapia è già una realtà di per sé nel melanoma, soprattutto in quei casi dopo l'intervento chirurgico che necessitano di un trattamento per ridurre il rischio di metastasi. Che cosa succede? Che c'è stato uno studio, quello di cui si parla, dove all'immunoterapia è stato aggiunto un vaccino RNA messaggero personalizzato. Che cosa significa personalizzato? Significa che viene prodotto a partire proprio dal tumore, dal melanoma. Questo melanoma viene processato, si tira fuori il DNA, lo si compara col DNA del paziente, si tirano fuori quei DNA dei neoantigeni. Gli antigeni sono le sostanze tipiche del tumore, quindi estranee all'organismo e che il sistema immunitario riconosce e che va a colpire. E quindi da questi neoantigeni, 34 per la precisione, si crea poi dopo il vaccino RNA messaggero, che viene unito all'immunoterapia. Bene, che cosa ci dice lo studio? Lo studio ci dice che questa combinazione riduce ulteriormente il rischio di recidive, addirittura il rischio di metastasi a distanza. Quindi questo significa, in poche parole, che potremmo avere più pazienti guariti.
1: Leggevo che lo studio è in fase 3, che cosa significa esattamente?
2: Allora, ci sono diverse fasi in una sperimentazione. In genere la fase 1 è quella proprio iniziale, dove si trovano i dosaggi e si vede la sicurezza di un farmaco. La fase 2 si testa l'efficacia, ma questa efficacia va confermata su un numero maggiore di pazienti con un disegno più ampio. E questo è praticamente lo studio che, se positivo, porta il farmaco, diciamo, in farmacia, ecco, per dare l'idea.
1: Certo, lei prima ha accennato al fatto che si tratta di un vaccino mRNA e noi siamo abituati a pensare che il vaccino sia qualcosa che si dà alle persone sane per prevenire l'insorgere di una certa malattia. Si può comunque parlare di vaccino anche in questi casi?
2: Allora, si parla di vaccino, ma non è un vaccino preventivo, è un vaccino terapeutico, quindi non previene una malattia. La cura, cioè in questo caso il melanoma già c'è, quindi non viene prevenuto. Quello che si previene è la progressione della malattia, quindi le metastasi. Il principio è lo stesso: stimolare le difese immunitarie, però mentre col vaccino preventivo le stimolo per fare in modo che un virus o un batterio appena entra viene distrutto, qui le stimolo per rendere una risposta immunitaria molto più efficace contro i tumori.
1: Quindi, se ho capito bene, non è tanto il vaccino in sé che difende, che diciamo agisce contro il tumore, ma è il nostro sistema immunitario opportunamente sollecitato.
2: Allora, utilizziamo un po' una sorta di parabola. Diciamo che il vaccino fornisce al sistema immunitario l'identikit dei nemici, che poi sono le cellule del sistema immunitario che vanno ad uccidere, grazie anche al potenziamento dovuto all'immunoterapia classica.
1: Ecco, questo è molto interessante, ma questo tipo di interventi, questo tipo di vaccini terapeutici, si immagina possa essere utilizzato anche per altri tipi di tumori?
2: Beh, il principio è applicabile a tutti i tumori. Il melanoma è l'inizio, perché è il primo studio che si è concluso. Al momento ci sono altri studi in corso nei tumori del polmone, nei tumori del rene, tumori della vescica e altri ancora. Quando i risultati saranno pronti vedremo, diciamo, anche in questi pazienti, se questa strategia ci dà un beneficio. Ovviamente, se il principio è quello, siamo ottimisti.
1: Ma siamo davanti a qualcosa di rivoluzionario, a un vero salto, diciamo, nelle terapie oncologiche, o invece qualcosa su cui, diciamo, si procede lungo un percorso stabilito? Ecco, volevo capire se c'è effettivamente un qualcosa di nuovo che comincia o se stiamo andando avanti su una strada già prevista.
2: Allora, la prima rivoluzione è stata l'immunoterapia. L'immunoterapia, grazie a un intervento sul sistema immunitario e non sul tumore, è stata una grande rivoluzione. Questa è una rivoluzione nella rivoluzione, cioè aggiungere qualcosa all'immunoterapia che la rende più potente.
1: Ecco, vorrei capire meglio perché, diciamo, dall'esperienza che abbiamo tutti vissuto con il Covid, si è creata una certa diffidenza nei confronti proprio dell'addizione del prodotto vaccino mRNA. Si è detto che è qualcosa che entra nel nostro corpo, che modifica il nostro DNA, che modifica il nostro corpo, che interferisce con i nostri meccanismi vitali, che quindi è qualcosa, diciamo, cioè il mondo Novax non accetta nemmeno di chiamarlo vaccino, lo chiama sierogenico. Tutte queste preoccupazioni, secondo lei, come si spiegano?
2: Ma non lo so, probabilmente c'è una non conoscenza. Poi siamo nell'era dei social e nei social ovviamente notizie non reali, ecco, vengono a volte amplificate e resi quasi, diciamo, veritiere. Non è così. Nella storia della medicina i vaccini hanno avuto un ruolo importante. Se oggi c'è una malattia, il vaiolo che è scomparsa dalla faccia della terra, questo è dovuto al vaccino. Quindi ricordiamoci queste cose prima, diciamo, di generalizzare. In questo momento l'attenzione anche in oncologia va al sistema immunitario, perché poi il tutto si rivolge al nostro sistema immunitario, che rappresenta, diciamo, uno strumento eccezionale che abbiamo a disposizione. Utilizzare dei farmaci che hanno come un target il sistema immunitario e non la malattia, in questo caso il tumore, è un qualcosa di eccezionale e che ci permette, grazie alla memoria,

0: memoria del sistema immunitario di poter guarire. È quella, diciamo, la parte fondamentale. Tenga presente che i vaccini fanno in modo che la memoria immunologica non faccia ammalare le persone. Nel caso dei tumori si ha un'azione del sistema immunitario e la memoria immunologica è quella che poi dopo può guarire.
1: Ma per capire meglio come agisce questo vaccino mRNA, credo di aver capito che in nessun modo altera il nostro DNA. In nessun modo.
0: Assolutamente no. L'RNA messaggero è prodotto dal DNA del tumore e produce che cosa? I neoantigeni, sostanze strane del tumore che non hanno nessuna interferenza col nostro DNA. Quindi le proteine che poi vengono prodotte da questo RNA messaggero sono l'identikit dei nostri nemici che poi il sistema immunitario andrà a colpire. Si formano all'interno dell'organismo ma non danno nessuna mutagenesi, quindi nessuna interferenza col nostro DNA. Questo identikit viene utilizzato dal sistema immunitario per colpire il tumore.
1: Leggevo che in questa diciamo, nuova terapia ha avuto un ruolo importante anche l'intelligenza artificiale. In che modo?
0: È perché, come dicevo prima, viene processato il DNA del tumore e confrontato con il DNA del paziente vengono selezionati i neoantigeni, 34. Perché questo numero magico? Non c'è un motivo per il numero magico, quello che è importante è la selezione operata da un algoritmo di intelligenza artificiale perché seleziona i 34 più immunogeni, cioè quelli che sono in grado di stimolare maggiormente la reazione immunitaria.
1: Ecco, questa sperimentazione, questo studio, è uno studio di carattere internazionale, se non sbaglio, a cui lei ha partecipato, per capirci meglio.
0: Questo è uno studio internazionale che ha arruolato 1100 pazienti, a cui ha partecipato l'Italia con 5 centri. Il nostro centro a Napoli, 2 centri a Milano, l'Istituto Tumori, l'Istituto Europeo di Oncologia, un centro a Siena e un centro a Perugia. E l'Italia con questi 5 centri ha inserito 200 pazienti circa nello studio, che rappresenta il numero più alto che una nazione, diciamo, ha arruolato nello studio.
1: Quanto tempo ci vorrà perché questo tipo di cura sia, diciamo, disponibile per ogni paziente con un melanoma?
0: Allora, adesso noi abbiamo soltanto il dato di una press release, voglio dire, un comunicato stampa delle aziende. Ovviamente i dati devono essere messi a disposizione del pubblico e quindi presentati a un congresso, probabilmente il congresso europeo di oncologia ad ottobre, dopodiché le aziende sottometteranno alle agenzie regolatorie. Noi ne abbiamo due importanti, una è l'FDA americana, l'altra è l'EMA europea, per avere l'approvazione. Più o meno ci vorranno 6 mesi. Nel momento in cui l'EMA approva, e questo è quello che interessa a noi, poi dopo toccherà, diciamo, all'AIFA recepire e quindi per approvare e rimborsare.
1: Professore Ascerto, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Allora finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, grazie anche a Leonardo Patanè, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Rinaudo e Jacopo Teodoro. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
5: Abramo piantò le sue tende, costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Cari ascoltatrici e ascoltatori, ho già condiviso con voi alcune settimane fa la notizia del patto firmato a giugno da 15 comunità religiose che abitano in Italia. A stupirmi è stata proprio questa presentazione, non religioni che sono in Italia, ma che

0: abitano in Italia. Abitare significa essere presenti in forma stabile e non passeggera in un luogo, significa contribuire al bene comune, infine abitare significa ritrovarsi insieme, non ispirarsi alla brutalità che altrove caratterizza le religioni, ma vivere nel dialogo e nella pace. Mi sono allora chiesto se nella Bibbia esistono modelli dell'abitare, e naturalmente ci sono. Il primo è quello di Abramo, che è riassunto efficacemente così: Abramo piantò una tenda, costruì un altare e invocò il nome del Signore. Questo è il suo abitare. È un abitare nomade, perché Abramo abita un paese senza occuparlo, senza costruire città, ma percorrendolo in lungo e in largo. Pianta una tenda che è il simbolo della precarietà, ma anche di un abitare mite, di una presenza accogliente e ospitale. Di stabile Abramo costruisce degli altari come elementi presso cui ritorna nel suo girovagare e lì invoca il nome di Dio. Perché all'abitare umano fa eco l'abitare divino, la cui presenza è tra noi. Nel Nuovo Testamento si dice che per un tempo la parola di Dio ha abitato tra noi. Quel verbo abitare significa letteralmente piantare la tenda. Anche Dio in Gesù Cristo ha piantato la sua tenda tra di noi.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In arrivo una nuova proroga dello sconto sulle accise fino a fine agosto. Ad approvarlo domani sarà il Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La strategia dell'esecutivo è stata definita oggi in un vertice di maggioranza in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni. È atterrato a Mosca con un aereo militare il direttore della CIA John Ratcliffe. Massimo riservo sui colloqui nella capitale russa anche il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Gallagher, che ha visto il ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra deve finire, ha detto Gallagher, non può essere risolta con mezzi militari, occorre riavviare subito gli sforzi diplomatici per la pace. Putin intanto ha bocciato il piano di Zelensky per una zona economica franca nei territori contesi e ha ribadito il Donbass è russo. Torniamo in Italia con la cronaca. I genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura.
4: La tensione è forte tra i genitori della bimba morta di difterite e le istituzioni sanitarie. Pochi giorni fa, in un post sui social, la mamma accusava i medici di incompetenza. Adesso la famiglia ha deciso di denunciare gli ospedali dove la piccola era stata ricoverata. Gli stessi genitori che sono sotto indagine con l'accusa di omicidio colposo per omissione, non avendo vaccinato la figlia. Domani è prevista l'autopsia. Sull'indagine epidemiologica e l'esito dei tamponi, l'azienda sanitaria mantiene il riservo, mentre l'assessore regionale alla salute Caruso smentisce che ci sia un'emergenza e parla di alcuni casi individuati e di accertamenti in corso. Il cuginetto della piccola resta ricoverato all'ospedale dei bambini. È in buone condizioni grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche a una quarantina di persone entrate in contatto con i 2 bimbi è stata prescritta una profilassi antibiotica. Intanto, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione. Segno dell'annunciata stretta sui controlli, soprattutto per asili, materne ed elementari. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
3: Torna l'anticiclone sull'Italia, tempo stabile e cielo poco nuvoloso con temperature in aumento al centro-nord. Una tregua dopo il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte con allagamenti, alberi caduti e danni alle coltivazioni. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel biellese proseguono intanto le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo.
5: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma stamattina la piena impediva il passaggio. Un uomo con la bici si è avventurato lo stesso nonostante il divieto. La corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato, anche con droni ed elicottero. Non si sa neanche chi sia, si aspetta chi mancherà all'appello a casa. Intanto, il giorno dopo la tromba d'aria, tra Vercellese e Biellese si contano i danni.
6: Stamattina l'uomo inizia la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima, e stamattina è tutto perso. Dobbiamo cercare di salvare le piante.
7: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro.
5: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandine hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie e vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade e ora si farà la conta dei danni, ci conferma Luigi Bondonno, sindaco di Alice Castello.
8: Verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
5: Da Castelletto Cervo, Caterina Cannavà per il GR1.
3: Economia, le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo ma un'operazione di pulizia della governance. Lo precisano fonti vicine a LMDV Capital che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Lutto nel mondo della musica, è morta a 80 anni la leggenda del country americano Dolly Parton.
9: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging her.
3: A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram il nipote Bryn Seaver, immenso orgoglio, ha detto, e grande tristezza. E in suo onore il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana a partire da stasera. Su Truth il capo della Casa Bianca ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi. Da domani a sabato in Valle d'Itria, Puglia, torna il Festival dei Sensi, 4 giorni di eventi dedicati al tema del gioco tra divertimento e strategie reali.
0: Non gioco più.
9: Il gioco da una parte, la vita quotidiana più o meno seria dall'altra. Così è nel sentire comune. Il Festival dei Sensi vuole invece indagare come ci sia compenetrazione tra i due mondi. L'ideatrice e direttrice Milly Semeraro.
10: Mi viene in mente la teoria dei giochi con la grande Cristina Bicchieri, che si applica veramente ad ogni aspetto della vita, ma anche l'architettura, gli errori nella musica, l'urbanistica, i giochi proibiti degli animali. Quest'anno c'è un programma molto molto variegato.
9: E ci sarà anche da giocare.
10: Ci sarà anche da giocare con un soggetto, come dicono a Bologna, che è il massimo esperto forse italiano, si chiama Andrea Angiolino, e lui e il gioco sono la stessa cosa, quindi oltre a fare una bella lezione, un giro del mondo del gioco, una storia dei grandi giochi, farà anche un paio di laboratori di gioco vero e proprio.
9: Nel programma del Festival dei Sensi anche la mostra già aperta in un palazzo storico di Fasano dedicata al fotografo Dino Pedriagli.
10: Noto solitamente per i nudi di Pasolini, quando invece c'è tantissimo altro da ammirare.
9: Federico Pietranera, GR1.
3: È tutto, linea zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
11: Noi ci siamo e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: dottor Scotti.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Zona Cesarini.
4: Sono le 21:08 minuti, ben trovati in zona Cesarini. Si ripete l'appuntamento della sera con lo sport di Radio 1, la prima settimana insieme. Ieri è stata l'insegna ovviamente dei posticipi di Serie A e il calcio che quest'oggi non è protagonista, lo sarà con diversi ospiti e diversi temi che affronteremo, ma ci sarà altro, soprattutto direi in primo piano la pallavolo oggi con l'ennesima vittoria delle nostre ragazze all'Europeo. Al microfono Diego Carmignani, Umberto Conti in regia, Jacopo Todoro alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, anche i nostri colleghi che poi durante la nostra trasmissione insieme fino alle ore 23 ci racconteranno quello che è successo quest'oggi, la pallavolo, ma anche più avanti.

diciamo con più di una settimana ancora che ci separa dalla conclusione, ma come detto c'è altro e ci sono anche altri temi. Direi l'Atletica in primo piano tra poco con un ospite graditissimo. Ci siete voi poi con il 335-699-2949, il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi, per dirci la vostra. Direi che nella mente di tutti ci sono sicuramente le vicende calcistiche che hanno fatto capire insomma qual è l'andazzo bene o male in questo avvio di campionato con i posticipi di ieri, e proprio nella seconda mezz'ora diciamo affronteremo questo con anche qui con un ospite. Ma non c'è soltanto un insieme di voci, di chiacchiere, di opinioni e di ospiti graditi, c'è anche la musica qui a Zona Cesarini. Iniziamo con questo binomio Chaka Khan con Snoop Dogg.

ottimo inizio musicale anche per il ritmo impresso da questa coppia, da Chaka Khan e Snoop Dogg, che tra l'altro è un appassionato di sport, l'abbiamo visto imperversare per le Olimpiadi di Milano Cortina, ovunque e per diversi giorni, anche un po' testimonial della musica quando c'è l'interesse per eventi sportivi. E devo dire che va bene il calcio, è iniziato il campionato, ci siamo reinteressati alle singole squadre, c'è il calciomercato, però non dimentichiamo che abbiamo vissuto un'estate fantastica, memorabile, 14 di agosto 2026, in quella fase lì, diciamo, dell'agosto vincente delle nostre

0: Tre squadre azzurre, ci siamo davvero, a parte l'emozione, anche commossi per quello che siamo riusciti a fare. C'è stato il nuoto, c'è stata l'atletica naturalmente, peccato perché poteva essere una doppietta nella vittoria, insomma, di entrambi i medaglieri. In quello dell'atletica ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo spuntata proprio alla fine, tagliando il traguardo con un testimone che è stato portato lì davanti a tutti, davanti soprattutto agli inglesi, dal nostro ospite che è Lorenzo Benati. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Grazie Lorenzo per essere con noi, grazie per quella, per quella staffetta 4x400 che almeno io non ho mai smesso di riandarmi a riguardare e a risentire, perché l'abbiamo raccontata anche qui su Radio 1. Lo ricordo ancora, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Edoardo Scotti insieme a Lorenzo Benati, per quel traguardo che da te è stato tagliato e che ha diverse settimane, poche settimane da quello che è successo. Ce l'hai ancora in mente, ti svegli con quel ricordo, con quel sogno che hai vissuto, perché è stato qualcosa di un transagonistico secondo me per te.
1: Sì, assolutamente. Me la sogno, ma me la riguardo anche. Una volta al giorno me la riguardo, diciamo, poi con tutti i commenti diversi, lingue diverse. Quindi ancora va.
0: Diciamo anche con un look diverso, perché non è più quei capelli folti, ricordacelo, perché insomma è stato all'insegna dei barbieri questo europeo dell'Italia.
1: Sì, infatti. Allora abbiamo fatto una bella scommessa con Alessandro Sibilio, fortissimo 400 ostacoli, vice campione europeo nel 2024. Diciamo che dopo la batteria un po' deludente della mia gara individuale, diciamo un po' in preda allo sconforto, Alessandro stava cercando di tirarmi un po' sul morale, mi ha detto: ma guarda, c'è ancora la staffetta. Tu, ma sì, dai, ma che succederà la staffetta? Tu, guarda, se vincete allora ti butti nel canale di Birmingham. E io ho detto subito: ma sì, certo, va bene, ma poi di quello che vuoi. E allora ti tagli pure i capelli a zero. Ma sì, certo. E poi le scommesse si pagano. E quindi le ho pagate.
0: E quindi la tua capigliatura ricevuta, ben riconoscibile, è diventata rasata a zero. Tra l'altro sono stati i capelli a croce di Dezza, con lì invece l'artefice Tamberi. Insomma, ci sono dei colleghi e compagni di squadra che diventano degli aguzzini. Dicevo a Lorenzo Benati che abbiamo raccontato anche in radio questa tua impresa, insieme agli altri tre ovviamente della 4x400. Se sei d'accordo, ci risentiamo quelle che sono state le emozioni radiofoniche qui su Radio 1 di quel momento, con la voce di Daniele Fortuna.
2: La partenza dell'Italia è buona con Edoardo Scotti. Eccolo Scotti al cambio con Luca Sito, sarà il testimone a Soudassi. Sito che va a recuperare le posizioni, parte bene Mohamed Soudassi, porta l'Italia al primo posto, deve tenere la posizione, accelera sul rettilineo questo ragazzo e Lorenzo Benati è pronto a partire. Andiamo con questo cambio Benati, via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda, siamo alla fine sul rettilineo finale al traguardo. Dobson prova a passare ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati manca poco, dai Italia oro, 4x400 oro, foto finish. Sì, è primo posto, è medaglia d'oro
0: e anche medagliere, siamo campioni d'Europa. Insomma, ti è piaciuto risentirla, anche la radio ha il suo perché, direi, no?
1: Assolutamente, pelle d'oca ancora, dico la verità.
0: Una delle prime cose che hai detto dopo la vittoria è meglio aver vinto di 3 centesimi che per 3 secondi, è proprio forse questo il motivo per cui continui a volerti rigodere quel momento e farcelo rigodere, perché è proprio un qualcosa... Sì. Quasi che c'è il fato lì che ti dà quello spiraglio di vantaggio sull'inglese.
1: Sì, io tutte le volte che la rivedo ho paura che possa cambiare il risultato, dico no, ma questa volta gli passerà, questa volta ce la fa.
0: Invece hai resistito, no. E soprattutto la tua prova, la tua frazione è stata quella di visibile proprio resistenza, di dover custodire un regalo che ti è stato fatto, visto che l'Italia era in testa.
1: Sì, assolutamente, infatti quando ho visto Momo Soudassi che usciva dal cambio in prima posizione, diciamo che ho avuto un attimo momento di oddio, sta succedendo veramente, e poi ho detto io devo mantenerla, però questa posizione è tutto sulle mie spalle adesso, però era una bella sensazione, non avevo paura, era

0: grande responsabilità, ma grande onore, diciamo.
1: E l'ultimissimo è stato veramente un testa a testa, ti sei sentito il fiato sul collo, c'è un qualcosa in più che è scattato, immagino.
0: Sì, allora io sapevo benissimo che Charlie Dobson ci avrebbe provato, ovviamente, perché è un atleta da 44-1, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E quindi sono dovuto partire molto forte per non dargli la scia, perché sennò sarebbe stato molto agevolato, diciamo. Mm. Questo ovviamente l'ho pagato sul finale, ma sapevo che sarebbe successo. E quindi ho tenuto fino alla fine. Ho proprio pensato, so che sembra retorica, ma veramente l'ho pensato, ho detto: qui non sto correndo per me, né per gli altri tre, né per tutti gli altri ragazzi riserve della nazionale, ma veramente per tutti quelli che erano in quello stadio, italiani penso, ma che li stanno guardando. E ho tenuto.
1: E per tutti quelli che hanno seguito da casa, ovviamente, quello che è successo a Birmingham in questa estate gloriosa per la nostra atletica, anche però per te stesso in qualche modo sì, anche perché l'hai ricordato più volte, c'era il rischio anche che insomma non ce la facessi a continuare con la tua carriera, perché hai avuto una malattia non debilitante di più.
0: Sì, diciamo che è stato 2 anni fa un periodino abbastanza interessante, diciamo così. Era un periodo in cui stavo andando anche abbastanza bene, ero molto carico per gli impegni, c'erano gli europei in casa, a Roma, a cui tenevo particolarmente, le Olimpiadi, e quindi insomma quella cosa mi ha un po', più di un po', insomma, tirato fuori dai binari che io avevo immaginato come doveva andare, diciamo. Però alla fine le cose succedono e mi ha fatto imparare tante cose, maturare tanto, e lezioni che sono riuscito anche ad applicare, ma anche a Birmingham in realtà. E quindi alla fine è successo e è andata bene così.
1: Diciamo anche, può essere anche che dica una castroneria, può essere anche che quello che ti è capitato a livello di salute ti abbia dato quel qualcosa in più che la provvidenza magari certe volte ti regala.
0: Beh, diciamo che per un po' di tempo dopo quella stagione non me la sono vissuta benissimo, però poi a lungo andare ti direi di sì.
1: Beh, insomma, ti è stato restituito quello che stava per esserti tolto, e soprattutto c'è tornato a noi come italiani che hanno goduto tantissimo. Lorenzo Benati, il nostro uomo copertina, perché insomma con te si è chiusa questa pagina degli europei inglesi, anche con un personale che insomma penso che, ancora per tornare alla tua vicenda, sarà stato per te un piacere incassare.
0: Sì, assolutamente. Era da un po' di tempo che non riuscivo a correre personale, insomma, più che altro a tornare ai livelli e superarli pre-operazione. Quindi sì, questa stagione è stata da incorniciare e non è ancora finita, tra l'altro.
1: Ascolta, diciamo, si parla moltissimo di quanto i nuovi miti dell'atletica da Tokyo, no? Ovviamente poi abbiano fatto sì che ci sia una scia, una cavalcata di una squadra azzurra, ormai che ogni giorno ci insegna che c'è un nuovo atleta che può correre per le medaglie, e ovviamente noi abbiamo nella mente ancora la 4% di Tokyo, tutti quanti, anche quella penso un po' di volte te la sarai rivista, te da addetto ai lavori. Può essere, all'epoca avrai avuto 19 anni, qualcosa del genere.
0: Sì, 19.
1: T'ha fomentato quell'Olimpiade, ha generato per te quel qualcosa in più di volerci, cioè già sicuramente sì, correvi, insomma, però è stato un qualcosa che è scattato in te altri ragazzi.
0: Assolutamente, io in realtà a quell'Olimpiade ero riserva della 4x4, non ho corso alla fine, ma ero lì, e viverla lì è stato sinceramente surreale. E vedere Marcel vincere i 100 veramente sembrava di essere in un sogno, perché veramente l'atletica fino a quel momento ogni tanto ci poteva essere qualche vittoria, ma oppure qualche medaglia, ma era proprio una cosa sporadica. Vedere contemporaneamente Jimbo vincere e poi una settimana, io lì ho detto vabbè, se sono qualcosa di magico, ok, bene,
1: andiamo a visitare Tokyo, perché
0: esatto. E invece con la staffetta 4% lì ho detto vabbè, siamo entrati in un'altra dimensione, e io veramente penso che gran parte del salto di qualità che ha fatto il movimento è stato perché veramente noi atleti abbiamo aperto gli occhi, abbiamo capito che si può, non abbiamo niente in meno degli altri.
1: È chiaro che è stata una catena di eventi che ci hanno portato sin qui, e soprattutto avere possibilità in tutti i campi, insomma ben poche le parti dell'Atletica in cui non ci sono azzurri. Mi sembra anche che era la nostra la squadra più rappresentata,
0: più numerosa, sì, 134, sì.
1: Non è un caso, penso.
0: No, ma il movimento è cresciuto In tutte le direzioni, ma anche basti pensare che agli italiani la finale di quest'anno dei 400 è stata la finale nettamente più qualificata di sempre della storia degli italiani, e non è un caso che infatti poi si sia arrivato a un risultato del genere agli europei.
1: Senti, un po' d'amarezza ce l'hai ancora per quella, diciamo, difficoltà di arrivarci, di portarti avanti dopo la batteria, o no?
0: Ma ne parlavo oggi e ho pensato che in realtà, se è finita così, io tornassi indietro non cambierei niente, perché avrei paura di poi, non lo so, scatenare un effetto a catena che poi fa sì che non andiamo a vincere la staffetta. Quindi no, assolutamente nessun rimpianto, ci sono ancora gare, va benissimo così.
1: Sì, paradossi temporali, tipo ritorno al futuro, ecco, no, è andato così, è andato tutto liscissimo. Ci sono tanti atleti con genitori, allenatori, anche questa cosa io non so se è tipica di tutto il mondo dell'atletica, onestamente, o se è un valore aggiunto che la nostra Italia, anche per te, ha messo insieme, non so, un pensiero che mi è venuto.
0: Sì, no, diciamo che non è proprio una cosa inedita. Duplantis è allenato dal padre, credo, dalla madre, comunque da un genitore. Sebastian Coe è allenato dal padre, questi sono due che mi vengono in mente, ma è una cosa abbastanza comune. Forse nell'atletica italiana è ancora più comune, perché Jimbo fino alle Olimpiadi è allenato dal padre, io, Larissa Iapichino, Filippo Tortu, e ce ne sono tanti altri. Quindi io penso sia una cosa non fuori dal comune totalmente, ma abbastanza spiccata in Italia.
1: E forse un valore aggiunto che chissà, i sociologi ci racconteranno fra qualche tempo, qualcuno l'analizzerà. Invece l'essere l'ultimo frazionista, un'altra domanda che mi veniva da farti è, per tornare a quella 4x400, è un qualcosa che era già nelle caratteristiche di voi quattro per essere... essere scelto per l'ultimissima parte della staffetta, c'è della suspense sempre?
0: Sì, no, allora c'è della suspense sempre, la formazione viene comunicata sempre poco prima, addirittura prima della batteria è stata comunicata la mattina stessa, e se no la sera prima. E diciamo che il quartetto era abbastanza delineato, non avevamo dubbi, e rispetto alle frazioni invece c'era un po' di, insomma, un po' di dubbio. E bisogna tenere conto di tante cose, per esempio spesso si mette uno molto forte, forse il più forte in prima frazione per lanciare la staffetta, e poi magari il secondo in ultima, perché deve, insomma, poi tirare le fila di tutto quello che è successo e provare, certo, a metterci una pezza in caso. Quindi sì, insomma, è sempre un po' una sorpresa.
1: E c'è anche la sorpresa che era presentata dagli avversari, immagino. Te sapevi già con chi dovevi vedertela, probabilmente c'è qualche un po', non dico un'ansia in più, ma una motivazione.
0: Sì, beh, in realtà non è che non si sa mai bene, in realtà, perché le formazioni non vengono rese note molto prima, infatti si vede in campo di riscaldamento poi chi si sta scaldando. Noi, per esempio, possiamo dare questo scoop, avevamo ricevuto informazioni non ufficiali che Charlie Dobson, proprio lui, non avrebbe corso, ce lo davano infortunato. E io sono arrivato in riscaldamento con questa consapevolezza, e io l'ho visto arrivare, scaldarsi, mettersi le chiodate, e lì abbiamo detto quindi le cose sono un po' più complicate di così. Però mi ricordo, l'abbiamo commentato con Luca Sito, e Luca ha detto: ma a me non interessa, sinceramente. Io ho detto: bene, non ci interessa.
1: Hai detto vabbè, vinceremo di 3 centesimi e non per 3 secondi, sarà un po' più risicato, ma vinceremo comunque. Vabbè, Lorenzo, insomma, regalaci qualcos'altro fra un po', forse se giochi del Mediterraneo, mi sembra che tu sei in partenza, poi insomma vedi un po' se hai altre cose da fare da un paio d'anni, non so, nell'estate del 2028. Dici un po' che insomma, che cosa prevede il tuo futuro, poi insomma, a parte quello del Benati staffettista.
0: E adesso sì, hai detto bene, parto per i giochi del Mediterraneo tra qualche giorno, in cui correrò di nuovo anche l'individuale, e lì diciamo invece speriamo di riuscire a fare qualcosa di meglio di Birmingham, e poi avremo anche la staffetta, che comunque anche lì speriamo di riuscire a portarla in alto, visto che ormai ci siamo fatti un nome. E dopodiché la stagione continua, probabilmente spero di riuscire a mettere un meeting in mezzo, e poi a metà settembre avremo gli Ultimate Games, il nuovo format della World Athletics con tutti i migliori del mondo. E noi saremo impegnati con la 4x4 mista, è un grande appuntamento e siamo molto carichi.
1: E nel frattempo continueremo a riguardarci questa 4x400, esatto. E te continuerai ovviamente a rivederla e a risperare che finisca sempre così, ovvero con l'Italia davanti all'Inghilterra per l'ennesima volta e con la firma tua, di Lorenzo Benati, su questa splendida pagina dell'Atletica Azzurra. Grazie mille per questa chiacchierata, Lorenzo.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.

Girls, California Girls, classicone di diversi decenni fa, che ci fa anche da apripista per l'Onda Verde. Tra poco di nuovo qui su Zona Cesarini affronteremo un po' i temi calcistici di questi giorni, qui è riniziato il campionato.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 2:30 l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A 13 Bologna-Padova c'è un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, coinvolta un'auto e un furgone. Sempre sulla 1, un incidente tra Bivio A1, diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, direzione Napoli. Code a tratti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Bivio, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno a 12 Colle Salvetti. Siamo in direzione di Livorno. Diamo un paio di chiusure. La prima sulla A26 diramazione Predosa-Bettole, tratto chiuso per lavori tra Novi Ligure e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione di quest'ultima autostrada fino alle 6 di domani. E concludiamo con la 14 Bologna-Ancona, anche qui lavori, uscita chiusa a Rimini Sud in uscita in entrambe le direzioni fino alle 5 di domani. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: 21:33, una bella chiacchierata con Lorenzo Benati, con lui abbiamo ripercorso quest'estate di successi per il nuoto, per l'atletica. Ora i giochi del Mediterraneo stanno confermando tutta questa nostra indole positiva. Poi ovviamente è sempre il tema del calcio che deve ricrescere, lo farà, lo sta facendo magari adesso con il campionato, chissà se qualcosa si muoverà. Ma c'è anche il tennis e c'è anche qualche italiano che può andare a far capire, insomma, che non c'è soltanto Sinner. Nel prossimo appuntamento importante US Open non ci sarà, ovviamente, come sapete, per i problemi al ginocchio Sinner. C'è Cobolli, esordio positivo per lui, stiamo parlando del torneo doppio misto allo US Open in coppia con la Svizzera Bencic, ha battuto in due set con un doppio 4-2 la coppia formata da Zverev e dalla statunitense Taylor Townsend. Questo, insomma, per iniziare a prendere confidenza con il tennis, visto che tra poco dovremo parlare sicuramente degli US Open e staremo anche a capire quello che può fare la nostra squadra oltre Sinner e anche per il ritorno di Alcaraz, attesissimo dopo due slam saltati. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tra poco un altro ospite, parleremo appunto di calcio.

George Ezra, Listen to the Man, brano gradevolissimo con cui continuiamo la nostra serata, la nostra cavalcata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, copertina direi d'obbligo con l'atletica, il nostro uomo simbolo dell'europeo Lorenzo Benati, che ci ha anche insomma rivelato uno scoop riguardo a quella finale dei 4x400, per ricordare quello che è stato questa estate, anche perché abbiamo la memoria corta, non lo ricordiamo magari quello che è successo l'altro ieri in Serie A, figuriamoci quello che in questa estate all'insegna dell'Azzurro è accaduto, anche perché abbiamo vinto talmente tante gare che sicuramente a memoria chiunque qualcosa tralascerebbe, figuriamoci poi dei giochi del Mediterraneo in cui stiamo facendo incetta, di cui ci occuperemo tra un'ora circa con il nostro Emanuele Granelli. Ma è riniziato il campionato, bisogna ritornare a parlare di calcio, se ne è parlato perché ci sono stati i mondiali e perché c'è polemica legata a quanto l'Italia non riesca a esprimere quello che dovrebbe nello sport più seguito e più amato, ovvero il calcio, e così noi possiamo anche con gli occhi di chi conosce a 360 gradi questo mondo anche analizzare quello che è adesso

0: successo in Serie A, ma in generale, insomma, quello che è il pensiero di Jedi Scapuccio Neves per gli amici Jedi. Eccoci, buonasera a te, a lei.
1: Buonasera, grazie.
0: Ti do del tu.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Perché sei un po' l'amico di tutti, visto che hai giocato in talmente tante squadre di calcio e hai lasciato ricordi positivi ovunque, che credo che da Vicenza a Palermo, a Catania, a Cagliari, a Lecce, a Novara, a Nuoro, a Potenza, insomma, ne hai fatta di strada. Ormai stiamo parlando più della metà della tua vita, anzi sicuramente quasi due terzi della tua esistenza quasi in Italia. Intanto,
1: più della metà, assolutamente sì.
0: Ti chiedo subito come stai, così.
1: Tutto bene, grazie. Infatti sentivo la tua introduzione per il discorso della Serie A, come era iniziata, quindi abbiamo riniziato anche noi a seguire un po' tutto. Quindi benissimo, siamo ritornati con i nostri soliti pensieri e godere comunque di una Serie A che è iniziata a scoppiettare, dai, mettiamola così.
0: Tra l'altro io, insomma, sono sulla tua pagina di Wikipedia, dice ex giocatore, ma fino all'altro ieri ancora alla Z Milano te giocavi ancora o sei interrotta?
1: Adesso basta, quest'anno ho deciso di interrompere definitivamente, anche perché arriva poi un momento in cui capisci che dice sì, penso che adesso basta proprio.
0: Mannaggia, vabbè, insomma, pensavo che potevi fare come Miura, no, in Giappone, che continua a giocare fino a quasi 60 anni.
1: Insomma, beato lui che poi almeno mantiene la salute intatta, soprattutto la forma fisica, che quello non guasta mai.
0: Assolutamente, vanno di pari passo queste cose. E quindi la prima domanda è legata appunto a quello che ci ha fornito questa prima giornata di Serie A. Inizierei da un pensiero sulla Roma e Gasperini, anche perché te sei molto attivo sui social. E mi sembra proprio che, avendo giocato al Crotone con Gasperini, segnando come non mai, giocando sempre, già potevi, insomma, annusare quello che sarebbe diventato questo tecnico. Tutto è esploso, se vogliamo, in maniera fragorosa nella giornata di ieri, con questa ultima partita della Serie A stravinta dalla Roma. Insomma, non si fa presto nel mondo giallorosso ad avere, come dire, pensieri positivi, e poi tutto viene smontato. Ma insomma, partire da qua, anche perché semplicemente è l'ultimo post che ho visto sui tuoi social, Jedi.
1: Ma sai, io ho una stima veramente molto molto grande per Gasperini. È un allenatore che, secondo me, guarda, io ho definito già un po' di tempo, ho dato una definizione, ho detto è un allenatore che è tosto, per non dire altro, tosto. È un allenatore che pretende tanto, vuole, però quando ti dà veramente. E credo che io con il mio rapporto con lui è stato un rapporto veramente di grande grande fiducia, in cui io ho capito che dovevo fare tanto per conquistare la sua fiducia, ma nel momento in cui l'ho fatto, cioè la fiducia ce l'avevo in piena. Questa era una cosa che a me mi lasciava molto molto contento, felice, e che era bello avere la sua fiducia, perché avere la fiducia di un allenatore come lui, che pretende tanto, vuole abnegazione, qualità, vuole determinazione, anche personalità, secondo me è molto bello, è interessante, perché secondo me ha fatto fare una svolta nella mia carriera a livello fisico, tecnico, di personalità, che secondo me me lo ricorderò per sempre. Un allenatore che ha svoltato veramente in maniera importante la mia carriera, perché è stato con lui, secondo me, che ho capito certe cose, certi meccanismi di quello di andare oltre a un qualcosa che, secondo me, tu dici no, il mio limite è questo. No, secondo me puoi credere che puoi andare oltre, e questa è una convinzione che tutto quello che lui fa a livello di allenamento, di preparazione, di una serie di roba, anche quando ti chiede le cose, è quello che lui ti spinge a dare. E quello lo vedo anche molto, questa cosa, nella Roma. Perché la Roma, diciamo che non è la squadra, la Roma, con tutto il rispetto, anzi io ho sempre detto, che quando mi chiedono, sempre detto, ma tu ti piacerebbe giocare in una grande squadra? Ho detto, quale squadra ti piacerebbe? Ho detto, stranamente, ho detto, non so perché, ho detto, non è che sono tifoso della Roma, ma a me mi sarebbe piaciuto giocare nella Roma. Ho detto, non lo so.
0: Diciamo un'energia che potrebbe trovare con Gasperini, forse anche l'attuazione di tanti desideri dei tifosi romanisti. Tra l'altro, se non sbaglio, parliamo di 20 anni fa, Crotone, per te e Gasperini, quel connubio, diciamo, anche diversi collaboratori di Gasperini poi sono rimasti da quell'epoca e sono stati per lui importanti, no, nel suo staff. Per cui, insomma, è una storia che parte da lontano, parte ancora da prima, ovviamente, per il tecnico attualmente alla Roma, e poi una, tutto questo, diciamo, si

0: si è concretizzato nel cammino di questo allenatore, e per te forse anche una maturazione e la comprensione di quello che sarebbero state le tue caratteristiche principali, da grande tocco, grande velocità nell'esecuzione, poi diverse, tante piazze dove ti sei affermato.
1: Ma guarda, è un qualcosa che io mi ricordo, no? Quando si parla oggi, no, di posizione dei giocatori in campo, no? Io ero un giocatore che potevo fare l'esterno, potevo fare giocare sotto la punta, giocare trequartista, giocare esterno destro, sinistro, giocare da centravanti. Cioè, perché con lui poi la cosa bella, un aneddoto questo, cioè in cosa bella in cui mi diceva Neves, era l'unico allenatore che mi chiamava Neves, tra l'altro, era l'unico in assoluto. Diceva oggi, giochi a sinistra, no, ma domani giochi a destra, ma domani, oggi ti voglio fare giocare in centro, perché secondo me ho bisogno, quindi... Per me, cioè, era come, sai, quando ti arriva quella fiducia, lui sa di avere la fiducia, sa di avere, di fidarsi di uno come me, perché mi mettevo a 360 gradi a sua disposizione e dire tranquillo mister, puoi mettermi dove vuoi, contare su di me in qualsiasi posizione del campo, che oltre che potevo farlo, lui era convinto di questa cosa, cioè, e questa era una delle cose che mi ha lasciato veramente molto, e ti dico, per chi ci ascolta anche, è un allenatore davvero che ha una convinzione, una conoscenza della materia allenatore, cioè, che è una cosa impressionante, lui è in grado comunque di migliorare, perché capisce, guardate, ieri ha fatto un'intervista, nella sua intervista, nella conferenza stampa, ovviamente, che noi seguivamo, e lui diceva molto relativo a Dybala. Io personalmente sono convinto che, secondo me, su Dybala, ho detto dategli il tempo di capire questo giocatore e di conoscerlo, perché io sono convinto che cambierà. Non a caso Dybala, secondo me, oltre che sia rimasto, ma è rimasto anche contento, sapendo che secondo me Gasperini lo può fare svoltare, lo può fare un'altra vita a livello di calcio, secondo me, rinascere. Perché tutti quei problemi, secondo me, che ha avuto, lo vedo difficile che si ripropongano così facilmente su Dybala. Poi ho visto che era veramente un giocatore di un entusiasmo allucinante, e quello lui devi trasmettere ai suoi compagni.
0: È quello che in sostanza ha lasciato questa prima giornata, come diciamo la partita più travolgente da questo punto di vista è stata quella dell'Olimpico. Cosa ha cambiato secondo te, qualcosa dal punto di vista dei pronostici? Quali sono le previsioni di Neves su quello che può essere insomma non so se l'esito finale della Serie A, ma le squadre che secondo quello che ha detto il mercato, che hanno detto queste primissime battute di Serie A, possono rappresentare insomma proprio le candidate per essere nelle altissime sfere della massima serie.
1: Detto che secondo me le migliori, non solo per il gol che hanno fatto, ma secondo me per quello che hanno espresso in campo, per il livello di gioco, di personalità, di una serie di caratteristiche che ci vuole per una squadra vincente, per me Roma e Inter sono state le regine della prima giornata sotto tutti i punti di vista. Secondo me l'Inter perché si è riconfermato una grande squadra, uno squadrone, la squadra da battere, però la Roma per me ahimè non ne voglia né mister Gasperini né i tifosi della Roma, ma che hanno un entusiasmo secondo me a questo punto pazzesco che non voglio neanche immaginare. Secondo me che il fatto che la Roma si candida assolutamente a lottare per uno scudetto, cioè non so in che posizione, in cui livello di possa essere questa percentuale, però per me sì. Dopo ieri, affrontando una squadra come la Fiorentina, che è una squadra forte, dove ha avuto tanti cambiamenti, una squadra che secondo me si candida comunque, secondo me, per fare un campionato importante al di là della partita di ieri, perché ha trovato ieri una Roma troppo perfetta, secondo me la Roma ieri ha dimostrato davvero, cioè l'unica cosa che io potrei magari mettere in dubbio sarebbe magari il fatto della profondità della rosa, no? Per il fatto che siano troppe competizioni, bravissimo, cioè questo è l'unico dubbio, ma per il resto per me la Roma è una squadra molto forte, con Gasperini con un anno in più di esperienza, di maturazione, di conoscenza dell'ambiente Roma e dei giocatori, secondo me questo è un vantaggio assoluto, in cui lui infatti ha espresso tantissimi concetti interessanti, era in tanti spunti in sala stampa che ci ha dato la convinzione che questa Roma secondo me per me sarà protagonista. Poi parliamo della prima giornata e va bene, però qualche segnale interessante secondo me da Inter e Roma sono stati davvero molto importanti ieri.
0: Eh sì, insomma, quello che anche gli opinionisti hanno intuito da quello che si è espresso, poi magari anche l'entusiasmo di questo inizio può portare a maggiore convinzione dei propri mezzi. Io salterei completamente diverse piazze importanti, anche perché mi interessa anche come è stato il rapporto di Jeddah, nostro ospite, con le tante maglie che ha indossato, perché insomma penso che più presenze che altrove l'ha fatta a Cagliari, poi insomma è rimasto un po' in Sardegna, è andato anche per qualche tempo a Nuoro, e questo Cagliari ha iniziato benissimo, e sia il Cagliari, arriverei anche a Lecce, visto che lei ha giocato a Lecce, due che lottano per la salvezza, subito hanno dimostrato di aver fatto tesoro, secondo me, della scorsa annata, vincendo entrambe fuori casa, tra l'altro, all'esordio.
1: Molto sono oltre che contento, oltre che sorpreso da un certo punto di vista, perché comunque il Lecce affronta un Venezia veramente un Venezia forte, in cui ha fatto una Serie B straordinaria, è tornato in Serie A, ha fatto un mercato comunque importante per una salvezza secondo me molto tranquilla, però ho visto un Lecce veramente molto cambiato e maturo da un certo punto di vista, perché comunque nel suo giocatore simbolo dell'anno scorso, che era Banda, soprattutto in finale di campionato, che non c'è più, comunque la squadra ha dimostrato grande concretezza, carattere, secondo me è in grado di poter lottare fino alla fine. Beh, il Cagliari è partito molto bene, ha messo in mostra secondo me un giocatore, non perché ha fatto il gol decisivo, però secondo me ha messo in mostra un ragazzo romano che ci ha lasciato un po' veramente così stupiti in maniera positiva, perché c'è grande curiosità per capire questo giocatore che cos'è, che cosa può fare, che cosa può dare. Ha fatto un gol strepitoso, quello sintomi anche di grande personalità. Mm-hmm. Diciamo che sono due squadre, ha detto una parola giusta, secondo me hanno fatto molto tesoro della scorsa stagione, sapendo che il campionato di Serie A è un campionato che ha bisogno che non abbassi la guardia fino in fondo, però anche di qualità. Il Cagliari si è mosso in maniera intelligente, il Lecce comunque ha qualche giorno ancora per cercare di completare in maniera valida questa rosa, secondo me per permettere anche di Francesco di poter lottare fino in fondo. È un campionato che si prospetta davvero molto molto interessante, direi.
0: Sì, anche le prime partite secondo me sono state, a parte forse un paio, ben non male promettenti, almeno dal punto di vista dello spettacolo, e anche dei valori che sono emersi. Sono simbolo, secondo me, anche Lecce e Cagliari di quando insomma si vada a tempo e fiducia a certi allenatori, e poi alla fine la solidità viene con il tempo e non dopo sette giornate con cui saltano facilmente le panchine. Qualche altra domanda a piacere, insomma, qualche altra cosa che ha osservato Jeddah in queste prime 10 partite, che forse qualcosa che forse c'è sfuggito, che andrebbe monitorato, una lente di ingrandimento dove l'appoggerebbe, visto che insomma si è parlato di tantissime cose, tantissimi personaggi, qualche polemica arbitrale, insomma, ci dica.
1: Io direi che secondo me ci sono, allora, una cosa interessante, che secondo me c'è stato il discorso dell'arbitraggio, ci sono stati dei cambiamenti interessanti, importanti. Mi auguro che al di là delle due polemiche, no? Quella del Milan-Torino e quella di Napoli-Genoa, che secondo me gli arbitri possano mettersi a disposizione con umiltà, soprattutto, questa è la prima parola, e sapendo che secondo me la tecnologia può dare una mano importante, non sentirsi protagonista, perché io ho sempre detto e mi assumo la responsabilità, gli arbitri devono essere invisibili, più loro sono invisibili e fanno bene il loro lavoro, secondo me vengono considerati veramente i grandi protagonisti. Quando si mettono a fare i protagonisti più dei giocatori, questo è un grosso sbaglio. Cioè, la tecnologia devi aiutare e devi dare una mano agli arbitri a migliorare ancora di più, secondo me, il livello degli arbitri in Italia, che è ottimo, è buono, ma devi alzarsi ancora di più semplicemente per evitare certe polemiche inutili che non ci devono essere in un campionato che si prospetta a essere molto bello.
0: Molto
1: poi la cosa importante è chiaramente una lente di ingrandimento va comunque messa sul Milan, perché c'è grande curiosità secondo me per vedere e capire che cosa può dare a Mourinho a questa squadra, come la può mettere in campo, che tipo di gruppo può creare, perché si vede che piano piano, anche nonostante le difficoltà, secondo me lui vuole creare, secondo me, un gruppo, un qualcosa che possa andare in campo ed ognuno lotti per quella maglia. Secondo me questo è quell'idea che mi dà a Mourinho, secondo me, di creare un gruppo di giocatori, di famiglia, di amici che possano andare in campo e aiutarsi uno con l'altro, secondo me, al di là delle situazioni fuori. Questo è quello che mi ha dato l'idea. Poi il Napoli, secondo me, ha un allenatore come Allegri, che è un altro allenatore grandissimo, che conosco molto bene, ed è uno che secondo me è un allenatore intelligente, oltre che pragmatico, secondo me sa nell'ambiente che è, sa i giocatori che ha in mano, e io penso che la sua gestione è quella che farà la differenza, perché rispetto magari a Conte, che è un altro grandissimo allenatore, ma nel livello di gestione, magari di rapporti, soprattutto con quelle stelle lì, uno su tutto, De Bruyne, secondo me, io credo che Allegri, secondo me, lì farà la differenza.
0: Insomma, queste sono le carte del campionato che ha fatto per noi oggi. Siamo praticamente in chiusura dello spazio, insomma, Inter e Roma, e poi il Milan da tenere d'occhio, ovviamente queste altre due belle piazze, delle tante che ha attraversato come calciatore il nostro ospite, tra l'altro cittadino italiano da qualche tempo, questo non lo sapevo, sono andato a curiosare sulla sua vicenda, ma ci mancherebbe,
1: 2009.
0: Ci mancherebbe, avendo vissuto almeno tanto dalle nostre parti. Grazie a Neves, ti chiamo come Gasperini, Ceda, grazie mille.
1: Gasperini, bravissimo.
0: Ciao.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao.

Like a Prayer, Madonna, per chiudere la nostra prima ora insieme di Zona Cesarini. Tra pochissimo l'informazione, poi continueremo con tante voci, tanti argomenti da affrontare.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Domani pomeriggio alle 18 torna a riunirsi il Consiglio dei Ministri nel servizio Le misure al vaglio e la posizione di Palazzo Chigi sul tema degli extra profitti.
3: Sul tavolo del governo la proroga per pochi giorni di alcune misure già in vigore sui prezzi dei carburanti, in attesa di un successivo provvedimento mirato alle fasce di reddito più bisognose, in modo da rendere l'intervento più selettivo ed efficace. Lo spiegano da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, chiarendo che l'Italia continua a portare avanti con determinazione l'idea del contributo sugli extra profitti del settore energetico, ma si specifica serve un intervento coordinato a livello europeo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando così discriminazioni di mercato. Viene puntualizzato inoltre che alla Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione e quindi non si è di fronte ad un rigetto delle posizioni italiane, ma che con la lettera inviata il 22 agosto, insieme con altri 5 paesi europei e indirizzata alla presidenza di turno irlandese, si chiede un confronto politico tra i ministri delle finanze degli Stati membri. È infatti indiscutibile, precisano da Palazzo Chigi, che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: E la presidenza irlandese dell'Unione Europea apre al confronto tra i ministri delle finanze sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, così come richiesto nella lettera di 6 paesi, tra cui l'Italia, in cui si chiede un quadro comune europeo, al centro anche l'impatto dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata travolta da una moto a Lecce dei Marsi, nell'Aquilano.
4: Suo padre la stava accompagnando ad un piccolo slargo per giocare a pochi metri da casa. È stato proprio lui a vedere arrivare quella motocicletta a velocità sostenuta. Ha provato a fare un cenno al centauro di rallentare, ma non ha fatto in tempo. La moto ha preso in pieno la piccola lamina, sbalzandola a qualche metro di distanza. I soccorsi del 118 e dell'elisoccorso sono stati immediati, ma inutili. Alla guida del mezzo, un 25enne che abita lungo la stessa strada e che dunque conosceva questa famiglia di origine marocchina che vive da un po' a Lecce nei Marsi, come tante altre qui nella zona. Una moto da cross non omologata dunque per circolare su strada e per questo senza assicurazione. Dettaglio non da poco, perché quel mezzo non doveva proprio essere lì. Il ragazzo si è comunque fermato ed è stato poi ascoltato dai carabinieri di Gioia dei Marsi intervenuti sul posto. Spetterà ora alla procura di Avezzano formulare un'eventuale ipotesi di reato, molto probabilmente quello di omicidio stradale. La salma della piccola Lamina si trova nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove domani mattina si svolgerà l'autopsia. Per il GR1, Pier Giorgio Greco.
2: Incidente mortale con il parapendio in Alto Adige. Un uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato al suolo nei pressi di Passo Rombo, nel territorio di Moso in Passiria. L'allarme è scattato poco dopo le 19 sul posto. Sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano.
5: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio che saranno pronti non prima di un mese. E intanto già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
6: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
5: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
2: Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati per il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, appunto, mentre nel biellese proseguono le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo. Domani però cambia lo scenario. Torna l'anticiclone con tempo parzialmente soleggiato al centro-nord, sole al sud e temperature in aumento. E per finire ancora la musica con un importante anniversario. Nel 2006 usciva Back to Black, disco della svolta per Amy Winehouse. Per il ventennale in arrivo una nuova versione il prossimo 23 ottobre, conterrà 4 demo inedite, lati B, i pezzi già usciti nell'edizione deluxe, il concerto ad Amsterdam dell'8 febbraio 2007, esibizione mai pubblicata integralmente. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
7: Zona Cesarini.
8: Sono le 22, 6 minuti ben ritrovati, ancora zona Cesarini, ancora un'ora insieme di voci, diciamo anche aggiornamenti, però perché non ho fatto menzione al fatto che stanno completandosi tra oggi e domani le squadre che andranno a partecipare alla prossima Champions League, quindi insomma diciamo l'insieme di 36 che poi comporranno la mega classifica, la mega graduatoria in cui ci sono le nostre Inter, Napoli, Roma e Como. Mancano 7 posti da assegnare e dicevo tra oggi e domani queste 7 partite, questi 7 spareggi ci avvieranno poi ai sorteggi che ci sono dopodomani per quanto concerne appunto la Champions League. Vi dico un risultato definitivo, dunque parteciperà alla prossima Champions League ed è la trentesima squadra ad accedere, è il Sabah Baku, squadra azera, è stato eliminato 5-2 il Bersheva, squadra israeliana. Dunque mancano altre 6 squadre, 2 delle quali sono molto vicine alla qualificazione, stanno giocando il Bodo Glimt avanti 2-0 con il Nijmegen, squadra danese. Squadra olandese, scusate, mentre del Bodo Glimt conosciamo benissimo l'origine norvegese, si ricordano molte squadre italiane che sono rimaste scottate nella loro trasferta lontanissima, hanno vinto i norvegesi all'andata 3-1, per cui molto vicino con questo attuale risultato di 2-0 quando è iniziato da poco il secondo tempo, il passaggio nelle magnifiche 36 della Champions, molto vicino anche il Celtic di Glasgow che ha vinto 3-0 all'andata, ora è sotto 2-1 con il squadra austriaca, siamo anche qui all'inizio del secondo tempo. Le altre gare di domani saranno tra l'altro tutte molto in bilico visto che provengono da pareggi, le 8 delle 4 sfide di domani, sempre intorno alle ore 21, ci sono la EK Atene contro il Leski Sofia, il Selye contro lo Slovan Bratislava, Lione Fenerbahce e Viking contro la Dinamo Zagabria, insomma sono tutte queste partite che interessano da vicinissimo, soprattutto perché insomma qualcuna di queste qua le incrocerà la squadra italiana di turno. Sono come detto 22:08 minuti, ricordo il numero di SMS e WhatsApp, è il 335-699-2949. Insomma, tra i risultati più importanti ci sono quelli della pallavolo della nazionale femminile, vincente anche quest'oggi, ci arriveremo tra pochissimo, per ora ancora musica.
9: Con gli occhi

0: fresco.
1: Senza vestiti, sono Maria Antonietta insieme a Colombre con il ritmo incalzante di questa divertente canzone con cui abbiamo ripreso la nostra seconda metà di Zona Cesarini. Sono 22:12 al 335-699-2949 i vostri sms whatsapp, alcuni dedicati insomma al nostro ospite d'apertura, allo staffettista, il quattrocentista Lorenzo Benati, che è stato protagonista appunto dell'ultimo atto degli europei facendoci vincere l'oro e medagliere. E devo dire anche che ho aggiornato sulla vittoria nel doppio misto US Open di Cobolli e Bencic. Contemporaneamente è arrivata però una notizia amara, perché Sara Errani e Andrea Vavassori sono usciti al primo turno del doppio misto, sempre ovviamente a US Open, contro Andreeva e Rublev, con un super tie break che è stato aggiudicato alla coppia russa 11-9, 1-4, 4-1 i precedenti due set. Abbiamo anche completato poco fa gli aggiornamenti relativi alla Champions League, alle gare di qualificazione per definire la griglia finale, ma diciamo il fatto di giornata dal punto di vista dei risultati sportivi che ci interessa di più è naturalmente la vittoria, l'ennesima vittoria delle ragazze di Velasco, gli europei di pallavolo, che hanno nella nostra Manuela Collazzo la voce, la narratrice delle vicende della pallavolo italiana. Ben trovata Manuela.
2: Ciao Diego, bentrovati.
1: E do il benvenuto anche a chi insieme a te potrà analizzare il momento, questa vittoria e in generale il torneo, le ambizioni delle nostre ragazze. Marco Bonitta, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Selezionatore in passato della selezione azzurra, della nazionale, attualmente alla Virtus Fano, anche alla nazionale maschile di pallavolo, l'Egitto, insomma un importante nome della nostra pallavolo, con quello che è successo oggi da analizzare punto a punto, un'altra vittoria senza set lasciati agli avversari. Manuela.
2: Intanto è sempre un piacere ritrovare Marco Bonitta. Prima di parlare delle azzurre, gli chiederei proprio come va con i suoi impegni, ecco, credo più imminente quello a livello di club.
3: Assolutamente sì, in questo momento abbiamo cominciato da un paio di giorni un ritiro in Toscana con la squadra di A2 di Fano. Siamo esattamente a Magliano in Toscana, un posto straordinario, un resort che il nostro sponsor ci ha messo praticamente a disposizione.

0: abbiamo
1: quindi vi state
0: lunedì.
1: Preparando diciamo alla prossima stagione, e mi pare di capire anche in maniera abbastanza positiva in termini di ambiente. Ecco Marco, vincente con la nazionale italiana lo storico oro ai mondiali del 2002, anche le medaglie agli europei, volendo analizzare in maniera un po' più articolata, non parlando soltanto della sfida di oggi dell'Italia, che Italia stai vedendo in queste prime quattro uscite in un girone che comunque sulla carta era molto alla portata e si sta dimostrando tale?
0: Sì, sulla carta era alla portata, nella pratica lo sta diventando giorno dopo giorno. Mi sto divertendo molto a vedere la squadra, perché è una squadra camaleontica, una squadra che comunque ha un gruppo di atlete, non solo quelle che giocano quasi stabilmente, ma tutto il roster è di ottimo livello. Ho visto giocare quelle che giocano un pochino meno con grande piglio, con grande coraggio, con grande energia, quindi vuol dire che la squadra nel totale ha delle grandi risorse.
1: Delle risorse importanti lo testimonia il fatto che Antropova sta giocando da schiacciatrice, lei che invece è un opposto naturale, nato tutto anche dall'infortunio di Omorui, perché era stato un esperimento, diciamo così, poi abbandonato in corso d'opera durante la VNL da parte di Velasco. Quali sono secondo te le difficoltà maggiori di un tipo di gioco del genere, cioè con Egon e Antropova contemporaneamente in campo?
0: Ma sono, credo, di più le opportunità più che le difficoltà. A mio avviso è chiaro che più si innalzerà il livello e più le squadre di una certa qualità immetteranno un po' in difficoltà. Vedo comunque Caterina, anche se ha abbandonato durante la VNL il progetto, si è rimessa subito e con le dinamiche da posto 4, che non sono così semplici, soprattutto in attacco. Ma io non la conosco personalmente questa ragazza, però mi dà veramente l'impressione di essere un atleta di una attitudine, di una umiltà incredibile, e credo sia l'arma in più di questa nazionale.
1: Te lo confermo, avendola anche conosciuta, atleta di grandissima serietà, oltre che dal potenziale notevole, enorme. Oggi Velasco le ha concesso un turno di riposo, perché lui dice anche dispendioso mentalmente il cambio di ruolo, è così?
0: Beh. Sì, sì, è assolutamente così, perché giocare per solo attaccare è ben diverso che giocare per ricevere e eventualmente attaccare. Quindi c'è un senso di responsabilità molto più grande, c'è un'attitudine e un'abitudine tecnica diversa, perché attaccare da posto 4 è diverso che attaccare da posto 2. Io per esempio non la vedo in grossa difficoltà in ricezione finora. Deve forse trovare un po' di ritmo sull'attacco, soprattutto di palla alta da posto 4, ma
1: forse da testare in ricezione anche con un servizio differente, no? Magari più potente, magari più incisivo, e ovviamente poi va considerato che il livello pian piano si alzerà nel momento in cui entreranno in gioco la fase eliminazione diretta, e noi ci auguriamo naturalmente semifinali e finali. Ti voglio riportare su alcune dichiarazioni di Velasco dopo Italia-Slovacchia, l'ennesimo 3-0, l'Italia non ha ancora lasciato alcun set alle avversarie, però Velasco ha detto: mi preoccupa una cosa rispetto agli altri tornei che abbiamo vinto, e si riferiva alle Olimpiadi e al Mondiale, il fatto che si parla troppo. Lui insiste molto su questo aspetto, cioè il soffermarsi su quello che magari un secondo prima non è andato bene, piuttosto che pensare invece allo scambio successivo. Perché questo capita secondo te più a livello femminile che maschile, tu che insomma hai in qualche modo avuto esperienze in entrambi gli ambiti?
0: No, su questo aspetto qui la pallavolo maschile è esattamente uguale a quella femminile. C'è questa tendenza, c'è questo sottobosco, c'è questo suono anche se lontano ogni tanto, ma è sempre presente. Secondo me Giulio fa molto bene a ricordarlo alle atlete, perché a volte c'è bisogno di ricordarselo, anche se sono molto serene, molto tranquille, sanno perfettamente che non lo devono fare. Però evidentemente ha rilevato che il livello era arrivato un po' troppo alto e quindi ha voluto spegnere immediatamente il fuocherello.
1: Anche durante un time out nelle partite precedenti ricordo che aveva in maniera molto chiara, poi lui è così, no, diretto, sostanzialmente detto: chi parla del punto precedente esce, va fuori. Quindi lui si aspetta concentrazione massima. Tu credi che questo gruppo, dopo aver vinto così tanto, possa come dire cadere, io non credo, in una sorta di appagamento per aver comunque conquistato tutto il possibile?
0: Io non lo penso questo, perché l'appagamento alla vittoria non credo che esista. Forse c'è un appagamento nel dare sempre il massimo, nel rispettare alcune dinamiche di gioco, ma l'appagamento a vincere non è così brutto, ecco, non esiste. Penso soprattutto che loro abbiano un gruppo un po' diverso, ecco. Non è lo stesso gruppo che ha fatto le Olimpiadi, non è lo stesso gruppo che ha fatto il mondiale, ci sono delle dinamiche diverse e energie nuove.
1: Ci sono delle dinamiche diverse, ci sono anche delle giocatrici diverse, lui sfrutta molto il doppio cambio quest'anno non è cambi Antropova come era per esempio l'anno scorso al mondiale, ma è cambi Adigue, la giovane giocatrice di Conegliano, che comunque sta dando un contributo importante, no? Si fa trovare pronta. Forse la forza di questo gruppo è anche il fatto che, come tu ribadivi, tutte coloro che vengono chiamate in causa riescono a entrare bene in quel momento nella partita.
0: Ma sì, è un gruppo inclusivo da sempre, è un gruppo che accetta le qualità anche di una compagna molto giovane, perché sanno che ne possono avere bisogno in qualsiasi momento. C'è un senso di appartenenza molto forte che le giovani trasferiscono le più esperte trasferiscono alle più giovani, e quindi anche una ragazza debuttante riesce a fare bene perché si trova in un ambiente di fiducia
1: positivo, e l'ha per esempio testimoniato l'anno scorso Stella Nervini, che poi si è confermata come una rivelazione al mondiale dello scorso anno. L'avversario di domani, la Francia, diventa una rivale importante perché ci si gioca il primo posto nel girone. Velasco ha detto che tra tutte quelle che hanno affrontato è la rivale, anche per il fatto che si trova come l'Italia a punteggio pieno seppur con una partita in meno, è la rivale più complicata. Non ha un punto di riferimento come Casot, che conosciamo perché ha giocato anche nel nostro campionato. Che Francia ti aspetti? Che squadra è la Francia, che peraltro negli ultimi tempi è stata sempre battuta dall'Italia?
0: È una squadra fisica, è una squadra che ha dei centimetri, è una squadra che sta crescendo, però devo essere molto chiaro che secondo me la partita è abbastanza nettamente dalla nostra parte, se facciamo quello che dobbiamo fare, e credo che il nostro europeo comincerà veramente dopo.
1: Agli ottavi, ai quarti e poi via via. Spingendoci allora oltre, e posto appunto che l'Italia è superiore a tutte le squadre che si trova ad affrontare nel proprio girone, le squadre che arriveranno secondo te fino in fondo sono poi le solite, quelle che poi abbiamo visto per esempio agli europei di 3 anni fa? Turchia,
0: Olanda.
1: Sì.
0: Direi di sì, soprattutto la Turchia. Credo che abbiano acquisito una consapevolezza importante, hanno trovato un centrale che mette qualità rispetto a prima, mette centimetri, e poi sono una squadra che ha cominciato a vincere. E quindi quelli che cominciano a vincere trovano un'autostima e un'autoconsapevolezza molto forte.
1: E poi giocano in casa.
0: A me piacerebbe vedere. E poi giocano in casa. No? Piacerebbe vedere proprio la finale con loro. Non conosco bene gli incroci, ma.
1: Purtroppo.
0: La incrociamo prima.
1: Sì, purtroppo se non ho diciamo guardato male i possibili incroci, potremmo incrociarla prima in semifinale. E questo è un gran peccato. Però.
0: Peccato.
1: Sì, esatto. Grazie Marco Bonitta, grazie davvero, in bocca
0: grazie
1: al lupo.
0: In
1: bocca al lupo per
0: Crepi.
1: Tutto.
0: Buon lavoro, arrivederci.
2: Grazie a Marco Bonitta anche da studio, grazie ovviamente a Manuela Collazzo, che ritroveremo nelle prossime avventure delle ragazze di Velasco dell'Italia della pallavolo. Sono 22:25, ci avviciniamo alla parte finale di Zona Cesarini, ci arriviamo con un altro brano musicale.

Gigi Abaccio, una dei vertici della storia di Sting solista, per continuare musica ancora bella ritmata, bella vivace come questa parte finale di Zona Cesarini con il 4 su 4 delle nostre ragazze della pallavolo che abbiamo analizzato poco fa con la nostra Manuela Collazzo ed il suo ospite. Torniamo sul calcio, anche perché siamo a metà strada, se vogliamo, tra il calcio che riprende a rotolare sui prati, sui campi di Serie A e squadre che in alcuni altri territori magari devono ancora riprendere a giocare. Ci sono i ritiri che ovviamente sono frequentati da tanti calciatori, da tante squadre, non soltanto di calcio. Abbiamo appena sentito quello che ci diceva Marco Bonitta, che allena la squadra di pallavolo della Virtus Fano. Noi per questo spazio torniamo sul calcio e torniamo su una singolare, se vogliamo, un singolare connubio, quello di una squadra di Serie B ganese, lo

0: Steadfast, che è in ritiro in Italia, è in ritiro in Umbria, a confine diciamo con il Lazio, nel comune di Monteleone di Spoleto, che accoglie diciamo questa squadra, il suo staff e il suo allenatore soprattutto, che è un italiano giramondo, e il nostro ospite Roberto Landi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, è un piacere per noi avere insomma anche una personalità a 360 gradi come lei, che ha visto veramente tutto il mondo del calcio, non la nicchia del calcio italiano, che non se la passa benissimo, ma ci arriveremo. Mister, intanto come sta andando? Forse si è concluso da poco questo ritiro, questo approdo umbro di una squadra ghanese di Serie B, lo Steadfast. Come nasce tutto questo?
1: Ma nasce tutto questo dalla mia esperienza internazionale, che è cominciata da calciatore nel 5 maggio del 79, che partì dall'Italia, andai a giocare negli Stati Uniti ai Cosmos di New York, e è finita, ancora non è finita nonostante i miei 70 anni e sono ancora qui che mi diletto con questi ragazzi. Io ho un agente che mi ha proposto anche quest'anno la possibilità di allenare, avendo io una lunga esperienza di Africa, avendo fatto già da giocatore nell'82 in piena apartheid, ero l'unico bianco in una squadra tutta nera in Sudafrica, i Kaiser Chiefs, quindi sono credo l'unico testimone che lo sport è l'unico mezzo che può le varie culture, le varie etnie, le varie società, cose di questo genere qui. Poi a giugno sono stato in Ghana, chiamato dal mio presidente, che è il ministro dell'istruzione del Ghana, che ha due squadre, Karela e Steadfast. Io ho fatto un contratto con Karela, poi lui mi ha detto: no, io avrei piacere che tu e il tuo staff vi occupaste dello sviluppo di questi ragazzi, che il più giovane è un 2009, il più vecchio è un 2006. E mi aveva proposto il ritiro ad Abu Dhabi, che io gli ho detto: guarda, presidente, Abu Dhabi non mi sembra il luogo giusto per sviluppare e per far fare esperienza ai ragazzi, vengo in Italia. E ho, essendo stato, avendo allenato la nazionale del Qatar, ero stato con in Umbria a Norcia da Bianconi, non aveva posto e mi hanno indicato Monte Leone di Spoleto. Sono andato con mia moglie a vederlo e abbiamo deciso di venire dal 10 di agosto al 25 di agosto, quindi sono rientrati stamattina. E quindi abbiamo fatto fare un'esperienza professionale ai ragazzi di un ritiro professionistico italiano, con tanto di amichevoli, alimentazione, sedute di allenamento con doppie sedute. Quindi rientriamo per affrontare il campionato che comincia il 18 di settembre, con la speranza di poter appunto vincere il campionato, quello sicuramente. Ma soprattutto di creare dei calciatori che possano avere una chance di poter giocare in Europa.
0: Tra l'altro a Cascia, non lontano, si sono radunati gli arbitri quest'estate, arrivavano da là le notizie del nuovo corso della squadra arbitrale. Insomma, tornano i ragazzi, sono già tornati dallo Steadfast in Ghana per affrontare il campionato, diciamo con l'aria buona umbra, anche probabilmente con qualche buona scoperta da parte loro. Anche immagino, spero sia andato bene l'accoglienza dell'Italia in generale per questa compagine. E lei ha citato un po' di posti del mondo nel suo primo intervento. Ricordo che il nostro ospite Roberto Landi ha allenato la Georgia, la Liberia, l'Union Saint-Gilloise, tra l'altro, che insomma voglio dire è tornato proprio in questi giorni.
1: Livingston in Scozia, National Bucharest quando Walter Zenger lo steava, Sopron in Ungheria, alcune in Egitto.
0: I portieri degli Stati Uniti negli anni 90 e 94.
1: 90, quindi. Sì, 90 e 94, perché avendo giocato lì, avendo un contratto con Time Warner, essendo un tecnico NCAA, ho fatto questa esperienza con Tony Mella, con Boromir Lutinus, quindi
0: personaggio.
1: Una certa esperienza e di fatti capisco oggi quelle che sono le lacune del calcio italiano, perché girando il mondo ho capito come hanno fatto gli altri ad evolversi e noi a rimanere.
0: Allora al palo. Ha una ricetta forse, perché tutti gli ingredienti che ha trovato in giro per il mondo, per il nostro calcio, possiamo dirlo tranquillamente, malato ormai da anni, una soluzione deve esserci.
1: Guardi, io da quando ho cominciato nel 98 con la nazionale Under 21 della Georgia, con campioni Calazzi, Asfili, Kobiasvili, Arbelaze, quindi tutti i super campioni che hanno giocato nelle squadre più forti d'Europa, ho cambiato 10 volte il mio modo di allenare, perché in tutte le esperienze che ho fatto ho raccolto delle indicazioni, quindi il Belgio mi ha dato tante cose, la Scozia tantissime, la Romania molte, l'Africa altrettante. Quindi tutte queste esperienze messe insieme hanno fatto sì che il mio bagaglio sia completo. Il discorso è che le altre nazioni, io sono andato a vedere, perché aveva un giocatore che giocava all'Ajax, il lavoro che fa l'Ajax da tanti anni, sono andato a Clairefontaine, all'École des Jeunes in Francia, sono andato a vedere e ho fatto una relazione per Coverciano del fenomeno Islanda, ho chiamato Lagerbach perché incuriosito dalla performance dell'Islanda nel calcio, ho detto fammi capire come hanno fatto, e mi ha fatto capire come hanno fatto. Quindi questo che ho fatto io nel mio piccolo, credo che possa essere fatto anche dai vertici del nostro settore tecnico, quindi senza umiliazioni e senza nessunissimo tipo di rammarico. Uno va a vedere e dice come ha fatto l'Islanda ad essere una nazione dove prima era considerata materasso, oggi è durissima a portare a casa il risultato contro di loro, perché adottano determinati sistemi. Noi siamo rimasti al vecchio sistema, e quando io devo fare dei corsi di aggiornamento per rinnovare la mia licenza UEFA Pro, mi trovo a farla con degli allenatori italiani che non hanno niente da dirmi, sono io che devo raccontargli qualche cosa di nuovo, diciamo, in questa maniera qui. Quindi questa è l'evidenza dei fatti, però io, ripeto, posso solo raccontare un certo tipo di esperienze.
0: Senta, lei insomma ha avuto nell'Africa, come diceva, anche delle risposte interessanti, delle scoperte che ha fatto, visto che l'ha frequentata moltissimo. Possiamo dire che tutto sommato è da lì che è qualcosa di nuovo dal punto di vista anche del prototipo del calciatore moderno sta arrivando, e che forse potrebbe segnare il passo. Lo fa attraverso, ovviamente, gli italiani di seconda generazione in Francia da tantissimo, l'Africa stessa sta con diverse nazionali rappresentando certezze che fino a non tanto tempo fa erano molto lontane.
1: Beh, difatti gli ultimi mondiali americani hanno dimostrato che le squadre africane sono cresciute di livello altissimo. Lasciamo stare il Marocco, ma tutte le altre sono state penalizzate ancora da una piccola mancanza di esperienza, nonostante molti giocatori giochino già in Europa, però quasi tutte le squadre hanno sofferto il momento critico della partita, quando c'è da il momento dove c'è da decidere di vincere, di perdere o di pareggiare, capito? Specialmente certo, negli scontri diretti, però hanno dimostrato di esserci, e quindi ma perché? Perché la FIFA ha cominciato a fare dei progetti dove all'interno delle varie federazioni si sono cominciati ad istituire corsi per i preparatori atletici, per gli allenatori, quindi si comincia a fare un certo tipo di discorso e non ultimo il fatto che molti calciatori vengono in Europa e cominciano ad imparare quando vanno giù. La differenza la fanno quelle nazioni che hanno un sacco di giocatori, la Nigeria, il Ghana, il Camerun, il Senegal, che hanno molti giocatori in Europa, Capoverde. Io con la nazionale senior della Liberia ho giocato 2 volte con Capoverde, posso garantirvi che veramente sono fenomenali, capito? È logico che poi approdano nei campionati portoghesi, che poi dopo i portoghesi sono bravi a rivendersi e ce li troviamo in Premier League o in Bundesliga o in Italia, capito?
0: Sì, è tipo una filiera del calcio praticamente, quella che si è innescata da qualche tempo. Come lo segue, se lo segue, insomma, il campionato italiano o comunque il calcio italiano, quello che rappresenta oggi? Ovviamente si parla dei problemi della nazionale, ma si parla anche di una difficoltà anche di raggiungere livelli importanti in Europa. Questi vari mali che serpeggiano fanno sì anche che si guardi con un po' di distacco e meno interesse anche alla nostra Serie A da parte sua. Sto parlando insomma di quello che può essere un curioso del calcio come il nostro ospite Roberto Landi. Con che aria, con che atteggiamento si pone davanti a una Serie A che oggi può raccontare fino a un certo punto, ecco.
1: Ma allora ci sono due dati emblematici che rappresentano questa criticità del campionato italiano. Uno, che non si vedono le partite italiane anche di cartello in giro per il mondo, e questo ve lo posso garantire, perché ho girato il mondo con la nazionale del Qatar, sono stato dappertutto in East Asia e si vede Bundesliga, Premier League, Bundesliga e abbastanza il Paris Saint-Germain. Un Milan-Inter, Juventus-Torino, Juventus-Milan, Juventus-Inter non si vede da nessuna parte. Seconda cosa, il tifoso all'estero sa benissimo che Colomani è 2 anni che non gioca ed è la quinta punta del Paris Saint-Germain e da noi è venduto come un fenomeno. E quindi anche questo, dici, purtroppo andiamo a vedere dove sono i campioni veri e le cose vere. Quindi queste sono il due. Il Giappone ha fatto un amichevole con la squadra di Cristiano Ronaldo in Giappone e Cristiano Ronaldo era infortunato, pseudo infortunato, non è andato. I tifosi hanno chiesto indietro il rimborso del biglietto, perché vanno a vedere Cristiano Ronaldo, non vanno a vedere me o la riserva di Cristiano Ronaldo. Certo. Quindi calcio italiano sta perdendo da questo punto di vista il passo. Seconda cosa, vedere una partita di cartello italiana che ti annoia non la guarda nessuno. Purtroppo questo è il limite grosso delle nostre cose. Io lo dico, sia in Belgio che in Scozia, io ho allenato sempre squadre piccole, l'Union Saint-Gilloise era piccola, Livingston è piccola, ma vai a giocare contro il Celtic, l'Under dello Standard Liege, così la partita la giochi e il tifoso, anche se perde, va a casa contento. Da sì. Noi sono contenti se fai uno 0-0 anonimo e tutti sono contenti. Questo è un po' il discorso.
0: Sì, una...
1: È cambiato il calcio. E certo. Il tifoso non è più così radicato come una volta, indipendentemente dai biglietti che si vendono, che chi è che non va a vedere Milan Inter in Italia, però devi vedere il movimento in generale, quello che è.
0: È anche un momento in cui ci si appassiona per gli idoli, per i vari Ronaldo e Messi, piuttosto che la fede calcistica, e si tifa anche una squadra internazionale, insomma c'è chi tifa in Italia squadre estere e si appassiona anche a altri campionati. Speriamo ovviamente di tornare ai vecchi fasi. Tra l'altro le dico che in questo momento il Celtic di Glasgow sta affrontando il LASK, avanti 3-0 dopo la gara d'andata per la qualificazione finale in Champions, LASK sul 3-1, quindi insomma siamo proprio lì per una combattutissima gara di spareggio per approdare alla Champions. Dopodomani ci saranno gli spareggi, i sorteggi ovviamente dopo questi ultimissimi spareggi. Non so, un'ultima domanda per il nostro Roberto Landi che è stato veramente capace di raccontarci il nostro calcio dal punto di vista esterno ed è sempre direi il miglior modo per non incartarsi su quello che spesso capita nel giardino di casa e non analizzare.
1: Perché noi siamo molto, l'italiano è molto autoreferenziale da questo punto di vista, credetemi, per primo, perché io mi vendo molto bene anch'io, però i risultati poi dopo sono sotto gli occhi di tutti.
0: E poi invece chiudiamo come abbiamo iniziato, la comunità di Monteleone dove è andato in ritiro lo Steadfast si è interessata invece a questa venuta dei calciatori, insomma c'è stata un'accoglienza anche da parte dei ragazzini, perché tutto sommato alla fine è sempre qualcosa di eccitante vedere le maglie colorate di una squadra di calcio che gioca come si deve.
1: Ma sicuramente è stato un discorso molto molto impressionante da parte mia, non me l'aspettavo onestamente. Abbiamo avuto un'accoglienza che neanche se fosse venuto il Real Madrid. Quindi tutta la cittadinanza, a cominciare dall'amministrazione a finire dal barista, dal macellaio, e sono stati tutti entusiasti e anche questa mattina quando siamo partiti erano tutti fuori ad applaudire, tant'è vero che il mio presidente, il ministro dell'istruzione, ha già fatto un protocollo di invito dell'amministrazione comunale di Monteleone per un gemellaggio con col Ghana, capito? quindi no, siamo stati veramente, e se il calcio non è una matematica sicura, quindi 2 più 2 non fa mai 4, fa 4, delle volte 3 o delle volte 5, io ho 2 anni di contratto, se sono ancora lì l'anno prossimo saremo ancora a Monteleone in preparazione.
0: E chissà se anche attraverso queste cose si può guarire qualcosa.

0: cosa nei mali del nostro pallone attraverso una medicina che magari viene dall'Africa, magari dal Ghana, lo Steadfast, allenato dal tecnico Roberto Landi, nostro graditissimo ospite stasera. Grazie mille per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, spero che una piccolissima informazione che ho potuto dare dal punto di vista tecnico e delle esperienze fatte in giro possa servire a qualche cosa o risvegliare qualche coscienza.
0: Altro che, grazie ancora.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc., con ovviamente le vibrazioni positive della voce di una infinita intramontabile Gianna Nannini, è un più moderno suo collega. 48 e 35, 22, 48 e 35 minuti, ancora ben trovati, ancora zona Cesarini, ancora al 335-699-2949. Vi invito a scrivere i vostri messaggi anche relativi a quello che abbiamo appena sentito con il nostro ospite Roberto Landi. Ci sono anche aggiornamenti da dare, visto che eravamo rimasti in sospeso, sembrava fatta per il Celtic Glasgow, in pratica dal 3-0 dell'andata siamo in questo momento nel recupero, 4-1 per il LASK, sono quindi in parità e andranno ai supplementari. Eccezionale rimonta degli austriaci, che dunque vorranno fino alla fine cercare di portare a casa una qualificazione nei migliori 36 d'Europa a questo punto, per una Champions League che va a definirsi dopo l'approdo del Sabah Baku degli azeri, che hanno eliminato nel pomeriggio il Beersheba israeliani, e anche quella ormai consolidata del Bodo Glimt, che ha eliminato il Nijmegen. Saranno la squadra 30 e 31 per appunto a partecipare alla prossima Champions League. Domani altri 4 incontri e dopodomani ci saranno i sorteggi, ma è il momento dei giochi del Mediterraneo, è il momento di sapere quante medaglie abbiamo vinto questa giornata, essenzialmente grazie al nostro Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Un rullo compressore di medaglie, la squadra azzurra ai giochi del Mediterraneo di Taranto, la quarta giornata di gare, la più prolifica in assoluto finora, ne regala altre 27 all'Italia, grazie soprattutto alla chiusura in bellezza del nuoto, il primo podio dal badminton in attesa di altre due finali di domani, le soddisfazioni dalla lotta libera e l'eccezionale apporto arrivato dalle bocce, perché dal palazzetto dello sport di Montemesola arrivano 6 medaglie con ben 4 ori in una giornata da ricordare per le bocce azzurre. Sotto lo sguardo attento di un ospite d'eccezione come il principe Alberto di Monaco, il primo a esultare è Diego Rizzi. Nella pétanque di precisione, il campione del mondo di bordighera stravince 44-30 sullo spagnolo Manuel Luque González, confermando i favori del pronostico dopo il titolo iridato dello scorso anno a Roma.
3: Questa qua ha un sapore un po' diverso comunque, però è prestigiosa come un mondiale. Comunque da sportivo cerco sempre di fare il massimo e quindi sono molto contento. Gioco sempre per vincere, come ho detto prima, però so che al tiro di precisione, se tiro come so, posso fare bene. Ho fatto 4 belle serie con dei bei punteggi, e poi io, se l'avversario tira meglio di te, gli dici bravo, non c'è niente da dire, però bisogna cercare di vincerlo, ecco, non devi sperare nel regalo dell'avversario.
2: Meno scontato l'oro di Laura Picchio nella raffa, supera in rimonta la croata Juginovic dopo essere stata sotto 4-2 nel punteggio, un'affermazione inattesa dalla 22enne di Foligno.
4: Ancora quasi non ci credo di aver vinto, non ci credevo nel momento in cui è successo, perché proprio non avevo capito che fosse finita la partita. Comunque è stata un'emozione grandissima per me, prima volta qui ai Giochi del Mediterraneo, veramente non potrei essere più contenta, è stata un'esperienza bellissima dall'inizio alla fine. Per rompere il ghiaccio non è stato sicuramente facile, anche perché le corsie di gioco qui sono molto differenti da quelle che di solito insomma abbiamo da noi, e quindi è stato un po' complicato entrare in campo e iniziare a giocare subito bene, però fortunatamente dopo mi sono ripresa, mi sono rilassata forse anche un pochino, sciolto un po' di tensione e sono andata molto bene.
2: Laura Picchio concede il bis poco dopo anche nel doppio in coppia con Katie Crescenzi, come del resto anche Diego Pizzi nel maschile con Andrea Chiapiello, nella raffa bronzo per il doppio maschile formato da Alfonso Nanni e Luca Viscusi, mentre nel tiro di precisione argento per Matteo Mana. Le bocce così chiudono il loro programma con 8 podi complessivi, un contributo certo non paragonabile a quello del nuoto, che conclude la rassegna con altre 16 medaglie. Pronti via allo stadio Torre d'Aiale subito 4 doppiette. Nei 200 misti la primatista nazionale, campionessa in carica ai giochi, Sara Franceschi, alla meglio nello sprint su Chiara Della Corte. Nel maschile è Simone Spediacci a conquistare il gradino più alto del podio, la medaglia del riscatto dopo una stagione complicata.
5: È un tempo che è un secondo e mezzo in meno del mio personale. Sono molto contento perché so che ho lavorato tutto l'anno molto bene. I tempi magari non sono usciti durante la stagione, sono usciti ora il 25 di agosto, quindi sono contento. contentissimo.
2: Bronzo invece per Jacopo Barbotti al suo secondo podio a Taranto.
5: Tanta fatica, però comunque il tempo per essere agosto, fine agosto, non è male. L'atmosfera poi è bellissima, quindi ha spinto tutte e due a fare una bella prestazione oggi e adesso ci godiamo un po' le vacanze per tornare più forti di prima.
2: La formula vincente si ripete anche nei 50 stile libero, argento e bronzo nel femminile con Elena Capritta e Agata Maria Ambler, nel maschile invece è dominio con l'1-2 firmato Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati.
6: Direi un ottimo finale di stagione, è stata ricca di risultati, molte soddisfazioni, fortunatamente abbiamo chiuso in bellezza, non era semplice perché comunque il 25 di agosto è un anno che si nuota, direi che poter concludere appunto con un ottimo risultato in casa poi vale il gioco, ecco.
7: Era difficile dal punto di vista mentale fare una bella gara, però ci siamo riusciti e era importante finire bene per poi cominciare al meglio la stagione prossima e bene così. Poi qua col pubblico che tifa per noi è bello.
2: La striscia di doppiette si interrompe con i 200 farfalla che vedono trionfare in solitaria Paola Borrelli, decisiva la spinta del pubblico di Taranto.
8: Li sentivo persino sott'acqua, io che non ci sento mai, è stato proprio bello, bellissimo. Il tempo sono ancora un po' non molto soddisfatto. Fatta, ecco, però siamo a fine stagione, sono a 2 settimane e mezzo di gare ormai perché l'europeo era ormai iniziato il 10. Sono contenta così, è un buon fine stagione, ecco.
2: Ma subito dopo ripartono le doppie

0: Presenze azzurre sul podio, dagli argento e bronzo di Federica Toma e Martina Biasioli nei 100 d'orso, al primo secondo firmato Alberto Razzetti e Andrea Camozzi nei 200 farfalla. Per Razzetti 3 su 3, sempre con il metallo più prezioso.
1: Bene, bene, sono contentissimo di aver portato a casa un altro oro per l'Italia in casa, quindi bellissimo con un'altra doppietta con Andrea. Il record dei campionati è bello poter scrivere il mio nome e vederlo lì la prossima volta. Sicuramente aggiunge ancora un tocco in più ed è il modo migliore per concludere questa lunga stagione. Quindi fare una tripletta è straordinario. Non vedo l'ora di sentire l'inno per la terza volta. Si sentono e come, specialmente fanno la differenza nelle ultime vasche quando inizia a subentrare la fatica. Senti tutto il pubblico sugli spalti che fa il tifo per te e tiri fuori quel qualcosa in più che poi ci permette di fare queste belle prestazioni.
0: Per Camozzi invece un secondo posto è arrivato anche grazie all'incessante tifo pugliese.
2: Parto col dire che la stagione è molto lunga, abbiamo fatto gli europei 10 giorni fa, quindi quale energia erano quelle che erano, ma davanti a un pubblico così e con la bandiera dell'Italia in casa va tirato fuori anche quello che non c'è. Sono molto contento di questa gara. Sì, veramente un'atmosfera veramente bellissima, quasi mai ho visto un tifo così e sono davvero felice. A noi atleti spinge molto, soprattutto che in sport come il nuoto un po' minori stia arrivando ad avere un tifo così, mi fa molto molto piacere.
0: In chiusura arriva l'ultimo oro di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, nella stessa gara bronzo per Ivan Giovannoni, mentre Daniele Del Signore è argento nei 100 d'orso. In tutto sono 51 le medaglie arrivate dal nuoto, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Anche la lotta libera partecipa alla festa azzurra di medaglie tutte targate al femminile, al pala Wojtyla di Martina Franca. Laura Godino si mette al collo l'argento nella categoria 68 kg, mentre aggiungono 3 bronzi anche Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella ed Enrica Rinaldi, rispettivamente nelle categorie 50, 57 e 76 kg. E un'altra medaglia arriva dal badminton con il bronzo di Giovanni Toti, sconfitto in semifinale dal croato Dinata. Ma ce ne sono di certe altre due, con le finali di domani per Yasmin Hamza e il pugliese di Sant'Eramo Fabio Caponio.
3: Sono grandissime perché la mia famiglia è qui, tutti i miei amici sono qua, amici di famiglia e chi ne ha più ne metta, e poi giocare in Puglia che è la mia regione è qualcosa veramente di speciale, in più giocare in Italia. Questa finale non è un traguardo, il mio obiettivo l'ho detto tanti mesi fa è l'oro. So che domani la partita sarà molto complicata con un avversario ostico, l'ultimo incontro è stato a suo favore per 19-18 2-3 mesi fa, però conosco bene l'avversario, ci conosciamo molto bene, ci siamo allenati insieme un mesetto fa. Userò al meglio le mie armi, non sarà una partita facile, ma con il supporto di tutti credo che sarà una grande finale.
0: Le medaglie totali per l'Italia adesso sono 81 dopo appena 4 giorni di gare e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria si fa sempre più vicino.

la musica dei Depeche Mode per salutarci di nuovo. Domani vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini, si rinnova sempre intorno alle ore 21, ancora i giochi del Mediterraneo, ancora la palla a volo, protagonisti. Buon ascolto ancora su Radio 1.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini, il segretario Vaticano. Monsignor Gallagher è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, Radcliffe.
4: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher. Disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky, con una zona economica franca fra i due paesi in guerra, governata da terzi. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
3: E dall'Ucraina il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto i missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ha ringraziato Papa Leone per il forte sostegno spirituale accompagnato da un aiuto concreto sul piano umanitario, e anche il presidente Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Verso una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basso, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Siamo alla cronaca. Agli arresti domiciliari, un PR di 38 anni accusato di aver violentato una studentessa 19enne la notte di Ferragosto in una discoteca di Milano.
5: I riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze, le foto e i video pubblicati sui social. Così è stato incastrato Hassan Elmanam, presunto autore della violenza sessuale avvenuta in Corso Como nella notte di Ferragosto. Dopo le indagini dei carabinieri è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di Busto Garolfo, nel milanese. La ragazza violentata, una 19enne, ha raccontato di averlo conosciuto la sera del 15 agosto nel privé dell'Hollywood. Lì avrebbero consumato alcolici per poi uscire con lui, che l'avrebbe costretta ad appartarsi sul lato posteriore del locale. Mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata a forza sul retro, ha raccontato lei. Poi la violenza. Per la giudice l'uomo ha approfittato della scarsa lucidità e debolezza della vittima. Dopo è stata soccorsa e accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente.
6: Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: Una bombola di gas è esplosa in serata in un B&B a pochi chilometri dal centro di Mileto, Vibo Valentia. Feriti, padre, madre e un bambino che erano in vacanza. Nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione. Nella cattedrale di Caserta, i funerali di Guido Roviello, il clochard di 62 anni ucciso per un debito di 50 euro da un altro senza fissa dimora, ora in carcere. A celebrare la cerimonia il vescovo Pietro Lagnese, che ha puntato il dito contro l'indifferenza di chi ha assistito all'aggressione senza intervenire. Quanto accaduto, ha detto, deve interrogarci e non deve accadere mai più. I giochi del Mediterraneo a Taranto, un'altra giornata di gloria per l'Italia, che ha conquistato altre 27 medaglie, di cui 10 d'oro.

toccando quota 81 nel medagliere. A fare la parte del leone ancora una volta il nuoto, con ben 16 podi conquistati solo nella giornata di oggi. Spiccano gli ori di Alberto Razzetti nei 200 farfalla e Sara Franceschi nei 200 misti. Boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Per la prima volta negli ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti. Un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Ivanka Trump in Costa Smeralda con il marito Jared Kushner per una breve vacanza in famiglia. L'arrivo della coppia ha fatto scattare a Porto Cervo controlli e sopralluoghi nell'area del porto, mentre la presenza in Sardegna del super yacht dell'ambasciatore americano Fertitta ha aggiunto un ulteriore livello di attenzione. È stato lo stesso ambasciatore a raccontare che i due sono stati i suoi ospiti per un drink. Quella in Costa Smeralda è solo l'ultima tappa di un'estate italiana. All'inizio di agosto la coppia infatti era stata avvistata a Taormina. È tutto per questa edizione. Su Radio 1 ora c'è la musica. Prossimo GR a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Una notte in prevalenza stabile sul nostro paese, con qualche debole pioggia sulla Liguria centrale e sull'Alta Toscana. Nuvolosità irregolare al centro-sud, ma senza fenomeni. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Un bel dì, vicino a che passa Camichigiri, una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. È piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, sono sempre stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo lo conosci, so dove è il Toscalo. L'accompagno io, Toscalo, però vedi su camici una macchina. L'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Se mi fa salire sulla macchina ci dico la strada di Toscalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene andare a spasso, questa è la vita del Bessolasso. Allora, la strada per il Toscalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vai, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono facendo sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, oggi in Consiglio dei Ministri e la proroga del taglio delle accise, poi ulteriori aiuti ai redditi bassi. Extra profitti, il governo insiste per un intervento europeo, apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA Radcliffe a Mosca per colloqui riservati, l'inviato del Vaticano Gallagher da Lavrov, la guerra in Ucraina deve finire, ma il Cremlino boccia il piano di Zelensky sul Donbass. Shock a Savona, bagnino di 62 anni muore assieme al turista che cercava di soccorrere. Il ricordo commosso della figlia dedicava la sua vita agli altri. Torna il grande caldo mentre il centro-nord fa i conti con l'ondata di maltempo, temperature in risalita in tutto il paese, attesi picchi oltre i 40 gradi. Musica addio a Dolly Parton, la regina del country si è spenta a 80 anni nel Tennessee, negli Stati Uniti bandiere a mezz'asta per una settimana. Harry Potter 25 anni dopo, il primo episodio della saga nei cinema a un quarto di secolo dal debutto. La prossima settimana evento speciale a Venezia. Volley europei femminili per l'Italia, quarta vittoria consecutiva, Slovacchia battuta 3-0. Giochi del Mediterraneo per gli azzurri, 27 medaglie con 10 ori in un solo giorno. In totale sono 81. In studio Nicola Tedeschini, caro carburanti, in giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Il governo continua a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio UE, apre quindi all'Italia e agli altri 5 paesi europei che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare appunto gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Il nostro vicepremier e ministro delle finanze ha detto: discuterà con i colleghi europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera. Il costo dei carburanti per i consumatori privati intanto sale ancora. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self sulla rete stradale è pari a 2,015 euro per la benzina, 2,136 per il gasolio. Sulle autostrade 2,091 euro per la verde, 2,207 per il diesel. Sull'A22 Brennero-Modena si è toccato un picco di 3,15 euro al litro per il diesel cosiddetto Supreme, ovvero ad alte prestazioni. Di caro benzina ed extra profitti dibattono anche le forze politiche in un confronto arrivato fino al meeting di Rimini, uno dei nostri inviati.
4: Primo, un contributo straordinario da banche e società energetiche. Secondo, scostamento di bilancio anche senza l'avallo di Bruxelles. Da Rimini, Matteo Salvini apre il cantiere della manovra rilanciando due proposte care alla Lega, proposte che gli alleati di Forza Italia colgono con freddezza. Alessandro Cattaneo.
5: Questo è un governo che è credibile e serio perché non ha aggiunto tasse e non ha fatto debito. Vogliamo continuare su questa traiettoria.
4: Gli azzurri però non escludono di aprire un dialogo con le società petrolifere, ma un prelievo, avverte Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, va fatto a livello europeo per non penalizzare le nostre imprese. Un vergognoso scaricabarile, governo, commissione, lamentano i 5 Stelle che con il PD chiedono di approvare subito una tassa sugli extra profitti senza attendere l'Unione. Il governatore Michele De Pascale ne ha anche per lo sconto carburanti, definito un doping che alimenta gli speculatori. Bisognerebbe spiegare Lega a investire piuttosto sulle rinnovabili e Pina Picerno, Spazio Pubblico, contesta l'ipotesi di fare più deficit.
0: Parlare di debito a cuor leggero significa omettere che quel debito poi qualcuno tra

0: traduco i giovani, dovrà pagarlo.
1: Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
2: Dal miti di Rimini anche l'annuncio del ministro delle imprese Urso sull'ex Silva. La gara per rilevare il gruppo siderurgico si allarga. Sentiamo l'altra nostra inviata.
3: Il quarto operatore sceso in campo per l'ex Silva sarebbe la holding ceca Sea Industries, un gruppo attivo nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. È quanto si apprende da indiscrezioni di stampa dopo che dal palco del meeting di Rimini il ministro delle imprese Urso aveva annunciato l'allargamento della gara a un quarto soggetto.
4: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
3: La notizia promette di placare le tensioni sul destino del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
4: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittime che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
3: Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale, affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio per il territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
2: Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, sempre dal meeting di Rimini. Il ministro chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, ha detto, serve un modello di integrazione. Il Vaticano tenta la mediazione sulla guerra russo-ucraina. Il segretario per i rapporti con gli stati, Gallagher, è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo, Lavrov. E nella capitale è arrivato anche il direttore della CIA, Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
5: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Gli attacchi russi non si fermano. A Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Chernihiv, un drone ha centrato un'abitazione, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali ucraine. Zelensky annuncia l'arrivo di nuovi missili per la difesa aerea e ringrazia sia Papa Leone sia il presidente Mattarella per il sostegno all'Ucraina. Poco fa le parole di Zelensky anche sulla Cina. Contiamo sul suo ruolo diplomatico per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni e con il Canada sul fronte dei dazi. Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
6: Nuovi dazi su acciaio, prodotti lattiero caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive: potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America. Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì, mentre il presidente Trump afferma: tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse.

0: Andente.
1: L'arrivo in forze della polizia israeliana questa mattina nel campo profughi di Calandia tra Gerusalemme Est e Ramallah, una delle strutture portanti dell'attività dell'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, è stata smantellata. Assieme alla polizia a farsi vedere presto anche il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir. Nel pomeriggio poi, con una nota del suo ufficio, il premier israeliano Netanyahu ha voluto chiarire l'operazione. Non permetteremo a un'organizzazione di cui alcuni dipendenti sono stati coinvolti direttamente negli attacchi terroristici del 7 di ottobre di operare sul nostro territorio. Per questo agiremo con ogni mezzo contro l'organizzazione. La rabbia palestinese non è tardata a farsi sentire. La presidenza ora chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Pochi mesi fa anche la sede degli uffici dell'UNRWA a Gerusalemme Est erano stati chiusi. Molte delle strutture ormai non riescono più a garantire i propri servizi, per non parlare poi della situazione a Gaza, dove di fatto l'organizzazione non opera più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, la cronaca. In Liguria un bagnino ha perso la vita cercando di salvare una coppia di turisti. Morto anche uno dei due bagnanti nel servizio, le parole della figlia del bagnino, Giulia.
2: È morto cercando di salvare una persona.
3: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
2: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, coi suoi amici, lo amavano tutti.
3: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: Il caso della bambina morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati non averla vaccinata, ora denunciano gli ospedali che l'hanno avuta in cura.
4: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e tre gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti. Contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
0: Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone nel Foggiano. E sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
5: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa, il fratello Nazim.
6: Serve giustizia, per favore.
5: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
0: Una bombola di gas è esplosa in un bed and breakfast.

0: Sta a pochi chilometri dal centro di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Feriti padre, madre e bambine di 10 anni che sarebbe in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro. Restano da chiarire le cause dell'accaduto. Economia, Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato tutti gli incarichi in Essilor Luxottica criticando la gestione dell'azienda.
1: Una gestione aziendale distante e lontana dalle persone, così Leonardo Maria Del Vecchio nella lettera inviata al CDA e all'amministratore delegato Francesco Milleri. Le dimissioni da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux saranno operative dal 31 agosto e seguono quelle rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilisco. A Del Vecchio non mancheranno gli impegni imprenditoriali attraverso LMDV Capital, il Family Office, cioè la società che gestisce il patrimonio familiare, con la quale l'imprenditore ha acquisito il 30% del giornale e la maggioranza di Editoriale Nazionale, dopo aver rilevato marchi come Twiga e Acquafiuggi. Dietro l'addio a Essilux resta il fallito riassetto della società finanziaria Delfin, la cassaforte cui fa capo il 32% di Essilux, ma anche quote di MPS, Generali e Unicredit. Leonardo sottolinea di voler esercitare fino in fondo le responsabilità di azionista attraverso Delfin, di cui detiene il 12,5%, un ruolo che, secondo fonti vicine a LMDV Capital, potrà ora svolgere con maggiore libertà, avendo lasciato gli incarichi manageriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Risico bancario. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha preso atto dell'offerta di MPS, rilevando però che è un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta dalla stessa Banco BPM in giugno, perché si configura come un'acquisizione e non come una fusione. Il Ministero dell'Economia ha intanto congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. Nelle regioni del centro-nord si contano i danni del maltempo per gli eventi estremi legati al cambiamento climatico e ancora difficili da prevedere.
2: Trombe d'aria, downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
3: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
2: I modelli meteo possono prevederli?
3: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
2: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
3: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
2: E cosa può fare la politica?
3: Cominciare a dire abbiamo bisogno del Green Deal, energia da fonti rinnovabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Boom di iscrizioni alla scuola di giornalismo di Perugia, domande di ammissione più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e per la prima volta negli ultimi anni aumenta il numero degli allievi da 18 a 24 praticanti, un risultato che secondo il presidente Flavio Mucciante va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo. Cresce l'interesse dei giovani verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attrattiva tra i giovani e ad essere percepita come centrale per la vita democratica del paese. La risposta registrata quest'anno, afferma sempre Mucciante, dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità. La scuola a fine anno inaugurerà un laboratorio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Lutto nel mondo della musica, si è spenta a 80 anni Dolly Parton, icona del country, e il presidente Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. L'annuncio in una diretta, in un video sui social da parte del nipote.
4: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
5: Jolene, Jolene, Jolene.
2: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse e gli abiti di strass.
5: I wanted to be noticed, I wanted to be seen.
2: Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista.
5: Some brain.

0: Under this wig. Tumble out of bed and
1: stumble to the kitchen. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. If I should stay. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
2: Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Da oggi fino al 2 settembre torna nelle sale il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale.
3: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
4: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
3: Mi manca ancora una bacchetta.
4: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
5: Tu sei un mago, Harry.
3: Io sono cosa?
4: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
5: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Pochi giorni fa uno dei dischi più noti di David Guetta, One Love, con brani iconici come One Love Takes Over, che state ascoltando, ha festeggiato ben 17 anni. David Guetta continua a girare il mondo con la sua musica e sarà a Milano il prossimo 6 settembre. Per il DJ e produttore francese sarà l'unica data italiana del tour che toccherà diverse città tra Spagna, Germania, Paesi Bassi, per poi volare negli Stati Uniti, in Florida. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegna e Maximilian Gambino. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
6: GR1 Sport.
7: Mezzanotte e 23 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dalla pallavolo con gli europei femminili e l'Italia che cala il poker.
8: Col minimo sforzo, il massimo risultato, permettendosi anche il lusso di cambiare. L'Italia si conferma dominatrice di un girone che, come da previsioni, non sta creando complicazioni alle campionesse olimpiche e mondiali. Contro la Slovacchia, parziali a 19, 18 e 20, Velasco tiene a riposo Antropova, in questi europei inedito e dispendioso ruolo di schiacciatrice per lei. E Fersino, spazio a Nervini al secondo libero, spirito. Un po' di fatica a inizio sfida, qualche imprecisione, azzurre sorprese dall'atteggiamento della Slovacchia, ma basta alzare un po' il ritmo e la squadra allenata dall'italiano Martino Volpini crolla. Nel secondo e nel terzo parziale, pur senza strafare e con tante seconde linee, l'Italia, forse la meno brillante fin qui, controlla, spinta dai colpi di Paola Egonu, 19 punti, miglior realizzatrice della sfida, la migliore Egonu finora. Nei numeri spiccano gli 11 muripunto della nostra nazionale, 4 sono di Sara Farr. Ora la Francia, ultima rivale della fase a gruppi, una sfida che vale il primo posto. Poi l'Italia volerà in Repubblica Ceca, dove giocherà gli ottavi e si spera i quarti. Manuela Collazzo, GR1.
7: Ora i giochi del Mediterraneo a Taranto, anche il quarto giorno nel segno dell'Italia.
9: La giornata più prolifica di medaglie finora, 27, grazie soprattutto all'ormai consueta raffica di successi nel nuoto. 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, con ben 7 doppie presenze sul podio del nuovo stadio Torre d'Aiala di Taranto. Spicca la terza affermazione in altrettante gare di un big come Alberto Razzetti, stavolta nei 200 farfalla, come la conferma della primatista nazionale Sara Franceschi nei 200 misti. Chiude in bellezza Matteo Diodato con il trionfo nella finale dei 1500, l'ultima di un programma in vasca dominato dai colori azzurri, in tutto 51 medaglie, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Un contributo significativo al bottino di giornata in merito delle bocce, con 4 ori e 6 medaglie complessive. Altre 4, un argento e 3 bronzi, arrivano dalla lotta libera, tutte targate al femminile. Infine il badminton, con il bronzo di Giovanni Toti e già la certezza di altri 2 podi. Alla fine della quarta giornata l'Italia è a quota 81 medaglie e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria è sempre più a portata di mano. Emanuele Granelli, GR1.
7: Lo sci alpino Federica Brignone è stata sottoposta a un'operazione per togliere placche e viti dalla gamba infortunata nell'aprile 2025 che ancora le procurava dolore. Non c'è stata la necessità di intervenire al menisco. Intervento perfettamente riuscito, in 4-6 settimane potrà riprendere l'attività sportiva, ha fatto sapere il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica fisica e operato la bicampionessa olimpica. In chiusura il ciclismo con la Vuelta a Spagna, ennesimo capolavoro di Tadej Pogacar che ha distrutto la concorrenza nella quarta tappa, attaccato a 50 km dal traguardo ed è arrivato solitario con quasi 3 minuti di vantaggio. Maglia Roca rafforzata e forse corsa già chiusa, visto che ora il connazionale Roglic, secondo in classifica, è già staccato di 3 minuti e 21 secondi. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
11: Mezzanotte, 27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli segnalando un incidente al chilometro 16 tra Lodi e l'allacciamento 158 in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Val Samoggia e Modena Sud in direzione di Milano, coda in aumento per la presenza di lavori. Per il resto il traffico scorre tranquillamente e abbiamo qualche chiusura dovuta alla presenza di lavori. Ne diamo 2. A4 Milano-Brescia, chiusura nodo all'allacciamento A35 in direzione Milano per chi viene da Brescia. Questo sarà chiuso fino alle 5. E poi c'è l'A7 Milano-Genova, anche qui ci sono lavori. Tratto chiuso tra Serravalle Scrivia e allacciamento di Ramazione Predosabettolo in direzione Milano fino alle 6. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Quando sei uscita?
17: Ieri.
16: Che pensi di fare?
17: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
16: Le cose sono cambiate, Teresa.
17: Tu non ci devi venire qua.
16: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
18: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
19: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 1.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, il prezzo medio della benzina in Mondo modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, 2,13 euro il gasolio, sulle autostrade 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel. La guerra in Ucraina, Putin respinge il piano di pace di Kiev. Contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia, così il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Intanto non si fermano gli attacchi di Mosca a Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Cherniv un drone ha centrato una casa, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri di Mosca Lavrov. Nella capitale anche il direttore della CIA Ratcliffe. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Tragedia in Liguria, ad Andorra, in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, simbolo di una certa America, imprenditrice e filantropa, aveva 80 anni, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Sport, agli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia, che guida la classifica del medagliere con 81 podi, la Turchia al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto da Erika Crispo, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, caro carburanti. Oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Si continua anche a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro sull'autostrada. Strade 209, la verde 220, il diesel.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti